0: Dice vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe controllare internet. E veniamo alle incerte elezioni in Svezia, testa e testa tra socialdemocratici e moderati. Secondo l'emittente pubblica SVT, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1, e cioè 174 seggi, dunque una differenza di un solo seggio per l'alleanza del premio uscente Kirkston al potere dal 2022. Il dato vero è che arretra invece l'estrema destra.
1: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando. Ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra, ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson, che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%. Mentre arretra, sorpresa, la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmie Åkesson, con radici neonaziste, che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto. La Russa dice si voterà a fine legislatura, mentre Tajani è sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie, ma no al candidato imposto dal partito più forte. E il governo è al lavoro sulla manovra di bilancio 2027. Tra le proposte sul tavolo, un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Allora sentiamo.
2: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
0: E la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa.
3: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averlo uccisa. È accaduto a Soanara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari positivo all'etilometro dopo un incidente all'alba a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E parliamo del meteo. Inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre con qualche residuo piovascolo nell'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario. Una perturbazione atlantica porterà rovesce temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la camera ardente in Campidoglio. Nella giornata, la prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, è stato eletto l'8 maggio del 2025. Il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Chiudiamo con lo sport, il calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli USA.

Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia, mentre per la Formula 1 Kimi Antonelli è primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante. Su un altro treno, temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
0: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano ottenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. Ecco, non cala la tensione anche sull'altro stretto, quello di Hormuz. Ha annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnata esplosioni a Sirik nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sugli listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est e ovest e rinvio dei colloqui sul transito dello stretto. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent a $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. L'inviata.
3: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Doomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle

0: polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E veniamo a parlare delle elezioni in Svezia. È testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Christensen al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia, prove di campagna elettorale, partiti a confronto per il presidente La Russa, si voterà a fine legislatura, il ministro Tajani si dice invece sicuro della vittoria. Sul fronte opposto, Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie, ma no al candidato imposto dal partito più forte. La cronaca, la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella lacuna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieri. Ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. E ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara nel Padovano. Ha arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Silvio Ranucci, 10 ore di audizione in procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato, ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
2: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo, pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di Lavitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore, da qui potrà partire un secondo filone di inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
1: Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E scuola questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Per il 17 invece la Puglia, in tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio del 2025, è il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport e calcio Serie A. Il Napoli trova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis, Zverev e il nuovo campione US Open tedesco, ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 4, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation, opposta la versione di Mosca. E si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filoiraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porto del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI tocca quota $102,30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E parliamo delle elezioni in Svezia, perché è testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. Secondo i primi dati, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson, al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia con la politica. Il centrodestra difende la legge elettorale sul tema, l'intervento anche del presidente del Senato.
3: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra. E su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
4: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
3: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra, mentre Bonelli e Fratoianni sollecitano gli alleati a chiudere il programma. E sulle primarie Conte avverte: no alla regola egemonica del partito più forte. Intanto Elly Schlein chiude la festa dell'Unità a Reggio Emilia mandando un messaggio agli alleati. Il racconto del nostro inviato.
5: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia Elly Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
6: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
5: Fallimento che significa pile e salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche, aggiunge, sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma, Schlein non arretta di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca: la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plassi e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano.
0: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare, Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza.
7: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1, suo il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa, si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovoso all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario: una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma dalle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. E chiudiamo con lo sport calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis ZRF, il nuovo campione degli USA Open tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia per la Formula 1, Kimi Antonelli è ancora primo in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno. Viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali dice rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz, annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo, in serata segnalata esplosione a Sikh nel sud del paese. Ma secondo la CNN, gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con Teheran, anche se l'Iran chiede prima di risolvere la questione dello stretto di Hormuz. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Allerta nella notte nel sud del paese arabo per le città di Nahiran, Khamis Mushait, Jazan e Aba. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui nello stretto. Il WTI tocca quota $102.30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica invece il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serrato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson procede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un Parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia, prove di campagna elettorale, partiti a confronto. Per il presidente La Russa si voterà a fine legislatura, il ministro Tajani si dice sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma non al candidato imposto dal partito più forte. E governo al lavoro sulla manovra di bilancio 2027, tra le proposte sul tavolo un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Ma sentiamo il ministro.
4: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
2: La cronaca: ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. E la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni. Si erano sposati appena 3 mesi fa.
5: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui

0: viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose, è difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ritirata la patente a Daniel Maldini, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente stradale a Milano, valori doppi rispetto al limite. Il calciatore del Cagliari era in auto con altri 5 amici quando ha avuto uno scontro con un'altra vettura. Le persone coinvolte sono state medicate in ospedale con codici non gravi. Lo stesso Maldini è stato dimesso in buone condizioni. Ora si attendono i risultati del test antidroga. Inizio di settimana stabile e soleggiato, parliamo del meteo su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesce temporali a partire dalle regioni settentrionali. E questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti torneranno a sedersi in classe. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025, il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport, calcio, Serie A, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli US Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso il nostro. Varsavia denuncia un'escalation opposta, la versione di Mosca.
3: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico

0: Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz, annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik nel sud del paese, ma secondo la CNN gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, ma Teheran chiederebbe prima di risolvere la questione dello stretto. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo iraniani, l'Arabia Saudita alleata del governo locale, allerta nella notte nelle città di Nahiran, Khamish Mushat, Jazan e Abba nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sugli stini asiatici, il WTI ha toccato quota $102.30 al barile, mercoledì, mentre il Brent ha toccato i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida dice vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson precede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un Parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sull'attentato a Siffredo Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, ascoltata in procura, avrebbe riferito di un incontro tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato, ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
2: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di La Vitola. Mai un euro, assicura Siffredo Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e La Vitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di La Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone di inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Per il volley gli azzurri superano anche la Slovacchia, Formula 1 Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora la linea alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sveglia Vittorio.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè, avete problemi?

0: bimbo anno di scuola.
1: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
0: Prima che tutto cambi.
2: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
0: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Il cantante, anzi il cantattore.
10: Lala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
11: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio Unica.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: facciamo gli auguri a Prevost, Robert Prevost, Leone XIV.
1: Auguri!
2: Auguri al Papa.
1: Intoniamo un coro.
0: Un Tedeum. No, no, perché in realtà poi, sa qual è il problema?
1: Sì.
0: È che ieri il Papa ha mandato tramite il segretario di Stato...
1: Sì, attenzione a quello che stiamo per dire, perché... Bene, sì.
0: Chissà se ci faranno gli auguri.
1: Ah, ecco. Sì.
0: Non è vero, ci stiamo prendendo
2: ho
0: in
2: sudato
0: giro.
2: Freddo, devo dire che ho sudato. Freddo.
1: Vorrei dire auguri santità, ma non so se
0: sì. Ma comunque facciamo tanti auguri a Leone XIV e sicuramente un primato lo abbiamo, siamo i primi,
1: certo.
0: A meno che prima di noi non l'abbiano fatto, ma non credo, a quest'ora del mattino
1: con il sole ancora lontano dal sorgere,
2: perché sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:22 e la luna ovviamente è crescente.
0: E pensate, Patrizia Cavalieri, che ha dato adesso le effemeridi, e Luca Bernardini con il quale stiamo interloquendo, pensate che tra parentesi Savino da Savona, Massimiliano Savino che ci segue, e lui sa perfettamente, Savino da Savona, che da Savona una dinastia di pontefici c'è stato, Sisto IV della Rovere, Giulio II della Rovere, e quindi siamo in una puntata papale, potremmo dire.
1: Che meraviglia, guarda Patrizia, il professore quando si mette a fare broccoli.
2: Ma quando si mette a fare broccoli? Io sto ancora aspettando veramente.
0: Vabbè, comunque siamo al 14 settembre.
1: Riascoltiamo quotidianamente le nostre puntate in attesa del rientro, diciamo, con la programmazione regolare, e oggi ascoltiamo il 19 febbraio, la puntata del 19 febbraio, ovviamente 2026, e ricordiamo un'attrice, diciamo forse un pochino in qualche modo di seconda fila, ma poi sono quelli o quelle che come dire costruiscono letteralmente la storia del
2: Gisella
1: cinema.
2: Gisella
1: Sofio,
0: fantastica.
1: E poi Charles Trenet
0: con la Mercy e Massimo Troisi, che sono nati il 19 febbraio. La puntata è la puntata 89esima. Patrizia, che hai da dirci?
2: Allora, Ennio Flaiano, una citazione mi ha fatto venire in mente Massimo Troisi, cioè l'umorismo di Massimo Troisi. La ragazza baciò il ranocchio e divenne una rana.
0: Stupenda. Vabbè. Ascoltiamo questa puntata del 19 febbraio, maestro. Guardiamo le stelle, maestro Bernardini.

E questo è Carmichael, maestro Bernardini, Spolvere di Stelle, Stardust. Sì, perché oggi mi piace parlare, ricordare una persona, una bella persona, che non c'è più perché è morta qualche anno fa. Sto parlando di Gisella Sofio. Gisella

0: il Sofio, che nasce il 19 febbraio del 1931. Gisella Sofio, un'attrice raffinata, di origini nobili, perché era figlia di un conte anglo-egiziano. E io sono convinto che molti di voi la ricorderanno, anche perché fece una pubblicità nel Carosello televisivo, dava voce a una pubblicità che poi il cartone animato assomigliava a lei. Lei era Svanitella, sposina novella, con questi capelli bionda. Effettivamente ai confini di quella che doveva essere lo star system di allora, abituati come eravamo le del 31 alle maggiorate, alle donne giunoniche, alle attrici che comunque riempivano lo schermo, lei non è stata un passo indietro. Lei aveva una caratura ironica e soprattutto molto sofisticata, molto elegante. Ha lavorato con registi di primissimo ordine, basti pensare allo stesso De Sica, Comencini, Antonioni, Pupi Avati, e poi ha fatto da spalla, ha lavorato e qui in radio nel 67 assieme a Totò, al vostro amico Totò. Non ha avuto certamente lo splendore delle stelle hollywoodiane, questo va detto, eppure ha fatto tantissimo teatro con Galinei Giovannini, ha fatto tantissimo teatro con lo stesso Aldo Fabrizi, ma poi non solo, ha fatto tantissima radio, con questa voce squillante, divertente, che ascolteremo, anzi ascoltiamo proprio adesso, con un altro pilastro della radiofonia che è Nunzio Filogamo, che era il Galà della Canzone 1963, secondo programma, quindi Radio 2, e con Filogamo scherzano, ironizzano sulla figura delle vallette. Sentiamo.
1: Buonasera Gisella.
2: Buonasera Nunzio. Scusi, ma dove stanno le altre tre?
1: Le altre tre che?
2: Le altre tre vallette.
1: Altre tre?
2: Certo, ma scusi, oramai un presentatore che si rispetti non può comparire in pubblico con meno di quattro vallette. Ha visto Mike Buongiorno?
1: Ah, ma sa, lui è americano, qui in Italia, quindi ha il cambio favorevole.
2: Però quante erano carine le quattro vallette di Mike.
0: Già, si ironizzava su Sanremo, sulla figura della valletta che ancora esisteva in quegli anni 60, anzi esisteva, aveva uno splendore notevole in quel momento storico. Ebbe un malore, i maligni dicono, fece finta di avere un malore, e Mike Buongiorno la scavalca, cioè non la considera, che lei cade sul palcoscenico e Mike Buongiorno, andiamo avanti allora, perché era successo che la Eddie Campagnoli, altra valletta storica di Buongiorno, aveva avuto un mancamento durante una puntata di Lascia o raddoppia e Buongiorno aveva tirato dritto come se nulla fosse, perché era un maestro della professionalità. Beh, questa è Gisella Sofio, con questo rapporto anche con Totò. Mi piace ricordarla proprio così, con il principe De Curtis, in quel vostro amico Totò, che va in onda nel 67, ed è quel caso strano per cui, siccome era stata registrata con grande anticipo questa trasmissione radiofonica di Radio 2, secondo canale, si chiama, secondo programma, morì Totò e andò in onda lo stesso, ci fu Gassman che fece la sorta di orazione funebre. Sentiamo la Gisella con il principe De Curtis.
2: Adesso è il turno di una sua canzone con una celebre cantante. Ci tengo proprio a conoscere chi è l'interprete più famosa delle sue canzoni.
3: Vedi Gisella, io sono geloso delle mie cose e così delle mie canzoni. Avrei potuto capire se mi avessero alterato il testo in una traduzione, ma con i Francis di Mala Femmana ne ha fatto quasi una canzone nuova.
2: Ma no, sono certa che la riconosceranno tutti. La musica è stata cambiata?
3: Eh sì, ci mancava pure che cambiassero la musica.

0: È una rumbaccia, ha messo Bernardini, è una bella rumbaccia. Lei, Connie Francis, altri non è, è una cantante italo-americana, ebbe una buona notorietà in quegli anni 60 cantando No, non è la gelosia ma è la passione mia. Mentre voglio sentire chi è andata a svegliare questa mattina per Gisella Sofio la Chiara Terranova.
1: Laura Delli Colli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giornalista e scrittrice, esperta di cinema, che cosa distingueva Gisella Sofio da altre attrici della sua generazione?
2: Forse la cosa che l'ha distinta di più è l'essere sempre un po' sottotono, cioè mai con questa voglia di essere molto protagonista e di averci lasciato un mosaico di interpretazioni che sono piaciute molto al pubblico, sempre con questo tono però un pochino snob, che l'ha resa molto diversa anche dalle attrici della sua epoca. Aggiungo che forse anche la fisicità che ha avuto diversa. Lei, nata nel 31, tra due attrici come Lollobrigida, che era del 27, naturalmente la grande Susie Allure del 34, per cui avevano delle tipologie molto diverse da lei. Lei era forse più borghese, un pochino più soft, e quindi questo tono da signorina snob che poi ha portato nelle sue interpretazioni l'ha resa una piccola icona che è stata anche poco ricordata. Mi fa piacere parlarne oggi.
1: C'è un ruolo in particolare che ha impresso una svolta alla sua carriera o che la rappresenta meglio di altri?
2: Io credo che i ruoli siano tanti, perché veramente negli anni 50, negli anni 60 ha girato davvero con tantissimi registi. Per esempio, ci siamo dimenticati spesso che ha un ruolo secondario addirittura nella Signora senza camelie di Antonioni, ma è stata recuperata anche da Pupi Avati, perché Pupi Avati l'ha un po' riscoperta e valorizzata. L'ultima cosa che voglio dire riguarda la commedia di Carinè e Giovannini. Dico 61 è stata per lei una tappa importantissima.
1: Secondo lei ha contribuito a scardinare certi stereotipi femminili?
2: Penso che sia stata veramente lontana dagli stereotipi che erano un po' la fisicità dell'epoca. Nasceva da un mondo che era lontano da quello delle miss che diventavano attrici, da quello delle maggiorate. Quindi ha avuto un po' per scelta, un po' per fisicità, questo essere così lieve, leggera, ma con delle interpretazioni che erano capaci anche di farci sorridere molto.
1: Laura Delli Colli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Boom! Beh, questo è Chartrenet, che meraviglia risentire Chartrenet. Se ne va oggi nel 2001, il 19 febbraio del 2001, esce di scena definitivamente. Mi fa piacere sentire, prima che arrivino mail a successo@rai.it, innanzitutto grazie, perché ne arrivano in misura esponenziale. Sottolineano anche la presenza illustre del maestro Bernardini. Tranquilli, fanno domani è in onda con noi il maestro Bernardini, domani venerdì. Allora, prima che arrivino le mail di correzione, era Carla Puccini, la svenuta di Mike Bongiorno, mentre Maria Giovannini, che peraltro era con la Puccini in quell'edizione di Sanremo del 63, era tranquilla. Beh, Boom è un Chartrenet è il cantante matto, perché appunto avete sentito, si agitava in scena, si muoveva in scena, faceva le esercizi ginnici e aveva una voce incredibilmente forte. Ci piace ricordarlo. Ha fatto Que reste t'il de nos amours, per esempio, tra le tante canzoni di successo. Però Boom è stata senz'altro una delle più note, anche perché si prestava a essere sceneggiata sul palcoscenico. Sentiamo la voce di Trenet. Lo prendiamo da un nostro programma che si chiamava 80 Radio, è andato in onda nel 2004 in occasione degli 80 anni della radio. Sentiamo Chartrenet.
1: Avevo scritto il testo sotto forma di poema a 16 anni e l'avevo dimenticato. L'ho ritrovato qualche anno dopo e un giorno, mentre ero in tournée en France, sul treno, la musica mi è sgorgata fuori di botto da sola. L'unico pezzo di carta che ho trovato per scrivere

0: è stata ben, devo dirlo, la carta igienica della toilette del treno.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
2: E allora immaginiamolo, Trenet sta andando in treno, e gli viene alla mente questa canzone. Si riferisce alla mer, per l'appunto, una canzone datata tra 46 e 49. Forse proprio nel 1946 Charles Trenet, in treno dal finestrino, sente l'ispirazione, sente entrare vorticosamente questa ispirazione di questa canzone, guardando evidentemente un paesaggio marino. Non è la prima volta che sentiamo questi topoi, questi luoghi comuni dedicati al treno e all'ispirazione. Con Bernardini abbiamo fatto una serie intera, la stessa Rapsodia in Blu, Gershwin pare l'abbia scritta prima, viaggiando in treno e guardando fuori dal finestrino. E beh, evidentemente proviamo a fare la stessa cosa. Affacciamoci dal finestrino e sentiamo entrare questa melodia. La me.

0: une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur.
1: Turbine di energia. Pensate, quando cantava aveva un blazer blu, ovviamente blazer blu, bottoni d'argento e una rosa, è la sua grandissima eleganza di grande cantautore e interprete. E sentiamolo in un'altra intervista, quando voi vai in America sono un po' meno attenti al blazer, alla rosa, eccetera, eccetera. Allora lui che fa? E lui è trenese, si adatta. Sentiamo.
2: Quando lei si reca in America, cambia di stile nel cantare le canzoni?
3: Pas complètement de style, mais enfin parfois un petit peu de couleur, de nuance de chanson.
2: Non completamente di stile, ma di colore e di sfumature, sì. Quando Trenesi trovi in un paese dove non si capisce bene il francese, non a Milano naturalmente, dove tutti capiscono il francese come a Parigi, egli esagera certi gesti, la sua mimica diventa più enfatica per permettere alla gente di capire con più facilità. Ciò che una parola non riesce a far capire, lo può far capire un gesto.
0: Berce mon cœur.

qualche riflessione con parole mie, per l'appunto, notando come quanto questa nostra trasmissione vada veramente oliata avanti, come senza nessun tipo di intoppo. Che meraviglia. Allora, lasciamo Trenè, lasciamo la Mer, torniamo un po' indietro a Gisela Sofio, a Totò. 1951, Totò scrive Malafemmina. Con Bernardini e Cavalieri eravamo a Formia, dove Totò ha scritto fisicamente Malafemmina, e facciamo uno spettacolo centrato su questa canzone. La leggenda chiama in causa Silvana Pampanini, colpevole di aver rifiutato la proposta di matrimonio del principe De Curtis, ma le cose non stanno esattamente così. Totò è sposato con Diana Rogliani e il matrimonio va avanti con figlia Liliana e con tante spinte. Il principe ha altre storie, ma desidera Diana sempre legata a lui. Così non sarà, e Diana se ne va proprio nel 1951, anno del desiderio. E Totò resta come tutti gli uomini in situazioni analoghe, dopo aver fatto finta, prima sorpreso, poi infuriato. E quindi, lei che se ne va, femmina, tu sei una mala femmina. Ricapitoliamo, principe. Lei in giro per teatri e amici e altre frequentazioni. E lei a casa con obbligo di fedeltà. Principe, mi faccia il piacere. One.

0: Insomma, torniamocene verso il finale della trasmissione con un 19 febbraio 1953, due anni dopo che Totò scrive Mala Femmina, nasce Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, 19 febbraio, con Lello Arena, con De Caro, amico storico, crea la smorfia e crea un cabaret completamente difforme e dissimili da quello che è stato, che era la tradizione del grande cabaret italiano. Mettono in scena tutto, anche le sacre scritture, annunciazione, lo ricordo, in Luna Park del 1979, marzo 1979, un altro Luna Park, non quello della Zingara per capirci. Il regista finisce la sua vita con un malfunzionamento del cuore e finisce addirittura non riuscendo a portare a termine l'ultima sua, virgolette, fatica. Qui siamo a Radio Anch'io 1981, Radio 1, 9 giugno 1981, e racconta della sua gavetta. Sentiamo.
1: Non mi sento di dire che ho fatto sta lunga gavetta, sta cosa che non ho mangiato, ho fatto pranzo e cena con il cappuccino, che è una cosa che si portava molto tra le persone, facevano aspetto, e forse perché era vero. Oggi probabilmente sarebbe solamente una cosa da dire per farsi compatire. Diciamo che da qualche anno lavoro pure io in altri settori come il teatro, la televisione, quindi non, ecco, nessun successo secondo me nasce così di improvvisamente.
0: Già, nessun successo nasce improvvisamente, sempre tenendo presente che successo è un participio passato, quindi vuol dire accaduto, l'abbiamo detto tante volte. Successo, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Una delle caratteristiche di Massimo Troisi, e lo ricordo proprio in quei dietro le quinte di quel Luna Park del 1979, è che parlava in maniera raffinatissima la lingua napoletana. Non aveva nessun tipo di voglia di parlare in italiano, parlava in napoletano stretto, e naturalmente lo si capiva perfettamente, perché in fin dei conti poi tutti quanti è la matrice, comunque il letto primordiale è l'italiano. Allora, a questo punto, questa figura schiva, questa sua riservatezza, questa sua timidezza che sembrava veramente di bussare prima di entrare, fa parte proprio del suo carattere e dei nostri ricordi. Il maestro Bernardini è qui con me e al pianoforte leggiamo una frase di Massimo Troisi che Patrizia Cavalieri ha messo qui sul finale della trasmissione. La timidezza è quando ti senti sempre fuori posto, pure quando stai nel posto giusto. Notavo che le parole di Troisi che abbiamo ascoltato con la sua voce originale erano proprio tratte da Radio Anch'io, questa trasmissione storica della nostra rete, del nostro giornale Radio 1, della nostra Radio 1. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Droni russi su un treno diretto in Polonia. Poco prima erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali, su un altro treno l'ex direttore della CIA, Petraeus.
4: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno

0: su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che c'è stato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi con raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli alleati dell'Iran che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Vola il petrolio nei primi scambi di questa mattina sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica e il rinvio, lo abbiamo sentito, dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Il WTI sale a $102.30 al barile, mentre il Brent raggiunge quota $107. Le elezioni in Svezia, risultato ancora incerto, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra in leggero vantaggio, 176 seggi contro 173 ottenuti dal centrodestra, ma lo spoglio continua. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Secondo il primo ministro uscente di centrodestra, Ulf Kristersson, la questione di chi governerà resta aperta, mentre la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, dichiara: siamo pronti a governare. Non ce l'ha fatta Sean Michieli, il pescatore 25enne che era ricoverato in condizioni disperate dopo lo scontro con un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Ancora senza esito le ricerche della moglie, Gabriella Quierino, 26enne di origini brasiliane. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. La morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, vicino a Roma. Oggi i PM della Procura di Velletri ascolteranno il compagno che al momento della tragedia si trovava in casa, sequestrato anche il cellulare della 35enne che dal 2018 era uscita dal programma di protezione. Come da prassi, il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio. Il meteo, inizio di settimana soggelleggiato su gran parte d'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì in arrivo una perturbazione atlantica con rovesci temporali a partire dalle regioni del nord. Lo sport, dal trionfo di Kimi Antonelli a Madrid nella Formula 1 alla quarta giornata di Serie A.
2: Il gol dell'ex condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Azic firma il 3-2 per il Sassuolo al 94esimo. Ai bianconeri non basta la doppietta di Zegrova. Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa. Vince anche il Lecce, 3-2 al Monza. E oggi si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18.30 e Inter Udinese alle 20.45. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid ed è in fuga per il Mondiale. Ora più 81 su Russell. Deludono le Ferrari, quarto Leclerc. Ritiro inizio gara per Hamilton. MotoGP a Misano e podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, ora leader del mondiale a pari punti con Martin. Poi il fratello Alex e Acosta. Cadute per Bezzecchi e Bagnaia. Pallavolo, terzo successo per gli azzurri agli europei. Slovacchia KO in 4-7 e ottavi già blindati con 2 turni d'anticipo. Tennis US Open a New York. Il campione è Alexander Zverev. Battuto in 4-set. L'idolo di casa Ben Shelton. Emanuele Granelli, GR1.
1: Sono le 6:05. La linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
9: Le 6:05, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi.

la guerra al confine con l'Europa, il futuro dell'intelligenza artificiale, sì, no, come le elezioni in Svezia, la politica interna italiana, Schlein da una parte, Tajani dall'altra, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Guerra sul confine dell'Europa, questo è il titolone. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione Europea, il premier Tusk, un'escalation. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. In alto, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori, Amodei, entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. C'è poi un intervento di Giorgia Meloni, servono regole globali per difendere l'uomo, questo è il titolo. Di spalla alla politica interna, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. In basso c'è un commento di Giordano Stabile, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente. Vediamo il Messaggero. Attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. Abbiamo anche lo Sport, a centropagina, Roma prova di forza, Cragnotti, laziali tornate. In basso la cronaca, giallo sul telefono, Ranucci, andai dalla Vitola dopo l'attentato. E poi la politica, il centrodestra, Tajani, mai patrimoniale, Fratelli d'Italia, Lega, focus sicurezza. E poi il centrosinistra, Schlein, votiamo subito, Conte, niente armi a Kiev. Passiamo alla verità. La verità apre così: la sauna svedese fa sudare l'Europa. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD. Pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. A centropagina, sono stato aggredito dai centri sociali perché denuncio i reati degli immigrati. È un servizio di Francesco Borgonovo. E poi di spalla allarmismo folle, droni in volo sulla Lituania, ma erano solo uccelli. Vediamo Libero. Tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo eco bonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il patto che svela la vera anima di questa sinistra. E poi di spalla, basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. Passiamo al Giornale. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, il Cudri e la Jihad. Voglio vendetta e la sinistra si spacca. Nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. E poi a centropagina la politica interna, azzardo Conte, per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle e nel campo largo è lite fra Elli e Giuseppi. Così scrive il Giornale. Passiamo al Domani. Vinco le primarie e batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna. Prima si voti, meglio è. Messaggio agli alleati. Acceleriamo sul programma, ma il leader del Movimento 5 Stelle insiste. Niente armi a Kiev. La maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio. C'è un commento. Il fantasma, larghe intese e l'incognita Vannacci, firmato da Lorenzo Castellani. I rischi per la Premier, questo è l'occhiello. In basso, midterm da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. Passiamo al Fatto Quotidiano. Alla festa del fatto, Elli a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Vediamo il Foglio. La guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo

0: Se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO, le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin. In alto, idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra. Vediamo il Sole 24 Ore, apertura dedicata alla scuola, istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare. La spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. A centropagina casa, 100 giorni per i lavori last minute, così scrive il Sole 24 Ore. Vediamo la Repubblica. Apertura dedicata alla politica interna, Schlein sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e riformisti Dem. Di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e in basso dalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. A centro pagina, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. E poi sempre a centro pagina gli esteri, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. In basso c'è un'intervista, un caso di cronaca storico, Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto in via Poma. Vediamo il Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, questo è il titolone, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. In alto i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump, rallentare, no a chi la sviluppa vince. Di spalla le elezioni legislative, Svezia è sfida all'ultima scheda ma l'ultradestra perde consensi, e in basso la politica interna, Schlein pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Emilia. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, questo è l'occhiello. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati dell'Unione Europea. Attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky, basta raid sulle raffinerie. In basso il racconto di Marco Galluzzo, l'allarme aereo, poi lo stop. Il messaggio è chiaro, siamo in grado di colpirvi. Saggio, consigliere della Premier, era sul convoglio. Andiamo subito a pagina 10 di Repubblica. I droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, avvertimento all'Unione Europea, colpita locomotiva al confine tra Ucraina e Polonia, su un altro convoglio c'erano Boris Johnson e il consigliere di Meloni Saggio. In basso Paolo Brera, a proposito della diplomazia, scrive: tra Mosca e Kiev possibile vertice in ottobre, Budanov e Peskov inviano segnali convergenti, nuove pressioni americane su Zelensky, smetta di bombardare le raffinerie. Proprio su questo tema sentiamo le parole del ministro degli esteri ucraino, poi quelle del ministro degli esteri polacco e infine le parole del portavoce del Cremlino.
1: Questo attacco porta la guerra pericolosamente vicina ai confini dell'Unione Europea e della NATO. Putin bussa alla vostra porta.
2: E uno dei droni lanciati da Mosca ha investito un posto di frontiera a 800 metri dal suo territorio. Un'escalation nella guerra da parte di Mosca, una minaccia reale che prendiamo con la massima serietà. Dobbiamo rafforzare il nostro sostegno a Kiev.
3: Offiare aggressi. Ripomino.
4: Non escludere un trilaterale con Ucraina e Stati Uniti già a ottobre. Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno offerto i propri paesi per ospitare questo eventuale trilaterale, mentre sulla proposta di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, possibile fuori da Mosca, se Zelensky vuole può venire qui in Russia. Le condizioni negoziali della Russia non sono cambiate.

0: Detto tra noi, era la voce di Malika Ayane. Proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 3 del Messaggero. Ancora sugli attacchi alle porte dell'Europa, la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa. Massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni, ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino, così scrive il Messaggero. A pagina 3 noi restiamo all'estero, però sull'altro tema centrale, quello del dibattito sull'intelligenza artificiale, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, il no di Trump alla frenata sull'intelligenza artificiale. Chi vince questa sfida vince tutto. Il presidente USA, forze negative sollevano problemi. Amodei, in 6 mesi può crollare internet. In basso c'è un'intervista. Infrastrutture e pagamenti, un cavallo di Troia è entrato nelle case e nelle aziende. Taddeo, tecnologia poco sicura, ma non credo a scenari apocalittici. Sentiamo proprio su questo temi le parole della Didi Anthropic, Dario Amodei, e poi sentiamo anche Trump.
1: Dobbiamo assicurarci che la crescita dell'intelligenza artificiale vada di pari passo con la nostra capacità di controllarla, altrimenti, ad esempio, un gruppo di agenti AI potrebbe prendere il controllo di internet in minimo 6 mesi. Il timore di un'intelligenza artificiale talmente avanzata che si migliora da sola.
2: Vietata concorrenza con la Cina. Non sono preoccupato, non ci sono così tanti rischi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma l'intelligenza artificiale non possiamo rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto.
0: Ancora la stampa, pagina 6, Trump vuole l'intelligenza artificiale senza freni, noi in vantaggio sulla Cina, chi vince la sfida vince.

0: Tutto il presidente USA replica agli allarmi delle big tech, cose che non accadranno, ma per la Casa Bianca battere Pechino vale più dei rischi. OpenAI rinvia l'IPO. Così scrive La Stampa, pagina 6. Andiamo a Repubblica, pagina 12. Trump boccia i critici dell'intelligenza artificiale, evocano solo catastrofi. Altman rinuncia alla borsa. Amodei, Anthropic insiste, in 6-12 mesi potremo perdere il controllo della rete. Obama, dobbiamo parlare agli elettori. In basso c'è un'analisi di Gianluca Di Feo, il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i civili. Tanto nelle simulazioni quanto nei conflitti reali i supercomputer si sono ribellati agli umani facendo stragi ingiustificate. Così scrive Repubblica a pagina 12. Andiamo alla pagina successiva. Pierluigi Pisa, il racconto, la rivolta dei dipendenti, ha fermato Big Tech, rischiamo l'apocalisse. A luglio l'incidente, un attacco autonomo delle macchine, poi la denuncia che frena le aziende, umani in pericolo. Torniamo alla Stampa, La Stampa a pagina 7, come dicevamo appunto in apertura leggendo le prime pagine, c'è questo discorso della Presidente del Consiglio e la richiesta di un'iniziativa europea all'ultimo G7, Meloni, servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo. È la pubblicazione di un intervento inedito della Presidente del Consiglio all'ultimo G7 di Evian. Siamo adesso alla politica interna, siamo a pagina 10 del giornale. Forza Italia non è rammollita, io sovranista europeo e sulla manovra, puntini sospensivi, lezione del CAV, Tajani annuncia la posizione del partito sulla legge di bilancio, proprietà privata da difendere, carburanti, il piano per gli aiuti. Vediamo cosa scrive il collega Dessì. È finita ieri la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, un successo per gli organizzatori. Per 3 giorni il tendone allestito sulla spiaggia libera di Montesilvano Pescara ha accolto centinaia di giovani che dalla mattina fino alla sera si sono incontrati per parlare di politica. Sentiamo le parole di Tajani.
1: Siamo un partito che mette al centro della propria azione politica il servizio alla persona.
2: Ma io ho voluto che questo movimento politico si scegliesse la sua classe dirigente, perché soltanto una forza politica che è in grado di seguire i propri leader con convinzione, di scegliersi i propri leader, è una forza politica che vince. Non credo in una classe dirigente imposta dall'alto.
0: Ancora la politica interna, siamo a pagina 14 del Corriere della Sera, raccolta delle firme, muro del centrodestra, non è punitiva, lo sprint al Senato, Stabilicum, domani il via libera, l'opposizione attacca. In basso un'intervista di Paola Di Caro, noi pensiamo agli italiani, vogliamo arrivare fino alla fine, Donzelli, ma che di parte, freniamo le mini liste che creano solo caos. Ancora la politica interna, siamo a pagina 14 della Stampa, andiamo sull'altro fronte, la scossa di Schlein, siamo pronti a governare, vinceremo le primarie, la segretaria PD chiude la festa dell'unità, nessuna paura delle elezioni e sulla politica estera avverte gli alleati, il sostegno a Kiev continuerà. Sentiamo proprio le parole di Schlein.
3: Quest'anno la festa cade in una fase che è cruciale, non soltanto per noi, è cruciale per il paese, è cruciale perché noi l'abbiamo voluta pensare aperta, generosa, accogliente, inclusiva, unitaria. Uno spazio di dialogo per tutte le forze politiche e sociali che insieme a noi stanno costruendo l'alternativa a queste destre. E allo stesso tempo un grande momento di ascolto di quello che si muove nel paese.
0: Ancora il Corriere della Sera, a pagina 12, Schlein, vinceremo le primarie, prima il programma, poi gli alleati, la leader PD, il nostro sostegno a Kiev non cambierà, Conte no alle armi a gogo. In basso il retroscena, l'ultima tentazione di Grillo, fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione, la battaglia dei 5 Stelle sulla raccolta firme favorirebbe l'ex garante. Ancora Repubblica, pagina 3, donna e di sinistra, Elli occupa il campo per la sfida alla Premier, dal palco dei grandi concerti distilla parole da underdog, scommettevano contro di me e non mi vogliono al governo. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4 di Repubblica. Meloni gioca sulla data del voto per mettere in crisi gli avversari. La strategia per logorare il campo largo è non dare riferimenti su quando fare le primarie. La Russa si arriverà a fine legislatura.

cultura. Ancora la politica, siamo a pagina 8 del giornale, sfida a distanza Elly Giuseppi, noi il perno, no è egemonia, divisioni dalla leader 5 Stelle bordate contro l'alleata, non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, la segretaria Dem replica, siamo noi il primo partito, è scontro pure su Kiev.

0: non continueremo gli invii. Noi ora ci fermiamo davvero per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. C'è lo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, dove si rallenta tra Arona e la barriera del Lago Maggiore in direzione di Gravellona Toce. Ci spostiamo in autosole Milano Bologna, rallentamenti al momento nei pressi di Parma in direzione di Milano. Sulla diramazione di Roma Sud nella capitale un chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Code anche in autosole Roma-Napoli tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Andiamo in A16 Napoli-Canosa, invece lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine in A14 Pescara-Bari lavori tra San Severo e Termoli-Molise in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, 10 secondi, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo ora dal Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE. C'era un italiano, anche Boris Johnson, a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, questa è l'apertura. E poi in alto i timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web Trump. Rallentare? No, chi la sviluppa vince. Di spalla, ancora gli esteri, Svezia è sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. E poi in basso il comizio a Reggio Emilia, Schlein, pronti per le urne il prima possibile. Vediamo Repubblica, Schlein sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere, le primarie, le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. Ancora in basso dalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. E ancora gli esteri a centro pagina. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E poi Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. In basso abbiamo la cronaca, c'è un'intervista che ci riporta uno caso storico di cronaca nera, Romano, Paola Cesaroni. C'era qualcuno nascosto a via Poma, è un'intervista di Giuseppe Scarpa. Andiamo al Sole 24 Ore, apertura dedicata alla scuola, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR. Più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. A centropagina, casa 100 giorni per i lavori last minute. Passiamo al Domani. Vincole primarie e batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale Nazionale dell'Unità inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è. Messaggio agli alleati: acceleriamo sul programma, ma il leader 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. La maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia ai giovani e al ceto medio. Abbiamo un commento di Lorenzo Castellani: il fantasma Larghe Intese e l'incognita Vannacci. E poi in basso: Mitterb da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump.

Siamo al giornale. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, il Cudri e la Jihad. Voglio vendetta e la sinistra si spacca. Nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. A centropagina la politica, azzardo Conte per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle e nel campo largo è lite tra Elli e Giuseppi, così scrive il giornale. Passiamo al Libero. Tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il patto che svela la vera anima di questa sinistra, di spalla ancora la politica, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. Vediamo il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. In basso la cronaca, giallo sul telefono, Ranucci, andai dalla Vitola dopo l'attentato. Chiudiamo con la Stampa, guerra sul confine dell'Europa, questo è il titolone. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione Europea, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre. Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. C'è un commento di Giordano Stabile, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente. In alto abbiamo il caso dell'intelligenza artificiale. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. C'è l'anticipazione di questo intervento di Giorgia Meloni. Servono regole globali per difendere l'uomo, di spalla alla politica. Bonus, case e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. Ci fermiamo ancora per qualche minuto. Restate con noi.

0: voce di Jason Mraz, noi diamo il buongiorno ad Annalisa Bruchi, conduttrice di Agorà, che è piacere averti con noi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, il piacere è tutto mio.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, Annalisa, io ti chiederei subito una considerazione sulla guerra alle porte dell'Europa. Parto dall'apertura della stampa. Guerra sul confine dell'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione. Il premier Tusk, un'escalation, mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. Insomma, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Sta accadendo che sale purtroppo la tensione, che questi droni che sfiorano il treno dei diplomatici, perché ricordiamolo, su un convoglio vicino c'era un treno che, su cui viaggiavano molti diplomatici europei. Quindi è un avvertimento, dalla Russia dicono che in realtà quei treni trasportavano armi per l'Ucraina, quindi avevano colpito per quello, ma comunque è un avvertimento, nel senso state attenti, noi possiamo colpire in qualsiasi momento. Quindi la tensione è molto alta, nonostante dall'altra parte Putin abbia aperto a un colloquio, una trilaterale con Zelensky. Quindi insomma una situazione da tenere sotto controllo, anche perché l'incidente, come purtroppo la storia ci insegna, può succedere da un momento all'altro. Ecco, quello sarebbe un incidente, perché stiamo parlando della Polonia, della NATO.
0: Andrei subito alla politica. Siamo a pagina 10 del giornale. Il titolo è questo: Forza Italia non è rammollita, io sovranista europeo, e sulla manovra puntini sospensivi. Leggiamo cosa scrive Dessì da Montesilvano. È finita ieri la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, un successo per gli organizzatori. Per 3 giorni il tendone allestito sulla spiaggia libera di Montesilvano Pescara ha accolto centinaia di giovani che dalla mattina fino alla sera si sono incontrati per parlare di politica. E poi scrive Dessì, l'intervento più atteso, quello di Antonio Tajani. Il segretario ha tirato le somme dei giorni trascorsi in riva al mare con i ragazzi. La linea di Forza Italia è chiara: il partito vuole crescere senza rinunciare alla sua identità, e dall'Europa Tajani parte per segnare il confine con la sinistra. Sono un sovranista, ma un sovranista europeo. Che cosa significa secondo te?
1: Allora, intanto Tajani annuncia, è importante perché diciamo, questo è stato un weekend, diciamolo, no? Di incontri di partiti, di palchi dei vari partiti. Sì. Questo dei giovani è particolarmente importante, perché ricordiamoci che la politica di Forza Italia è molto attenta ai giovani. Parla della posizione del partito in generale, la legge di bilancio. Quando parla di sovranista europeo, lui sottolinea il fatto che l'Europa va sicuramente migliorata, va cambiata, ma non va demolita o demonizzata. Ecco, questa è la sua posizione filoeuropea ovviamente da tanto tempo. Interessanti sono state gli appunti che ha fatto molto sul, appunto, la legge elettorale, ma sulla patrimoniale, quindi contro la patrimoniale, e che dice che è l'ossessione della sinistra da tempo. E poi la posizione, appunto, del partito, che è sempre rispetto a garantire il ceto medio, garantire le imprese, quindi tutta anche improntata, sì, va bene la transizione ecologica, ma non deve essere qualcosa di ideologico. Ecco, quindi racconta un po' il piano. Però per quanto riguarda il caro energia, dice, è molto importante perché è un tema caro alle imprese, ai cittadini, ma anche alle imprese, e quindi nuovi strumenti, alleggerire i conti, e quindi cosa fare per chi è in difficoltà. Quindi un focus anche sull'energia.
0: C'è quest'altro tema fortissimo, che è questo dell'intelligenza artificiale. Trump che dice: nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Tu la usi l'intelligenza artificiale? Ti fa paura? Siamo, guarda, in pericolo davvero, come dice qualcuno, secondo te? O no?
1: Guarda, il fatto che i fondatori, chi ha scoperto, cioè i fondatori, i ricercatori dell'intelligenza artificiale, dicano che è un pericolo, cioè questo non è che deve far star tranquilli, perché purtroppo è talmente avanzato ormai che riesce a entrare in qualsiasi tipo di sistema, a rompere qualsiasi tipo di barriera che c'è. Ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa partire anche le armi, ha in mano una serie di sistemi molto importanti, per cui sicuramente un po' mi fa paura, va governata, mi fa paura anche la reazione di

0: Trump che dice no, non si può limitare, non ci dobbiamo fermare, perché lui teme altrimenti ovviamente che la Cina vada avanti sull'intelligenza artificiale. Chi ha in mano l'intelligenza artificiale ha in mano il mondo, perché tutto da parte delle imprese, ma ripeto anche della difesa, in tempi di guerra l'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale, quindi sicuramente è qualcosa che preoccupa. Io non credo che, come alcuni di questi scienziati che l'hanno sviluppata, questo faccia finire l'umanità, no? Può estinguere la razza umana, addirittura hanno detto addirittura questo. Ora questo mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente i paesi, diciamo, occidentali e non solo, tutti i paesi del mondo dovrebbero riunirsi su queste tematiche. La vedo complicata, perché chi ha in mano, ripeto, l'intelligenza artificiale ha in mano un po' i destini del mondo ormai, è talmente andata avanti, insomma sì, mi fa paura, la uso, ma ovviamente la uso in modo molto semplice, anche perché spesso e volentieri va verificata, non so quanto la usate voi, ma insomma spesso e volentieri dice anche cose non esatte, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda, diciamo, l'editoria nel mondo editoriale.
1: Certo, certo, certo. Senti, andiamo a pagina 9 del Messaggero. Il popolo di Emma in fila per l'addio in Campidoglio. Per l'omaggio a Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne, tra i presenti il sindaco Gualtieri e Casini, una grande europeista. Domani i funerali, davanti alla bara i fratelli Giovanni e Domenica. Maggi più Europa, lei oggi direbbe amatemi di meno, votatemi di più. Chi era Emma Bonino, Annalisa?
0: Beh, è stata una grandissima donna, ma questo lo dimostra l'affetto, anche che la gente comune lo ha dimostrato, basta vedere la fila appunto alla Camera Ardente ieri, poi a noi ci collegheremo anche con Agora oggi per capire un po' e sentire anche un po' le testimonianze. È stata una grande europeista, come voi avete detto, tante Europa, quindi lei era una delle prime, e poi ha fatto tante battaglie per noi donne, battaglie per la libertà. Quindi insomma ha anticipato molto i tempi, no? Tutti ci ricordiamo la battaglia sull'aborto, ma non solo. Quindi una donna che non amava con piacere, diciamo, la politica o le persone, ma credeva in alcune battaglie di libertà e le portava avanti con grandissimo coraggio.
1: Allora, io passo adesso per La Stampa, a pagina 19, ritorno a scuola con 5.000 classi in meno, dal Piemonte alla Lombardia, via al nuovo anno per 8 milioni di studenti, iscritti in calo ma crescono gli alunni stranieri, e poi soprattutto ti porterei a pagina 26 di Repubblica, dove c'è un paginone di Viola Giannoli, corsivo latino intelligenza artificiale, anche qui l'intelligenza artificiale, si torna in classe e per gli studenti c'è lo psicologo, le novità dell'anno scolastico oggi al via, ma altre riforme sono già in cantiere, dal tetto agli stranieri all'orario dei compiti. Insomma, secondo te, con quali criticità, se ce ne sono, ovviamente, parte questo nuovo anno scolastico? Quali sono queste criticità?
0: Guarda, io trovo, insomma, l'intelligenza artificiale, ora non vorrei tornare sul solito tema, è un tema fondamentale, no? Quindi si può utilizzare, ma è bene che la scuola dia delle regole ben precise. Io non so se chi ci ascolta da casa ha figli, ha nipoti, ormai loro la usano tanto, la usano troppo, quindi questo potrebbe essere, no? Addirittura fanno compiti, si fanno tesine, insomma, quindi sicuramente un focus su quella ci vuole ed è importante. Io trovo interessante anche, no? Si va un po' dal futuro al passato, cioè il tema sulla calligrafia, le poesie, no? Imparate a memoria come si faceva una volta, e quindi è interessante come, no, le due cose vadano di pari passo. Gli spunti interessanti poi ce ne sono altri, per esempio c'è questo laboratorio sui numeri che nasce, questo liceo, diciamo, matematico. Ricordiamoci l'importanza della matematica anche negli studi poi universitari, molte donne non le prendono, le materie scientifiche sono soprattutto appannaggio dei ragazzi, quindi che ci sia un liceo che ti dà più matematica, io trovo che sia una cosa molto importante. Poi anche il tema dei lavori socialmente utili, ci ricordiamo le sanzioni che vengono date agli studenti che, insomma, fanno cose che non dovrebbero,
1: siamo
0: quindi lavori
1: chiusura,
0: socialmente
1: Annalisa,
0: utili.
1: Sì.
0: Ah, benissimo, tante le novità e in bocca al lupo a tutti gli studenti, possiamo dire che riprendono oggi la
1: assolutamente
0: scuola?
1: è doveroso. Ti ringrazio molto, Annalisa Bruchi, conduttrice di Agora, grazie davvero per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, che termina qua. Programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Tra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1.

0: un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco

Palermo di chitarra e coltello di Giuseppe Sottile è il libro di oggi. Cresciuto all'ora di Palermo, celeberrimo quotidiano di grande lotte, poi protagonista nel giornalismo televisivo e al Foglio, dove cura il fantastico inserto culturale del sabato, Sottile, che per inciso è anche il mio maestro, è sostanzialmente un battezzatore di cose. Maestro appunto di scrittura come pochi, raffinatissimo cesellatore della parola. Lontano dalla Sicilia da cartolina, Sottile, la cui lingua diventa subito foto e immagine, trasfigura paesi che sono su pizzi di montagna, trasfigura lavori, quelli dei campi, trasfigura le feste, i funerali, le processioni e le serenate, li trasfigura il tutto in un piacere assoluto, quello della lettura, dove boss, gentuzza, passanti e gelsominaie sono raccontati senza effetti speciali e toni melodrammatici. E già questa frase, per esempio, già questa, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ascoltate, non è forse il sublime? Ascoltate, nei brevi momenti in cui le malinconie si giravano dall'altro lato, ecco, in quei brevi momenti l'irruzione dell'eros, dell'inaspettato, della sublime letteratura. Meglio una parola in meno che una parola in più, ed è una letteratura tutta d'occhio quella di Sottile. Racconta se stesso bambino, scolaro presso i Salesiani di Pedara, e il passaggio alla pubertà si svela in una domanda al padre: pa, ma i preti si maritano? È il 1956 e siamo a Gangi, il derelitto, così scrive, paese agricolo al confine di tre province, Palermo, Messina ed Enna. Il piccolo Peppino è destinato a farsi prete con la speranza di tutta la famiglia, che altrimenti non avrebbe avuto i soldi per farlo studiare. Il giovane arriva appunto a Pedara, accolto in un austero istituto salesiano. Leggiamo. Da lì ciascuno dei 57 ragazzini accolti da Don Mizzi avrebbe scritto la sua epopea. Una epopea della miseria, certo, ma pur sempre un'avventura che ci avrebbe tenuti lontani da quella maledetta zappa, eppure dagli aratri, dai muli, dalle cavezze, dalle stalle, dai pascoli, dal sole maligno, dalle trazzere, dallo stallatico, dal pane duro, dal nero fumo delle forge e, perché no, anche dal dolciastro odore di sapone e pietra al lume che impregnava le sale da barba presenti ai quattro canti del paese. Fra tutti gli insegnanti, quello che cattura la sua attenzione è Don Fratallone, che gli fa conoscere il teatro dell'infinito che è la musica. Tornato a Gangi per le vacanze, Peppino rimane folgorato da Fiorina, la figlia adolescente del barbiere del paese, e un bacio inatteso mette in crisi la sua vacillante vocazione. Qualche anno dopo, rimasto orfano di padre, entra a far parte della piccola orchestrina creata dallo stesso barbiere. Ed ecco come inizia la sua avventura. Per un minuto, se potete, dimenticate la Sicilia che avete letto nei romanzi o che avete visto nei film, quella dei fichi d'India e dei delitti d'onore, dei nobili o dei briganti, dei gattopardi o dei perdenti, dei morti ammazzati, dei delinquenti, e fate largo, se potete, alla Sicilia delle storie fragili, sminuzzate dal tempo e dalla lontananza, e poi, armati d'amore e di tenerezza, arrampicatevi in quel pizzo di montagna

montagna, dove quattro picciottelli con gli strumenti in mano avvampavano di sogni e ambizioni. Eravamo i ragazzi di un'orchestrina senza nome e senza miti che arrangiavano la giornata con le serenate. 9 canzoni alle spose e 7 alle fidanzate. E tutto ben pagato.

l'orchestrina del paese. Suona ai matrimoni e ai funerali. Il repertorio è un po' datato tra valzer e mazurche, che ogni tanto prova a spingersi verso le canzoni di Adriano Celentano, ma con risultati piuttosto incerti. Il tempo passa e l'orchestrina si scioglie. C'è chi parte per lavorare al nord, chi finisce in prigione. Il barbiere La Punzina ormai è anziano e anche Fiorina, il primo amore di Peppuzzo, è andata via. È emigrata in America, si è sposata e ha avuto 2 figli. A quel punto il protagonista lascia la chitarra e prende un'altra strada. Entra nella redazione del quotidiano L'Ora a Palermo. Chi me lo doveva dire? Da un paradiso fatto di toni e semitoni, di sgangherate mazzurche e celesti melodie, dal paradiso che mi era stato apparecchiato negli anni di Pedara da Don Fratallone e poi nella barberia di via Piedigrotta dal maestro La Punzina, sono precipitato come un lucifero da 4 soldi in un inferno di facce dentro il quale avrei dovuto distinguere il killer dal ruffiano, l'amico dal delatore, il pentito dal piscialletto. Nella sua nuova vita, diventato ormai Giuseppe, Sottile si ritrova a scrivere di mafia, dei suoi intrecci con la politica e della manovalanza criminale. Davanti ai suoi occhi sfila una galleria di personaggi fra il grottesco e l'inquietante. C'è Paluzzo Perciato, che insieme agli orologi Patacca vende anche altro. E Vincenzo Coppolino, aspirante boss, arrestato per aver rubato dei pesci rossi da una fontana. E ancora Gerlando Alberti, detto Upaccarré, cioè l'indisturbabile. Tra i personaggi ce ne sono di molti conosciuti: Salvo Lima, Boris Giuliano, Tano Badalamenti e Stefano Bontade, che concludeva le frasi con «Solo alla morte non c'è riparo», un messaggio che faceva tremare tutti. Una volta Giuseppe Sottile viene attirato con una falsa segnalazione e, arrivato sul posto con il fotografo, assiste all'uccisione di 2 cani. Poi gli uomini si voltano verso di loro e, senza alzare la voce, dicono: «Così muoiono i cani che scrivono infamia».

0: mano.
1: Il libro si chiude con un grande atto d'amore verso Palermo, che riassume il sentimento che attraversa tutta la storia. È il lupus in fabula di Palermo di chitarra e coltello, e proprio questo amore lucido e disincantato per la propria terra. Un legame profondo con le persone e con i ricordi, ma sempre consapevole che quella stessa terra può anche ferire. Il passaggio dalla musica alla cronaca nera, dal paese alla città, non cancella questo sentimento, lo rende solo più maturo. Crescere significa lasciare qualcosa indietro e imparare a guardare la realtà per quello che è, ma senza farne spettacolo. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Palermo di chitarra e di coltelli di Giuseppe Sottile, edizione Einaudi, perché due parole sono troppe e una è troppo poco, perché l'acqua ci bagna e il vento ci asciuga, e perché se sapeste quanto può importarcene dei fastidi, dei molesti, ebbene, avreste già l'idea dell'infinito. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra

La libre attualità mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Russia-Ucraina, guerra ai confini dell'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia. Sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione. Conseguenze sul prezzo del petrolio. Elly Schlein chiude la festa dell'Unità con un messaggio chiaro. Pronti a vincere le elezioni, pronti a vincere le primarie, ma prima il programma. E oggi in Senato si riparte con la legge elettorale. Domani il voto. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17, in tutto 8 milioni di studenti. Calcio, crollo Juventus sul campo del Sassuolo, torna al successo il Napoli, oggi tocca a Como, Roma, Inter, Formula 1, Kimi Antonelli vince a Madrid e domina il Mondiale. Buongiorno da Luana Cremasco. Torna a infiammarsi la tensione tra la Russia e l'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e sfiora altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus.
4: I barbari russi sono già alle vostre porte. Agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin. Basta mezze decisioni. È perentorio il ministro della difesa ucraino Sybiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli. Uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati nelle scorse ore tra gli Houthi, filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno a Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca proprio di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che aggrava la crisi energetica in Medio Oriente, con il prezzo del petrolio che torna a salire. Questa mattina sui mercati asiatici il WTI è a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota $107.
5: Si stringe la morsa intorno all'Arabia Saudita e il conto rischia di arrivare presto anche ai distributori italiani. Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
6: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile, e questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina alla pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
5: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio degli accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
3: Il presidente americano Trump critica gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati dai colossi del settore, Anthropic e OpenAI.
0: whoever wins AI, and we're leading.
3: Forze negative vogliono rallentarne lo sviluppo, ma chi vince in questo settore vince su tutto, ha affermato il presidente di ritorno dalla sua visita in Irlanda, dopo che il capo di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato che l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi, bisogna rafforzare i meccanismi di sicurezza. E anche la premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dei possibili rischi nel corso di un intervento inedito avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e pubblicato oggi dalla stampa. La presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove regole globali in termini di intelligenza artificiale. Difendiamo la verità, il lavoro, l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E siamo alla politica, il centrodestra difende la legge elettorale, oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto.
7: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa a votare Vannacci, e come votare per la sinistra, quindi prevede: andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale. Il 60% dei nostri eletti, dice, arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
8: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
7: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati.

0: nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano. Gianluca Roggirello, GR1.
1: Centrosinistra è pronto a contrastare in Parlamento la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. Ma si guarda anche alla dialettica interna all'alleanza progressista con Conte, 5 Stelle, che rilancia sul programma basta armi all'Ucraina e che sulle primarie dice la regola del partito più forte è egemonica. E su questi temi, senza ingaggiare un contraddittorio diretto, è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
2: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
3: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, con tutta l'alleanza progressista con cui già governiamo nelle regioni. Si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
2: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, le misure per le donne e i giovani, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo le elezioni. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: Le elezioni in Svezia, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra all'opposizione, in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza e il risultato finale previsto per mercoledì. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Affluenza record. Secondo il premier uscente Kristersson, la questione su chi governerà resta ancora aperta, mentre la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson dichiara: siamo pronti a governare. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava insieme al marito 25enne Sean Micheli. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi e si indaga per omicidio nautico. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. È accaduto a Saonara, in provincia di Padova. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie, da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l'audizione fiume della ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, filtrano indiscrezioni sulla testimonianza fornita dalla donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però smentisce.
4: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, punto attualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
1: L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Già ieri tantissimi cittadini che hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla storica leader radicale. Domani a 12:30 i funerali di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Rientro in classe per la maggior parte degli studenti oggi. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oggi le lezioni riprenderanno in altre 7 7 regioni, non senza cambiamenti a partire dalla didattica.

0: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri. Non più del 30% in ogni classe, il limite spesso inapplicato esiste dal 2010, fissato da una circolare dell'allora ministra Gelmini, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni per i programmi delle superiori. Quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Più scrittura a mano, più memorizzazione, musica, inglese, informatica sono alcuni dei pilastri. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR1.
1: Sport. Dalla Formula 1 al calcio, è stata una domenica dalle forti emozioni.
2: La Juventus crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 3-2 per i bianconeri, la prima sconfitta stagionale. Si risolleva invece il Napoli, che al Maradona supera 1-0 il Bologna. Va a Lecce lo scontro salvezza con il Monza, 3-2 per i salentini. Oggi si chiude la quarta giornata, alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, in serata Inter Udinese. In Formula 1 è dominio di Kimi Antonelli, il ventenne italiano vince a Madrid davanti a Verstappen e Norris ed è sempre più primo nel mondiale, quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, a Misano podio tutto spagnolo con il successo di Marc Marquez. Bezzecchi cade al primo giro. Europei maschili di volley, l'Italia di De Giorgi batte anche la Slovacchia ed è già agli ottavi. Infine il tennis, US Open vinti dal tedesco Zverev, statunitense Shelton KO in 4 set. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Torna la saga familiare dei Casalè di Elizabeth Jane Howard. La nipote, la scrittrice inglese Louisa Young, porta in tour in Italia il primo romanzo della trilogia, Le ore d'oro. L'abbiamo intervistata.
3: Passano generazioni di personaggi e anche di autori. Perché ha deciso di raccogliere il testimone? È cominciato quasi per gioco, poi l'idea è piaciuta alla mia gente e mi sono detta, è interessante, forse un po' irriverente, ma magari geniale. È ereditato oltre 50 personaggi. Com'è stato entrare in un mondo che già esisteva? È stato fantastico, come entrare in una casa di bambole o aprire una vecchia scatola di costumi di scena. Un onore e anche molto complicato. Mi sono divertita. Lei è cresciuta nella casa dove era stato scritto Peter Pan. L'ha influenzata? Sì, è stato molto divertente. Mio padre andò ad abitare in quella casa a Londra davanti ai giardini di Kensington negli anni 20. La mia famiglia ha vissuto lì per quasi 100 anni. Sembrava una cosa normale. Da piccola mi dicevano, lavati i denti o viene Peter Pan a portarti via. E io pensavo, quanto mi piacerebbe. Francesca Cosentino, GR1.
1: La musica e i fan di una delle band più amate al mondo con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour. Gli Oasis, secondo indiscrezioni, potrebbero esibirsi per due volte a Roma. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo intorno allo Stadio Olimpico, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band. 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Restate con noi, buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce.

0: come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su conad.it.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlafuori.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Dopo l'attacco e il blocco informatico, da oggi le strutture del Policlinico Triestino tornano alla normalità, scoperti gli autori dell'hackeraggio.
9: Un equipaggio del 118 è rimasto vittima di un'aggressione durante un intervento al centro commerciale Città Fiera, a Udine.
8: Oggi la riapertura delle scuole in regione, per l'occasione cambiano gli orari dei bus nel Pordenonese, al via una nuova linea, migliorano le coincidenze con i treni.
9: A Udine Friuli Doc chiude con una domenica di grande afflusso di pubblico, affollatissimi gli stand che propongono i prodotti del territorio, soddisfatti i ristoratori.
8: Secondo l'indagine sulla demografia di impresa nei centri storici della Fipe Confcommercio, negli ultimi 10 anni a Trieste i bar sono diminuiti del 23%, ne abbiamo parlato con Alexandros Delitanassis, vicepresidente Fipe Trieste.
9: A Trieste si accende il faro della musica, rassegna di fine estate della Società dei Concerti, musica anche nei caffè e protagonisti di alto livello.
8: Dalle arti marziali alla scherma, Trieste e Pordenone, associazioni e personal trainer hanno proposto allenamenti per tutti i gusti dedicati alle diverse discipline.
9: Le 7:19 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e da Maria Spezia per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 14 settembre. In apertura diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 19,5 gradi, il mare calmo con temperatura di 26 gradi. A Gorizia, Udine e Pordenone 17 gradi, a Tolmezzo 13, a Forni di Sopra e Tarvisio 12 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 11 gradi, a Sappada 10. Sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 11,5 gradi, e poi passando alla costa a Grado ci sono 20 gradi e 5 decimi, a Lignano 19 gradi, la temperatura del mare di 23 gradi in entrambe le località.
8: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: al mattino cielo variabile o nuvoloso, nel pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso, saranno possibili deboli piogge sparse, qualche rovescio temporalesco, più probabile nella zona montana, specie sulle prealpi, venti deboli a regime di brezza.
9: Torneranno quindi da oggi operative tutte le strutture del Policlinico Triestino che erano finite sotto attacco informatico il 31 agosto scorso, a rivendicarlo un gruppo di cyberterroristi russi specializzati nel furto di dati sanitari.
10: Lo avevamo individuato nelle scorse settimane navigando tra gli osservatori che monitorano il dark web. Dietro la rivendicazione dell'attacco al Policlinico Triestino c'è Ink Ransom, un gruppo russo attivo dal 2023 e con una particolare attenzione alle strutture sanitarie. Solo nel 2025 gli sono stati attribuiti 50 attacchi nel settore sanitario, un sistema che può bloccare reti e servizi, accompagnati alla minaccia di pubblicare i dati sottratti. Ma come funziona davvero un ransomware e soprattutto quanto è possibile difendersi? Ne parliamo con Franco Scolari, esperto del Polo Tecnologico Adriatico.
11: Il ransomware è una grana perché l'azienda è cieca e siccome oggi le aziende assolutamente sono dipendenti dai sistemi informativi, se manca l'elettricità non funzionano, se mancano i sistemi informativi non funzionano. Gran parte degli attacchi ransomware sono dovuti all'assenza di cultura. Cosa intendiamo per assenza di cultura? A me capita di

0: parlare con gli imprenditori dicendo: ma tu hai delle protezioni? Caspita, ma come gestisci le password? Beh, password 0000, un cyberattack è un attacco grave che mina l'abilità dell'azienda. Gli attacchi sono molto più numerosi di quelli che noi conosciamo, perché per n motivi, dall'azienda al singolo cittadino, la cosa colpisce a tal punto che uno ha anche vergogna, qualche volta si arrende al ricatto l'azienda, ma anche il privato, che se mi dai 500 euro ti restituisco le foto. Tanti o troppi sono gli attacchi. Poi emergono quelli agli aeroporti, emergono quelli agli ospedali, non emergono quelli alle aziende che magari pagano, confermando che gli attacchi hacker sono un'area di profitto straordinario. Chi fa gli attacchi hacker non viene scoperto.
1: Intanto il Policlinico Triestino torna alla piena operatività da oggi, riaperte tutte le attività dopo i disagi provocati dall'attacco informatico. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo alla cronaca. Un equipaggio del 118 è stato vittima di un'aggressione durante un intervento al centro commerciale Città Fiera di Udine. A renderlo noto, la UIL, Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia. L'equipaggio era intervenuto per soccorrere una giovane minorenne in stato di alterazione che ha dato in escandescenza e a bordo dell'ambulanza ha morso un autista e preso a calci all'addome un'infermiera. È dovuto intervenire un medico per sedarla, mentre gli operatori sono rientrati in pronto soccorso come feriti. La tutela degli equipaggi, ha scritto in una nota il sindacato, deve diventare parte integrante dell'organizzazione del soccorso, aggiungendo che per il caso in questione va appurata la possibilità di individuazione preventiva di una situazione di potenziale pericolo per l'equipaggio.
3: Sono stati salvati grazie all'intervento del soccorso alpino due escursionisti del Gemonese, padre e figlia, che si sono trovati ieri in difficoltà su un sentiero di montagna per le Cinque Punte nel territorio di Tarvisio. La ragazza in particolare, forse perché provata dalla stanchezza, è scivolata in un paio di punti fino a fermarsi sull'ennesimo punto impervio, colta dal panico. Le squadre di terra, composte da soccorritori alpini e finanzieri, li hanno raggiunti e messi in sicurezza. L'elisoccorso ha fatto arrivare, mediante un vericello sul posto, il tecnico di elisoccorso che ha recuperato la diciottenne, portandola al campo base. I soccorritori invece sono scesi a piedi con il padre.
2: In occasione della riapertura odierna delle scuole della Regione, già anticipata la scorsa settimana in alcuni istituti, a Pordenone da oggi cambiano gli orari degli autobus locali. Obiettivo: migliorare le coincidenze con i treni e i collegamenti con le scuole e le aree interne. In avvio anche una nuova linea diretta al centro sportivo De Marchi.
4: Parte oggi la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Friuli Occidentale. Vengono potenziati i nodi di interscambio di Coltura a Polcenigo, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Meduno, Maniago, Spilimbergo e Brugnera, al fine di migliorare le coincidenze ferro-gomma e i collegamenti scolastici. Nuove opportunità di collegamento anche tra la Bassa Friulana, l'area spilimberghese-maniaghese, la Val Tramontina e il comprensorio Pasiano-Prata-Brugnera. A Pordenone la linea R avvia un nuovo collegamento con il centro sportivo De Marchi, con corse della stazione ferroviaria ogni 30 minuti. Il servizio sperimentale a chiamata PN On Demand chiude i primi due mesi con 28 passeggeri e 23 richieste evase. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Ronchi dei Legionari sarà inaugurata oggi la nuova scuola secondaria di primo grado, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. Appuntamento alle 11 in via D'Annunzio a Ronchi.
2: Poco prima sarà consegnata a Sacile la scuola primaria Poletti, nuova struttura immersa nel verde, incontro alle 8 in via Flangini.
3: A Pordenone è prevista oggi una riunione del Consiglio Comunale nella sala consiliare del Palazzo Municipale alle 17.30. Dopo l'interrogazione, in calendario la proposta di ratifica della deliberazione con oggetto la variazione di bilancio di previsione 2026-2028 per nuove entrate e spese ed applicazione dell'avanzo vincolato, a seguire il capitolo delle mozioni.
2: Ancora a Pordenone da oggi fino a sabato 3 ottobre in calendario il progetto sperimentale Dove non te lo aspetti, sport e aggregazione nel verde sotto casa, che porta 8 realtà associative cittadine in 4 parchi, cioè Baden Powell, internati militari italiani, Querini e l'area verde di via Brigata Lupi di Toscana, con attività motorie, discipline sportive e laboratori gratis per tutti.
3: Valorizza l'impegno di chi si distingue per il bene comune, la responsabilità condivisa e la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni. Il premio Sussidiarietà, che quest'anno sarà consegnato a Protezione Civile, Dipartimento

0: dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini come riconoscimento al loro impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976. Tra i partecipanti il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con Massimiliano Fedriga, presidente della regione. Appuntamento a Tolmezzo al Teatro Candoni alle 10:30.
1: Movimento e attività

0: L'obiettivo non è la performance, ma muoversi e farlo insieme. Elena Frattolin, Presidente Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici Friuli Venezia Giulia.
1: Dobbiamo veramente fare attenzione perché questi stili di vita sani su cui noi cerchiamo di sensibilizzare sono utili per i nostri bambini, per mantenerli sani, sono utili per tutti noi anche se siamo sani proprio per rimanere in salute, sono utili per chi ha patologie, sovrappeso, obesità, cardiovascolari, diabete, ma tantissime patologie. E sono utili anche per invecchiare più lentamente.
0: In Friuli Venezia Giulia l'obesità riguarda l'11,3% della popolazione. A preoccupare però è soprattutto il dato tra i più giovani. Circa un bambino su quattro è in sovrappeso o obeso. La prevenzione passa dalla tavola, ma anche dall'attività fisica quotidiana. Camminare, pedalare, ridurre la sedentarietà. Gesti semplici che possono avere un ruolo importante nel mantenere sotto controllo il peso e il metabolismo. Roberto Daros, primario di diabetologia di Monfalcone e Gorizia.
2: Se tu fai sport è chiaro che allontani anche l'insorgenza, se vuoi, di diabete, se segui un corretto stile di vita puoi ritardare l'esordio, ma lo vai anche a controllare meglio, puoi anche aver bisogno meno di farmaci da assumere per gestirlo. Quindi insomma è una terapia a 360 gradi, va bene per chi ha diabete, va bene per chi non ce l'ha, va bene chi vuole evitare di arrivare a questa patologia.
0: Dalle strade alle piazze, dalle scuole alle famiglie, il messaggio è uno. Contro obesità e diabete di tipo 2, la prevenzione comincia molto prima della diagnosi e può cominciare anche da un passo o da una pedalata. Palmanova, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ultimo giorno di Pienone ieri per Friuli Doc, la rassegna giunta alla 32esima edizione, punto di riferimento non solo enogastronomico della regione ma anche per cultura, intrattenimento e sport, mentre i prezzi del cibo e delle bevande agli stand quest'anno non sono aumentati.
4: Sapori, incontri, tradizione, musica ma anche sport, laboratori e appuntamenti per famiglie. Una 32esima edizione di Friuli Doc da ricordare sia per chi assaggia sia per chi fa assaggiare.
5: Siamo contenti, anche rispetto agli anni passati, bene bene dai.
6: C'è tanta gente, il pesce adesso proviamo ma di solito non si sbaglia mai qua.
4: Visti i tempi che corrono, gli aumenti sono stati limitati, ci dicono i ristoratori.
7: Secondo noi la marginalità è calata di un 10% per superare appunto i costi di carburanti e anche della materia prima in sé che comunque è aumentata.
5: Certamente i costi sono aumentati, però cerchiamo insomma di non andare a gravare su quelli che sono gli listini.
4: I rialzi dei prezzi si fanno agguerriti sotto la loggia del Lionello per l'asta dei formaggi di Malga.
8: Siamo in due, ma dopo mi metteremo sotto vuoto e dopo ci entreremo dell'inverno.
9: Adesso ascolteremo le caratteristiche dei vari formaggi e con la mia consulente proveremo ad aggiudicarcene uno.
4: L'amministrazione traccia un bilancio positivo. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine.
10: Abbiamo messo vicino non solo la grande qualità dei nostri prodotti, della tavola, ma abbiamo messo vicino cultura, spettacolo, intrattenimento, degustazioni, conferenze, tutta una serie di attività, penso anche a quelle sportive in piazza Primo Maggio che sono andate molto molto bene.
4: In Giardin Grande, il villaggio dello sport Bruno Pizzul, opportunità per scoprire decine di attività e associazioni del territorio. Claudia Dodorico, allenatrice della pallamano CUS Udine.
11: Per noi è assolutamente una bella vetrina perché la pallamano non è così conosciuta in Italia. Noi siamo l'unica società femminile in tutto il Friuli come CUS Udine.
4: Apprezzata dal pubblico la scelta di ampliare gli spazi di centro città coinvolti dalla manifestazione.
12: Vissuta durante il giorno con un po' meno calca, un po' meno confusione, caspita, cioè, ieri abbiamo fatto tipo 8 ore dalle 11 di mattina fino alle 7 di sera e oggi, da stamattina che siamo qua, è bellissimo.
4: Gran finale alle 21 con il concerto gratuito di Dargen D'Amico in Piazza Libertà. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
13: Secondo l'indagine sulla demografia di impresa nei centri storici realizzata dalla Federazione Pubblici Esercizi di Confcommercio, negli ultimi 10 anni a Trieste i bar sono diminuiti del 23%, passando da 510 a 390, una decrescita su cui pesano più fattori. Ne abbiamo parlato con Alexandros Delitanassis, vicepresidente FIPE Confcommercio Trieste, gestore dell'antico caffè San Marco cittadino.
14: Il fenomeno è dato da mille fattori, uno è il fattore dell'energia. E in più, cioè, rischiamo di pagare più il costo energetico che l'affitto. L'affitto è comunque alto, bisogna capire magari le vecchie latterie di quartiere, i vecchi bar di quartiere, che avevano anche una funzione sociale oltre che a vendere

0: caffè, avevano anche un'assunzione, no, per gli anziani o per le persone sole, insomma, di avere un punto di riferimento nel quartiere. Penso che tanti si siano chiusi lì. Le problematiche nel settore sono enormi. Si parla del Niño, la raccolta del caffè in Sud America non sarà propriamente facile, quindi sono previsti aumenti e rincari importanti. C'è da dire che quindi, a fronte di questi aumenti, fino ad oggi sono stati in qualche maniera ammortizzati, diciamo questo termine, dall'esercente, quindi comporta minori ricavi che in qualche maniera dissuadono le nuove aperture. Una volta tutti, almeno a sentire i miei colleghi anziani, in qualche maniera riuscivi a fare una vita più che decente, adesso è una vita come gli altri, ma con enormi sacrifici e di orario e di mole di lavoro. Non c'è più, a fronte di quel sacrificio, un buon rientro economico per l'imprenditore.
1: Secondo lei il prezzo alla tazzina incide?
0: Sì, anche perché secondo me il prezzo adesso in tanti li manderanno a quel paese, ma il prezzo alla tazzina è basso, cioè 1,50 euro è poco. Una volta c'era la legge non scritta che il prezzo del caffè al banco dovesse costare come il quotidiano locale. Adesso il quotidiano locale, per dire, costa più di 1,50 euro. Quindi la tazzina, adesso con i ricarichi che ci saranno anche quest'inverno, dovrebbe stare sui 2 euro.
2: Prima giornata di selezioni per IZ Academy Udine, l'istituto tecnologico superiore ad alta specializzazione in settori strategici che propone 12 percorsi distinti dal forte legame con le imprese. A livello didattico, circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro, a fronte di una percentuale di occupazione post-diploma che è del 90%. Nel capoluogo friulano le prove sono previste fino al giovedì 17 settembre, nella sede di via Giovatta Bassi.
1: Domenica di sport e solidarietà ieri al Golf Club di Padriciano di Trieste per l'evento Uno Swing per le Cure, torneo di beneficenza che raccoglie fondi a favore dei reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Maggiore Cittadino.
3: È veramente un'ottima iniziativa alla quale non si può fare a meno di partecipare.
4: Con lo sport si deve comunque aiutare quelli che hanno bisogno.
5: È importante perché è una buona causa.
6: L'idea è quella, prima di tutto, di sensibilizzare. In secondo luogo è anche un momento per realizzare un progetto solido.
7: Il campo è quello da golf, la gara è di solidarietà. Dopo il successo della prima edizione che ha permesso di raccogliere 20.000 euro per i reparti di oncologia ed ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, Uno Swing per le Cure è tornato e punta a fare ancora di più. Fiorella Massa, organizzatrice di Uno Swing per le Cure.
8: Ripetere il successo del primo anno è sempre difficile, però già nei numeri abbiamo sorpassato, eravamo 105 l'anno scorso, quest'anno siamo 110 e speriamo di raccogliere ancora più fondi.
7: Un programma che quest'anno si arricchisce di gare per appassionati, ma anche per chi non ha mai giocato a golf e vuole iniziare, poi tornei, la lotteria, senza dimenticare da dove tutto è partito e dove punta ad arrivare.
8: È nata da un'esperienza personale. Io ho avuto un percorso oncologico, sono stata curata qui a Trieste e ho voluto fare una cosa per ridare, diciamo, alle persone e le strutture che mi hanno aiutato.
7: Non solo una competizione sportiva dunque, ma una giornata intera dedicata alla condivisione e all'impegno concreto.
8: È una giornata appunto per sensibilizzare le persone e per ricordare i cari e le persone che sono state afflitte da queste patologie.
7: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gli spettacoli, stasera comincia a Trieste il Faro della Musica, la rassegna di fine estate della Società dei Concerti, con la quarta edizione, con la formula ormai diventata consueta, cioè una serie di appuntamenti con musicisti di livello internazionale al Teatro Verdi, al Politeama Rossetti e momenti di musica in diversi luoghi della città, compresi i caffè, le abitazioni private e anche la nostra sede RAI. Questa sera ad aprire le danze Emmanuel Pahud, primo flauto della Filarmonica di Berlino, insieme all'ensemble L'Appassionata, diretto da Enrico Bronzi, in un concerto tutto dedicato alla famiglia Bach, che comincia alle 20.30 al Teatro Rossetti, alle 19.15 al Caffè Rossetti l'incontro con gli artisti. Ne abbiamo parlato con Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti.
9: Il festival nasce con l'intento, oltre che di porre il, diciamo, Trieste, il proprio festival all'interno di quel circuito europeo, direi mondiale, di festival importanti, di grandi palcoscenici, quello soprattutto anche di saper raccontare la città, motivo per il quale non solo è un festival multidisciplinare, ma è anche un

0: festival diffuso in tutta Trieste.
1: In che senso è un festival multidisciplinare?
0: È multidisciplinare perché riesce, diciamo, è palcoscenico di tutte le tipologie di musiche, no? Partendo dalla musica da camera, andando anche alla musica sinfonica, grande repertorio sinfonico, con anche solisti, ma anche passando dalla danza. Quest'anno addirittura abbiamo anche un titolo d'opera.
1: Un'occhiata ai musicisti di punta, si parte con Emanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philharmoniker che suona Bach, e si chiude con Ton Kaufman che dirige Mozart il 24 con Piemontese e pianoforte. In mezzo cosa c'è?
0: Soprattutto abbiamo un bellissimo festeggiamento venerdì con la Camerata Salzburg che viene con i fratelli Jungsen che arrivano per la prima volta a Trieste, così come il maestro Francesco Lanzillotta che viene per la prima volta a Trieste sempre domenica con l'Orchestra del Verdi insieme a Benedetto Lupo.
1: Ma come si diceva, è un festival che riempie di musica tutta la città.
0: Sì, assolutamente. Quindi l'idea è dare l'opportunità alle persone di avvicinarsi. Noi diciamo che la cultura e la musica avvicinano le persone e fanno scoprire. Ecco che quindi, per esempio, il martedì e il mercoledì abbiamo questi due appuntamenti che sono davvero in tutta la città, addirittura nelle case dei privati, ma anche nella sede della RAI, al San Marco, insomma, tutti quegli spazi che sono caratteristiche proprio di Trieste. Quindi l'opportunità di vivere la musica, la cultura, davvero anche il Castello di Miramare.
1: È un appuntamento che ormai si rinnova, che ormai è diventato tradizionale, dunque la risposta del pubblico è stata soddisfacente fino ad oggi.
0: Assolutamente, siamo alla quarta edizione e siamo davvero molto felici anche perché abbiamo avuto e abbiamo spesso pubblico da più di 20 diversi paesi, quindi abbiamo, diciamo così, una partecipazione della comunità triestina molto, molto grande che ci rende molto felici, però anche abbiamo persone che arrivano dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Germania, dall'Austria, insomma, dalla Svizzera, quindi davvero poi ne abbiamo avuto veramente da tutto il mondo, quindi è una rassegna che sta sapendo sempre di più invitare le persone a passare qualche giorno a Trieste insieme alla musica di altissimo livello.
1: Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo alla pagina dello sport a Pordenone. Ieri 63 associazioni hanno allestito uno spazio attrezzato per promuovere le proprie attività e farle provare sul campo sotto la guida di atleti e allenatori tra Piazzetta San Marco e Calderari e il parcheggio Marcolin per la giornata dello sport giunta alla decima edizione con proposte dalla danza alle arti marziali, dalla scherma agli scacchi fino allo sci e al biathlon. In ogni stand era segnato un timbro sul patentino dello sportivo e ogni 10 discipline veniva consegnato in omaggio un gadget. Andrea Marcon, presidente del Comitato Olimpico Regionale, l'ha definita una grande possibilità di scoprire il mondo dello sport in un momento in cui Pordenone si sta distinguendo per i risultati sportivi e per l'attenzione allo sport.
3: Oltre 100 classi di fitness ad alta intensità al Convention Center di Trieste, una giornata di sport con corsa, vogata, pesistica, ma anche la novità dell'immersione in acque gelide.
4: Non congressi, ma movimento, impegno e soprattutto sudore. Gli spazi del Generali Convention Center cambiano volto per la seconda edizione di Let's Move Trieste. Tra le attività più in vista, la Cardio Challenge, corsa, vogata e sollevamento, una prova ad alta intensità. Ilaria Casarotto, ex azzurra di Giavellotto.
5: Un po' soddisfazione personale, sapere dove si può arrivare col proprio corpo e un po' per, diciamo, soddisfare le 8 ore di lavoro e sfogarle bene nello sport.
4: Caterina Alessio Verni, runner.
6: Condividere il tempo con persone che appunto hanno la passione dello sport, non solo magari della propria palestra, ma conoscere anche altre realtà, quindi tutto iperpositivo.
4: Dalla fatica al gelo, nelle vasche d'acqua fredda si sperimenta il metodo Wim Hof, che combina respirazione ed esposizione controllata alle basse temperature, 9 i gradi dell'acqua. Mauro Nadlicek, istruttore metodo Wim Hof.
7: Creano tutta una serie di benefici al nostro corpo, al nostro fisico, alla nostra fisiologia e soprattutto anche la nostra mente, quindi è un anti-stress, un antidepressivo.
4: Spazio all'arrampicata che richiama soprattutto i più piccoli, sotto l'occhio vigile di Davide Colombo, arrampicatore sportivo e atleta delle Fiamme Oro.
8: Mi dà un gran valore, diciamo, personalmente, condividere questo sport ad altre persone perché è veramente uno sport che ti dà tanto sia a livello mentale che a livello fisico.
4: Più di 100 le classi, oltre 30 gli allenatori coinvolti, tra questi la personal trainer e conduttrice televisiva Jill Cooper. Gli organizzatori stimano circa 10.000 presenze nei 3 giorni. Luca Antonini, Creativa Eventi.
9: Il bilancio è più che positivo, Abbiamo aumentato gli spazi, abbiamo aumentato le giornate, il pubblico ha risposto alla grande. È incredibile che Let's Move sia diventato il punto di riferimento del fitness in regione.
4: Let's Move guarda già al 2027, la terza edizione è confermata. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo al calcio. In Serie A l'Udinese sarà impegnata stasera a San Siro contro l'Inter. Dovremmo correre molto, giocando in maniera attenta, lucida, dovremmo sfruttare gli strumenti a disposizione, ha commentato ieri il mister bianconero Urunjaic nella conferenza stampa della vigilia. Abbiamo alcuni infortunati, ha aggiunto Urunjaic, ma non ci piace lamentarci, la situazione è questa e cercheremo di trarre il meglio. Fischio d'inizio alle 20.45.
3: In Serie D, netto successo per 4-1 del Chiarlins Muzzane sul campo d'Arsego. La Triestina ha pareggiato per 1-1 nell'esordio allo Stadio Rocco contro il Calvino Ale, rimontando il gol di svantaggio con Beltrame, finendo poi in 10 uomini per l'espulsione di Vona. Il Lavar Mortegliano ha pareggiato per 0-0 in casa contro l'Altavilla. Il Brian Lignano ha perso per 2-1 in trasferta a Bolzano. In classifica, dopo due giornate, comanda a punteggio pieno il Chiarlins Muzzane con 6 punti, il Mortegliano a 4 punti, Triestina 2, chiude il Brian Lignano, fanalino di coda ha ancora quota zero.
2: Passiamo al rugby, sta vivendo un momento favorevole il rugby femminile regionale con la partecipazione alla Serie A Elite femminile della Forum Juli Femminile, in cui compaiono le migliori giocatrici di Udine, Pordenone, Bagnare, Arse e Gemona. Altro traguardo, la disputa delle partite della Nazionale Femminile di Rugby a Fontana Fredda allo stadio Tognon contro il Giappone sabato 19 settembre e contro il Sudafrica il 26 settembre nella cornice della competizione internazionale a 15 femminile W15 Global Series. I due eventi saranno presentati oggi in una conferenza stampa che si terrà nello stadio alle 11.30. Tra i relatori il presidente del comitato regionale della Federazione Rugby Emanuele Stefanelli, con cui abbiamo parlato della presenza di una competizione a livello internazionale a Fontana Fredda.
10: C'è stato un grosso lavoro da parte del comitato, da parte degli organizzatori e una grande disponibilità da parte della federazione e delle ragazze stesse che hanno accettato di buon grado di cambiare stadio. Ricordiamo che la femminile gioca sempre più o meno a Parma e di conseguenza cambiare un pochino anche lo stadio pubblico è stato un grosso incentivo per le ragazze.
2: Qual è lo stato delle atlete italiane? Come si presentano a queste competizioni internazionali di questa settimana e della prossima settimana?
10: Io direi che, sentito anche tutto lo staff tecnico, si presentano direi abbastanza bene. Diciamo che sono le partite di inizio stagione, i campionati devono ancora iniziare, di conseguenza sono a fine preparazione atletica. È un duo di partite in scalare, il Giappone più a misura dell'Italia, il Sudafrica una partita veramente più tosta, dove abbiamo avuto anche delle difficoltà in passato. Ma le ragazze sono pronte sicuramente. Diciamo che c'è una cosa importantissima da ricordare, che c'è uno staff tecnico nuovo, quindi c'è un grandissimo entusiasmo, una voglia di affermarsi e una grandissima voglia di far valere il proprio valore.
2: Quindi ci avviso, insomma, la prima partita, quella contro il Giappone, sarà più ad armi pari. Perché questo giudizio?
10: Perché il Giappone è una squadra emergente, una squadra giovane come la nostra, è una squadra che ha meno tradizione rispetto al Sudafrica, no? Dove naturalmente il rugby in Sudafrica è uno sport predominante rispetto ad altri. Noi lavoriamo su un roster di 3.000 atleti in Italia per selezionare la nazionale femminile, in Sudafrica ne hanno più di 12.000.
2: Quindi peserà non solo l'esperienza per le sudafricane?
10: Assolutamente sì, hanno una qualità sulla carta naturalmente potrebbe essere maggiore di esperienza e di qualità fisiche, ma le nostre ragazze hanno dimostrato in queste occasioni che nella difficoltà tirano sempre fuori un coniglio dal cilindro e ci fanno sempre una sorpresa meravigliosa, quindi le vedo veramente pronte a dar battaglia in campo.
2: A Trieste riapre oggi la piscina Bruno Bianchi, centro federale della Federazione Nuoto. La riapertura prevede tutte le attività consuete, mantenendo orari e prezzi inalterati. La struttura è composta da due vasche coperte, una olimpica da 50 metri e una vasca per i tuffi da 25 metri, oltre a una vasca olimpica esterna e a varie palestre. Il prezzo d'ingresso è di 6 euro, ridotto a 4,50 euro.
11: Rassegna stampa.
3: Alle 7:47 minuti apriamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Il titolo di apertura è "O mi sposo o mi uccidono", la testimonianza di una giovane pakistana ricercatrice scientifica a Trieste. "Minacce di morte per il mio rifiuto a nozze combinate", dice. "I parenti in patria non accettano le mie scelte, ora chiederò asilo oppure scapperò altrove". È già questo il terzo caso in città nel giro di pochi mesi. Attacco hacker, operative da oggi tutte le sedi del Policlinico, come abbiamo sentito prima. Palazzo Biserini, gara d'appalto.

0: poi 2 anni di lavori, caccia 12 milioni. Tribunale, i dati in aumento, i casi di codice rosso, misure ogni giorno. A centropagina la fotonotizia, nave Trieste, ammiraglia della Marina Militare Italiana, la fonda in rada, poi in bacino, lunghe manutenzioni, di fine garanzia. A fondo pagina il calcio, la triestina delude all'esordio allo Stadio Rocco, solo un punticino con il Calvi Noale. I 1500 tifosi arrivati allo stadio per il debutto dell'Unione speravano in una vittoria.
1: Il successo di affluenza Friuli Doca prende fotonotizia dell'edizione di Udine del Gazzettino, che in taglio alto passa alla riapertura odierna delle scuole con un'intervista al presidente regionale dell'associazione presidi Luca Gervasutti, in cui si evidenziano i temi di settore dall'arrivo tra le aule dell'intelligenza artificiale al consenso informato per l'educazione sesso-affettiva. Dall'interno i dati raccolti dall'associazione operatori tutela gioco lecito Astro, che registrano 120 persone in cura per dipendenza da gioco d'azzardo presso l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ASFO, oltre all'aumento dei giovani fino agli 11 anni vittime del gioco d'azzardo compulsivo. Le due edizioni del Messaggero a Veneto aprono con i 16 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per lo sport, di cui 6 milioni dedicati alla realizzazione di manti in erba artificiale e gli altri 10 per 54 lavori negli impianti esistenti. L'edizione di Udine in fotonotizia in capocronaca si occupa di Friuli Doc, con il tutto esaurito al pranzo di ieri.
0: Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, Regione, l'opposizione critica la Giunta, loro il record di spreco fondi, nel mirino la mancanza di strategie su sanità e industria. Nel capocronaca Gorizia riecco l'autovelox, queste le vie dove si corre troppo, ma inizia via Brasse, via 4 novembre osservate speciali. In Friuli Venezia Giulia è vecchia un'auto su 3, per cambiare sì a bonus e rigore. La fotografia del parco veicoli scattata da Regione e ACI. Poche vetture elettriche, cresce lentamente l'ibrido. La macchina resta il mezzo preferito per andare al lavoro. A Monfalcone, Corso del Popolo, con il 50% di negozi vuoti, il rilancio latita, il tessuto commerciale dell'importante strada cittadina stenta a invertire il trend, nonostante le installazioni del comune per aumentarne la PIL, ma c'è chi resiste, ci crede e si reinventa attraverso idee e prodotti nuovi. A Ronchi dei Legionari 500.000 dalla regione per il pala roller che diventa palazzetto. A centropagina la fotonotizia, il Carso infestato dalle piante d'ailanto. La Consulta dice situazione gravissima. Le piante infestano un'ampia zona della landa carsica sopra Monfalcone.
1: L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre con un reportage sui vandalismi avvenuti ieri mattina all'alba a Torre, in cui un gruppo di giovani ha preso di mira i contenitori dei rifiuti nelle vie Cantore e Zara. Diversi residenti, svegliati dal rumore, hanno chiamato il 112. La fotonotizia ritrae la giornata dello sport di ieri, partecipata come abbiamo visto da 60 associazioni, mentre da Spilimbergo si dà conto dell'apertura dell'anno pastorale con la presentazione della nuova lettera del Vescovo Pellegrini intitolata «Liberi per amare e per servire». La presentazione è avvenuta al Teatro Miotto. L'evento di Spilimbergo è il tema anche della fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, che nel capocronaca interno informa sui 35.000 alunni del Friuli Occidentale ed è oggi di nuovo presente in aula per la riapertura dell'anno scolastico. Spazio poi alla maxi scorta ieri in azione per l'arrivo in città dello scrittore britannico Salman Rushdie, che sarà protagonista della rassegna Pordenone Legge in calendario da mercoledì.
0: Da oggi sono accessibili online nuove disponibilità di prenotazione per lo spettacolo Orcolat 76 di e con Simone Cristicche e musiche originali di Walter Sivilotti con la Friuli Venezia Giulia Orchestra e il coro del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo sarà rappresentato domani, martedì 15 settembre, a Gemona del Friuli, in Duomo, in due repliche alle 17 e alle 21, a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito ertfvg.it. Ogni persona potrà prenotare un massimo di 2 posti fino a esaurimento, disponibilità. Sul palco un racconto costruito attraverso ricordi e testimonianze di chi visse in quei giorni tra la tragedia del 76 e la successiva ricostruzione che portò all'affermazione del cosiddetto modello Friuli.
1: L'inaugurazione della scultura di James Joyce, realizzata dall'artista triestino Marcello Mascherini e donata dalla figlia al Museo della Letteratura di Trieste, si terrà nella sede museale di Piazza Ortis alle 17.30. L'opera è il modello originale da cui fu tratto il bronzo di Mascherini per il centenario della nascita dello scrittore irlandese, collocata nel 1982 nel giardino pubblico dei Tomasini.
0: Il comune di Trieste ha avviato i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica che, nella prima fase, coinvolgeranno 16.000

0: 500 punti luce nelle aree periferiche del comune. A fronte dell'ammodernamento, nei prossimi 10 mesi di 21.600 corpi illuminanti tra periferia, centro storico e monumenti. Oggi le aree interessate dagli interventi sono via Bonomea, via Ucecar, via Colleoni, via Battera, via Zorutti e via Orlandini.
1: Il programma di manutenzione dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio prevede da oggi fino a giovedì 17 settembre chiusure notturne per interventi alle barriere di sicurezza del viadotto Somplago nel tratto compreso tra Carni e Gismona Osoppo. Oggi il tratto sarà chiuso in direzione Udine dalle 22 alle 6 di domani mattina. La viabilità alternativa prevede, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, di percorrere la viabilità ordinaria della strada statale 52 Carnica verso Tarvisio, oppure della statale 13 Pontebano della provinciale 49 Osovana verso Udine, per rientrare poi in autostrada alla stazione di Gemono Osoppo. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il call center viabilità al numero 803111, attivo 24 ore su 24.
0: Ancora alcuni appuntamenti. Intitolato L'indifferenza, non voltiamoci dall'altra parte, l'evento multisettoriale che comprende l'espressività di 60 artisti di arti visive, fotografia, letteratura e musica a Trieste, in Sala Xenia, in riva 3 novembre alle 18. L'allestimento sarà accessibile fino al 20 settembre ogni giorno con orario 17-19:30.
1: La mostra Ubal Vrabec, la sua musica, il suo tempo, sarà inaugurata a Trieste a Biblioteca Stelio Crise alle 18.
0: After Sound, la mostra personale del fotografo russo Andrei Vukolov, in inaugurazione a Trieste al Double Tree by Hilton in Piazza della Repubblica alle 18.
1: Si intitola Ragion Veduta, 20 anni di mondo osservato dall'Unione Atei, Agnostici, Razionalisti, UAR, il libro in presentazione a Trieste, al Knul Bar in via Madonna del Mare alle 18.
0: Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con WOF Evelyn D, in cui si parlerà della nuova stagione sportiva del rugby Gemona. Alle 11.20 andrà in onda Parola di Cane, alle 11.55 appuntamento con Un'estate per scrivere, che ospita Riccardo Pesse, violoncellista, solista internazionale e compositore. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo da variabile a sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è al momento scorrevole, si va movimentando sulla principale rete viaria con i mezzi pesanti che hanno ripreso a circolare dopo la pausa forzata della domenica. Sull'A4 Trieste-Venezia, attenzione al tratto tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, in entrambe le direzioni, ricordiamo, si viaggia a doppio senso di marcia su due corsie, mentre sul raccordo RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, permane un restringimento tra Fernetti e Trebiciano in direzione Trieste. E sul raccordo RA13 continuano anche i lavori all'interno della galleria Carso, che quindi è chiusa in direzione Trieste, con traffico deviato sulla 202D, e a questa altezza al Bivio H ci sono rallentamenti per questo motivo. Il traffico infatti esce obbligatoriamente a Padriciano, prosegue sulla 202 DIR per rimettersi sul tratto A Sistiana Rabuiese all'altezza di Cattinara. E anche sul tratto A segnaliamo un cantiere che comporta uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Montedoro, con chiusura del tratto in direzione Trieste-Venezia e transito a doppio senso di marcia nella direzione per Rabuiese. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo dei riduzioni di carreggiata con sensi unici alternati sulla statale 13 Pontebana, possibili in più punti sulla tangenziale ovest di Udine nel comune di Cavagnacco, ma anche nel comune di Pontebba e poi in quello di Malborghetto Valbruna. Tra i cantieri lungo la strada regionale 352 di Grado segnaliamo la possibilità di sensi unici alternati nel comune di Grado, e poi ancora sulla strada statale 52 Carnica, ricordiamo, c'è una chiusura con deviazione indicate sul posto nel comune di Villa Santina. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani.

0: mattina dopo notiziario delle 7.18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
4: Acqualete.
6: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La minaccia di Mosca, guerra Russia-Ucraina vicino al confine europeo, colpito da droni russi, un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia, sferrati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. La crisi degli stretti, attacchi incrociati in Yemen tra ribelli Houthi, filo iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione, conseguenze sul prezzo del petrolio. Intervento di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Servono regole globali per tutelare verità, lavoro, identità. La Premier chiede un'iniziativa europea. Al Senato si riprende oggi con la legge elettorale, domani il voto. Da Fratelli d'Italia Donzelli, vogliamo frenare le miniliste che creano solo caos. La doppia sfida di Elly Schlein alla Festa dell'Unità, vinciamo le primarie, poi battiamo il governo alle elezioni. E agli alleati il messaggio, prima il programma, il campo va allargato, non ristretto. Folla la camera ardente per Emma Bonino, volti noti e non. Il messaggio di tutti è grazie per le conquiste sui diritti. Sul feretro la bandiera dell'Europa, domani funerali di Stato laici. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17. In tutto 8 milioni di studenti. Tante le novità, dallo psicologo ai nuovi percorsi per le superiori. Oasis Mania, attesa per l'annuncio delle date europee del Tour 2027. Ieri sera spettacolo di droni con il logo della band sullo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio per i fan italiani, i fratelli Gallagher stanno arrivando. Formula 1, Kimi Antonelli, fuga per il mondiale, trionfo a Madrid, seria ipoteca sul titolo. Calcio, cade la Juve, riparte il Napoli e stasera in campo Inter, Roma e Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano a infiammarsi i rapporti tra Russia ed Europa. Un raid con droni di Mosca ha colpito un treno al confine con la Polonia e ne ha sfiorato un altro con a bordo diplomatici europei.
4: Momenti di paura alla stazione di Yahodin. I passeggeri scappano via dal treno mentre la locomotiva colpita da un drone russo esplode e prende fuoco. Poco prima

0: Prima, nello stesso punto, ad appena 2 chilometri dalla Polonia, erano passati altri 2 convogli, uno con i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e l'altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Si impenna di nuovo la tensione tra Mosca e l'Europa. Lancia l'allarme il ministro degli esteri ucraino Sebiha. I barbari russi sono già alle vostre porte, reagite e scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime di Putin. No a mezze decisioni, dice rivolgendosi all'Europa e alla NATO. Si tratta di un atto deliberato, tuona il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. E il premier polacco Tusk avverte: nei prossimi mesi l'escalation potrebbe coinvolgere il territorio polacco. Sul fronte diplomatico, intanto, da Russia e Ucraina segnali su una ripresa delle trattative dirette con la mediazione degli Stati Uniti già a ottobre. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il Medio Oriente, il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice che era previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese. Riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente.
2: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni utili contro i traffici marittimi internazionali, il numero di transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. Resta aperta l'alternativa del canale di Suez, ma questa richiede 22 giorni di navigazione in più per raggiungere l'Asia. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Una situazione, questa in Medio Oriente, che continua ad avere ripercussioni pesanti sul fronte energetico. Greggio ancora in salita. Facciamo allora il punto qui in studio con Giuseppe Di Marco.
3: Sì, prezzo del petrolio sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di petrolio, dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Dopo, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Questa mattina sui mercati asiatici il Brent ha raggiunto i $107,3 al barile, il WTI è salito a $102,3 al barile. Tra meno di un'ora capiremo se ci saranno anche ripercussioni sulle borse. Ma adesso abbiamo in diretta il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno.
4: Buongiorno e grazie.
3: Dunque, fin dove potrebbero arrivare i prezzi del greggio?
4: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Sì, ovviamente ci saranno anche ripercussioni, ricadute sui prezzi dei carburanti che sono già alti.
4: Sì, infatti questa mattina il gasolio, che è quello che manca in tutto il mondo, ha raggiunto nuovi record. A differenza del petrolio, 107, era già stato raggiunto 117 lo scorso aprile, ma il gasolio è a massimi di $1,500 per tonnellata, vuol dire che alla pompa nelle prossime ore 5-10 centesimi in più ci saranno.
3: Ecco, a proposito, giovedì scadrà lo sconto sulle accise sul diesel. Il governo sta lavorando su misure mirate, si parla di un bonus legato al reddito o alla professione. È questa la strada da seguire?
4: Assolutamente sì, perché ridurre le tasse, come è stato fatto finora, ci è costato più di 2 miliardi, va a vantaggio di tutti, anche di quelli ricchi che hanno delle macchine grosse e che non hanno problemi. Mentre è giusto mirare per gli agricoltori, i pescatori, i camionisti, ricordandoci che però loro già godono di forti riduzioni o di completa esenzione sulle tasse. Detto questo, poi bisogna dare i soldi ai più poveri, questo è un po' più complicato.
3: Grazie al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.

0: 7 minuti, le parole del presidente americano Trump che sposta sull'Ucraina il tema del caro energia. Sentiamo.
1: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di 2 giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. Non minimizzo i rischi, dice Trump, ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi. Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale, avverte il presidente, vince tutto. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E sul tema dei rischi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, anche le parole di Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito, avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e che è stato pubblicato oggi dalla Stampa. Ce ne parla Carla Macrellino, con cui siamo collegati in diretta.
2: Sì, buongiorno. La Presidente del Consiglio pone diversi interrogativi partendo dall'assunto che l'intelligenza artificiale rappresenta la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità, così ha detto, a differenza di altre scoperte del passato. Ma questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero, evidenzia la Premier, che poi rivela che la sua introduzione è stata scritta da un algoritmo, dimostrando, quindi lanciando anche la vera sfida, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia. Dice: abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, spiega, di un umanesimo tecnologico, e serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana, aggiunge la Premier, che specifica 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona, anche per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale, li chiama così, e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini ma anche a istituzioni, e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. È tutto, linea allo studio.
0: La pagina della politica con Filippo Amisano in diretta qui in studio.
3: Sì, oggi si torna in aula al Senato con l'esame della legge elettorale, al voto domani, legge che il centrodestra difende. In un'intervista al Corriere, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, spiega: pensiamo agli italiani e vogliamo arrivare fino alla fine. E alle critiche per l'emendamento che aumenta le firme necessarie per la presentazione delle formazioni politiche che non sono già presenti in Parlamento, risponde: scegliamo di frenare le mini-liste che creano solo caos. Certo che si andrà al voto a fine legislatura anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che avverte: votare Vannacci è come votare per la sinistra. Sulla legge elettorale anche l'intervento alla festa dell'UDC del segretario Antonio De Poli. Sentiamo.
4: Io credo che oggi, anche con la modifica della legge elettorale, con le preferenze, ritorneremo nei territori per far capire alla gente che c'è bisogno di politica.
3: Altra festa di partito, quella dei giovani di Forza Italia a Monte Silvano, chiusa dal segretario Antonio Tajani, che dal palco ha scandito: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo le elezioni. Ascoltiamo.
5: Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai.
3: Campo progressista che respinge le critiche e in cui ci si organizza per il voto alle politiche, ma prima c'è da stringere su programma e primarie. Giuseppe Conte, alla festa del Fatto Quotidiano, ribadisce: basta armi all'Ucraina. E sulle primarie avverte: la regola del partito più forte è egemonica. Parole pronunciate poco prima che la segretaria del PD chiudesse Reggio Emilia alla festa dell'Unità. Da Elly Schlein nessuna risposta diretta, ma un messaggio chiaro, come ci racconta il nostro inviato.
6: Andiamo a vincere e a cambiare l'Italia. Elly Schlein da Reggio Emilia lancia la coalizione progressista, che si può e si deve allargare, dice agli alleati, a cui chiede di accelerare sul programma prima di pensare alla leadership.
7: Ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto.
6: Il record di longevità del governo, un'occasione sprecata, hanno fallito su tutto, continua la segreteria PD, che cita inflazione, PIL e salari fermi, costo dell'energia, ma anche una legge elettorale pensata con il solo obiettivo di evitare la sconfitta.
7: Se vincono ancora loro, porteranno al 5% del PIL la spesa militare. Se vinciamo noi, portiamo al 7% quella sanitaria.

0: Schlein elenca salario minimo, tassazione degli extraprofitti, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, ma anche il clima, altrimenti noi non ci saremo, citazione di Francesco Guccini, riconoscimento della Palestina e sostegno all'Ucraina attraverso uno sforzo diplomatico europeo. Diciamo quello che faremo, spiega la segretaria, e faremo quello che diciamo, mai più larghe intese. Meloni dica quando si vota, conclude, prima è e meglio è. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: Per parlare delle elezioni in Svezia, risultato ancora incerto. Socialdemocratici primo partito, centrosinistra in leggero vantaggio, in calo l'ultradestra. Ma bisognerà aspettare i risultati definitivi e la possibile coalizione di governo non è scontata. La corrispondente.
2: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede. Quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Rai Radio 1, in questo lunedì di metà settembre rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno mano a mano in tutte le altre regioni. Le novità non mancano per studenti grandi e piccoli, e poi altre se ne annunciano già all'orizzonte. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
3: E sì, Luana, c'è una lista corposa di novità e ce ne sono altre che il ministro Valditara ha annunciato nelle settimane passate da mettere a terra nel corso dell'anno scolastico. Anno scolastico che, come dicevate, prende il via in modo massiccio questa settimana. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in classe. Lunedì prossimo ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico con Mattarella e Valditara. Quest'anno da Amatrice lo seguiremo. Le novità annunciate: stop ai compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici cambieranno nome, diventeranno licei, poi il capitolo studenti stranieri nella scuola statale sono ormai il 12%, oltre 864.000. Il limite che Valditara intende fissare è non più del 30% in ogni classe, limite che in realtà esiste già dal 2010 ma è spesso inapplicato. E poi il ministro intende avviare anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri, appunto. Poi entro fine anno arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, cioè elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Prevedono, per esempio, più scrittura in corsivo, più memorizzazione, musica, inglese, informatica. Poi c'è il capitolo intelligenza artificiale, ogni scuola dovrà regolarla, ma dal ministero sono arrivate le linee guida comuni su come usarla e come no. Al debutto quest'anno il servizio Ascoltami, che offre supporto psicologico agli adolescenti dai 13 ai 15 anni. Su richiesta e fino a esaurimento fondi. I fondi sono 18 milioni di euro l'anno. Parte poi in 100 istituti la sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quelle sulla filiera del 4+2, riguarda gli istituti tecnici e professionali, e quella sulla condotta, che prevede in caso di sospensioni lunghe attività solidali e di volontariato. Intanto però la campanella è già suonata, noi andiamo subito a Milano a sentire cosa sta accadendo con Francesco Perugini.
4: Primo giorno di scuola in Lombardia per 1 milione di studenti, noi lo festeggiamo davanti al liceo Marconi, una delle 5 scuole in Italia premiate per i percorsi di internazionalizzazione. Pensate, qui si studia anche cinese, ma è solo una delle tante tendenze della scuola milanese. Per esempio, un'altra è quella della settimana corta alle superiori. Ormai sono 51 su 58 gli istituti che hanno adottato le lezioni da lunedì al venerdì, e poi all'alberghiero Carlo Porta parte il primo corso del liceo del Made in Italy. Accanto alle novità, i classici problemi a partire da quello delle docenze. Sono 28.000 secondo l'ultimo bollettino le cattedre che mancano in Lombardia. Le chiamate sono in corso, ma inevitabilmente e soprattutto sul sostegno gli docenti arriveranno ormai ad anno scolastico già cominciato. Una giornata molto speciale sarà quella del Virgilio, dove nella ormai quarta D ci sarà il ritorno in aula di

0: Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, i quattro ragazzi ustionati da una tragedia di Camp Montana la notte di Capodanno, tornano in classe dopo oltre 9 mesi.
1: Novità e antichi nodi irrisolti sono comuni a tante realtà, ne ricordiamo due: le supplenze tardive, malgrado le 206.000 stabilizzazioni tra docenti e ATA sono ancora 155.000 i docenti precari, e la fragilità delle strutture, una scuola su tre ricorda Legambiente è da ristrutturare o adeguare anche al cambiamento climatico. Ce ne parla Claudio Pappaianni dalla sede di Napoli.
2: L'apertura ufficiale è fissata per domani, ma in Campania per la maggior parte delle scuole la campanella tornerà a suonare tra meno di un'ora. In alcune realtà l'anno scolastico ha già avuto un prologo nei giorni scorsi. Le temperature tropicali di questa estate avevano alimentato il dibattito su un possibile rinvio di qualche settimana, ma è stata né più né meno una suggestione social. Ma resta il problema. In Campania sono solo 281 gli edifici scolastici climatizzati su un totale di 6.382. Per il resto le criticità sono quelle di sempre: le cattedre da coprire, il personale precario, la manutenzione e la messa in sicurezza, specie nei campi flegrei. A Pozzuoli le scuole apriranno domani, l'unico plesso che resterà chiuso è il Marconi, le cui classi saranno trasferite in altre sedi. Sul fronte degli insegnanti sono stati immessi in ruolo 2.775 docenti, tante ancora le supplenze. Molte le novità di quest'anno sotto il punto di vista della didattica: nuovi programmi per l'infanzia, analisi sull'intelligenza artificiale per imparare a gestirla, riforma degli istituti tecnici e spazio anche al latino opzionale già in terza media. Claudio Pappaianni, GR1 Napoli.
3: La cronaca: nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente in laguna tra un taxi acqueo e il barchino, con a bordo anche il marito che ha perso la vita.
4: Sul caso la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico. La coppia che si trovava sul barchino dopo il violento scontro è finita in acqua. L'uomo, 25 anni, Sean Micheli, non ce l'ha fatta. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Gabriella Acquerino, la moglie di 26 anni, risulta invece ancora dispersa. Violento l'impatto con un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta, in parte inabissata. Questa mattina sono riprese le ricerche. Le acque sono limacciose, torbide per la melma, difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. L'unico testimone dell'incidente è il tassista. Non ci sono telecamere nella zona né barca velox, difficile quindi ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'alba di sabato, quando era buio e la nebbia della laguna non dava un gran margine di visibilità. La coppia era sposata da 3 mesi, lui originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie di origini brasiliane seguiva il marito in questo lavoro che per entrambi era una passione. In campo per le ricerche sono sommozzatori, un elicottero e alcune moto d'acqua. Elena Paba, GR1.
3: E a Saonara, provincia di Padova, un 70enne ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. Insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sulla bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci: dopo l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato, filtrano indiscrezioni sulle rivelazioni della donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però nega.
5: Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Dalla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Sigfrido Ranucci mette in chiaro: mai avuto interessi negli affari di Lavitola, mai un euro. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di Lavitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Da qui potrebbe partire partire una seconda tranche di inchiesta per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore Elena Baiocco, GR1.
3: L'addio a Emma Bonino. Domani funerali di Stato in forma laica nella Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Camera ardente aperta al pubblico anche oggi, dalle 10 alle 19, sempre in Campidoglio. Sulla barra

0: bandiera dell'Europa e una sua fotografia. Nella sala c'è il sindaco di Roma Gualtieri, si sono visti tra gli altri gli ex presidenti delle Camere Fini e Casini, l'ex commissario europeo Gentiloni, tanti cittadini con un solo messaggio: grazie per le conquiste sui diritti. Ascoltiamo le loro voci.
1: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
2: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
3: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
4: La Bonino è stata un elemento rappresentativo molto importante per la lotta e il riconoscimento di tutta una serie di cose a favore delle donne.
0: Il meteo, l'anticiclone delle Azzorre, sta portando temperature più miti in gran parte d'Italia. Si avvicina però una nuova ondata di maltempo. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento, a piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo.
0: Buon compleanno Papa Leone. Il pontefice compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio dello scorso anno. È il primo papa statunitense nella storia, il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Musica. Cresce l'attesa per l'annuncio delle nuove date del tour degli Oasis. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band sopra lo stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani. Il gruppo sta arrivando e intanto i fratelli Gallagher fanno il piano di incassi anche sul grande schermo.
6: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
0: Sono le 8:25 minuti, è lunedì e come ogni settimana c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
7: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Torneremo sul campionato, torneremo soprattutto su Sassuolo-Juventus di ieri sera, e lo faremo con un doppio ex molto celebrato, Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del club bianconero. Vi aspettiamo.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Ora la linea va allo sport.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
11: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare,

0: e lo spreco e il suo impatto ambientale.
1: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
0: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
1: Per info conai.org.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50%

0: 50 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli, il trionfo di Kimi Antonelli a Madrid è l'allungo forse decisivo per il titolo mondiale di Formula 1. Tra poco ci torneremo, ma partiamo dalla Serie A. Cade la Juventus sul campo del Sassuolo in un incredibile finale di partita.
7: Una sconfitta clamorosa quella della Juventus, perché ci sono stati due gol nei 4 minuti di recupero e perché i bianconeri, dopo aver rimontato due volte, hanno regalato il gol vittoria di Azic. Tutti all'assalto, contropiede, 3 contro 2 e l'ex segna, Luciano Spalletti.
8: Proviamo a fare la giocata individuale, perdiamo palla e loro ripartono, ma se viene gestita bene quella palla lì siamo uno di più, e se si vince la partita che cosa ci viene a dire?
7: Che è una genialata.
8: 3-2
7: per il Sassuolo con gol tutti nella ripresa, la sblocca Sebastiano Esposito, la pareggia Zegrova, in campo da poco per Conceição, e poi i minuti finali. 88esimo segna Bowie, anche lui subentrato. 91esimo pareggia ancora Zegrova. 94esimo Azic. Tripudio Sassuolo, Alberto Aquilani.
9: Ho visto coraggio, ho visto voglia di andare a proporre quello che alleniamo, quello su cui basiamo un po' la nostra forza, e il merito dei ragazzi che lo stanno facendo con l'attitudine corretta.
7: La Juve non si è accontentata del punto in un campo dove tutti faranno fatica. Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
6: Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka. A metà ripresa il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
10: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, però bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarebbe quello, si vede dove la squadra, dove sarà la squadra.
6: Vince anche Lecce 3-2 al Monza, e stasera si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18:30 e Inter Udinese alle 20:45. Ora, come promesso, la Formula 1. Madrid in corona, Kimi Antonelli sempre più in fuga per il titolo.
11: Le mani sul mondiale, quelle di Kimi Antonelli, che a Madrid fa 8 vittorie in stagione e piazza il colpo potenzialmente decisivo nella rincorsa ad un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris, fortunato per il timing della virtual safety car che mortifica la corsa dello stesso Norris, che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta, che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto, ma che non paga, e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi 8ª vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
6: E se in Spagna fa festa un italiano, a Misano invece in MotoGP è un monologo iberico.
12: 6 spagnoli davanti a tutti, il primo italiano solo settimo, e Bezzecchi nella ghiaia al primo giro quando era in testa, ed ora a meno 33 nel mondiale. Peggio di così, per i colori azzurri, la domenica in Riviera non poteva andare. Il riminese, dopo un'ottima partenza, ha provato a fare subito la differenza, troppo, ma non alza bandiera bianca.
13: Fa male, innegabile, però ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato, dopo le prime 7 gare, di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Marc ci sta pensando adesso. È ovvio che Marc è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo.
12: Marc Marquez ringrazia, vince, e con Martin Quinto si issa in testa al campionato. Dopo il Mugello era a meno 102 dall'italiano dell'Aprilia, ora è in controllo della corsa al titolo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
6: Europei di pallavolo, gli azzurri calano il tris contro la Slovacchia Slovacchia e sono già agli ottavi con due turni d'anticipo.
14: Un set concesso alla Slovacchia, il secondo perso ai vantaggi.

0: ancora percorso netto. Italia a punteggio pieno e con la qualificazione agli ottavi in cassaforte. Pardomati, 20 anni, centrale di Modena, si prende la scena alla sua prima da titolare. 22 punti, miglior realizzatore, la sua gioia.
1: È stato molto bello, soprattutto aver dato questa mano alla squadra è un onore. Non dico che era una partita come le altre, ma bisogna pensare alla prossima.
0: Domani la sfida con la Repubblica Ceca. Quali indicazioni ha dato la gara con la Slovacchia al CT De Giorgi? Cosa imparare da quel secondo set?
2: Set perso, non dico che ci sta, perché nel senso che uno non vorrebbe mai perderlo. Diciamo che è stato un momento che abbiamo gestito male alcune situazioni, è stato importante rispondere con qualità. È un europeo lungo, quindi bisogna prendersi sempre tutti i feedback che poi vanno usati di partita in partita.
0: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
3: Tennis US Open, Alexander Zverev è il nuovo re di New York.
4: Pronti via, subito break per Zverev, Shelton falloso al servizio, Sasha piazza il secondo break e chiude 6-3 il primo set. Secondo parziale molto equilibrato, si va al tie break e Zverev lo gioca da campione, lo vince 7-2. Terzo set a sorpresa, l'americano sale in cattedra, aggressivo al servizio e Ben chiude 7-5. Nel quarto Zverev torna a dettare legge, brecca subito Shelton, parziale di 11-4, trionfa da fuori classe 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, 3 ore e 32 minuti. Il tedesco in trance agonistica si rende conto della vittoria qualche secondo dopo aver chiuso la pratica Shelton. Zverev, 6 anni dopo l'incredibile KO con Thiem, conquista la grande mela, 3 finali slam consecutive in un magnifico 2026. Vittorie a Parigi e New York, sconfitta con Sinner a Wimbledon. Primo posto solitario nella race, Jannik prepara il rientro. Sarà un finale di stagione al Cardiopalma con la sfida per il trono tra il barone rosso della racchetta e il tedesco di Amburgo, che è diventato un campione vero, e il terzo incomodo, Carlitos Alcaraz. Emilio Mancuso, GR1.
3: Ora torna a Radio Anch'io Sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ripartiamo in leggero ritardo, le 8:37, ancora buongiorno da Filippo Corsini, Radio Anch'io Sport. Subito i nostri amici opinionisti, buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta a casa e in macchina.
1: E ovviamente qui in studio accanto a me, come sempre, Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. Ricordiamo rapidamente i nostri contatti, 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Non è finita la giornata di campionato, anzi il meglio deve ancora venire. Alberto Cerruti, alle spalle rallentano o frenano tra il Milan e la Juve, prova a ripartire il Napoli, ma comunque lassù, occasione d'oro oggi per l'Inter, per la Roma, attenzione ovviamente anche alla Como. Sarà una giornata particolare.
3: Sì, una giornata molto interessante. Attenzione all'Udinese che gioca in casa dell'Inter, è l'unica squadra che fin qui ha fermato il Como e quindi non c'è nulla di scontato. Tornando alle partite del fine settimana, a parte i complimenti al Sassuolo che ha battuto e raggiunto la Juventus in classifica, voglio fare i complimenti al Cagliari, in questo momento quarto davanti al Milan, alla Juventus e al Napoli. Non vinceva tre partite nelle prime quattro dai tempi di Gigi Riva e questo dice tutto.
1: Paolo Casarin, ci sono volute quattro giornate, ma alla fine si sono rivisti anche i rigori, ne sono stati assegnati due proprio ieri. Questo che cosa vuol dire secondo te?
2: Beh, che i rigori esisteranno sempre, magari in numeri limitati, ma il rigore fa parte del calcio. Non si può dire qui non ci saranno più rigori. Perché? Perché poi? Che cosa vuol dire questo? Comunque direi questo Filippo, che quelli di questo turno di campionato sono state giocate 7 partite e sono stati fatti 31 gol, il che vuol dire 4,43 per gara. Numeri assolutamente mai visti. Noi campionati scorsi non arrivavamo mai a 3 per gara, siamo andati a finire a 4,45. Solo bravura o ci sono tanti errori in difesa, naturalmente. Ecco, questo è uno dei discorsi che mi fa pensare che questo campionato è appena cominciato e dobbiamo vedere ancora tante altre cose per giudicarlo.
1: E sicuramente le vedremo. Allora, possiamo salutare il nostro ospite, che ringrazio davvero di cuore per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato della Juventus. Buongiorno Carnevali.
5: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, intanto complimenti, perché non è da tutti davvero nel nostro ambiente accettare e confermare un invito dopo una brutta serata come quella di ieri. Brutta serata nel risultato, ma credo che il suo ritorno, Carnevali, nello stadio del Sassuolo, che l'ha vista protagonista per tanti anni ed è diventato grande anche grazie a lei, sia stato qualcosa di particolare, no? Ce lo può raccontare, Carnevali?
5: Beh, sicuramente qualcosa di speciale, perché dopo che io Sassuolo sono stato 13 anni e c'è stato un percorso importante, perché è un percorso in cui c'è stata veramente una grande crescita da parte di questa società, e è chiaro che il ritorno è stato anche abbastanza emozionante, anche perché si è rivisto tanti amici, tanti collaboratori. E poi chiaramente la proprietà con la famiglia Squinzi è quella che anche onestamente mi ha aiutato in questo percorso anche mio di crescita, per cui i ricordi sono andati al dottor Squinzi e alla moglie, e adesso da un po' di anni con la collaborazione con i figli, che sono delle persone straordinarie, e ho potuto constatare comunque che il Sassuolo è una grande società, è una grande squadra, e con un allenatore che ha fatto vedere anche ieri le sue qualità, per cui bene per il Sassuolo, ed è stata comunque una giornata speciale al di là del risultato, sicuramente che non ci voleva questo.
1: Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, a lui davvero vanno i complimenti dopo questo rocambolesco 3-2, appunto rocambolesco 3-2, un risultato e un'altalena di emozioni, un frullatore un po' da incubo per i tifosi della Juventus, insomma sembrava il pareggio ormai decretato, tra l'altro da un ritrovato Zegrova, poi l'incubo finale. ma insomma ecco, nell'impreparazione della difesa juventina abbiamo visto tutti qualche cosa di inedito, mai c'era sembrata così impreparata la retroguardia bianconera. Carnevali, che cosa ne ha pensato?
5: Allora, se guardiamo sicuramente il risultato, è un risultato negativo, è vero, abbiamo commesso vari errori, anche se poi è anche vero che abbiamo creato delle occasioni. Fa parte un po' di questo percorso di crescita di questa società, di questa squadra. È inutile nasconderlo che sono stati fatti errori che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. Probabilmente questi errori sono dovuti anche dal fatto che dopo aver recuperato per due volte la partita e c'erano tutte le opportunità magari per poterla andare a vincere, abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, ma in questo modo abbiamo creato delle grandi opportunità per il Sassuolo, dove loro sono stati bravi, perché è una squadra forte il Sassuolo, per cui dobbiamo dare il merito anche agli avversari oltre che il demerito nostro assolutamente. Abbiamo perso quell'equilibrio, ma proprio per cercare di vincerla questa partita qua, perché credo che deve essere, ecco, io di positivo onestamente devo trovare anche qualcosa, che è lo spirito che di voler cercare a tutti i costi di portare a casa un risultato positivo.

0: È vero.
1: Io spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento, perché credo che questo, che in tutte le cose dobbiamo trovare anche qualche cosa per poter pensare quegli errori che abbiamo fatto e per poterli non ripetere, perché a volte si dà colpe, non so, anche al reparto difensivo, il fatto che abbiamo perso equilibrio e tutto, ma le colpe sono di tutta la squadra, sono di tutti noi.
0: Certo. Allora, tante domande, tante curiosità per Giovanni Carnevali. Cominciamo da Alberto Cerruti. Vai, Alberto.
2: Buongiorno Giovanni, ecco, l'insegnamento può arrivare giovedì sera, la Juventus debutterà in Europa League a Torino contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Nel 1977 la Juventus ha vinto la sua prima Coppa Europea, era la Coppa UEFA contro l'Athletic Bilbao. Dopo 50 anni l'Europa League può essere un obiettivo forse più raggiungibile dello scudetto?
1: Buongiorno Alberto. Ma per me è una competizione importante, per cui dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato, perché io credo che per competere per lo scudetto c'è ancora molto da fare e c'è molto da lavorare. Credo che invece l'Europa League, sebbene una competizione non facile, sia sotto l'aspetto degli impegni contro squadre che comunque sembrano a volte facili sulla carta ma non lo sono, perché ogni trasferta è difficile, ed è soprattutto l'impegno dell'Europa League con le trasferte, con le partite di campionato, ma può essere un'opportunità assolutamente, e per noi deve diventare un'opportunità.
0: Paolo Casarin, prego.
3: Sì, buongiorno Carnevali. Come le sembra questo campionato appena cominciato, a dire la verità, con questi arbitri che non fischiano o fischiano poco? Anche ieri Sacchi, che è l'arbitro, ha fischiato 21 falli in tutta la partita, 9 nel primo tempo e poi 12 in quella, nell'altra parte. Ecco, le sembra uno sviluppo positivo oppure può essere solo una fase iniziale che poi troverà un equilibrio diverso?
1: Buongiorno Paolo. Ma sicuramente molto positivo. E spero che questo tipo di atteggiamento si possa portare avanti anche nel corso di tutte le altre partite di campionato. Ieri Sacchi ha fatto un'ottima gara, per cui lui sotto le altre componenti arbitrali molto bene, ma io sono contento del metodo di lavoro che sta portando avanti il signor Rossato, perché è bello, il calcio è diventato anche più veloce, c'è meno perdita di tempo, la nuova regola appunto dei 5 secondi può aiutare, credo che questo aiuti lo spettacolo. Il campionato è un campionato più divertente, è un campionato più competitivo, per cui penso che per quanto riguarda un po' lo spettacolo questo può aiutare, per cui credo che il lavoro che si sta portando avanti è un ottimo lavoro.
4: Carnevali, torno sulla sua Juventus. È chiaro che siamo di fronte a un primissimo scorcio di stagione, quindi cautela da parte nostra nei giudizi, però secondo una prima parziale analisi di molti osservatori, molti calciatori che sembravano non centralissimi nel progetto durante la scorsa, ormai scorsa estate, cito non casualmente Zegrova, ma lo stesso Conceição, Koopmeiners, Douglas Luiz, invece si stanno rivelando importanti nello scacchiere di Spalletti. Al contrario, ma anche qui siamo soltanto al primo assaggio, ripeto e sottolineo, ci si poteva attendere un impatto diverso dal ritorno di Colomouani, alla Ibegovic da coltivare e da far crescere, quindi magari sospendiamo la valutazione. La sua qual è in questo momento?
1: No, sai, le valutazioni devono essere sempre fatte, però bisogna avere anche, sapere il lavoro che stiamo facendo. Io sono alla Juventus da 3 mesi, però in questi 3 mesi abbiamo cercato innanzitutto di capire quello che possono essere le opportunità, le possibilità. Sono arrivato in un grande club, per cui in questo momento sto cercando anche di studiare, perché la Juventus è una società in cui vista dal di fuori è differente da vederla all'interno, per cui si respira veramente questo spirito di grande, grande società. Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto buono con Mister Spalletti, che io ritengo un allenatore straordinario, perché vedendolo allenare sul campo veramente è un allenatore, io penso che sia un allenatore più bravi che ci possano essere, per cui siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti. Poi con l'area sportiva nostra

0: Capra, con Massara, Ottolini, perché un gruppo di lavoro in cui ci vuole anche un po' di tempo. Un po' di tempo, poi giocatori che erano in uscita, non in uscita. Noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme, parlo proprio tutte le componenti, parlandoci abbiamo cercato di fare dei ragionamenti, cercando anche di capire quelli che possono essere legati a tutto quello che possono essere le componenti economiche, le componenti legate sempre alla griglia. Cioè, ci sono tantissime situazioni in cui va fatto dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. E dobbiamo lavorare senza pensare a quello che è stato fatto oggi o soprattutto a quello che è stato fatto nel passato. Dobbiamo cercare di guardare quello che possiamo fare domani. Cioè, oggi il risultato negativo, dobbiamo lasciarcelo già alle spalle. Oggi inizia l'allenamento, dobbiamo pensare alla partita di giovedì, dobbiamo pensare alla partita che avremo contro l'Atalanta. E sapremo che è un campionato dove dovremo lottare tutte le domeniche, ma deve essere anche lo spirito per diventare, per essere un grande club come la Juventus.
1: Carnevali, tanti infortunati del momento tra l'altro non aiutano certo, insomma rendono la situazione ancora più complicata. Vi manca sempre questo, non dico grande attaccante, ma un attaccante almeno concreto, credo che lo abbiate cercato un po' dappertutto, non c'era davvero modo per riallacciare con Vlahovic ad esempio? Com'è andata la vicenda esattamente?
0: Beh, allora, inizio col discorso di Vlahovic. Io non ho mai parlato con ragazzo, ma anche perché appena arrivato so che era stata fatta una proposta molto importante, perché poi dopo c'è tutto un aspetto economico generale che va conteggiato, non accettata dal giocatore, per cui non sono la persona che va a correre dietro ai ragazzi, perché non, uno deve avere assolutamente, immagino che Vlahovic sia stato molto rispettoso dalla maglia della Juventus, ci mancherebbe altro, però io fai la proposta, non viene accettata, da quello che mi è stato detto, punto, basta, per me finisce. Credo che, io sono convinto che la Juventus sia una buona squadra, ha tanti giocatori. Per cui, tornando al discorso degli infortunati, sì, ne abbiamo parecchi, perché abbiamo avuti parecchi, soprattutto anche infortuni dove devono stare lontano dal campo per un po' di mesi, e sono giocatori importanti, però abbiamo tanti altri importanti, per cui lavoriamo su quelli che ci sono, fa parte dello sport, di questo gioco. Nel calcio ci si può far male, assolutamente, per quello che non è che abbiamo 11 giocatori contati, abbiamo una rosa ampia e abbiamo dei giocatori giovani e dei giocatori di prospettiva, per cui bisogna anche cercare di lavorare pensando un po' a quello che tu puoi costruire.
1: Ancora Cerruti per Giovanni Carnevali.
2: Ecco, poco fa hai definito straordinario Spalletti e io sono d'accordo, però molti tifosi già invocano il ritorno di Conte, che tra l'altro vive a Torino. La Juventus l'anno scorso ha cambiato l'allenatore, ecco, può essere che i risultati facciano cambiare idea e programma alla società?
0: Alberto, tu mi conosci, sai che nello mio spirito non è quello di cambiare allenatori così in modo frequente, non ci penso assolutamente. Io penso che noi dobbiamo cercare di programmare, di costruire. Se qua non si programma e si cambia facilmente tutto, non riusciamo a costruire niente. Per cui bisogna dare del tempo, bisogna avere pazienza, sapere che dovremo ingoiare bocconi amari, sì, ma poi dopo troveremo anche qualche soddisfazione anche da parte nostra. Il calcio è anche un ciclo, la Juventus ha vinto tantissimo nel corso degli anni, ci sta che in certi anni altre squadre diventano più competitive, ma è normale, penso che questa è la storia di questo nostro mondo, per cui non possiamo pensare che la Juventus è diventata una società di un livello più basso rispetto a quello che era, ma guarda, fa parte un po' di tutti, per cui è un ciclo in cui ci sono dei momenti in cui sei all'apice, dei momenti in cui poi hai delle difficoltà, e dalle difficoltà bisogna uscirne.
1: Ma l'obiettivo principale di questa stagione qual è? Che cosa avete chiesto a Spalletti esattamente? Ritornare tra le prime quattro?
0: Ma io penso che l'obiettivo di una società come la Juve è quella di vincere. Poi arrivi nelle prime quattro, nelle prime tre, dici di fare il massimo che tu puoi fare, sapendo che, ma perché? Perché rappresenti una grande società. Nello stesso tempo devi sapere come sei, quello che devi fare, e devi lavorare. Io penso, guarda, che tante volte le chiacchiere contano poco e nulla. Noi abbiamo soltanto un sistema per crescere, lavorare, e credo che la voglia di lavorare non manca a nessuno, e dobbiamo poi dopo far capire

0: anche a tutti i componenti, che l'obiettivo proprio questo.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, lei Giovanni avrà visto ovviamente che si sta giocando più a centrocampo rispetto a un tempo, ma non tanto lontano, e quindi non si va mai in area di rigore o poche volte, e quindi ci sarà probabilmente un limite nei calci di rigore concessi. Ecco, le sembra che tutto questo, che tra l'altro è favorito proprio dal fatto che l'arbitro non fischia a metà campo e lascia andare, ecco, e molte volte ha pure ragione, ecco, le sembra che questo sia un calcio del futuro, oppure stiamo facendo noi un calcio particolare e poi magari fra 2 o 3 mesi giocheremo come le altre squadre o le altre nazioni? Ecco, mi sembra che invece sia stato indovinato proprio il portare molti giocatori in mezzo al campo dove ci si può combattere, ma senza grandi falli, e se ci sono falli è proprio perché il gioco si smuove rapidamente in direzione dell'area di rigore.
1: Carnevali.
0: Io penso che nella nuova metodo o filosofia di lavoro c'è proprio il fatto di non fermare troppo il gioco, per cui di non fermare il gioco su dei falli che a volte sono falli da gioco ma leggeri, per cui si dà la possibilità di continuare. Certo, non dobbiamo esagerare perché poi tante volte invece il gioco va fermato nel momento in cui c'è un fallo che è visto un po' da tutti, ma se questo aiuta, come dicevo prima, allo spettacolo meno, poi il fatto del centrocampo, dell'attacco conta poco, cioè si fischiano magari meno rigori, bene, perché magari tante volte vengono fischiati dei falli, con soprattutto falli di mano, di braccio, che sono a volte anche così ridicoli, ed è giusto che invece non vengano fischiati. Però penso che anche da parte nostra, di tutte le società, dobbiamo cercare di accettare ed aiutare il mondo arbitrale, dobbiamo cercare di contribuire, perché una volta possiamo essere danneggiati noi, l'altra volta è danneggiata la squadra avversaria, gli errori ci stanno e dobbiamo anche noi dare un aiuto, e fa parte anche questo del gioco.
1: Carnevali, il tempo è volato, guardando l'orologio ci siamo accorti che dobbiamo chiudere, e dunque va bene, ci siamo sentiti all'inizio stagione, lo faremo ancora, speriamo, a fine stagione, con notizie migliori per l'ambiente Juve. Noi glielo auguriamo buon lavoro, la ringraziamo davvero tanto per la sua disponibilità, e appunto appuntamento alla prossima. Grazie a Giovanni Carnevali, grazie
0: a voi, buona giornata, grazie, buon lavoro.
1: Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, grazie a Ombretta Conti in regia, e a Alessandro Rosi e a Luciano Pecoraro, che oggi hanno curato la parte tecnica, ci hanno assistito in regia.
3: Guido. Come abbiamo ampiamente ricordato, sarà un lunedì molto particolare per il nostro campionato, con i 3 posticipi di questa 4ª giornata, dunque apertura anticipata per zona Cesarini alle 18:25 in vista del calcio d'inizio alle 18:30 di Torino-Roma e Como-Parma, e poi questa sera a seguire alle 20:45 ci sarà anche Inter-Udinese. Poi si andrà avanti nei prossimi giorni tra Europa League, anticipi della prossima giornata, insomma non ci si ferma, appuntamento a lunedì prossimo. Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, a tutti voi buona giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software,

0: Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano ancora l'attenzione tra Russia ed Europa dopo che i droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava andando in Polonia, sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus, ed interviene il governo ucraino.
4: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro degli esteri ucraino Sibiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E si inasprisce anche il conflitto in Yemen. Attacchi incrociati nella notte tra gli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale, raid aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno ad Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che si riverbera sulle quotazioni del petrolio, che ha raggiunto cifre record in Asia questa notte. Si teme ora un effetto domino qui in Europa. Allora colleghiamoci subito con Milano, perché i mercati si sono appena aperti. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
5: Sì, diciamo che la settimana dei mercati finanziari inizia decisamente in salita, soprattutto per il prezzo del petrolio, con l'Arabia Saudita che ha chiuso l'oleodotto est-ovest e l'incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo rinviato. Il greggio adesso è scambiato oltre i 107 dollari al barile, più 2,5% in giornata, più 7% rispetto ad una settimana fa. Dall'altro però ci sono anche gli allarmi lanciati da alcune importanti aziende di intelligenza artificiale come Anthropic sui rischi di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati, che pesa sui titoli tecnologici e causa un'ondata di vendite. Così le borse europee hanno aperto in rosso. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa 0,5 punto percentuale in avvio di contrattazioni, ed è stata una seduta in rosso anche per le piazze asiatiche. Tokyo meno 0,5%, il gruppo SoftBank ha perso fino al 13% dopo che Altman di OpenAI ha dichiarato che la società non sarà quotata in borsa quest'anno per conto

0: concentrarsi sulla sicurezza. E poi anche Hong Kong ha perso oltre 3 punti percentuali. A voi.
1: Intelligenza artificiale, dopo i pesanti allarmi lanciati dai colossi del settore, sminuiti tuttavia dal presidente americano Trump, ne ha parlato anche Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito all'ultimo G7 di Evian, pubblicato oggi sulla stampa. La premier ha affrontato il tema dei possibili rischi, sottolineando la necessità di nuove regole globali. Difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso, significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vonad per l'aviazione, la nube vulcanica a un'altezza stimata di circa 4 km si sta muovendo ora verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania. Scuola dopo Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto questa settimana. Le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti entreranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e media, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Il meteo inizia di settimana soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però torna il maltempo con piogge e temporali a partire dal nord. E chiudiamo con la musica. I fan di una delle band più amate al mondo con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour, con diverse tappe in giro per Europa, Italia compresa. Gli Oasis, secondo le iscrizioni, potrebbero esibirsi 2 volte a Roma, un'ipotesi che trova riscontro in un video ambientato proprio nella capitale, pubblicato sui social dalla band britannica, e in uno spettacolo di droni che ieri sera ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Mancano pochi secondi alle 9:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Radio 1 Musica.
10: Ci siamo, eccomi qua di nuovo per un'altra settimana, dal 14 fino al 18, insieme a voi per Radio 1 Musica. Luciano Pecoraro alla parte tecnica, si è voltato subito, com'è? Che devo fare? Ovviamente. E poi Danilo Gionta in regia, Nicoletta Simeone fino alle 10, quindi con tantissima musica. Oggi devo andare abbastanza veloce perché i pezzi, ho visto, sono piuttosto lunghi e io vorrei farli ascoltare tutti, se ce la faccio. Come sapete è un viaggio dagli anni 60 fino a agli anni attuali, insomma, quindi 2020. E allora si parte subito con Elisa, questo è il nuovo singolo. L'album uscirà il 27 novembre. Ricordate invece che l'11 settembre del 2027 terrà all'Arena di Reggio Emilia il concerto per i 30 anni di carriera. Questa è Chi

0: erotica.
1: Lo spiega proprio lei nella canzone che cos'è il kintsugi, quest'arte giapponese di inserire l'oro nelle crepe magari di un vaso, di qualcosa che si è rotto, insomma se ne parla ormai da un po' di tempo. Cominciamo invece questa scalata dagli anni 60 fino agli anni 20 e partendo appunto dagli anni 60 parliamo dei Young Rascals, che è un gruppo americano, però vi dico i nomi dei componenti e mi dite se vi sembra un gruppo americano. Vabbè, Gene Cornish, ok, ma gli altri sono Felix Cavaliere, Eddie Brigati e Dino Danelli, per cui sono italoamericani, direi. I Young Rascals sentirono una canzone cantata dagli Olympics, questo pezzo piace tantissimo e allora registrarono una versione che era un pochettino più accelerata. Non erano molto soddisfatti di questo risultato, però il produttore disse: ma invece a me piace come è venuta fuori. Infatti raggiunse il primo posto in classifica nell'aprile del 66. In pratica la storia del pezzo è che il cantante non si sente bene, quindi va dal dottore per scoprire cosa c'è che non va, e alla fine il dottore gli dice: guarda, tutto ciò di cui hai bisogno è semplicemente un po' di buon amore, quell'amore, quello giusto. Loro ammisero: non eravamo molto soddisfatti della performance, è stato uno shock per noi quando è arrivato in cima alle classifiche. Se lo sono meritato, direi assolutamente. Good Lovin'. 1, 2, 3.

Young Rascals con Good Loving alle 9:15 minuti. Questa è Radio 1 Musica e siamo agli anni 70 per sentire un po' di Earth, Wind and Fire. Non ne abbiamo mai parlato in queste settimane, invece era giusto colmare questa lacuna, innanzitutto perché capitanati da un uomo che non era soltanto un cantante, un autore, ma era praticamente un leader spirituale, e si tratta di Maurice White, che insieme al fratello Verdine White ha scritto questo pezzo che era Fantasy, che era degno dello studio 54, quindi un pezzo che poteva essere da discoteca, ma con un ritmo un pochettino rallentato e soprattutto con un messaggio piuttosto profondo. Per questo viaggio mistico Maurice si era ispirato a incontri ravvicinati del terzo tipo e dice: questa canzone parla di evasione da un mondo ingiusto, egoista e invidioso. C'è un luogo in cui tutti possono rifugiarsi, che è la propria fantasia. Ho dovuto scrivere la canzone con l'intento di condividere questo luogo con gli altri. È praticamente un meccanismo di fuga. Philip Bailey fece un'interpretazione eccezionale, perché veramente con delle note altissime, però pensate che lo stesso giorno era andato a giocare a basket e un suo collega della squadra gli aveva dato una gomitata in bocca, quindi lui ha registrato questo pezzo con un dente che gli ballava e il labbro spaccato, però è riuscito perfettamente. Earth, Wind and Fire, Fantasy.

È un pezzo che fa volare questo. Ogni uomo ha un posto, nel suo cuore c'è uno spazio e il mondo non può cancellare le sue fantasie. Fai un giro nel cielo sulla nostra nave fantastica, tutti i suoi sogni, i tuoi sogni si avvereranno subito. Questo è il testo di Earth, Wind and Fire di Fantasy che abbiamo ascoltato, e a me questa settimana di pausa è servita anche per rintracciare un po' di quelle che erano i vostri desideri, no, musicali, e quindi forse faccio un favore a Costanza, ma può darsi che non sia all'ascolto in questo momento, perché ripeschiamo dagli anni 80 i Prefab Sprout. Ora Paddy McAloon, che era poi il leader della band, è diventato quasi un mago se lo guardate, cioè ha i capelli lunghi, bianchi, questa barbona lunga, insomma, però è rimasto quell'uomo gentile, delicato e anche lui piuttosto spirituale che era allora. È impossibile tenere traccia delle decine di album che lui ha scritto in questi anni, il problema è che non li pubblica, cioè lui dice io continuo a scrivere, poi non sono soddisfatto come una volta, per cui invece che stare lì ad accanirmi su un pezzo continuo a scrivere degli altri, quindi ha materiale pazzesco, dice è un'abitudine ossessiva, però non sono pigro, è proprio difficile che le canzoni mi piacciono. Il loro album più famoso, quello che ha avuto maggiore successo, è sicuramente Steve McQueen, che all'epoca fu prodotto da Thomas Dolby, che fu veramente molto bravo a scegliere le canzoni da inserire nell'album, e il pezzo che abbiamo scelto è Appetite. Praticamente è un consiglio rivolto ad un bambino, forse da parte di un genitore, perché cresca con valori appropriati senza perdere l'entusiasmo e anche l'apprezzamento per la vita. Quindi è una canzone estremamente ottimistica. Prefab Sprout, Appetite.

0: Costanza c'è e ha mandato un messaggio di presenza al 335-699-2949. Grazie per i Prefab Sprout, sono tutti per te Costanza e naturalmente per tutti quelli che hanno amato questo gruppo straordinario. Grazie anche ad Anna da Bologna, a Fabrizio da Chiavari che sta guardando i bambini che cominciano ad andare a scuola, insomma primo giorno di scuola, quindi una giornata particolarmente emozionante per loro, e anche a Ennio da Torino che è sempre arrabbiato con qualcuno. Ennio però devo dire che è sempre presente e questo mi fa piacere. Quindi se volete scrivete, mandate WhatsApp al 335-699-2949. Ci sono le previsioni meteo e Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI.

0: Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

Un ragazzo che non è mai stato molto soddisfatto del proprio aspetto, Somber lo dice proprio in questa canzone: il mio corpo non è pronto, cioè tu mi piaci ma io non sono pronto perché non mi piaccio assolutamente. Mercoledì 14 luglio del 2027 sarà in concerto a Milano, per chi volesse vedere questo ragazzo giovanissimo che tra l'altro è pure di bello aspetto, quindi non so che problemi avesse quando era così giovane. Siamo arrivati invece ad un album che ha fatto un po' la storia, l'album dei Temple of the Dog. Allora, questa avventura comincia quando Chris Cornell dei Soundgarden scrive due canzoni dedicate al suo amico Andrew Wood dei Mother Love Bone, che era morto di un'overdose di eroina nel 1990. Wood fu mantenuto in vita per 3 giorni, lui era sempre in ospedale e questa cosa lo scioccò tantissimo, quindi si unì a 2 membri dei Mother Love Bone per fare un album tributo, però non volle chiamarlo proprio con il nome del gruppo per non sembrare una sorta di avvoltoio che quindi guadagnava su quella che era la tragedia. Quindi decisero di chiamarsi Temple of the Dog proprio dal verso di una canzone dei Mother Love Bone. Hunger Strike fu l'ultimo pezzo che fu scritto per l'album, perché l'album aveva 9 pezzi. Chris Cornell odiava i numeri dispari e quindi dobbiamo arrivare a 10, e ha scritto questo pezzo così come riempitivo, che poi è diventato il pezzo trainante dell'albero. E disse Chris Cornell: volevo esprimere gratitudine per la mia vita ma anche il disprezzo per la gente che non si accontenta, che vuole sempre di più. La canzone parla di come i ricchi si approfittano di chi non ha niente. Poi gratitudine per la vita, e in realtà Chris Cornell poi si è tolto la vita il 18 maggio del 2017. Allora, i Temple of the Dog registrano questa canzone nel giorno in cui Eddie Vedder sta andando a fare un provino proprio per quella che sarebbe stata la sua futura band, i Pearl Jam. Si trova lì nello studio di registrazione in un angolo. Chris Cornell sta provando il pezzo, però non riesce

riesce a tenere il registro quello più basso, perché lui aveva una voce veramente esplosiva. A questo punto, timidamente, Eddie Vedder si avvicina al microfono e prova a cantare le parti più basse. Chris Cornell, che era un generoso, dice: vabbè, ma così viene meravigliosamente, io quasi quasi ti tengo. E quindi sono loro che cantano insieme questo pezzo, Hunger Strike.

chiude proprio con l'urlo straziato di Chris Cornell. Che bel duetto che ne è venuto fuori da questa Hunger Strike dei Temple of the Dog. Ancora noi proseguiamo negli anni e quindi arriviamo proprio alle soglie del 2000 con un album di debutto che è uscito esattamente nel 2000 di Nelly Furtado, che è una canzone, I'm Like a Bird, che è ispirata a quella che è stata una delle sue prime esperienze romantiche. Però lei è canadese e si era trasferita a Los Angeles, pensate, magari viveva in un posto sperduto, molto tranquillo, si ritrova a Los Angeles e quindi si sente veramente di vivere da sola in questa città piuttosto caotica e insicura, incerta. Quindi dice: per scrivere questa canzone devo dire che è stata una breve ispirazione che mi è arrivata proprio, un'inaspettata svolta creativa. L'anno successivo è diventata

È stato un successo mondiale dopo che l'ha scritta, ha raggiunto la top 10 delle classifiche di tutto il mondo, ha ottenuto diverse certificazioni di platino e ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile. Lei l'ha descritta come una canzone da spazzola per capelli, cioè avete presente quando siete davanti allo specchio, no? E vi spazzolate i capelli e intanto canticchiate questo pezzo. E si sentiva fortunata lei ad avere creato un brano con un fascino così duraturo e personale. Nelly Furtado.

una canzone questa che bisognerebbe ascoltare al mare, I'm Like a Bird, mi viene in mente Mauro che ci scrive dalla Maddalena, quindi un posto meraviglioso, al 335 699 2949. Grazie anche a tutti gli altri che hanno scritto, non riesco a nominarvi tutti, probabilmente Alberto, Marco da Roma, Liliana dalla provincia di Bolzano. Io sono stata felicissima di avere ritrovato la scrittura e la voce di Paola Turci, che è uscita appena venerdì scorso, poi con un nuovo singolo che si intitola E va bene così. In realtà era una canzone che doveva avere un titolo diverso, Paola contro Paola, perché erano le due Paole, quella un po' più arrabbiata e quella un po' più serena, un po' più saggia, che si confrontavano. Poi insomma alla fine lei ha detto, insomma, le cose le ho fatte e va bene così, e quindi per questo ha cambiato il titolo della canzone, ha detto in fin dei conti, anche con tutti gli errori che sono stati fatti, e va bene così, ed è una frase che può andare bene a tutti noi. Frasi che

canzone, sì, è tornata veramente alla grande. Paola Turci, anche musicalmente, come melodia, veramente racchiude le sue due anime, una un po' più rock e l'altra un po' più malinconica. Si parla anche nella sua canzone di relazioni che finiscono, e lei ne ha esperienza, e anche nella prossima si parla di questo, che reazioni abbiamo quando qualcuno ci lascia, oppure quando lasciamo qualcuno. Ed è la domanda che si è posta un artista belga australiano, che è Gautier, con questo pezzo del 2011, Somebody That I Used To Know, che conquistò il mondo. È stata la canzone più venduta del 2012, è una canzone universale, perché poi alla fine tocca a tutti noi, perché tutti noi ci siamo passati. Ha vinto 2 Grammy Awards, però questo pezzo non è esattamente la farina del sacco di Gautier, cioè lui l'ha copiata abbastanza imprudentemente da un pezzo brasiliano, Seville, di Luiz Bonfá, che è uno dei più raffinati interpreti della bossa nova brasiliana. Il pezzo era del 1967, poi Gautier è stato pizzicato e a quel punto ha detto: avete ragione, era proprio lui l'ispirazione, e quindi ha accettato di versare il 45% delle royalties agli eredi di Bonfá, e poi credo che stia continuando anche a versarli, perché la canzone continua ad andare. È un pezzo che dice questo: non c'era bisogno che mi tagliassi fuori, che facessi finta che non fosse mai successo, che non fossimo niente, e non ho nemmeno bisogno del tuo amore, ma mi tratti come uno sconosciuto, è così brutto, per questo dico che ci siamo passati. Non c'era bisogno di abbassarsi a tanto, di far raccogliere i tuoi dischi ai tuoi amici e poi cambiare numero. Immagino di non averne bisogno, però ora sei solo qualcuno che conoscevo, somebody that I used to know.

bellissimo il messaggio di Caterina che ha inviato al 335 699 2949. L'avrà anche copiata sta canzone Gautier, però l'ha copiata bene, no? Più che altro devo dire, hai ragione Caterina, l'originale è diversissimo da questo, però l'inizio praticamente è uguale, e Caterina dice insomma l'arrangiamento e anche la sua voce soprattutto nel ritornello le ricorda Peter Gabriel, e in effetti è così, non ci avevo mai fatto caso, invece adesso riascoltandola e prestando più attenzione hai ragione, le note quelle un po' più alte sono proprio quelle di Peter Gabriel. Siamo arrivati agli anni 2020, ora la canzone che stiamo per ascoltare è una canzone evento, una canzone che praticamente fa un po' da spartiacque tra Mariah Carey e i vari record che sono stati raggiunti dagli altri artisti, soprattutto da lei. Allora, questa cantante è una cantante country che non è troppo conosciuta in Italia e si chiama Ella Langley. Poi il country sta virando molto al pop, quindi è qualcosa che possiamo tranquillamente ascoltare anche noi senza farci troppi problemi e senza sentirci sprovvisti di un cappellone o degli stivaloni. Insomma, questa canzone è stata pubblicata il 17 ottobre del 2025. È arrivata a 21 settimane in prima posizione nella classifica dei singoli americani. Intanto è già diventato il brano non natalizio con il maggior numero di settimane.

rimane in vetta, ma se rimane anche tutta questa settimana in classifica, riesce ad abbattere il record pazzesco di Mariah Carey con la sua canzone di Natale. Quindi pensate, ma perché anche è bello ascoltare questo pezzo? Perché parla della vera America. Noi quando pensiamo all'America ci viene in mente New York, Washington, ma l'America è tutt'altro, e si parla di due stati che sono il Texas e il Tennessee, e dice questo: proprio quando pensavo di averlo fatto innamorare del Tennessee, avrei dovuto saperlo che non dovevo riportarlo ad Abilene. L'ho rimesso tra le sue braccia, non ero all'altezza di quella scintilla. Lei viene dal Texas, lo capisco dal modo in cui balla per la stanza, e a giudicare dal sorriso che ha stampato in faccia non c'è niente che io possa fare. Quindi Ella Langley dice: io ce l'ho messa tutta, il mio cuore del Tennessee, però quando ci si mette il Texas di mezzo, insomma, bisogna farsi da parte, perché poi l'atmosfera è questa, sentite, no? Sì, sembra proprio di essere in Texas. Andate a vedere il video, c'è anche come protagonista la figlia dell'attrice Reese Witherspoon, è tutto stivaloni, cappelloni, insomma quella roba lì.

Tennessee in questo momento, una canzone proprio veramente che parla dell'America, anche perché dice: non ci vuole una sfera di cristallo per capire che un cowboy trova sempre un modo per andarsene. Bevendo Jack tutta da sola sta scegliendo il Texas, io lo capisco, immagino che si sia dimenticato della pioggia delle Smoky Mountains, di quelle

0: vecchie canzoni di Hank del blues di Memphis che eravamo soliti cantare. Chissà, facciamo il tifo per Ella Langley, speriamo che possa battere All I Want for Christmas is You di Mariah Carey, perché non se ne può più e quindi che raggiunga queste benedette 22 settimane al top della classifica. Nicoletta Simeone vi saluta, grazie a Danilo Gionte in regia, a Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Tra pochissimo ci saranno le notizie del GR1 e poi l'Italia in diretta, e con voi ci saranno Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, nello Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto, saltato l'incontro in Oman in programma oggi tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran, sono stati i sauditi a chiedere di cancellare l'incontro. E le tensioni nel Golfo Persico si ripercuotono sui prezzi di gas e petrolio, gas che schizza 83 euro al megawattora. Vola anche il petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. WTI a 102 dollari al barile, il Brent raggiunge quota 107. Abbiamo chiesto al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, fin dove possono spingersi i rialzi.
4: A 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Ex Ilva, a Taranto in corso la protesta dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento siderurgico, strade bloccate, sciopero di 24 ore fino a domani mattina alle 7. La mobilitazione in segno di protesta contro i possibili licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente tra un taxi acqueo e il barchino sul quale si trovava con il marito. Marito che non ce l'ha fatta, ci aggiorna Massimo Buongiorno.
5: Dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Micheli non ce l'ha fatta. La commissione medica dell'ospedale di Mestre ieri sera, poco dopo le 21, ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Fatto questo che comporta sul piano giudiziario l'apertura inevitabile di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Micheli non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto gravissimamente ferito nello scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico nel canale di Tessera, sulla laguna di Venezia, avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino sabato scorso. Sul barchino su cui si trovava viaggiava anche la giovane moglie, Gabriella Querini, di 26 anni, che si era trasferita dal Brasile. È su di lei che adesso si concentra l'attenzione, perché la si sta cercando ininterrottamente dall'alba di sabato scorso. Sul luogo da poco sono riprese le ricerche, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e anche i carabinieri del nucleo nautico di Venezia. È illeso il tassista, che è quello che ha reso le prime dichiarazioni su quanto avvenuto. Importante gli esami tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul tassista. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbero essere positivi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
3: Ed è di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, con una nube vulcanica stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di Catania, attività sospese per il momento fino alle 16. Meteo, cielo sereno su gran parte dell'Italia, l'anticiclone delle Azzorre sta portando aria più fresca e temperature nella media stagionale. Facciamo il punto con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto

0: soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento. Piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo, con temperature di fine estate che andranno dai 24 ai 30 gradi.
1: Riaperta in questi minuti la Camera Ardente di Emma Bonino, seconda giornata di omaggio popolare con centinaia di persone in fila alla protomoteca del Campidoglio a Roma. Resterà aperta fino alle 19, a seguire una veglia civile e poi domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, oggi le ultime tre partite della quarta giornata di Serie A, alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese, tutto in diretta su Radio 1. Ieri sera brutta sconfitta della Juventus sul campo del Sassuolo, un ritorno amaro nello stadio della squadra di cui è stato dirigente fino a poco fa per Giovanni Carnevali, oggi amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sentiamo quello che ha detto questa mattina a Radio Anch'io Sport.
2: Fa parte un po' di questo percorso di crescita di questa società, di questa squadra. Sono stati fatti errori che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento, perché credo che in tutte le cose dobbiamo trovare anche qualche cosa per poter pensare a quegli errori che abbiamo fatto e per poterli non ripetere.
1: Prossimo GR alle 11, linea ora l'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon lunedì 14 settembre, sono le ore 10.06 da Emanuela Ronzitti
5: e da Gianfranco Valenti. Bentornata Emanuela.
4: Tornati insieme in questa settimana, lunga settimana di conduzione prima della ripartenza di tutti i palinsesti invernali. Tantissime novità, ma ve le racconteremo qui all'Italia in diretta nel corso della settimana. Tanti gli argomenti di oggi, sai Gianfranco? Parleremo di attualità ovviamente con le ultime novità relative al conflitto tra Russia e Ucraina. Ieri c'è stato un raid di Mosca al confine con la Polonia, è stato colpito un treno e una stazione di servizio. E poi parleremo anche però di scuola, con la ripartenza di questa settimana delle lezioni in tutta Italia e anche degli ultimi dati OCSE che analizzano il grado di preparazione dei nostri studenti, e capiremo ovviamente com'è andata. Vi parleremo anche però, oltre che di scuola, della storia di una bambina che è tornata a scuola, un'unica bambina, un'unica scuola per lei nelle isole delle Eolie. E poi la bizzarra idea, ma non troppo forse, di due sposi che hanno bandito dal loro matrimonio gli smartphone per gustarsi finalmente in totale serenità questo evento così importante. Poi spazio agli animali e tanti ospiti famosi.
5: Tanti ospiti oggi con noi, sì, con noi oggi ad esempio Elisa Tospina, Massimo Giletti per la grande inchiesta Rai, poi parleremo di musica, con noi ad esempio Nino D'Angelo e quindi da Costiera Amalfitana tutti i suoi successi, e poi il Procida Film Festival che racconteremo con Francesco Della Calce e Andrea Sannino che molti ricorderanno per la sua hit Abbracciami. Riconosco già dall'altra parte del vetro la squadra che oggi è con noi, che ogni tanto cambia e ci fa anche piacere, la famosa alternanza Cristiana Faitati, Valentina Lorusso, Cecilia Mosetti e Graziana Vella. E beh, partiamo, Passenger.

0: Ma quanto è bello l'ultimo singolo di Passenger, It Was Gonna Be You, ultimissimo singolo tra l'altro, insomma se siete dalle parti di Milano, è aprile 2027, Fabric ci sarà il suo ritorno in concerto dal vivo, torna con noi tra l'altro Alessandro Rosi che oggi è alla parte tecnica e che ci assiste, e a proposito di assistenza complimenti anche a Cecilia Mosetti che oggi diciamo si divide tra la redazione e la regia perché Mimmi Micocci ha i box, ma poi insomma ritornerà in pista certamente più forte di prima. 335-699-2949 per entrare in contatto con noi, cara la mia Emanuela.
1: E apriamo la nostra pagina di attualità, lo abbiamo detto in apertura, parliamo dell'attacco che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid ha sfiorato diversi treni diplomatici su cui viaggiavano importanti figure politiche e della sicurezza occidentale, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson, diplomatici europei, tra loro anche un italiano. Ne parliamo con il professor Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto all'Italia in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci professore, allora che cosa sta accadendo? Quali sono le novità rispetto all'escalation del conflitto Russia-Ucraina?
2: Ma il conflitto in senso macroscopico non cambia molto, cioè c'è uno stallo sostanziale, nessuna delle due parti fa grandi progressi decisivi che lascino intravedere una soluzione militare. Abbiamo invece dei movimenti, diciamo, sul fronte diplomatico. Da un lato il rinnovato sforzo degli Stati Uniti di premere soprattutto sull'Ucraina perché ceda territorio alla Russia e chiuda la vicenda, e la Russia che alza il tono. Ricordiamoci che finora gli attacchi si erano fermati più o meno a Kiev, quindi diciamo a metà grosso modo del paese, e adesso arrivano fino al confine con la Polonia, rinforzando quel timore che la guerra in Ucraina sia solo l'antipasto di una guerra all'Europa.
1: Ecco, ma appunto abbiamo parlato di messaggio, no, che è stato voluto dare, politico, militare. Qual è il messaggio preciso che sta inviando Mosca all'Occidente?
2: Mosca manda un messaggio di determinazione ad andare fino in fondo, un messaggio a non aver paura e un messaggio che il sostegno all'Ucraina è pericoloso. Cioè colpire un treno sul quale viaggiano importanti esponenti, diciamo, dell'establishment, nessuno di questi attualmente ha un incarico, come dire, operativo, no? Sono tutti ex, però sono ex di un certo giro. Facciamo un esempio molto semplificato. Nessuno, direbbe, Mario Draghi non ha alcun incarico, stava su quel treno.

0: no, ma non rappresenta l'Italia, no? Ci preoccuperemo. Certo. Ecco, quindi è un messaggio, attenzione che sostenere l'Ucraina è pericoloso, attenzione che non, diciamo, non scampa nessuno. E questo, diciamo, è in contrasto con le dichiarazioni che ufficialmente ha fatto Putin in più di un'occasione, dove dice: io non ho intenzione di attaccare l'Europa, perché a 2 chilometri dal confine polacco è un po' difficile da ignorare.
1: Ecco, se quel drone avesse colpito quel treno?
0: Guardi, noi storici incominciamo a essere in partita sugli eventi che sono finiti 20 anni fa. Anzi, forse anche quelli, 25 delle Torri Gemelle, forse sono al limite di quello che possiamo commentare in prospettiva storica. Però indubbiamente ci sarebbe stata una reazione credo importante. Boris Johnson è anche simbolicamente stato un riferimento degli amici dell'Ucraina, è sempre stato, per i mille difetti che ha, su quello non ha mai avuto dubbi, e nel Regno Unito resta comunque un personaggio popolare. Se si fosse fatto male, probabilmente ne avrebbe avuto un guadagno politico personale, ma ci sarebbe stato anche un aumento della determinazione britannica ad andare avanti. Nel complesso, se avessero colpito queste persone, sarebbe stato molto più difficile, la vita per il partito della tregua o dell'accordo a qualsiasi costo con la Russia. Sarebbe stato molto più difficile.
1: Senta, possibili incontri ad ottobre, come vede questa prospettiva?
0: Allora, da un lato, finché ci si incontra è sempre un buon segno. Dall'altro, se è vero quello che ha detto ieri Kushner, quindi il genero di Trump e il suo inviato per la politica estera, che se questi maledetti ucraini non accettano di cedere il territorio alla Russia non finiremo mai, in ottobre ci diremo le stesse cose che ci stiamo dicendo oggi. Quindi il punto è quello che la Russia in qualche modo ha già chiuso le possibilità di trattativa, mettendo in costituzione che le zone che ha già conquistato sono russe, non le può più ridare, e quindi è una trattativa che è già su un binario morto. È vero che in Russia, se Putin vuol fare qualcosa, poi alla fine si fa, però si è complicato parecchio la vita, diciamo, blindando conquiste prima che la guerra fosse finita.
1: Bene.
0: L'altro discorso, però, le lascio una finestra di speranza, perché ogni tanto quando parlo mi deprimo io stesso.
1: Ecco, qual è la finestra di speranza, professore?
0: Guardi, l'esperienza storica insegna che le vere trattative non sono quelle pubbliche. Cioè, gli eventi pubblici servono a qualche cosa, ma i veri progressi si fanno lontani dai riflettori, dove si può parlare fuori dai denti senza che finisca sui giornali, dove si possono dire le cose difficili, fare i compromessi. Quindi io spero che, oltre alle
1: ci siano incontri sotto traccia di cui nessuno sappia nulla,
0: degli altri, che è bene che non se ne sappia nulla, perché forse da lì potrebbe uscire qualcosa.
1: E ce lo auguriamo. Grazie professor Gregory Alleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma.

0: Le 10:21 su Rai Radio 1, sulla voce di Federico Zampaglione a gamba tesa. Perché un tempo piccolo? Perché Zampaglione? Perché Tiro Mancino? Perché oggi sarebbe stato il compleanno di Franco Califano. E questo è un pezzo, insomma, tra i suoi più belli che lui ha appunto scritto, che poi è stato interpretato dai Tiro Mancino nel 2005. 10:21, questo è sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti. E dai dati musicali passiamo ai dati OCSE.
1: Eh sì, continuiamo a parlare di attualità. Settimana decisiva per le riaperture di tutte le scuole d'Italia. Con questa settimana riprende l'anno scolastico in pieno. 8 milioni di studenti torneranno sui banchi. Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia oggi, ma insomma arriveremo fino all'apertura totale anche in Puglia. E poco prima della ripartenza dell'anno scolastico sono stati però diffusi nuovi dati dell'OCSE relativi all'indagine internazionale PISA 2025. Dati non positivi però, visto che evidenziano un passo indietro degli adolescenti dei 91 paesi che hanno partecipato. E noi ne parliamo con Daniele Coluzzi, docente di lettere e divulgatore culturale. Benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Benvenuto, grazie. Eccoci. Allora, parliamo di questi dati che, insomma, non ci consegnano un quadro molto positivo. Ci dicono che i quindicenni sono in grande difficoltà, in particolare in lettura, matematica e scienze. Però in questo dato negativo gli studenti italiani risulterebbero invece sopra la media OCSE, quindi saliamo, di solito eravamo sotto, saliamo. Ecco, professore, in quali materie e che quale quadro ci consegnano questi dati?
2: Sì, allora diciamo che i dati che io posso commentare riguardano principalmente la mia materia, che è lettere, quindi diciamo che mi vorrei concentrare su quelli relativi alla lettura, che poi sono anche di base per tutte le altre materie, perché la capacità di comprendere un testo. Eh sì, perché comprendere un testo è una capacità che poi noi ci portiamo in tutte le materie, ma io direi in tutta la vita, in qualsiasi contesto lavoriamo, operiamo, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la lettura, effettivamente i dati OCSE riguardo all'Italia sono leggermente superiori rispetto alla media, e secondo me la motivazione è che noi docenti di lettere abbiamo, diciamo, in qualche modo fatto l'impossibile in questi anni, cioè siamo riusciti a stare a cavallo tra la modernità, l'innovazione, la tecnologia, il digitale e dall'altra parte la tradizione, spesso conducendo delle vere e proprie lotte che però forse sono servite. Noi non abbiamo abbandonato del tutto i libri cartacei, non abbiamo abbandonato l'abitudine della scrittura a mano, abbiamo continuato a lavorare su testi anche molto complessi. Quando la richiesta è sempre un po', anche se implicita, quella di semplificare, di andare ad aiutare lo studente ad apprezzare le materie ad ogni costo grazie alla semplicità. Ecco, abbiamo fatto un po' resistenza in questo caso, e forse sta aiutando. Insomma, io me lo spiego chiaramente con i miei strumenti, poi
1: certo,
2: per un'analisi più approfondita rimando.

0: da altri.
1: Ecco, parlavamo appunto della lettura. Quali sono, secondo lei, le difficoltà maggiori che i ragazzi incontrano nell'approccio alla lettura?
0: Allora, sicuramente il punto è questo lo posso dire con grande certezza. I ragazzi oggi sono abituati ad un mondo che va velocissimo per la fruizione dei contenuti che fanno sui social, ma in generale anche per il modo in cui noi abbiamo strutturato la comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi la lettura invece è qualcosa di lento, è qualcosa che ci impone necessariamente una lentezza, stare lì, capire, comprendere, sviscerare. L'esperienza di lettura è proprio entrare nella vita di un altro che ci sta raccontando la sua storia. Questa è una cosa con cui fanno molta fatica, perché richiede una pausa da questa performance continua e loro non hanno proprio gli strumenti per stare in pausa. Quindi la lettura in questo caso diventa quasi un'occasione, insomma, no? Per farli un attimo rallentare ed entrare con calma nelle cose, però è molto difficile.
1: Ecco, lei pensa che la scarsa concentrazione dipenda dai social? Perché, le spiego, l'OCSE ha evidenziato che i quindicenni, no, sono esposti eccessivamente ai device, e soprattutto gli italiani, 34,2, siamo nella top 10, usiamo maggiormente device. Ecco, potrebbe essere un legame secondo lei?
0: Scusate, ma vediamo nella nostra vita anche di adulti come funziona, no? Siamo continuamente richiamati dal telefono, non riusciamo più a vedere un film fino alla fine perché dobbiamo fare la pausa telefono, perché ci arriva un messaggio mentre stiamo leggendo e posiamo il libro per leggerlo. Stiamo lavorando e durante il lavoro siamo sempre lì che ogni tanto ci facciamo la pausa col telefono. Questa cosa non va bene. Non va bene soprattutto con dei ragazzi che in quel momento sono anche molto fragili perché stanno strutturando le proprie conoscenze, il proprio apprendimento, il modo in cui gestiranno le cose in futuro. Quindi sì, assolutamente sì. E guardate, io insomma ho iniziato anche a fare divulgazione culturale sui social ormai parecchi anni fa, mosso da un grande entusiasmo.
1: Sì, lei ha un canale YouTube dove in qualche modo cerca di attrarre e interessare la lettura. Ecco, quali sono i generi letterari che i ragazzi prediligono e quali dovrebbero leggere per avere una maturità maggiore anche di comprensione e di analisi?
0: Allora, oggi in realtà la lettura tra i ragazzi sta andando di moda, per fortuna, grazie ai social. Guardate il mondo quanto è complesso, no? Da una parte critichiamo, ma dall'altra ci sono anche ovviamente cose così. Per esempio il grande successo del genere del romance negli ultimi anni, insomma, libri che scalano le classifiche grazie ai ragazzi, era una cosa impensabile fino a qualche anno fa. Certo è che se non avviciniamo a questi testi, che sono sicuramente un buon avviamento alla lettura, anche dei testi più impegnativi, che tocchino dei temi più complessi, che abbiano una scrittura più approfondita.
1: Anche i grandi classici del passato, poi, no? Possono comunque avere.
0: Sì, i classici magari attraverso la nostra mediazione a scuola, perché i classici sono
1: sono
0: cosa complessa per quell'età.
1: Certo.
0: Però noi stiamo a scuola apposta, quindi li avviciniamo sicuramente a questi testi, non abbiamo rinunciato a farlo. La storia della letteratura la facciamo ancora con grande serietà e meno male, forse è uno dei motivi per cui i dati ci premiano. Però ecco, effettivamente anche trovare dei testi che possano toccare delle tematiche più complesse, perché spesso la lettura di cui loro fruiscono, insomma, è una lettura molto, molto semplice, di puro intrattenimento, va benissimo così, però non è il libro in sé il punto, no? Ma è quello che c'è scritto.
1: Certo.
0: Quindi bisognerebbe anche lavorare sulla complessità anche lì.
1: Ecco, i dati OCSE spingono sul fatto che siamo deficitari in matematica e in lettura, ma il problema, secondo lei, si esaurisce con la scuola oppure in qualche modo c'entra anche la famiglia?
0: Guardate, io lo dico sempre, noi siamo una goccia in mezzo al mare. Noi professori di lettere facciamo 4 ore a settimana alle superiori con loro e in queste 4 ore dobbiamo fare milioni di cose. Ok, e abbiamo tantissimi ragazzi in classe, perché spesso le classi sono anche molto numerose, quindi immaginate in quale modo noi, con quale fatica, riusciamo a seguire tutti come dovremmo, no? Ecco, di conseguenza la famiglia dovrebbe essere un po' il luogo in cui queste passioni nascono al di là della scuola, e quindi avere in casa dei libri. Sai, ti racconto velocemente un aneddoto. Un tempo fa, quando dovevamo fare la lettura dei Promessi Sposi, dicevamo noi spesso ai ragazzi: guardate, non comprate edizione scolastica dei Promessi Sposi, tanto sicuramente a casa ne avete uno, usate quello che già avete, vi risparmiate questi soldi. E i ragazzi oggi ti rispondono: professore, ma io non ce l'ho il libro dei Promessi Sposi a casa. Prima questo succedeva molto spesso, portavano quello della mamma, quello dei nonni, quello dei fratelli. Allora ti dicono: noi non ce l'abbiamo i libri a casa, cioè le case si sono svuotate di libri. Allora noi scuola ce la mettiamo tutta, però chiaramente se poi il contesto culturale familiare è questo, ma c'è un grande impoverimento. Se ragazzi non arrivano a scuola che non hanno mai conosciuto la loro città,
1: e non
0: hanno
1: se ne
0: mai
1: parla neanche, questo non va bene, certo.

0: Senta, c'è Giuseppe Tizza che ci sta scrivendo e dice che sta seguendo con interesse la trasmissione sulla lettura. Vorrei lanciare una proposta: perché non introdurre la lettura ad alta voce come vera e propria materia d'esame a scuola? Che ne pensa?
1: Sì, la lettura ad alta voce è una cosa che sicuramente

0: Ma è scrittore anche in qualche modo aiuta i ragazzi a comprendere l'importanza della lettura. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ringraziamo il prof. Stavo pensando, Manu, a quale fosse il primo libro che ho letto e non lo ricordo, non so se tu lo ricordi, ma magari lo chiederemo al nostro prossimo ospite, perché tra poco ci raggiungerà Massimo Giletti. Intanto adesso linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: pentirai, Casatino.
1: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
8: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:32 minuti e 50 secondi. Lunedì 14 settembre, caratterizzato da traffico intenso per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative in alcune regioni anche per l'inizio delle attività scolastiche. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia per comunicarvi che ci sono 3 km di code tra il bivio della 7 Milano Genova e Genova Pegli in direzione del confine di Stato verso Ventimiglia. Sulla Torino-Brescia anche qui si registrano code per 3 km tra Brunistradella e Castel San Giovanni, ma anche tra Castelvetro e Cremona. Sulla 8 la Milano-Varese, incidente tra la 9 l'Enatecchia Mochiasso e l'Ainate verso Milano. E in area milanese, attenzione, sulla 4 Milano-Brescia un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto. In A14 la Bologna-Ancona abbiamo delle code per incidente tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e un altro incidente che sta determinando code tra Cesena e Forlì. E sulla 30 Caserta Salerno si registrano code per traffico congestionato tra Palma Campania e Nocera Pagani. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon inizio di settimana, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
9: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 1980 per Gelosa Cara, questo era Lucio Battisti all'Italia in diretta, un disco bellissimo, tra l'altro, cara Emanuela, l'ultimo disco con i testi firmati da Mogol, e si sente perché comunque la voce di Battisti è riconoscibile, insomma uno dei più grandi artisti della storia musicale italiana, forse il migliore, almeno questa è la mia opinione, però poi insomma poi conta moltissimo anche il testo, conta moltissimo anche l'arrangiamento, la produzione in questo caso curata da Jeff Wesley, che molti ricorderanno ad esempio per altri capolavori di Claudio Baglioni come l'album Strada Facendo. Questo è un disco molto bello, così come era anche molto bello il precedente, Una donna per amico. E adesso qualcuno ci viene a trovare, per quanto virtualmente, ma qualcuno ci viene a trovare, Emanuela.
1: Eh sì, allora ti faccio questo indovinello. È una modella, conduttrice, scrittrice, attivista, pioniera del body positivity in Italia, del digital, è una digital creator, ha scardinato i rigidi canoni estetici tradizionali per ridefinire il concetto di bellezza e inclusività. E conosciuta al grande pubblico anche grazie al programma televisivo Detto Fatto. Di che sto parlando?
0: Chi se non Elisa Dospina. Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma buongiorno, che bella presentazione, grazie.
1: Ecco, allora Elisa, raccontaci un po' le tue novità.
2: Allora, da dove partiamo?
1: Tu sei un vulcano di idee, quindi vai.
0: Possiamo parlare anche del bambino, insomma, del piccolo, se ti va, partiamo anche da quello.
2: Vabbè, partiamo sì, che ormai vabbè, sono mamma da 3 anni del mio piccolo Nicolò, l'amore della vita mia, ovviamente. Quest'anno siamo
1: a scuola, immagino, no?
2: A scuola, sì, qualche ora a scuola, sempre se non chiamano perché era disperato stamattina.
1: È cominciato la scuola dell'infanzia, no?
2: Sì, esatto, la materna. siamo appena

0: Tornati da Venezia con un progetto molto bello che si chiama La Trappola di Venere, ideato da Gianluca Mac, che parla della violenza di genere. Dal punto di vista maschile, cosa succede nelle menti dell'omicida? E dove per la prima volta debutto come adesso attrice, un parolone, insomma, ho contribuito, ecco, a questo documentario e rappresento appunto la Venere, della Trappola di Venere, che è un demone che si insidia nelle menti appunto delle persone, e questa vocina convince che tutto quello che sta succedendo è una cosa che è giusta, che va fatta.
1: Però, come è stato partecipare?
0: Beh, calcolando che seguo il percorso di Gianluca, che aveva debuttato con un cortometraggio qualche mesetto fa, poi ho condotto insieme a lui una trasmissione appunto che parlava della trappola di Venere, quindi confrontandomi molto con Polizia di Stato, psicologi, psichiatri, associazioni. Diciamo che interpretare quella vocina è stato, cioè, un'arma a doppio taglio. Da un lato la curiosità di capire cosa può accadere nella testa di ognuno di noi, e dall'altro ovviamente anche la paura, no? Perché quando c'è la conoscenza automaticamente poi dice, cioè, la testa ti dice: ah, allora può capitare anche a me? E la risposta è sì.
1: Beh, sì, insomma, è impegnativa questa
2: E
1: cosa dal punto di vista
2: lì
1: psicologico.
2: Elisa, poco fa parlavamo proprio con un prof di lettere per quanto riguarda la lettura, per quanto riguarda le abitudini dei più giovani, ma in tutto questo rientra anche la cultura popolare, quindi rientra la televisione. E tu ne hai fatta tantissima, anche bene, per dire la verità. Ad esempio, Detto Fatto, ecco, per
0: Grazie.
2: usarne una. E voi lì, secondo me, avete un po' anticipato, chiamiamole mode, come dire, con i tutorial, quindi con la rete, però veniva incastonata nella televisione. E quello poteva essere un ottimo mezzo per parlare ai più giovani, secondo me.
0: Noi abbiamo parlato tantissimo con i più giovani, perché in particolare il mio spazio, trattando di corpi, cercando di farlo con leggerezza, ma raccontavamo sempre storie. E quando raccontavamo storie facevamo capire quanto era importante il rispetto, no? Perché dietro ogni persona c'è una storia che merita rispetto e non necessariamente questa storia deve essere svelata sempre. Quindi davanti a un nostro commento superficiale che può essere: oh, ma quanto sei dimagrita, oh, ma quanto sei ingrassata, c'è un mondo magari dietro, e questi mondi non sempre sono leggeri, ecco. E abbiamo parlato tantissimo di prevenzione, di bullismo, insomma, abbiamo fatto veramente 10 anni di tante cose belle. Era, Detto Fatto, è sempre stato un'oasi felice davanti e dietro le quinte, perché insomma, ancora oggi con la produzione ci sentiamo, ma calcolate che noi eravamo 100 tutor e molti
1: Però
0: di noi sono ancora in
1: tanti.
0: contatto tra di noi, siamo proprio diventati amici, e tra l'altro con la tragedia del Crans Montana ci siamo ancora una volta riuniti per dare la possibilità a uno dei genitori di vivere accanto a suo figlio. Ed è stata una cosa di una bellezza, cioè, quando veramente il lavoro diventa umanità, diventa rapporti sociali, che è quello che forse deve rimanere in un'epoca in cui siamo semplicemente iperconnessi. Quindi sconnetterci e far rete può essere anche quello già una piccola soluzione.
1: Senti, ma tu sei stata una delle prime in Italia a trasformare il concetto di curvi, no? Da semplice categoria commerciale ad un manifesto di libertà. E è stato sdoganato questo concetto un po' negli anni. Però sembra adesso un po' sembriamo un po' tornare indietro. La moda sembra fare un passo indietro, ti risulta?
0: No, nel senso che dal 2010 che abbiamo iniziato questo percorso in maniera mediatica molto forte, abbiamo fatto dei passi avanti enormi, tanto che oggi una ragazza che ha una taglia 44-46 fa meno fatica rispetto a 20 anni fa a trovare un capo carino della sua taglia. Basta pensare al fast fashion, agli e-commerce, alle stesse aziende che si sono negli anni aggiornate, sviluppate e hanno trovato comunque il business, no? Nel vestire ovviamente delle taglie che magari non hanno preso in considerazione per tanti anni. Quindi no, non facciamo passi indietro, siamo se poi

0: qualcuno si diverte a fare i titoloni che la body positive,
1: quindi,
0: la body positive,
1: quindi è un po' uno spot che fine a se stesso, questo ci stai dicendo. Quindi insomma i giornali hanno dato, insomma, stanno dando indicazioni che non sono poi quelle corrette, perché si va verso,
0: ma sì, assolutamente, perché la body positive parla di rispetto, quindi rispetto per i corpi. Vedo che anche semplicemente svelando in anteprima una gravidanza, cioè chi si indigna perché giustamente dovrebbe essere la coppia a darla, piuttosto che se una è ingrassata ci sono i commenti sotto dicendo ma fatevi i fatti vostri, cosa ve ne frega, già quello vuol dire che abbiamo vinto.
2: Elisa, adesso per restare sull'attualità, è un tema anche molto antipatico, per dire la verità, insomma, su quanto accaduto in questi ultimi giorni a Laura Pausini, che ha postato una foto nel Dietro le Quinte, uno spettacolo molto noto, e lì insomma, come dire, l'ha modificata con un'app, credo che fosse FaceApp, insomma, piuttosto usata da tutti noi, poi, per carità, ed è stata subissata di critiche sia insomma da giovani e meno giovani, però ormai purtroppo è, come dicono quelli bravi, more solito, insomma, lo fanno un po' tutti, però forse hanno un po' esagerato nei suoi confronti. Che ne pensi?
0: Beh, Laura è al centro di polemiche sempre e comunque. Da che abbiamo un talento nazionale che fa conoscere la bella musica in tutto il mondo, dovremmo essere orgogliosi. Si parla appunto del suo fisico, cioè, c'è sempre un appunto per criticare chi ha un successo o chi ce la fa. Io personalmente capisco che c'è questa necessità di modificare le foto, perché tanto comunque che la modifichi o che la modifichi, che non la modifichi, hanno sempre qualcosa da dire. E lei sul suo corpo devo dire che ha lavorato molto, ma gli haters sono sempre dietro l'angolo, e quindi probabilmente sarà anche stanca di tutto questo, perché poi a noi donne più mature, diciamo che abbiamo superato i 30 anni,
1: anche
0: poi
1: 40.
0: Non è più concesso, esatto, i 40, ma anche 50, 60, certo. Diciamo che l'age shaming, come piace chiamare adesso, è un altro di questi problemi che bisogna cercare di scavallare, ma semplicemente perché a scuola già i professori dovrebbero iniziare a insegnare che è normale che una persona invecchi, è normale che non abbiamo sempre 20 anni, è normale che la pelle a un certo punto possa cedere, che il seno non sia più sodo, che prendiamo qualche chilo per la premenopausa. Insomma, la normalità è diventata eccezione, e nei social c'è gente che si stupisce che la pancia si ingrossi quando sei incinta, cioè la follia.
2: Sì. Elisa, rimani.
1: La cosa più bella.
2: Rimani, esatto. Rimani ancora con noi, facci questo regalo, rimani qualche minuto con noi. Intanto ascolta insieme con noi, se ti fa piacere, l'ultimo singolo di Fiorella Mannoia, che è Eroi.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola. A chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero. A tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento. A chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: alle 10.51 con Fiorella Mannoia. Questa era Eroi, l'ultimo singolo. Sono passati un po' di mesi oramai e Fiorella è stata per tanti mesi in tour con il suo spettacolo Anime Salve, ricordiamolo, 30 anni dalla pubblicazione di quel disco meraviglioso con Ivano Fossati e Fabrizio De André. E tra l'altro adesso, insomma, in autunno arriverà anche una tournée teatrale per lei. Il 1° di ottobre ci sarà l'esordio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e con noi c'è un'altra donna di valore come Elisa Dospina, che è ancora appunto in collegamento con l'Italia in diretta. Elisa,
1: Grazie ragazze, che capolavoro questo brano.
2: Su queste note ti faccio questa domanda a bruciapelo, però. Qual è stata, secondo una tua riflessione, la barriera più difficile da abbattere dall'inizio della tua carriera?
1: Ma è l'ignoranza, fondamentalmente, perché come dicevamo prima, siamo iperconnessi ma non abbiamo voglia di conoscere, ci limitiamo a leggere mezzo titolo, a cercare di sapere tutto con un'estrema superficialità, quando abbiamo tutti i mezzi per approfondire, per capire, ma anche per studiare, per acculturarci. Cioè, se io mi interesso di un argomento, ho voglia di vedere anche, no, dei punti di vista differenti per farmi una mia idea personale. Invece la gente preferisce omologarsi a un'idea unica, ed è spesso anche un'idea sbagliata, perché è un'idea dettata appunto da questa superficialità che non è stata approfondita, e quindi automaticamente si traggono dei giudizi veloci che sono giudizi gratuiti.
2: Senti, tu parli spesso, no, ai giovani di accettazione, di autostima, un po' insomma il fulcro del tuo pensiero, ma qual è il messaggio principale che senti in qualche modo di dover dare ai ragazzi che oggi crescono con questa pressione dei social sempre dietro? Tu che li frequenti, social?
1: Ma i social sono il cinema. Tempo fa si andava solo nelle sale, oggi abbiamo anche appunto questo telefonino, questo computer che ci permette di entrare in una realtà virtuale che spesso non è la realtà che viene vissuta. Quindi quello che chiedo sempre a loro, specie ai più grandi, quando vado nelle scuole, è di sviluppare un pensiero critico, perché senza quello non andiamo da nessuna parte. E poi di capire, di autoanalizzarsi sempre, di sviluppare i propri punti di forza, perché ognuno di noi ne ha uno, di cercare il proprio talento, e dall'altra parte saper valutare quali sono i nostri limiti. Tutti non possiamo far tutto.
2: Certo. Questo è poco ma sicuro. Senti, ma guardando anche un po' al passato, no, la tua storia, com'è nata la tua ascesa nel mondo dello spettacolo, della moda? Come ci sei finita sostanzialmente?
1: In una maniera molto buffa. Stavo lavorando, perché fin da piccola ho lavorato per guadagnarmi i miei soldini per le mie piccole cose. Ero in una fiera ed è passata una talent, che sarebbe appunto una persona che fa scouting per trovare appunto le nuove modelle, e mi fa: vorresti diventare una modella per le taglie forti? Io ero nel delirio di una fiera milanese, la guardo in malo modo e le dico: ma perché non la fai fare a tua madre, per esempio? Credevo che mi stesse prendendo in giro, no? Invece poveretta mi ha fatto vedere

0: vedere questo book con delle donne bellissime, ho detto scusa ma tu mi vedi come queste? Ho detto cioè queste sono donne da catalogo. Ho detto boh, cioè, mi sembra un po' un sogno, non so. Insomma, la settimana dopo ero su un set, da lì le cose non sono andate immediatamente bene, perché comunque sono entrata nella moda nell'anno in cui nel reparto taglieforti, da che si sfilava con una 50, le taglie erano ridotte a una 46, io ero una 48, quindi al primo lavoro non mi entravano i jeans, però è andato tutto sommato bene perché hanno fatto un cambio di jeans. Al secondo lavoro mi hanno proprio mandato a casa.
1: Eri troppo curvi.
0: Ero troppo curvi, stavo poi a richiamarvi, tanto che quando mi hanno richiamato quell'azienda lì con la quale poi ho lavorato
1: avevano cucito delle taglie troppo piccole. Non erano 48,
0: detto,
1: ma erano...
0: Ma mi state prendendo in giro. Cioè, mi avete mandato a casa la settimana scorsa, adesso vado bene, come funziona?
1: Beh, si vede che hanno visto qualcosa.
2: Vabbè,
1: dai.
2: È andata.
1: Bene, noi la ringraziamo, sì. Elisa, per essere stata con noi, per averci raccontato le novità. Insomma, abbiamo fatto un percorso insieme a lei. Grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per questa bella chiacchierata e grazie per avermi ospitata.
1: A presto.

0: alle 10.59 su Rai Radio 1 con Rossana, con Fuego Lento, con un brano di 30 anni fa, ma adesso la linea va alla GR1, tra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura, i rincari dei prezzi di gas e petrolio, conseguenza delle tensioni nel Golfo Persico e della recente interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Luigina Venturelli.
4: Sì, il prezzo del petrolio si impenna ulteriormente rispetto all'apertura di questa mattina, dopo che l'Arabia ha dovuto chiudere l'oleodotto est-ovest. Il previsto incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo è stato rinviato. Il greggio ora è scambiato oltre i $108 al barile, più 3,5%. E altrettanto fa il gas sulla piazza di Amsterdam, €84 al megawattora, in aumento quasi del 6%. Dall'altro lato è una giornata difficile per i mercati, anche per gli allarmi lanciati da alcune aziende di intelligenza artificiale sui rischi di uno sviluppo incontrollato che sta pesando sui titoli tecnologici. Così le borse europee, che già avevano aperto in modo debole, accentuano le perdite. Milano cede 1%, seguita da Parigi e Francoforte -0,7-0,6%. Solo Londra resta in territorio positivo. A Piazza Affari vanno bene gli energetici come Eli, invece molto male titoli tecnologici come Prysmian -6%, e il produttore di semiconduttori per l'intelligenza artificiale STM -5%. A voi.
3: Una situazione, lo accennavamo, creata dalle forti destabilizzazioni in Medio Oriente. Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto è saltato l'incontro in Oman, in programma oggi, tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Escluso infine dagli Stati Uniti il capo del nucleare di Teheran dal vertice dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il raid dei droni russi, che ieri ha preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco, ha chiaramente lo scopo di spaventare i paesi occidentali affinché smettano di sostenere l'Ucraina e si astengano dal recarsi sul posto per esprimere il loro sostegno. A dichiararlo è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo a Rovaniemi in Finlandia per un vertice sull'Artico. In Italia ora, per la cronaca, violenza su una ragazza poco più che maggiorenne, attratta con l'inganno nella cantina di un uomo di 26 anni conosciuto in rete. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel napoletano. La giovane è stata sequestrata per diverse ore e costretta a subire gravi violenze fisiche e sessuali. Il ragazzo è stato arrestato. È di nuovo allerta rossa sull'Etna, che torna a deruttare, e tornano i disagi per il trasporto aereo.
5: Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa, stop quindi ai voli nell'aeroporto di Catania Fontanarossa, interessato dalla nuova emergenza Etna a causa di un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta verso sud. La società catanese di gestione dell'aeroporto ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16 a causa della nube di cenere. Nella notte l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, aveva emesso un avviso dell'Osservatorio Vulcanologico per l'aviazione. Le telecamere di sorveglianza visibile termica dell'osservatorio sono attive 24 ore su 24 per monitorare lo spostamento della nube di cenere. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti così sul suo sito l'aeroporto di Catania. Elena Paba, GR1.
3: Proseguono le ricerche della 26enne di origini brasiliane Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna di Venezia tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava con il marito Sean Micheli. L'uomo, pescatore di 25 anni, non ce l'ha fatta. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Si indaga per omicidio nautico. Scuola: dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e medie, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Sport: calcio, dopo il ritorno al successo

successo del Napoli 1-0 al Bologna, il primo KO della Juve 3-2 sul campo del Sassuolo. Stasera si chiude il programma della quarta giornata di campionato con tre partite: alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, alle 20:45 Inter Udinese, tutto in diretta qui su Radio 1. E sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta dalla redazione del GR1. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 50 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini che vi parla in diretta dallo studio 5 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia in onda sulle frequenze di Radio 1. Un buongiorno anche da Riccardo Stoic, oggi alla parte tecnica. Come al solito a quest'ora diamo assieme un'occhiata al nostro palinsesto in programma per oggi. Questa mattina cominciamo parlando di sport ma anche di territorio e di futuro. Alle 11.10 a WFVLND andiamo a Gemona, dove i Black Ducks Rugby hanno appena inaugurato la stagione 26-27. Una nuova stagione sportiva, certo, ma anche un progetto che punta molto sui giovani e sul rapporto con il territorio. E quest'anno Gemona avrà anche un'occasione davvero particolare per affacciarsi sul mondo del rugby internazionale. Infatti, in occasione della Global Series 2026, ospiterà la nazionale femminile giapponese. E a raccontarci questa nuova avventura sarà la presidente dei Black Ducks Rugby, Dorotea Giacomino. E dallo sport passiamo a degli atleti molto particolari, atleti della vigilanza, potremmo quasi dire, perché alle 11.20 torna Parola di Cane e questa volta entriamo nel mondo dei cani da guardiani. Esistevano molto prima delle telecamere, degli allarmi, dei moderni sistemi di sicurezza e per secoli hanno sorvegliato greggi, case e territorio, sviluppando una straordinaria capacità di decidere e di lavorare anche in autonomia. È proprio questa indipendenza che li rende preziosissimi nel loro campo. Ne parleremo con Ivano Vitalini, istruttore e formatore cinofilo. Alle 11.55 cambiamo completamente atmosfera con un'estate per scrivere. Questa volta il nostro viaggio passa attraverso le quattro corde di un violoncello e ci porta dalla sala da concerto fino ai paesaggi della Scozia, dall'Umbria e del Friuli. Ospite sarà Riccardo Pelli, violoncellista, compositore e solista internazionale formatosi fra Venezia, Roma e Londra. Con lui proveremo a capire che cosa accade quando la musica smette di essere soltanto qualcosa da ascoltare e comincia invece a dialogare con chi ci circonda. E arriveremo così alle 12.30 quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo a cosa stanno lavorando i colleghi della redazione.
2: Aggressione a Udine a danno di operatori del 118 intervenuti per soccorrere una minorenne in stato di alterazione che, a bordo dell'ambulanza, ha morso un autista e preso a calci all'addome un'infermiera. Per bloccarla è stato necessario l'intervento di un medico che l'ha sedata. Gli operatori sono rientrati feriti in ospedale, per loro una prognosi di una settimana. Problemi alla circolazione dei treni alla stazione di Trieste a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione. Segnalati ritardi di un'ora anche per i treni a lunga percorrenza, già attivati bus sostitutivi tra Trieste e Monfalcone. La previsione di ripristino del pieno servizio per la tarda mattinata. A Tolmezzo dalle 10.30 in corso al Teatro Candoni la cerimonia di consegna del premio Sussidiarietà, quest'anno conferito a Protezione Civile, Dipartimento Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini come riconoscimento al loro impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976. Il riconoscimento valorizza l'impegno di chi si distingue per il bene comune, la responsabilità condivisa e la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni.
1: Queste dunque le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 14 con Estate in Onda e cominceremo da Trieste, che nei prossimi giorni si prepara a diventare un grande palcoscenico diffuso. Torna infatti il festival Il Faro della Musica, arrivato alla quarta edizione, concerti sinfonici, grandi solisti internazionali, opere liriche da camere, ma anche incontri e contaminazioni fra musica e danza. Nella seconda parte cambieremo decisamente registro e ci occuperemo di metamedicina partendo da una domanda: che cos'è la cosiddetta liberazione della memoria emozionale? E lo faremo

0: attraverso un'esperienza raccontata da chi l'ha vissuta e da chi l'ha condotta, entrando quindi in un terreno nel quale corpo, emozioni e interpretazione del sintomo vengono messi in relazione. E infine tornerà il nostro appuntamento settimanale con la musica classica, piano e forte, questa volta per attraversare due temi che percorrono da sempre la musica, la letteratura e tutte le arti che molto spesso finiscono per incontrarsi, l'amore e la morte. E proprio la memoria sarà in qualche modo anche il filo dell'ultimo appuntamento della giornata. Alle 15:15 torniamo infatti a Gemona con Wolf Evelyn D. Il prossimo 15 settembre ritorna Orcolat 76, lo spettacolo di e con Simone Cristicchi, con le musiche originali di Walter Silviotti, dedicato al terremoto che 50 anni fa sconvolse il Friuli. Ma lo spettacolo sarà anche il punto di partenza di qualcosa di più ampio: 1976-2026, La forza dei legami, un percorso di incontri, concerti, spettacoli e proiezioni che attraverserà il territorio regionale. Questa dunque la programmazione di oggi per Radio 1 Rai Friuli Venezia Giulia. Un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
1: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Presenta le nuove stagioni sportive insieme a un progetto che l'intinte che l'ha indenante per rinforcire le AM, i Enfri Sport, Giovins e Territori. Settimana estate con questi e bien in dimenze, le squadre dal rugby di Glemone Black Ducks e ha voluto screare le stagioni 2026-2027 in tesuaze dal local polisportivo comunale. Glemone che in queste anade sportive e in occasione del Global Series 2026 e darà anche il buon accetto alle nazionali femminili di rugby dal Giappone. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto di sede Rai di Udin e tutto per Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove voi anche in streaming internet. A lei a disposizione anche il settore dei podcast, cocchiatais sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazio anche il presidente dei Black Ducks di Glemone, che con un nuovo di mattina Calscre le settimane con voi o Fevelin D e Calè Giacomino Dorotea. Mandi buon dì, presidente.
3: Buon dì a tutti gli ascoltatori e a voi altri.
2: Allora, presidente, ovvero presentato le nuove stagioni sportive e ovvero scontato in buone sostanze anche un progetto che riguarda il futuro del vostro gruppo sportivo che, come rugby, alla voce di metti d'onghi, ovvero in letto anche sul giornale, sport, giovings e territori.
3: Sì, diciamo che non in tutti questi anni, in semplice ruolo di creare una collaborazione a partire dai territori e in particolare con le scuole, perché il sport è una das fuorci che avresti muovi la società, muovi da senso proprio anche fisicamente, perché purtroppo c'è che i constatini è che forse i giovani sono delle uoia, sono masse fers, tenendo ai festi benedetti tablet eccetera, e quindi non mi c'era in qualche maniera di interessare l'Anta Squelis per poter tirare fuori dal divano dai tablet e portare in campo a Cori a torombolarsi tagli erbe.
2: Sì,
3: forse pare che si invecchio e quindi venga a cuore il fatto che non si rimpinavi sugli alberi, che è un'attività forse un grun plui salutare che no. No, che no, sta denando un video.
2: Allora, c'è in realtà tese che dei Black Ducks di Glemone, sai che avessi anche un bel settore giovanile, ho avuto anche delle problematiche in passato, ma come stai tornando bene, insomma.
3: Sì, diciamo come tanti sport, forse come tutti i sport, dopo il Covid ovviamente è venuta una flessione, sono ieri in Cresus in maniera significativa, è venuta una flessione, ma che sta deriva no dome dal Covid, anche dal fatto che ovviamente assieme a Liguria, sì, la regione con la natalità più bassa d'Italia, quindi ovviamente si accade in Ifru, si accade in Parducci, non si accade in Parnò, quindi
2: sì.
3: in questo sicuramente è un problema. Però il notin che l'offerta che si fa senti, che in questo periodo chi sta riscontrando un interesse nuovo, e quindi che non fa spazio, è vero che non vincere in tanti di

0: quindi a Sfameis, con i trasquars, con agevolalis, perché che in giornata di voi sicuramente i nono scappuati in frus andessi in primanco, perché che in pensione si va in primanco, si sì. Più tardi. E quindi chiaramente, mentre mio padre, quando aveva il piccio, io avevo il frus, allora in pensione,
1: al vedeva di loro,
0: no, a suo lavoro, che questo sì. È il problema. Però sì. Insomma, non quindi i soldi, non, però insomma istinciri in qualche maniera di vedere in quanto in questa problematica si sta sommando. Però insomma vedi che la roba sta in qualche maniera dando i segnali positivi.
1: Allora, oltre ai giovani, guarda, sono anche i senior, sia i maschi che i femmini, ma una particolare attenzione ho dedicata al movimento femminile del rugby. Sì, ecco, sì, visto che è un sport che dall'immaginario collettivo viene indrecciato sui maschi, ma in realtà us garantisce che sono anche non come bravi, ma anche un evore preparati le femminis, avevi voglia di capire a che punto sei, mi pare che facessi la Serie A Elite, Vuatris.
0: Sì, esatto. Come chi dice a sfrutti, quando vuoi trascurare, vedete, li sfrutti, tanto sta baia di ranking, che termine inglese che in furlan non sai tradurlo, classifiche
1: graduatorie, gridelle,
0: insomma, mentre il fantatis a son ottavis al mont, il frus a son decimis, quindi a son anche talmont più bravi, e quindi non e non onestamente con un certo orgoglio, insomma, di esempio che viene anche una frutta che ha esordito in nazionale. Dos che sono in orbita nazionale, quindi e vi sempre puntare sui frutti disinti a mammis e papà, ma soprattutto a frutti, vedete che guardi si vede torchiambis dei brass come esattamente i maschi, quindi i rice come gli altri, e quindi insomma vi costruito un movimento in regione di che si sia anche orgoglioso, perché vi proprio per scarsezza di risorse umane, come si dice, e si è arrivato a fare un accordo fra tutti per poter avere un settore giovanile che può di alimentare, che è una Serie A Elite,
1: sicuro,
0: che è a livello nazionale, se proprio ti vieni di dirlo, a livello da Udinese, da un punto di vista dal, se si cambia dal livello. No, quindi a ieri livelli.
1: Ma insomma, tra l'altro io penso che sia anche un movimento interessante, chi di noi, dopo tra l'altro gli domanderai anche il rapporto che avessi con altre società, perché cos'è che con qualche dun, per esempio con la Forum Iulio lavorai anche, sì. E sono certi frutti che fanno parte sia dal Glemone che dopo fanno parte anche da Forum Iulio. No, volevi dire, le vetrine dal Stadio Friul, che l'ha rappresentata già il rugby, e mi pare che la Federazione Italiana Rugby dei Homs, in quel caschi, ha voluto tornare e tornerà anche a Udin ben volinter, che è un stadio adatto per rugby, troppo gli alvei udali, le sempre playing, insomma, ecco,
0: sì,
1: a far conoscere in modo di più il movimento.
0: Ma certo, una è da Trobis, ovviamente, che a lei è fondamentalmente il fatto di lei, di far conoscere che sport, non è, diciamo così, un sport di nicchie, cioè di palpore,
1: sì, sì.
0: In qualche maniera un sport la può praticare lui, dopodiché, ovviamente, no, come tutti i sport, ha delle particolarità. Non bisogna enfatizzare il contatto fisico, nel senso che bisogna dire che questa è preoccupazione per cui tu corri, ovviamente come dice il frus, la nonna ti serve sempre di ostacolare, e quindi chi non vi divinci che spore della parchiera.
1: Ma forse anche però, le metafore le appunto imparare a colà per imparare a crescere.
0: Esatto, posso tornare al caso, è la vita, cioè, tutti si sticchi, bisogna tornare su. Questo è il problema, e quindi secondo me in questo momento qui il rugby rappresenta per tanti aspetti un valore aggiunto per dare un mote a tutti i nostri giovani che forse si sono sentati sperando che tutto funzioni come che avevano imposto le visioni.
1: Ecco, rispetto a che altre società, non sai, De Sbandis Mes, da Bassa Furlane, sono anche quelli di Bagnari, la Juvenilia, sì, e dopo il Forum Iuli, dopo il Rugby Udin, o sai che presidente Andrea Kainer è un evore contento, insomma, c'è mozione i rapporti.
0: Non, allora, come che è precisato, ovviamente, siccome non si è stato verde, tra senso, non vi preclusione quindi di nessuno, e non si collabora con tutti, e vi avuto un'idea, non è che l'avevo avuto, no. Vi pensin che l'importanza è presente sul territorio, dopo sta la società coordinarsi per far giù ai frusi, e questo è che stiamo facendo con l'Udin, con il presidente e con la sua dirigenza.

0: permette di avere la stessa sintonia di pensiero, quindi collabori da Tuardis in su, fino a questa volta, il povero dita fin da dall'Under 12 in su a collaborare e quindi a giocare insieme, senza nessun problema, i Frus dal Gremone e i Frus dall'Udin fanno parte della stessa squadra, giocano insieme, quindi altre sì. squadre.
1: Bene.
0: E quindi senza nessun invidia, senza nessuna problematica. E vi create stesso ragionamento, come che l'Italia è con Forum Biuli, quindi vi create contenitori insieme.
1: Grazie. Grazie per essere stato con noi, Giacomino Doroteo, tornando a Fevelà, insomma, rispie, disciplina e coraggio, inclusione e senza di appartenenza. E chi sta nel rugby, anche a Glemone. Grazie anche a Daniel Apostol, Mixer Audio, non altri, o torniamo a sentirsi domani. Mandi a tutti.

0: Parola di cane. L'unico programma in cui i cani hanno l'ultima parola. Di e con Cristina Serra. Regia di Maddalena Lubini.
1: Ma buongiorno, ben ritrovati. Siamo nuovamente a Parola di Cane, una nuova puntata. Io sono Cristina Serra, vi do il benvenuto come sempre, come ogni lunedì, e pronti per una nuova incursione in una tipologia di cani che è veramente molto molto affascinante. Prima di partire però vogliamo ringraziare subito chi ci sta seguendo in regia, quindi Maddalena Lubini e Mauro Cumin per la parte tecnica. E dunque andiamo a scoprire i cani di questa puntata. E per introdurli vi posso dire che ci sono dei cani che inseguono palline, cani che aspettano il biscottino e poi ci sono loro. I cani da guardiania, quelli che non hanno bisogno di un campanello alla porta, perché il loro sguardo dice: guarda, ho visto tutto, so tutto, questa proprietà la gestisco io. Sono fieri, sono coraggiosi e hanno un innato senso del dovere. Sono davvero H24 in servizio, i responsabili della sicurezza a quattro zampe. C'è da dire però che il loro lavoro non si basa solo sulla forza, ma hanno una grandissima capacità di osservazione, di valutazione e soprattutto di prendere delle decisioni in autonomia. Sono capaci di instaurare un rapporto molto profondo con il territorio, ma anche con chi i pastori affidano loro da proteggere. E dietro questo atteggiamento molto deciso e spesso minaccioso si nasconde però anche un compagno grandemente affettuoso, molto sensibile e soprattutto sui monti molto equilibrato. Conoscere questi cani significa scoprire un mondo fatto di istinto, ma anche di grande comunicazione e collaborazione tra uomo e animale. E ne parleremo proprio con l'esperto della puntata odierna, Ivano Vitalini, che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Ivano, buongiorno, ben arrivato a Parola di Cane.
2: Grazie a te Cristina e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque Ivano non ha bisogno di presentazioni, il mondo cinofilo è una delle figure di spicco, di punta in questa nostra Italia martoriata, è un istruttore formatore cinofilo, esperto della relazione fra cane e persona attraverso l'osservazione, la comprensione e la costruzione di consapevolezza. Lui si definisce un uomo di cani. E la sua formazione nasce, come per molti, all'interno dei canili, come volontario. E lui dice, sempre parlando di sé, questo odore, questo modo di conoscere i cani, non se ne va mai, condiziona la tua formazione. Ivano Vitalini si occupa di gestione nel contesto urbano, di problemi di aggressività, socializzazione intra e interspecifica e di formazione per operatore di canile, ma è attivo anche nella ricerca ludica, nel dog orienteering e nella mobility quest'ultima come metodo per creare una relazione tra cane e conduttore. Prima di iniziare do anche il benvenuto a Mauro, il nostro ospite proprietario di cani, che si è collegato al telefono da pochi minuti. Buongiorno Mauro, benvenuto a Parola di Cane.
3: Buongiorno, saluto a tutti e grazie di avermi invitato.
1: Ti mettiamo un attimo in attesa, in ascolto, e io incomincio la chiacchierata con Ivano. Allora, io ho introdotto i cani da guardiania in maniera anche un po' buffa, no? H24, fanno il proprio mestiere nei pascoli di montagna e sono molto indipendenti e autonomi. Allora, una domanda che è una curiosità in realtà che io ho da tanto tempo è capire se questi cani sono più legati all'uomo, quindi al pastore, che comunque in qualche modo è un po' il loro referente, o forse al gregge.

0: viste anche le condizioni di vita e l'isolamento in cui si trovano a vivere. Tu cosa ci racconti di questi cani?
1: Come sempre, quando c'è di mezzo l'uomo, la risposta è dipende dall'uomo. Sicuramente loro sono cani legati al gregge, tant'è che un vero cane da guardiania, cioè quindi un cane antilupo, deve essere sempre preso da cucciolate che nascono all'interno di ovili piuttosto che di mandrie, in base agli animali che devono andare a difendere. Quindi sicuramente c'è un attaccamento molto molto importante con gli animali che custodiscono. Poi chiaramente quello che avviene è quello che tu hai spiegato anche molto bene, no? La relazione con l'uomo che dobbiamo un pochino immaginare tutti il fatto che quell'uomo vive molto più in senso alto della parola, da animale che non da uomo, perché al momento che tu conduci, che tu sei con una mandria, con un gregge e sei in montagna, tu vivi con loro, mangi con loro, dormi con loro. E quindi si instaura un rapporto che è davvero un'intesa che normalmente non ha mai bisogno di parole, non è un conduttore che il pastore indica cosa fare, è un cane che in base al ruolo che ha precede il greggio, la mandria, sta ai lati, sta in mezzo, si occupa lui, ma nello stesso tempo c'è un filo diretto con il pastore. E quindi insomma, è un animale molto, è introdotto molto bene, è un animale molto particolare, molto sensibile e quando è nel suo contesto è un cane eccellente. Poi, come gli esseri umani, dipende se parliamo di cani europei, di cani asiatici, insomma,
0: Certo.
1: in base a dove sono.
0: Io prima non ho citato alcune tipologie, ma lo faccio sicuramente adesso. Ovviamente abbiamo in prima fila i maremmani abruzzesi che sono sono molto diffusi nelle nostre città perché vengono dal sud e poi questo è anche magari faremo un'incursione nel problema dei cani che vengono staffettati dal sud verso il nord. Ma ci sono anche i cani pastore dell'Asia centrale, il Kangal, il mastino dei Pirenei, insomma cani tutti molto importanti, utilizzati storicamente per proteggere greggi e abitazioni nelle zone montane. Mi chiedevo, Ivano, quando un cane incomincia a interagire con il suo gregge, che cos'è che fa scattare quel senso di affiliazione, quel senso di adozione sociale verso il gregge di pecore o la mandria? Come avviene questo processo? Cioè il cucciolo vede il genitore e quindi imita, o comunque c'è qualcosa di anche il pastore ci mette del suo? Dico pastore per dire, insomma,
1: Sì,
0: la
1: certo, il
0: figura umana.
1: conduttore di sì. No, tendenzialmente è tutto un discorso di imitazione, ma anche perché il gregge è la sua fonte di sostentamento, il gregge o la mandria che sia. Quindi nasco all'interno, vedo questo intorno a me, cresco, vedo gli altri cani del gruppo sociale, che tendenzialmente sono sempre più cani, non c'è soltanto la mamma o i due genitori, tendenzialmente ci sono gruppi di cani. E da sempre so quali sono i ruoli che poi mano a mano il cucciolo andrà a ricoprire crescendo. E il gregge è la sua fonte di sostentamento, non nel senso che si mangia le pecore, chiaramente,
0: Certo.
1: ma che intanto e soprattutto quando capita di lavorare in città dei pastori maremmani abruzzesi, per esempio, è molto più facile. Anche se cani di allevamento che non c'entrano niente con i cani da guardia, c'è anche chi acquista un maremmano da un allevatore che si occupa di Expo, quindi parliamo di quella razza, ma che non ha lavorato in gregge, che non ha lavorato in montagna, per esempio è molto più facile coinvolgerlo. Sono cani che non hanno un grande attaccamento al cibo, a differenza di altre razze. Molto più facile con del formaggio che non con della carne, che non con dei bocconcini per cani.
0: Perché il formaggio ricorda l'odore delle pecore, è giusto?
1: No, perché è il cibo, il siero, gli viene dato il siero, perché quando c'è la mungitura poi danno del pane con del latte. C'è proprio il pastore fa il formaggio, ci sono le croste di formaggio. È qualcosa che rimane di atavico
0: Sì.
1: proprio in questi cani, che sono cani estremamente naturali, hanno una selezione estremamente dura e naturale. Mediamente, poi ripeto, abbiamo tutti gli allevatori di un altro tipo,
0: Certo.
1: e ok, però diciamo che è un cane che il suo attaccamento è.

0: gregge, e c'è sì una collaborazione col proprietario, ma come dicevi tu nella presentazione, deve prendere delle decisioni, è lui che decide in che modalità tenere fuori il predatore.
1: Sì, sì.
0: È lui che lo sente prima dell'uomo.

0: ne abbiamo. Ora in Italia il lupo è arrivato un po' ovunque, però in tutto il Novecento il lupo era completamente estinto, a parte appunto in Abruzzo e sui Monti della Sila, tant'è che un altro cane antilupo è il pastore silano, molto meno conosciuto, si era un pochino estinto. Adesso è tornato, c'è di nuovo chi sta allevando e chi sta riportando un po' alla luce questo cane. I ruoli quindi sono più cani sempre, soprattutto se c'è una grossa presenza di lupi, i cani devono essere in proporzione nuovamente, ci sono base anche al gregge, quindi ci potrebbero essere 5, 6, 7, 8, 10 cani che si occupano di questo. Tendenzialmente alcuni pastori per esempio hanno razze diverse perché si muovono in modo diverso, altri hanno tendenzialmente le stesse razze o molto spesso sono mix,
1: sì.
0: E tendenzialmente parliamo sempre un po' a grandi linee perché davvero se no diventa difficile entrare nello specifico, abbiamo i maschi adulti che stanno ai lati e anticipano il gregge perché si occupano di marcare il territorio, di osservare se ci sono dei pericoli. Gli animali più giovani, gli adolescenti e le femmine stanno dentro nel gregge. A volte capita, i cani bravi che lavorano bene non inseguono mai il lupo, perché è una tecnica del lupo portare fuori i cani, in modo tale che uno o due soggetti portano via i cani e il resto del branco vada a aggredire il gregge, rimangono sempre in prossimità e soprattutto i cani dentro nel gregge spostano il gregge. Non pensiamo allo spostarlo come farebbe un border collie, un australian, un bergamasco, cioè non con le indicazioni del pastore,
1: certo.
0: Proprio si allontana, stando all'interno, allontana le pecore dalla situazione di aggressione del selvatico.
1: Quindi ovviamente questi cani, dovendo vivere gomito a gomito con pecore o mandrie, hanno praticamente azzerato l'istinto predatorio, giusto?
0: Allora, senti, non è così vero.
1: Non è così vero.
0: No, nel senso che non cacciano chiaramente i membri del gregge, però può capitare che inseguono conigli, che si nutrono con delle prede che trovano, e a volte ci sono delle situazioni che da alcuni pastori mi raccontavano che vengono accettate, dove un cane è molto bravo, se qualche volta gli fa fuori un agnello chiude un occhio. A volte gli danno sempre gli danno le placente durante i parti, se ci sono dei feti morti a volte gli danno, lasciarli e loro se li mangiano. Dobbiamo pensare che è una vita un pochino diversa da quella che siamo abituati noi con i nostri cani, a cui diamo le nostre pappe, che sia basso,
1: certo,
0: che sia secco, però insomma un'alimentazione un po' diversa, molto molto più spartana.
1: Certo, ma tu ecco, adesso hai nominato la dieta BARF e io mi aggancio a questa cosa. La dieta BARF è una dieta fatta di bone and raw food, se mi ricordo bene l'acronimo, e quindi una dieta che ha avuto e penso abbia ancora un grosso momento di popolarità. Per i cani di questo tipo, cani da guardiania che vivono in città, tu la consigli come dieta rispetto a la solita crocchetta o la...
0: Credo ovviamente che non sono un nutrizionista, per cui ti parlo solo di esperienza.
1: Sì, no, di esperienze tue, certamente.
0: Secondo me sì, secondo me è un grande appagamento, perché quando mastichi, molto spesso la crocchetta viene ingurgitata, anche se, ripeto, non sono cani famelici, non sono cani che si lanciano mediamente, come sempre, sulla ciotola. Il fermarsi, il masticare il pezzo di carne, il masticare l'osso, è qualcosa anche proprio di appagante, e insomma si è studiato anche proprio su un discorso a livello biologico che dà degli appagamenti che indubbiamente la crocchetta non dà.
1: Certo, infatti ricordiamo che da precedenti edizioni di Parola di Cane avevamo fatto proprio una puntata sulla masticazione, sui masticativi, e era emerso proprio nella chiacchierata con l'esperto di quella giornata quanto sia importante dare al cane ogni giorno qualcosa da masticare che lo appaghi, proprio perché a livello di cervello si liberano dei mediatori del piacere chiamati endorfine, e quindi il cane, insomma, come noi quando ci fu, io no, no, ma insomma chi fuma, io vado sulla Nutella e sui cioccolatini, ma diciamo che una sigaretta, un cioccolatino è uguale, quindi date da mangiare, date da masticare al vostro cane e farete felice il vostro amico a quattro zampe.

0: Senti Ivano, e quando si tratta di scegliere un cucciolo o di mettere un cucciolo a fare cane da guardiania sui monti, ci sono dei segnali, degli indicatori che ci danno l'idea che quello sarà un buon guardiano? O viceversa, che magari sarà poco adatto a fare il guardiano?
1: Intanto c'è stata una serie di cose di cui io non mi occupo con i pastori, da quando ormai il lupo in Italia è esploso, quindi diciamo ormai da un 10-15 anni, ci sono proprio dei colleghi che sono sì, ripeto, istruttori suini, ma soprattutto sono etologi, adesso ricordo bene l'Università di Bologna, che si sono proprio occupati di reinserire il cane da guardiania un po' in tutta Italia, perché era completamente scomparso, al di là di quelle due regioni che dicevamo, Calabria e Abruzzo, il lupo non esisteva più, per cui abbiamo tutte delle razze di pastori autoctoni, ti posso dire il biellese, piuttosto che l'aguarai, piuttosto che l'apuano, il mannaro, il fornese, eccetera, eccetera, che però non erano cani antilupo, sono conduttori e guardiani, nel senso che sono dei segnalatori, ti dicono
0: Sì.
1: guarda che passa una persona, guarda che c'è un altro cane. Quindi, nel momento che ci sono stati questo il lupo ormai ovunque, da me è molto in Piemonte, in Liguria, ce n'è veramente tantissimo, ormai sono nelle città, c'è stato questo inserimento, per cui loro sono occupati di spiegare ai pastori l'importanza del cane antilupo, della gestione, e l'università dava proprio dei cani selezionati e la premessa era che dovevano essere cani che nascevano all'interno di allevamenti che avevano bestiame.
0: Sì, come un po' quello
1: Questa
0: che hai
1: è
0: detto tu anche prima, non c'è.
1: esatto, questa è la prerogativa fondamentale, cani da lavoro che nascono già all'interno. Raramente un cane che nasce fuori da quel contesto potrà essere un buon cane antilupo.
0: Certo.
1: Poi anche lì a chi lo affianchiamo, quali sono i cani, le caratteristiche di pascolo, perché per esempio un conto se lavoriamo in pianura, se lavoriamo per esempio io abito alle poste di Milano, in Brianza, in inverno abbiamo delle transumanze qui da noi, piccoli gruppi che scendono dalle montagne bergamasche e bresciane e sono ai margini di questi paesi, quindi chiaramente questi cani diventano, come dire, vengono tenuti legati, non lavorano perché qui in questo contesto non c'è modo di farli lavorare. Poi quando in primavera risalgono, quindi sicuramente saranno cani meno capaci rispetto a contesti di pastorizia che rimangono in montagna o quando scendono comunque sono in zone altamente frequentate da branchi di lupi.
0: Certo.
1: Però diciamo che la caratteristica principale è quella, e poi mano a mano, chiaramente quando il cucciolo è molto piccolo no, ma poi quando comincia la parte adolescenziale si comincia a vedere quanto segue gli altri membri del branco, quanto è in attenzione, quanto si perde a fare altro. Ci sono dei soggetti un po' come tutto, insomma, sono
0: Certo.
1: esseri viventi, non macchine, quindi magari c'è il cucciolo che si riperde di più dietro al coniglio, meno attento alle situazioni, e quindi quel soggetto sarà meno adatto e quel soggetto non andrà in riproduzione, nel momento che stiamo selezionando dei cani antilupo, per esempio. Questa è una
0: Certo.
1: parte importante.
0: E se mi viene una domanda proprio sulla tipologia di potenziale aggressore, no? Che sia un lupo, che sia un orso o una lince, boh, faccio per dire, ma magari la lince non sarà il caso. Il cane come prende una decisione? In base alla tipologia di appunto aggressore o ci sono degli schemi abbastanza fissi e rigidi per qualunque tipo di minaccia?
1: No, sono sempre legati all'esperienza del cane e alla situazione. Il concetto fondamentale di un buon cane di difesa è che deve tenere lontano. Deve tenere lontano, non deve andare a prendersi. Non deve... Abbiamo avuto un sacco di problemi con certe tipologie di razze perché loro vanno a prendersi il problema. Per noi questa cosa non va assolutamente bene, per noi inteso Italia,
0: Sì.
1: ok? Quindi il cane meno va a contatto, più riesce a minacciare, più riesce a tenere lontano senza diventare un combattimento cruento, meglio è, ma proprio per la sua incolumità. Quindi poi l'esperienza, un soggetto di quanti anni, quanta esperienza ha avuto, quanti siamo in gruppo sociale, quindi quanti affrontiamo chiaramente se l'orso, se il branco di lupi, l'orso tendenzialmente non è, non è un animale, una specie che caccia singolarmente. Il lupo è una specie che caccia in branco, quindi la capacità di gestire il branco, le strategie che usa il predatore.
0: Certo, sì, sì.
1: E di conseguenza l'adattamento nelle tipologie di predazione, se un lupo, se un lupo sono un branco di lupi o se un orso. Quindi in realtà fa molto l'esperienza, indubbiamente se un orso è normalmente un soggetto da tenere sotto controllo, però parliamo di una mole importante, quindi ancora di più la capacità di minacciare, di aggredire e fuggire, tirarsi indietro, perché sì, se un contatto diretto il cane non avrebbe nessuna possibilità, ma neanche per sbaglio, a differenza del gruppo di lupi in cui ci possono essere proprio anche... E in realtà questa capacità di comunicazione, il lupo è anche in grado di capire se vale la pena o no, dalle marcature, dal numero di cani, dalla determinazione dei cani, quindi sicuramente col lupo c'è proprio anche una comunicazione di specie.
0: Bene, lasciamo le montagne, dopo scenderemo in città, ma adesso abbiamo un brano musicale, restate con noi.

0: beh, non so voi, ma io, a me viene voglia di cantare ogni volta che sento Aretha Franklin in questa fantastica canzone, mi riporta ai Blues Brothers, insomma tutto un mondo di ricordi, ma bisogna tornare con i piedi per terra, anzi con le zampe per terra. Siamo qui a Parola di Cane con Ivano Vitalini, che ha approfondito alcuni aspetti della socialità dei cani da guardiania. Adesso però è il momento di far parlare il nostro ospite, che ci sta pazientemente aspettando al telefono. Mauro, ben ritrovato, sei in linea, ci senti?
1: Sì, vi sento benissimo.
0: Eccoci, buonasera. Lasciate la parola per qualche domanda a Ivano.
1: Intanto un saluto a Ivano Vitalini, mi fa piacere anche di sentirlo perché è una persona che seguo anche in altri contesti. Premetto che io ho due cani corso, quindi sì, è vero, da guardia più che da guardiania, anche se storicamente molto probabilmente potevano essere usati come cani da per sorvegliare magari dei greggi o qualcosa. Il terreno è molto grande, loro stanno in questo grande recinto e come cani molossi hanno le loro caratteristiche, che in questi due cani si rispecchiano molto molto bene in quanto come corsi. Però io ho notato alcuni comportamenti e volevo chiedere proprio a Vitalini se mi poteva dare una sua opinione.

0: Allora, premetto che sono due cani giovani, il maschio ha 2 anni e mezzo e la femmina ne ha 3. La femmina è più da lavoro rispetto al maschio. E caratteristicamente la femmina è un pochino più dominante rispetto al maschio, anche se il maschio credo che sia una questione di età. Allora, accade questo, se sono attirati verso i recinti da qualche intruso, più che altro perché qua abbiamo sì selvaggina, è vero, ci sono stati anche degli sciacalli, ma cioè, sono parecchie persone che girano con il cane, soprattutto quando c'è il tipico personaggio con il cane che si avvicina alla rete, loro corrono molto concitati verso la rete, abbaiando chiaramente, dimostrando la loro, il fatto che loro sono territoriali, il loro posto, però accade che mentre quando lui abbaia con quell'intento di cacciare o di intimorire la persona, la femmina lo aggredisce, a volte anche devo intervenire perché si fanno a volte anche mali, perché è lei che deve abbaiare per prima, secondo quello che io interpreto. La femmina nel momento in cui vede il maschio che prende l'iniziativa da abbaiare, abbaiano tutti e due, vanno, si eccitano particolarmente in un modo particolare e lei lo aggredisce. Non sempre accade, però molto spesso.
1: Mi verrebbe chiaramente, chiariamo a grandi linee, beh, intanto hai 2 cani corso per cui sono nascono in origine come cani da masserie, perché sono cani pugliesi e quindi erano appunto dei guardiani della masseria e di conseguenza anche del bestiame. Tendenzialmente potrebbe essere una frustrazione, cioè non posso scaricare sull'aggressore, tra virgolette, in questo caso sul passante, e quindi scarico sulla situazione che ho più vicina, che è il cane. A volte la stessa cosa potrebbe succedere nei confronti del proprietario. Sono dei cani che fanno delle ridirette nei confronti del proprietario, perché c'è una, potrebbe essere una frustrazione. Oppure potrebbe essere una situazione in cui lei cerca di rallentare, di servare in questo caso il maschio, ok? Perché secondo lei il comportamento che sta emettendo è un comportamento eccessivo. Come capire un pochino questa cosa, come andare a fare delle valutazioni, se è possibile, questa cosa succede molto spesso quando si hanno da 2 a più cani all'interno di uno spazio. Allora, se ti capita, se ne hai la possibilità, prova a vedere se quando sono da soli, quindi tolgo uno dei 2 soggetti, che ne so che alle 6 di sera passano sempre quelli che portano i cani a far pipì, dico delle cose a caso, chiaramente, che ne so, tengo in casa uno dei 2 e lascio fuori l'altro, che cosa capita? Il maschio ha la stessa determinazione, ha la stessa irruenza oppure no? E viceversa, poi terrò in casa e magari questa cosa la provo 2 o 3 volte, no? Perché una volta sola può essere una casualità, una non abitudine, eccetera. La stessa cosa la faccio al contrario, terrò fuori la femmina e faccio in casa il maschio e vediamo come si comporta la recinzione. Vuole interagire? Ha un comportamento più di comunicazione con l'altro cane? Ha una maggior forza, un maggior vigore nella reattività sulla recinzione? E quindi comincio intanto lì ad avere un'idea di come si comportano loro singolarmente. E poi, questa aggressione, molto spesso si vede, hai definito già tu che sono cani molto giovani, a volte capita di vedere, che ne so, in uno spazio dove ci sono più cani, che un cane va alla recinzione, proprio guarda l'altro cane, e l'altro cane sta in disparte, perché è come se lo avesse esonerato attraverso questa aggressione, a volte anche un po' cruente, e quello non andrà più alla rete, non andrà a fare questa cosa. Altre volte invece questa cosa non capita, l'aggressione non è così cruenta ed è una forma di scarico che uno dei 2 cani fa sull'altro. Quindi ti direi se hai modo, se hai voglia di provare a vedere un po' questa situazione. E anche se ti è capitato, magari un po' più difficile perché potrebbe capitare più nelle ore notturne, se il comportamento è simile sia se al di fuori c'è un selvatico, sia se invece c'è il classico proprietario che fa fare pipì ai cani.
0: Molto spesso accade che la femmina durante nel momento in cui gli vengono date la pappa, diciamo, ecco, mangia, ho notato che mangia sola solo dopo che il maschio ha finito, cioè aspetta che il maschio finisce e poi mangia lei, anche se mi dava l'idea che lei avesse questo istinto.

0: fatto di essere un pochino più, chiamiamola dominante, anche se non è giusto e corretto. Secondo te è un comportamento normale?
1: Sì, è un comportamento normale che loro hanno definito dei parametri all'interno del loro gruppo sociale, della loro coppia, quindi sì, è normale. E questo, ti prego, prendilo con le pinze, perché stiamo chiacchierando di situazioni che non vediamo, mi fa pensare che lei, in realtà, il comportamento, la recinzione, da questa cosa che mi hai detto, sia più uno scarico e che lei in realtà sia gregaria rispetto a lui.
2: Perfetto, grazie Mauro, grazie anche Ivano per queste risposte. Purtroppo il tempo sta volgendo alla fine. Ti faccio un'ultima domanda, Ivano, che si ricollega un po' al discorso che ho accennato delle staffette dal sud, da cui ci arrivano questi meravigliosi batuffoli bianchi, questi maremmani abruzzesi, che poi si trasformano in draghi di Komodo nei nostri appartamenti. Che cosa dobbiamo fare per rispettare le loro caratteristiche in un ambiente cittadino, visto che ormai sono qui?
1: Allora, mi hai fatto una domanda difficilissima. Allora, intanto in questi cani è importantissima la differenza di dimorfismo sessuale. Molto, molto, molto meglio, vi prego, prendete delle femmine, non dei maschi, perché hanno dei ruoli totalmente diversi anche nelle nostre città. Cerchiamo di, quindi, se è possibile, ma siccome abbiamo anche i maschi, cerchiamo di instaurare una relazione, detta così sembra tutto un po' una favola, ma facciamocene carico, portiamo questi cani in natura, lavoriamo sulla libertà e lavoriamo sul fatto di appagare dei loro bisogni. Non possiamo castrarli da un punto di vista della guardia e la loro caratteristica, cerchiamo con l'aiuto di colleghi di dirle adesso sì, adesso no, ma permettiamogli di fare la guardia, perché appaghiamo quella che è la loro motivazione di razza più importante. Ok, quindi gestiamo questa situazione. Indubbiamente, se abitiamo al quinto piano di un condominio in centro Trieste, non sarà la stessa cosa che se abitiamo in un paesino, magari con una casa singola, però anche lì. Altra cosa importante per chi ha questi cani in giardino, comunque ci sono delle situazioni in cui hanno un loro spazio, e io non costruirei un recinto per mettere dentro questi cani, ma farei un passaggio per l'ospite, perché se lavoriamo possiamo arrivare, come fa il pastore, a dire: ragazzi, ci penso io, quello di amico può venire nel gregge, a posto. Ma fino a che arriviamo a quel punto, non litighiamo con i cani, perché nel momento che litighiamo, soprattutto con un maschio, e soprattutto il grande problema non sono i maremmani, oddio, anche loro non poco, molti di questi maschi soprattutto sono invisitabili, sì, hanno una zecca, il proprietario non riesce a levargliela, eccetera.
2: E quali sono i problemi?
1: I mix con tutti i cani dell'est. Questi cani sono molto più duri, quindi anche lì mi raccomando, facciamogli fare la guardia, gestiamo questa cosa e facciamo un passaggio per l'ospite.
2: Perfetto.
1: Meno andiamo a bloccare il cane, meglio è.
2: Grazie Ivano Vitalini. Noi siamo arrivati in chiusura di puntata, ringraziamo anche Mauro al telefono, Maddalena Lubini e Mauro Cumin. Vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana, e per chi volesse abbiamo i podcast su Rai Play Sound. Buon proseguimento.

0: un'estate per scrivere, perché la creatività non va mai in vacanza. E allora, carta, penna o tastiera e via!
1: Un cordiale saluto ad Alberto Rocchi.

0: In studio, in regia ci assiste Giacomo Plotzner, la parte tecnica Ugo Nicoletti. Nuova puntata oggi di Un'estate per scrivere, una trasmissione dedicata, come ormai saprete, alla creatività, ai libri, alle parole, ai diversi linguaggi attraverso i quali un'idea prende forma e diventa racconto. Oggi il nostro linguaggio è quello della musica, infatti incontriamo Riccardo Pes, violoncellista, solista internazionale, compositore, cresciuto in una famiglia in cui la musica occupava un posto centrale, si è formato al Conservatorio di Venezia, poi si è perfezionato all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, poi ha conseguito l'Artist Diploma al Royal College of Music di Londra. Nel tempo Riccardo Pes ha sviluppato una ricerca molto personale nella quale il violoncello non dialoga soltanto con il grande repertorio, ma diventa uno strumento per interrogare ciò che ci circonda, la fisica, per esempio, l'universo, la natura, il paesaggio, anche la dimensione spirituale, tre territori che sembrano solo apparentemente lontani, che però proveremo ad attraversare insieme anche attraverso i suoi brani. Intanto benvenuto a Riccardo Pes, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco, benvenuto a Un'estate per scrivere. La musica, dicevamo, Riccardo, era già presente nella tua famiglia. La mamma pianista, il papà avvocato ma anche violoncellista. Insomma, che cosa significava crescere in una casa in cui la musica proprio faceva parte della quotidianità?
1: Beh, sicuramente è stato un grandissimo stimolo per la mia formazione e, perché la mamma appunto pianista ha sempre suonato il pianoforte in casa, addirittura suonava le cantate di Bach mentre era in attesa di me e anche prima di mia sorella, e durante poi la mia infanzia mi ha introdotto al pianoforte, c'era sempre il violoncello in casa anche se non l'avevo mai suonato e mi hanno sempre portato a tantissimi concerti, tante volte in Austria e quindi insomma è stata una presenza, come dire, normale, naturale, ecco, avere questa, poi tutti i dischi, poi non solo dischi di musica classica ma anche dischi di musica leggera, soprattutto dalla parte di papà, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Lucio Battisti, tantissimo, quindi diciamo è stata una formazione abbastanza, diciamo, eclettica, e devo dire che comunque ho avuto anche la fortuna che i miei genitori non si aspettavano che diventassi musicista, e era proprio una cosa, semplicemente una grande passione di entrambi che hanno poi trasmesso anche a noi, e hanno visto da parte mia una grande attenzione però verso il mondo della musica, verso proprio il linguaggio della musica. Allora da lì piano piano mi hanno introdotto allo strumento, però è stata una cosa, diciamo, avvenuta naturalmente su mio input.
0: Sì, ecco. Senza nessuna imposizione, senza nessuna costrizione, no? In maniera molto naturale. È un bel racconto questo che ci hai fatto, Riccardo, della tua infanzia. Hai iniziato molto presto lo studio del violoncello e nella tua formazione c'è anche però un incontro decisivo, quello con Teodora Campagnaro. Che cosa ti ha trasmesso e che cosa hai tratto da questo incontro? Puoi raccontarci?
1: Teodora Campagnaro è stata fondamentale. Innanzitutto è stata una grandissima violoncellista mancata nel 2004 per un brutto male, che però ha segnato un solco indelebile all'interno della musica classica italiana. Una violoncellista di cui non si parla abbastanza, ma è stata veramente una delle più grandi interpreti che abbiamo avuto. Dal vivo forse, cioè, l'esperienza che ho avuto io dal vivo è estremamente diversa rispetto alle registrazioni. Ci sono molte registrazioni, però secondo me non rendono cosa si provava invece dal vivo a sentirla, ed è stato proprio questo che mi ha fatto pensare, beh, sicuramente il violoncello è uno strumento molto bello, mi piacerebbe diventare un violoncellista, e questo è stato proprio dopo averla sentita dal vivo e dopo averci suonato vicino, perché ho avuto la fortuna poi appunto di essere stato selezionato per un concerto nel Natale 2003 dentro l'interno di un ensemble di violoncelli a Castelfranco, Veneto, che è ad oggi ancora uno dei più importanti conservatori d'Italia, e quindi sono stato selezionato per essere parte di questo gruppo ristretto di violoncellisti, avevo 16 anni, forse ancora 15, ma in prossimità dei 16, e ho sentito lei suonare e ho detto: ma il violoncello è una cosa meravigliosa, voglio assolutamente studiare con lei. E quindi lei mi aveva anche preso nella sua classe, però purtroppo poi a giugno dell'anno successivo purtroppo è mancata, e questo è stato un incontro veramente magnifico che ha segnato, ad oggi io ancora la ricordo, per me è il punto di riferimento quando mi siedo a studiare lo strumento, punto, ecco, è l'unica violoncellista di cui io veramente ho fiducia totale.
0: Poi la tua formazione ha visto altri incontri, naturalmente a Venezia,

0: poi Giovanni Solli, ma Roma, infine Londra, il Royal College of Music, insomma, tutte queste esperienze e dei maestri diversi ti hanno lasciato le loro impronte, diciamo così, in qualche modo, hai raccolto delle eredità.
1: Sì, questo diciamo primo diciamo, impulso che ho ricevuto da Dora Campagnaro poi piano piano si è sviluppato anche, ho seguito tanti altri insegnanti, sono stati veramente molti, ma ho anche fatto lezione col primo dei Berliner, diverse lezioni a Vienna col primo dei Wiener, ecco, è un po' lunga la lista perché ho proprio voluto vedere un po' tutti, esplorare un po' tutti e nessuno per me è stato un punto di riferimento preciso, sono tutte state persone che ho frequentato per un tot tempo e ho preso delle cose. Poi sono andato avanti in una forma diciamo di apprendimento molto autonomo, ecco. Però ecco, Teodora Campagnaro è forse quella a cui invece poi mi sono legato di più, probabilmente per un'indole molto simile.
0: Allora, adesso invece Riccardo Pes, parliamo di un altro punto importante del tuo percorso, cioè la composizione, che sembra nascere spesso dall'incontro con qualcosa che appartiene ad un altro mondo, ad un altro campo, per esempio una teoria scientifica, un paesaggio, un albero, un testo spirituale. Ecco, c'è un attraversamento quindi dei confini della musica che va verso il mondo. Partiamo dal primo di questi mondi, la fisica. Ecco, raccontaci l'incontro come compositore con il mondo della fisica.
1: È nato in maniera casuale, è nato dall'incontro con Fabrizio Coccetti, un importantissimo fisico di Spilimbergo, lui è dirigente dell'Istituto Fermi di Roma e non solo ha lavorato al CERN di Ginevra, alla Stanford University in America, quindi è uno dei massimi luminari di fisica ed è nostro, friulano,
0: Sì.
1: è nato proprio per un incontro casuale, una serata insieme in cui lui spiegava dei concetti di fisica e io ero stato chiamato ad accompagnare questa serata, come spesso succede. In questa serata però qualcosa è scattato perché mentre lui parlava di questi concetti di fisica, appunto recenti scoperte su come è fatto il mondo, materia oscura, la dark energy, insomma, tutti argomenti estremamente affascinanti, io mi sono sentito profondamente ispirato. E lì per lì ho cominciato proprio a creare dei brani, ho lasciato da parte la scaletta che avevo preparato e sono andato completamente a istinto e ho cominciato a creare dei brani lì sul momento, a improvvisarli o magari li ragionavo mentre parlava e da lì lui mi ha commentato dicendomi io ho sentito proprio nella tua musica quello che stavo dicendo. E questo mi ha fatto dire, wow, cioè, qui c'è un territorio inesplorato, molto interessante. E la conversazione con Fabrizio è continuata anche poi al telefono, ci siamo mantenuti in contatto per diverso tempo, fino a che piano piano dalle conversazioni ho cominciato a tradurre altri concetti di fisica, come il quantum bit, quindi il qubit, il concetto di risonanza, e ho cercato di trascrivere queste idee con il linguaggio della musica. Sempre confrontandomi con Fabrizio, mandandogli le tracce, fino a che poi appunto ne è nato questo CD che si chiama appunto Qubit, ed è stata quindi una cosa anche lì spontanea, nata proprio da un incontro e da conversazioni e da una strada che si è aperta lì in maniera totalmente inaspettata.
0: Ecco, da questo incontro, no, tra musica e fisica, sono nati diversi brani, abbiamo sentito, no, da Riccardo Pes. Vuoi introdurci il brano che stiamo per ascoltare tra qualche istante, che sarà il nostro prima pausa musicale? A me non piace tanto chiamarla pausa, perché fa parte integrante della trasmissione, no? Lo ascoltiamo più che volentieri, naturalmente.
1: Sì, il prossimo brano si intitola Shooting Star, quindi Stella Cadente, e ho voluto tradurre appunto in musica la Stella Cadente in termini però diciamo più poetici, meno fisici, perché comunque c'è un aspetto della fisica che al di là della matematica, al di là delle teorie, ciò che veramente affascina il fisico in primis e tutti noi che siamo interessati a questi argomenti è il fascino dell'oltre, il fascino dell'ignoto, il fascino di questo universo che è lì e che non sappiamo che cos'è e di cui ne facciamo esperienza tutti i giorni. E quindi questo brano, nel descrivere la stella cadente, vuole un po' tradurre in musica anche questo tipo di aspetto, diciamo, più leopardiano, se vogliamo.
2: 3, 2, 1, 0.

0: E rientriamo in studio, siamo di nuovo con Riccardo Pes, violoncellista, compositore, ha un'estate per scrivere, siamo partiti dall'infinitamente piccolo, dall'universo, adesso cambiamo un po' il paesaggio, certamente non del tutto perché parliamo un po' di musica e natura. Infatti Riccardo, la natura è diventata anche negli ultimi anni un altro elemento centrale, no, della tua ricerca, possiamo dire così.
1: Assolutamente sì, è sempre rimasta, io ho sempre avuto un profondo contatto con la natura, proprio ho sempre amato stare nella natura e ultimamente devo dire questa anima ha preso molto sopravvento sulla mia opera artistica.
0: Sì, quindi ad esempio tu raggiungi fisicamente un luogo, no, per suonare un brano, ti ispiri magari sotto la pioggia, e, insomma respiri quello che c'è intorno a te, l'ambiente intorno a te e poi lo restituisci in musica. Recentemente quali sono gli aspetti della natura che ti hanno maggiormente ispirato?
1: Beh, diciamo che un episodio che mi ha molto molto segnato è stato il taglio del Sycamore Gap Tree in Inghilterra, questo sicomoro centenario che è stato vandalizzato nel 2023, è stato poi un sicomoro famoso perché era nel film di Robin Hood con Kevin Costner, Sean Connery nel 92 ed è diventato un albero iconico anche per quello. Ed era un albero che però era un monumento nazionale in Inghilterra, quindi quando è stato vandalizzato io mi trovavo in Inghilterra, c'è stato un lutto nazionale, una cosa che ha diciamo scosso l'intera società inglese e poi ha avuto risonanza in tutto il mondo anche proprio per la popolarità che quest'albero aveva grazie al film di Robin Hood. A me profondamente, come dire, gli alberi che vengono tagliati sono moltissimi ovviamente ogni giorno e anche
0: purtroppo
1: in maniera vandalizzati, sì. Però quest'albero qui aveva veramente un'anima particolare e soprattutto il gesto è stato fatto proprio come sfregio contro la comunità, un atto proprio di pura rabbia, di pura cattiveria, possiamo proprio dirlo.
0: Un atto incivile proprio, assolutamente immotivato sì, anche, no?
1: Totalmente. Quindi io lì per lì, quando ho saputo questa cosa, mi aveva scosso, ma non avevo realizzato poi che cosa sarebbe poi successo nelle ore successive, perché poi una mia amica dall'America mi chiama, mi dice tu dovresti scriverci un brano, dovresti andare su a suonarlo, faccio ma come no, ma è un luogo di una scena del crimine, sicuramente non mi lasceranno andare, poi è lontanissimo perché è proprio il confine con la Scozia sul Vallo di Adriano, però lì per lì io ho detto ma sarebbe proprio bello, un segno, un gesto, e ho preso il violoncello, in un'oretta ho creato questo brano ma proprio dal nulla e

0: sentito che era quello giusto, il giorno dopo ho preso il primo treno e sono andato su sfidando scioperi nazionali, cattivo tempo, pioggia, vento, fango, la totale scarsa collaborazione da parte di chi gestiva il parco, perché ho sito UNESCO che mi aveva profondamente sconsigliato di andare lì, non mi hanno dato nessuna mano, ma io sono, ho deciso che questa cosa la dovevo fare e quindi sono andato ai piedi dell'albero, poi ho filmato anche, si trova anche su YouTube questa avventura, e ho eseguito questo brano proprio ai piedi dell'albero tagliato, e poi la BBC l'ha selezionato tra i brani più rappresentativi, ha deciso di utilizzarlo proprio in tutte le trasmissioni relative al sicomoro, e questo proprio perché senza saperlo questo brano ha rappresentato non solo lo sgomento generale, ma proprio è riuscito a descrivere quei luoghi così silenziosi, così aperti, così dove non c'è proprio segni di vita, così con la popolazione diradata nel nulla, il vento, il freddo, cioè questo brano era riuscito a includere in questi 3 minuti e 50 la sua durata tutto un po' queste caratteristiche, e questo senza che io ci fossi mai stato e fossi mai stato lì, e anche qui mi si è aperta una porta, ho detto c'è qualcosa di interessante anche qui da esplorare.
1: Senz'altro. Riccardo Pes, violoncellista, compositore, questo tuo rapporto con i luoghi un po' ci riporta anche al Friuli. Tra poco faremo anche un altro ascolto proprio di questo lamento per il sicomoro, questo brano che ci ha così ampiamente introdotto Riccardo. Ecco, con il Blank European Festival avete scelto spesso spazi non convenzionali, paesaggi naturali, a cominciare da Tramonti di Sopra. Ecco, raccontaci un po' che cos'è il Blank European Festival e il rapporto che ha con i luoghi, tra l'altro insomma un rapporto molto stretto, i luoghi sono veramente protagonisti, no, di questo festival.
0: Sì, questa esperienza del sicomoro poi l'ho tradotta anche in altre esperienze, perché poi il Blank European Festival, che fa base a Tramonti di Sopra, dove abbiamo la sede come associazione Blank, chiaramente è un festival molto aperto che si presta moltissimo a questo tipo di esperimenti, cioè il pubblico è dentro, diciamo, un grande laboratorio dove si esplorano proprio i luoghi e la connessione tra arte e luoghi estremamente convenzionali. Per esempio abbiamo fatto recentemente un concerto proprio all'interno della vecchia galleria della Valcellina, quindi un concerto ha avuto un grandissimo successo con l'acustica naturale della galleria, che è strepitosa, un luogo, come dire, totalmente inaspettato, una certo. Strada, per cui però è stato veramente molto... E quindi col Blank, diciamo, esploriamo veramente questo tipo di esperienze, e quello che ho vissuto appunto sul Vallo di Adriano mi ha segnato sia dal punto di vista compositivo ma anche dal punto di vista proprio anche di direttore artistico. Questa cosa mi ha acceso moltissimo, e quindi stiamo proseguendo, perché poi c'ho tutto un comitato scientifico alle spalle, e proseguiamo, diciamo, questo filone che ha tanto ancora da dire. Il Friuli è molto vicino a queste terre, diciamo, scozzesi, comunque dove la natura è predominante e ha una, diciamo, purezza, una selvaticità. Il Friuli preserva ancora in molte zone, compresa Tramonti di Sopra, questa natura molto pregnante, molto appunto pura, che è estremamente affascinante, veramente.
1: Certo, e allora ora ascoltiamo il lamento per il sicomoro, quello composto appunto da Riccardo Pes.

0: E rientriamo in studio e continuiamo il nostro percorso con il maestro Riccardo Pes, violoncellista e compositore. Ecco, dopo la materia, il cosmo, siamo entrati appunto nel paesaggio e abbiamo parlato di vento, acqua, montagne e soprattutto alberi. Il terzo movimento di questa nostra puntata ci porta ancora oltre, perché dalla contemplazione della natura nel lavoro di Riccardo nasce anche una dimensione molto spirituale. Ne vogliamo parlare, maestro?
1: Sì, diciamo, come tutti gli artisti hanno, maturano, diciamo, nel corso del loro percorso una profonda connessione con qualcosa di decisamente più elevato. È un po' anche il compito dell'artista, se vogliamo, sociale, quello proprio di tradurre con la propria arte qualcosa che è inesprimibile, diciamo, a parole. E quindi nel mio percorso personale mi sono trovato anch'io, diciamo, a un certo punto a sentire che c'è dell'altro, c'è di più, ecco, e soprattutto dopo queste ricerche, parlando di cosmo, parlando di natura, la spiritualità, diciamo, è insita proprio in questo filone, perché si inseriva proprio dentro, all'interno di questo mio personale percorso di ricerca di come è fatto il mondo, ecco. Ecco, mi verrebbe da sintetizzarla così.
0: Certo, e qui possiamo introdurre naturalmente l'incontro con il Cantico delle Creature, per esempio, no? Che è un grande classico della nostra letteratura, e poi anche possiamo parlare della Green Symphony, perché sono due temi molto collegati, no? due elementi molto collegati, di una stessa filiera, diciamo così, un termine di moda.
1: Sì, assolutamente. Io, diciamo, ho fatto una scelta di vita che mi ha portato fisicamente lontano dal Friuli, ma è solo fisicamente, che è quella appunto di andare a vivere in Umbria, a Gualdo Tadino, tra Perugia e Assisi, quindi sono immerso, diciamo, soprattutto quest'anno in particolare, dentro le vibrazioni chiaramente di San Francesco e tutto quello che poi sta succedendo qui per celebrare appunto l'ottocentenario. Qui si sente molto forte, perché poi è una terra piena di santi, piena di reliquie, piena, insomma, si sente molto forte questo aspetto spirituale della nostra vita qui, è proprio quella quotidianità, e quindi io chiaramente traggo molta ispirazione personale ma anche artistica. Da qui appunto la vicinanza con Assisi, ho avuto anche la fortuna di andare a visitare le spoglie l'8 marzo scorso, ne è nata la voglia l'ispirazione di scrivere una Green Symphony, proprio una sinfonia verde, ispirata al messaggio ecologista del Cantico delle Creature, e sì, questa visione della natura come appunto frate sole, frate fuoco, questo aspetto di fraternità con il creato, e da qui appunto è nata questa composizione in quattro movimenti che stiamo portando appunto in tour con l'orchestra d'archi Blanc, è proprio una composizione per orchestra d'archi che si sviluppa appunto, passa da ispirazioni contemporanee a laude francescane, fino a proprio a tradurre in musica il momento della

0: spoliazione di San Francesco, e poi appunto conclude con proprio l'ultimo movimento, che è la Passione, e si ispira molto alla Passione secondo San Matteo, con un lungo fugato di 5 minuti, molto intenso, molto, molto carico di quel pathos, di quell'anche dolore fisico che Francesco ha vissuto proprio negli ultimi giorni, prima proprio di lasciare il corpo.
1: Tu sei un solista, Riccardo Pes, ma anche sei il fondatore e un direttore artistico di un'orchestra. Che cosa trovi in questa dimensione collettiva, quella dell'orchestra, che magari il rapporto individuale con lo strumento violoncello, che ci hai ampiamente già raccontato, non può dare? Cioè, ovviamente ci sono due cose che non è che stanno una in antitesi con l'altra, assolutamente. Come fai collimare con queste due dimensioni?
0: Devo dire che l'orchestra d'archi amplifica un'idea musicale, ovviamente, perché ti dà la possibilità di dire più cose, di usare più sfumature, di essere anche più preciso, perché hai più elementi proprio in mano, dai suoni più bassi ai suoni più acuti, e spesso i brani che noi eseguiamo sono brani che magari nascono, sono del repertorio classico nostro, tradizionale, diciamo, e molte sono composizioni che nascono appunto, come Lament for the Tree che abbiamo appena sentito, nascono per violoncello solo e poi vengono, come dire, amplificate per orchestra d'archi. Quindi è un'emozione sentire come quell'idea che abbiamo appena ascoltato, poi sentita come orchestra d'archi, si amplifica ancora di più, si riesce a dare ancora di più, riesce a aprire paesaggi sonori ancora maggiori, ancora più ampi, ancora più diversificati. E quindi questa, diciamo, dal punto di vista musicale è sorprendente ogni volta, resto sempre estremamente affascinato dalla magia che ne nasce. E poi devo dire che questo gruppo è un gruppo anche fatto da musicisti meravigliosi, da persone meravigliose, e quindi è una gioia, ecco, a 360 gradi.
1: Quando nasce una nuova idea dal punto di vista compositivo, viene prima per Riccardo Pes la curiosità intellettuale, oppure è proprio una questione di suono? Sembra un po' un intreccio un po' magico, un po' mistico anche, no? Parlando di spiritualità.
0: Sì, sì, sì, forse mistico è la parola che forse più mi risuona, perché diciamo, faccio fatica molto ad approcciarmi alla musica in forma estetica. Ecco, questa è una cosa che faccio anche per rispondere alla domanda precedente, appunto, del fatto che c'è sempre una connessione con qualcos'altro. Ecco, la musica come forma estetica di piacere, dell'ascolto, non ce la faccio, ecco, e quindi sicuramente l'intenzione è sempre quella un po' di trarre ispirazione da qualcosa che in quel momento mi accende. E alle volte diciamo può esserci un primo ragionamento razionale che però deve poi necessariamente sfociare in una scintilla che un po' più ispirante, ecco. Quindi diciamo, o alle volte invece arriva proprio l'ispirazione in maniera molto anche violenta, in maniera molto accesa, e a cui non posso dire di no e quindi faccio. Per cui diciamo è un misto, non c'è, purtroppo non ho un modus operandi, diciamo, fisso, varia sempre, come appunto nella Green Symphony è arrivata, ho sentito che la dovevo fare e l'ho fatta. Oppure per esempio recentemente ho scritto un brano perché eravamo a Resi, ho voluto fare un brano per diciamo celebrare la montagna carnica dopo l'incendio gravissimo che c'è stato. Lì invece c'è stato proprio un pensiero razionale, ho detto voglio scrivere una dedica, poi come l'ho scritta, lì è subentrato un altro tipo di ispirazione, ecco.
1: E c'è ancora un luogo del Friuli in cui vorrebbe portare il violoncello l'Orchestra Blanc che non avete ancora esplorato? Cioè, quali sono i luoghi che le ispirano di più del Friuli, a parte appunto le Dolomiti friulane, abbiamo parlato appunto di Tramonti eccetera, ma altri luoghi che ti piacerebbe esplorare come musicista?
0: Beh, mi piacerebbe moltissimo il confine con la Slovenia, proprio questo rapporto col confine, con l'oltre, a me affascina, accende tantissimo, quindi un po' tutta quell'area lì sarebbe per me veramente interessante da esplorare, e tutta la Carnia, perché io sono profondamente innamorato di tutto il Friuli, la Carnia in particolare, e quindi siccome non l'ho vista tutta, mi piacerebbe farla tutta, ecco, col violoncello e con l'orchestra.
1: Abbiamo raccontato molte cose, no? In questa puntata abbiamo toccato diversi mondi, siamo passati dalla fisica alla musica, dalla materia al paesaggio, poi la dimensione spirituale. Riccardo Pes, se dovesse, e ci stiamo avviando

0: un po' la conclusione di questa nostra puntata. Se dovessi trovare una sola parola capace di tenere insieme proprio questi tre mondi che finora hai esplorato come compositore, quale potrebbe essere la parola che li tiene tutti insieme?
1: Io direi ispirazione.
0: Sì.
1: Sì, sento che quella forse la parola migliore, perché sono tutte cose che mi ispirano e mi accendono.
0: E naturalmente ricordiamo anche che hai diversi progetti in cantiere. A cosa stai lavorando adesso, Riccardo Pes?
1: Adesso stiamo preparando il concerto che faremo al Teatro Verdi, giovedì 24 settembre alle 20:45 a Pordenone. È un concerto per noi molto importante, anche perché ha un valore anche simbolico molto, molto importante, è organizzato dalla Croce Rossa e a sostegno della Croce Rossa, ma in generale sarà una serata dedicata a tutte le persone, tutti i volontari, tutte le persone che donano il proprio tempo, le proprie competenze in forma gratuita per la collettività. E quindi hanno deciso di coinvolgerci in questa serata, che sarà una serata principalmente poi di musica, e stiamo lavorando appunto per il repertorio nuovo, faremo prove a brevissimo, e quindi è una cosa che adesso su cui sto mettendo molta energia.
0: Puoi ridarci l'appuntamento, Riccardo? Quando è questa serata?
1: Sarà giovedì 24 settembre alle 20:45 presso il Teatro Verdi di Pordenone, nella Sala Grande.
0: Ecco, così a vantaggio di tutti coloro che ci stanno ascoltando per venirvi a sentire. Naturalmente siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata. Io ringrazio il nostro ospite, la regia di Giacomo Plotzner, l'assistenza tecnica di Ugo Nicoletti e naturalmente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Volevo chiedere però a Riccardo Pes di introdurci al brano che ci accompagna proprio verso la chiusura, che si intitola Himalaya.
1: Sì, beh, diciamo che nella mia ricerca di musica e spiritualità chiaramente l'India ha un ruolo molto, molto forte, ecco, un luogo che da millenni parla di spiritualità e in maniera anche molto accessibile e quindi mi sono immaginato sull'Himalaya a suonare il brano che state per ascoltare.
0: Certo, lo ascolteremo molto volentieri. Un cordiale saluto intanto da Alberto Rochira in studio. Vi do appuntamento al prossimo lunedì per un'altra puntata di Un'estate per scrivere. A risentirci.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Aggressione Udine a danno degli operatori del 118 intervenuti per soccorrere una minorenne in stato di alterazione. A bordo dell'ambulanza la giovane ha morso un autista e preso a calci all'addome un'infermiera.
2: Investimento mortale alla Tisana sulla statale 14, vittima una donna tedesca di 83 anni, gravemente ferito l'uomo che era con lei.
1: La circolazione dei treni rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Trieste. I treni ad alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

0: i treni ad alta velocità e regionali con limitazioni di percorso o cancellazioni.
1: Primo giorno di scuola per 128.000 studenti e studentesse della regione. A Sacile la consegna ufficiale della nuova scuola primaria intitolata Siria Poletti, un edificio moderno e sostenibile.

0: Collegamenti anche tra Gorizia e Nova Gorizia.
1: Le 12:32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Beyerz e Maria Spezia, insieme anche per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 14 settembre. In apertura dunque la cronaca, come avete sentito nei titoli, la vicenda di una nuova aggressione a Udine a danno degli operatori del 118 che erano intervenuti per soccorrere una ragazza minorenne in stato di alterazione. A bordo dell'ambulanza la giovane ha morso un autista, ha preso a calcio all'addome un'infermiera e per bloccarla è stato necessario l'intervento di un medico che l'ha sedata. Gli operatori sono rientrati feriti in ospedale, per loro una prognosi di una settimana.
2: Erano arrivati al Citafiera per prestare soccorso a una ragazza minorenne, in evidente stato di alterazione, ma quello che doveva essere un intervento di emergenza si è trasformato in un'aggressione ai danni dell'equipaggio del 118. Secondo la ricostruzione, un primo episodio di violenza si sarebbe verificato mentre i soccorritori cercavano di accompagnare la giovane verso l'ambulanza. Poi, una volta all'interno del mezzo, la situazione sarebbe degenerata. Tre gli operatori feriti, due autisti soccorritori hanno riportato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Uno dei due è stato morso e dovrà sottoporsi agli accertamenti previsti per una possibile esposizione a rischio biologico. Ad avere la peggio è stata l'infermiera, raggiunta da calci all'addome. La donna, accompagnata in pronto soccorso, è stata trattenuta in osservazione. Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l'intervento di un medico, che ha dovuto sedare la ragazza all'interno dell'ambulanza. Al termine dell'intervento, dunque, gli stessi soccorritori, chiamati per aiutare, si sono ritrovati a loro volta in pronto soccorso per le ferite riportate. La UIL Funzione Pubblica ha espresso solidarietà agli operatori e chiede ora di ricostruire nel dettaglio l'accaduto, anche per capire se fosse possibile prevedere il rischio di un'aggressione. Non è un rischio del mestiere, è violenza, ha sottolineato il segretario generale della UIL Funzione Pubblica, Stefano Bressan, chiedendo misure organizzative e di sicurezza perché chi interviene per salvare una vita possa farlo senza mettere a rischio la propria. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ancora cronaca per l'incidente mortale in cui ha perso la vita una donna di 83 anni, gravemente ferito invece l'uomo che era con lei. Entrambi sono stati investiti da un'auto intorno alle 23 di ieri sulla strada statale 14 in località Crosere, alla Tisana. I due, di cittadinanza tedesca, stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da un'auto. La donna è morta subito a causa dell'impatto, mentre l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Il conducente, una persona del posto, è stato accompagnato all'ospedale di Salatisana per essere sottoposto agli accertamenti per alcol e droga. In corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri.
1: La circolazione dei treni rallentata stamane per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Trieste. I treni ad alta velocità, gli intercity e regionali possono quindi registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti o comunque subire limitazioni di percorso o cancellazioni.
3: Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni in un punto nevralgico della rete, la stazione di Trieste centrale. Da qui i collegamenti confluiscono verso Monfalcone e poi si dividono nella grande Y ferroviaria regionale, verso Udine da una parte e Portogruaro Venezia dall'altra. Quando si blocca questo nodo, le ripercussioni si estendono così a buona parte della rete, con ritardi, cancellazioni e limitazioni dei treni. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. L'energia elettrica sulla linea 1, 2 e 3 è andata giù sul binario 1 e è stata ripristinata per le partenze dell'alta velocità. In supporto ai viaggiatori è stato attivato un servizio autobus che porta fino a Monfalcone. I viaggiatori sono stati accompagnati dai binari allo stazionamento degli autobus. Dalla stazione di Monfalcone, in partenza i treni che dalla stazione di Trieste sono bloccati. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Al Teatro Candone di Tolmezzo è stato assegnato il premio Sussidiarietà, che valorizza l'impegno di chi si distingue per il bene comune, la responsabilità condivisa e la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni. A riceverlo Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini come riconoscimento al loro impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976.
4: Un termine, sussidiarietà, nato veramente 50 anni fa, il giorno dopo la tragedia del terremoto in Friuli, ovvero il principio di intervento a supporto in aiuto di qualcuno, distribuendo le competenze tra i diversi livelli di governo, Stato, Regione e Comuni. Quello che è diventato un modello, la ricostruzione, viene riconosciuto dal premio della Fondazione per la Sussidiarietà. Lo scorso anno è stato conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa volta va a Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Associazione Commissione Nazionale

0: Alpini, un riconoscimento alla collaborazione necessaria per affrontare le crisi attraverso responsabilità condivisa, partecipazione e bene comune. Proprio dalla tragedia di 50 anni fa in Friuli è nata la Protezione Civile, quello che dal palco del Teatro Candoni di Tolmezzo viene sottolineato dal presidente della regione Fedriga, che ricorda la capacità dei sindaci del territorio, oltre un centinaio, di superare nei momenti di crisi le divisioni ideologiche per una comunità anch'essa in grado di diventare un modello di sussidiarietà e di ricostruzione. Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sono oltre 128.000 gli studenti del Friuli Venezia Giulia iscritti all'anno scolastico 2026-2027 che, secondo il calendario regionale, inizia proprio oggi. In diversi istituti del territorio, come consentito dall'autonomia scolastica, la prima campanella era però suonata in anticipo già nei giorni scorsi. Secondo i dati diffusi dall'ufficio scolastico regionale, gli alunni che frequenteranno quest'anno gli istituti statali di lingua italiana e slovena sono in totale 128.000, in calo rispetto ai 130.680 dell'anno scorso.
2: Nel dettaglio, gli alunni della scuola dell'infanzia sono 12.000, quelli della scuola primaria 39.000. Sui banchi della secondaria di primo grado siederanno 27.500 studenti, mentre sono 50.000 gli iscritti alla secondaria di secondo grado. Si aggiungono poi gli iscritti alle scuole paritarie della regione.
1: E a Sacile proprio oggi c'è stata la consegna ufficiale della nuova scuola primaria intitolata Siria Poletti, un edificio moderno e sostenibile da 5 milioni di euro in mezzo al verde, che potrà ospitare fino a 200 alunni e alunne.
3: Primo giorno di scuola oggi alla primaria di Sacile intitolata alla scrittrice Siria Poletti, edificio di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, costato 5,2 milioni di euro di fondi regionali e comunali. Accoglie le 4 classi delle scuole di Sant'Odorico e San Giovanni di Livenza, ma potrà ospitarne fino a 10, riunendo in futuro anche il plesso di San Giovanni del Tempio quando sarà terminata la gronda est. Il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol.
4: La popolazione scolastica è in contrazione, allora quale soluzione migliore che non quella di dare una scuola innovativa al passo con le necessità e alla modernità? Qui ci sono più comunità che si ritrovano, ci sarà anche futuro la comunità di San Giovanni del Tempio, non appena il terzo lotto mancante della Gronda Est verrà realizzato, quindi pensiamo nel 2028 appunto che la scuola con potenzialità di 10 classi sarà ampiamente sfruttata.
3: Il prossimo anno partirà inoltre il cantiere da 3,2 milioni di euro per la costruzione della palestra annessa ad uso anche delle società sportive cittadine. Armida Muz, dirigente scolastica.
5: È una scuola piena di luce, di vetrate. Le luci anche interne seguono il passo di chi la abita e si spengono quando chi è passato se n'è andato. Quindi veramente anche il risparmio energetico è stato considerato. Le pareti richiamano lo stesso colore del pavimento, varie macchie di azzurro, di arancione, di giallo, di verde. È una scuola veramente molto accogliente e allegra.
3: Il 10 ottobre in programma l'inaugurazione ufficiale alla presenza del ministro Valditara. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Pordenone è prevista una riunione del Consiglio Comunale nella sala consiliare del Palazzo Municipale alle 17.30 dopo le interrogazioni. È in calendario la proposta di ratifica della delibera con oggetto la variazione di bilancio di previsione 2026-2028 per nuove entrate e spese e applicazione dell'avanzo vincolato. A seguire il capitolo delle mozioni.
1: E ancora a Pordenone, da oggi fino a sabato 3 ottobre in calendario il progetto sperimentale Dove non te lo aspetti, sport e aggregazione nel verde sotto casa, che porta 8 realtà associative cittadine in 4 parchi, Baden Powell, internati militari italiani, Querini e l'area verde di via Brigati Lupi di Toscana, con attività motori, discipline sportive e laboratori aperti gratis per tutti.
2: Sono le 12.40, passiamo al meteo, il cielo da poco nuvoloso variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, il mare è calmo con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 24 gradi e mezzo, a Pordenone 24, a Udine 23 gradi e mezzo, in area montana Piancavallo 17, Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, Tarvisio 14 gradi e 5 decimi, Sappada 14, Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, in quota su Monte Zoncolane su Monte Lussari 12 gradi e mezzo, sulla costa Grado e Lignano 24 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 23 gradi.
1: E queste le previsioni dell'ARPA, in regione nel pomeriggio avremo variabilità, sarà possibile anche qualche locale rovescio, in serata e nella notte tempo stabile, domani si prevede bel tempo.
2: L'estate è quasi finita ma ha lasciato un segno per il grande caldo con conseguenze che non

0: Si possono più ignorare questa mattina. Abbiamo avuto ospite nella nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione Renato Colucci, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di glaciologia all'Università di Trieste.
1: Notti tropicali sul Carso, temperature record in tutta la regione, ghiacciai in ritirata. Quella di quest'anno è stata una delle estati più calde di sempre. A Gorizia si sono toccati i 40 gradi, a Udine ci sono stati oltre 20 giorni sopra i 35 e a Trieste si è arrivati a 37, tutto sopra la media. Lo certificano anche i dati della stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante sul Carso, che da poco è entrata nel ROSMI, la rete degli osservatori storici italiani, grazie alla sua serie omogenea di rilevazioni che partono dagli anni 60. Renato Colucci, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, docente di glaciologia a Trieste.
2: E qui abbiamo visto una cosa molto interessante, nel senso che l'estate del 2003 è di fatto paragonabile a quella di quest'anno del 2026. Ma qual è la differenza? Che con il clima che c'era nel 2003, all'inizio degli anni 2000, quell'estate era davvero straordinaria, circa quattro volte, un'anomalia quattro volte superiore al normale. Invece quest'anno sostanzialmente l'estate rientra nella variabilità naturale del clima che abbiamo adesso.
1: Se ci fosse un'estate anomala con le stesse proporzioni, si arriverebbe a temperature oggi impensabili.
2: Se quest'anno abbiamo raggiunto e sfiorato i 39 gradi sul Carso, sicuramente sarebbe un'estate che arriverebbe probabilmente a 44-45 gradi di temperatura massima, quindi qualcosa di veramente mai vissuto.
1: Intanto con il clima cambia anche il volto del territorio, lo dimostrano i ghiacciai della regione, che a lungo si erano distinti rispetto agli altri ghiacciai sulle Alpi per la loro capacità di resistere alla fusione.
2: Anche questo primato, diciamo così, nostrano, sembra stia finendo, perché negli ultimi anni, quest'estate in particolare, ma anche l'estate del 2022, ha segnato veramente delle stagioni molto negative per i corpi glaciali.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Prima giornata di selezioni per Itza Academy Udine, l'Istituto Tecnologico Superiore ad Alta Specializzazione in settori strategici, che propone 12 percorsi distinti dal forte legame con le imprese. A livello didattico, circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro, a fronte di una percentuale di occupazione post-diploma che è del 90%. Nel capoluogo friulano le prove previste fino a giovedì 17 settembre nella sede di via Giobatta Bassi.
0: Nuova edizione, la 21esima, per il Festival Enogastronomico Gusti di Frontiera, a cui sono attesi 300 stand divisi in 17 borghi tematici, potenziati, treni e autobus con collegamenti anche tra Gorizia e Nuova Gorizia.
4: Si parte giovedì 24 settembre alle 13. Gorizia torna capitale dei sapori. 4 giorni, 17 borghi tematici e circa 300 stand con cucine, prodotti e tradizioni da diversi continenti. L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 18 in Piazza della Vittoria. Potenziati i collegamenti, 55 treni straordinari da e per Gorizia con partenze fino alle 3.30 del mattino e uno sconto del 20% per gli under 26. Un trenino turistico inoltre collegherà Gorizia a Nuova Gorizia. Torna dal 25 settembre anche il borgo Borderless in Piazza Transalpina Terghe Europe. In Piazza della Vittoria invece Promoturismo FVG propone Confini che uniscono, un programma di incontri e spettacoli dedicato a identità, cultura e futuro. Nei 4 giorni previste anche aperture straordinarie della Digital Art Gallery e dei principali siti culturali di Gorizia. L'assessore Luca Cagliari.
5: Riusciremo a traghettare, grazie all'intervento della regione di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, da Go 2025 a Pordenone, capitale italiana della cultura, grazie alle proposte culturali che saranno promosse all'interno dello stand Io sono Friuli Venezia Giulia in Piazza Vittoria.
6: Il lascito del 2025 è importante perché c'è sempre questo tassello borderless imprescindibile per questo evento.
5: Assolutamente, la collaborazione tra Gorizia e Nuova Gorizia è imprescindibile e quindi proseguiamo dando proprio valore alla trasfrontalarità del nostro territorio.
6: La sicurezza anche di grandi investimenti.
5: Assolutamente sì, dobbiamo sempre prevenire e pertanto quei circa 200.000 euro che spendiamo in sicurezza sono fondamentali, anche grazie poi al supporto delle forze dell'ordine in una manifestazione così complessa e importante.
4: Gorizia, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste riapre oggi la piscina Bruno Bianchi, centro federale della Federazione Nuoto. La riapertura prevede tutte le attività del passato, mantenendo orari e prezzi inalterati. La struttura è composta da due vasche coperte, una olimpica da 50 metri e una vasca per i tuffi di 25 metri, oltre a una vasca olimpica esterna e a varie palestre. Il prezzo d'ingresso è di 6 euro, il ridotto è di 4,5 euro.

0: mezzo.
1: Passiamo al calcio. In Serie A l'Udinese sarà impegnata stasera a Milano allo stadio San Siro contro l'Inter. Fischio d'inizio alle 20:45.
2: Davvero un inizio di stagione complicato per l'Udinese, che si trova ad affrontare in 4 giornate 3 delle squadre più in forma del campionato. Con la Lazio lunedì scorso è andata male, si è perso 2-1 in casa. Alla prima con il Como era arrivato un pareggio. Stasera gli uomini di Rugnaic se la vedono a San Siro con l'Inter campione d'Italia e reduce da una prestazione gagliarda al Bernabeu contro il Real. Sono la miglior squadra della Serie A e in estate si sono pure rafforzati, ha confermato l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Nella stessa sede il punto sugli infortuni. Tsakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo e dovrebbe avere almeno alcuni minuti. Niente da fare per gli altri, Zanoli e Zaniolo dovrebbero tornare contro il Cagliari, mentre per il resto se ne riparla al rientro dalla sosta. Al Meazza servirà soprattutto solidità difensiva, ha detto ancora Rugnaic. Dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione. Arbitra il signor Luca Pairetto, figlio d'arte della sezione di Nichelino. Fischio d'inizio alle 20:45. Andrea Vardana, GTGR Friuli Venezia Giulia.
0: Per il basket, nell'ultima amichevole prima dell'avvio del massimo campionato, la Pudine ha battuto ieri in trasferta a Treviso. La gara è finita a 72-84 per i friulani.
1: Passiamo al rugby, sta vivendo un momento favorevole il rugby femminile regionale con la partecipazione alla Serie A Elite femminile della Forum Juli femminile, in cui compaiono le migliori giocatrici di Udine, Pordenone, Bagnara, Arse e Gemona. Altro traguardo, la disputa delle partite della nazionale femminile di rugby a Fontana Fredda, lo Stadio Tognon, contro il Giappone sabato 19 settembre, contro il Sudafrica il 26 settembre, nella cornice della competizione internazionale di rugby a 15 femminile W15 Global Series. I due eventi sono stati presentati oggi in una conferenza stampa che si è tenuta allo stadio. Tra i relatori il presidente del comitato regionale della Federazione Rugby, Emanuele Stefanelli, con cui abbiamo parlato della presenza di una competizione a livello internazionale a Fontana Fredda.
3: C'è stato un grosso lavoro da parte del comitato, da parte degli organizzatori, e una grande disponibilità da parte della federazione e delle ragazze stesse, che hanno accettato di buon grado di cambiare stadio. Ricordiamo che la femminile gioca sempre più o meno a Parma, e di conseguenza cambiare un pochino anche lo stadio pubblico è stato un grosso incentivo per le ragazze.
1: Qual è lo stato delle atlete italiane? Come si presentano a queste competizioni internazionali di questa settimana e della prossima settimana?
3: Io direi che, sentito anche tutto lo staff tecnico, si presentano direi abbastanza bene. Diciamo che sono le partite di inizio stagione, i campionati devono ancora iniziare, di conseguenza sono a fine preparazione atletica. È un duo di partite in scalare, il Giappone più a misura dell'Italia, il Sudafrica una partita veramente più tosta, dove abbiamo avuto anche delle difficoltà in passato. Ma le ragazze sono pronte sicuramente. Diciamo che c'è una cosa importantissima da ricordare, che c'è uno staff tecnico nuovo, quindi c'è un grandissimo entusiasmo, una voglia di affermarsi e una grandissima voglia di far valere il proprio valore.
1: Quindi, se avviso, insomma, la prima partita, quella contro il Giappone, sarà più ad armi pari. Perché questo giudizio?
3: Perché il Giappone è una squadra emergente, una squadra giovane come la nostra, è una squadra che ha meno tradizione rispetto al Sudafrica, no? Dove naturalmente il rugby in Sudafrica è uno sport predominante rispetto ad altri. Noi lavoriamo su un roster di 3.000 atleti in Italia per selezionare la nazione femminile, in Sudafrica ne hanno più di 12.000.
1: Quindi peserà non solo l'esperienza per le sudafricane?
3: Assolutamente sì, hanno una qualità sulla carta, naturalmente potrebbe essere maggiore di esperienza e di qualità fisiche, ma le nostre ragazze hanno dimostrato in queste occasioni che nella difficoltà tirano sempre fuori un coniglio dal cilindro e ci fanno sempre una sorpresa meravigliosa, quindi le vedo veramente pronte a dar battaglia in campo.
0: Siamo agli spettacoli, al via questa sera a Trieste il Faro della Musica, la rassegna di fine estate della Società dei Concerti, una quarta edizione con la formula ormai diventata consueta, cioè una serie di appuntamenti con musicisti di livello internazionale al Teatro Verdi e al Poldiama Rossetti, oltre a momenti di musica in diversi luoghi della città, compresi i caffè, le abitazioni private e anche la nostra sede RAI. Questa sera apre le danze Emmanuel Pahud, primo flauto della Filarmonica di Berlino, assieme all'Ensemble Appassionata, diretto da Enrico Bronzi, in un concerto tutto dedicato alla famiglia Bach, che comincia alle 20:30 al Teatro Rossetti, mentre alle 19:15 al Caffè Rossetti ci sarà l'incontro con gli artisti.
1: Ancora musica, giornata inaugurale per la

0: 39esima edizione della stagione concertistica Note del Timavo, sezione classica, che quest'anno per lavori nella storica sede della Chiesa di San Giovanni in Tuba si terrà presso l'auditorium del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico a Duino. Primo appuntamento, quello con il pianista Olaf John Laneri alle 21.
1: Altre iniziative, intitolato L'indifferenza, non voltiamoci dall'altra parte, l'evento multisettoriale che comprende le espressività di 60 artisti di arti visive, fotografia, letteratura e musica a Trieste in Sala Xenia, in riva 3 novembre alle 18. L'allestimento sarà accessibile fino al 20 settembre ogni giorno con orario 17-19:30.
0: La mostra Ubal Vrabec, la sua musica, il suo tempo, sarà inaugurata a Trieste alla Biblioteca Stelio Crisi alle 18. In esposizione non solo l'attività di Vrabec compositore, ma anche il suo impegno come pubblicista e protagonista della vita culturale. L'allestimento sarà visitabile gratuitamente fino al 2 ottobre, da lunedì a giovedì dalle 8:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 13:30.
1: After Sound, il titolo della mostra personale del fotografo russo Andrei Fukolov, in inaugurazione a Trieste al Double Tree by Hilton in Piazza della Repubblica alle 18. In allestimento immagini di oggetti che perdono progressivamente la loro funzione per trasformarsi in tracce, reperti di qualcosa che è esistito e di cui rimane solo una presenza. Un'esposizione che sarà accessibile fino al 28 settembre.
0: Si intitola A ragion veduta, 20 anni di mondo osservato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti UAR, il libro in presentazione a Trieste al CNUL Bar in via Madonna del Mare alle 18. Interverrà Roberto Grendene, segretario nazionale UAR. Tra le pagine i temi di laicità, incredulità e rapporto con le religioni.
1: Per la musica ricordiamo la giornata inaugurale per la 39esima edizione della stagione concertistica Note del Timavo, sezione classica, che quest'anno per lavori nella storica sede della Chiesa di San Giovanni in Tuba si terrà presso l'auditorium del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico a Duino. Primo appuntamento quello con il pianista Olaf John Laneri alle 21.
0: Il programma di manutenzione dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio prevede da oggi fino a giovedì 17 settembre chiusure notturne per interventi alle barriere di sicurezza del viadotto Somplago nel tratto compreso tra Carni e Gemonosoppo. Oggi il tratto sarà chiuso in direzione Udine dalle 22 fino alle 6 di domani mattina. La viabilità alternativa prevede, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, di percorrere la viabilità ordinaria della strada statale 52 Carnica verso Tarvisio o della statale 13 Pontebana o della provinciale 49 Osovana verso Udine, per rientrare poi in autostrada alla stazione di Gemonosoppo. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il call center viabilità al numero 803-111, attivo 24 ore su 24.
1: E alle 12:54 minuti si chiude qui anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione di Riccardo Ostoice. Viola Romanese ha collaborato in redazione, Cristina Polselli. Prossimo appuntamento del giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di settimana.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Che smette di cercare interazione, eccetera, ecco, già lì potremmo provare a interrogarci sicuramente.
4: Grazie a Paolo Mongillo, professore di fisiologia e etnologia veterinaria presso l'Università di Padova.
3: A voi.

0: sulla voce di Giorgia, la cura per me, alle 12.57 su Rai Radio 1. Grazie davvero ad Alessandro Rosi, Alessandro Adriani e Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Cecilia Mosetti oggi con noi anche in redazione, invece Valentina Lorusso, ma noi torniamo domani naturalmente.
1: Cristiana Alfaitati, grazie Anabella, grazie alla nostra squadra, noi torniamo domani, tra vi lasciamo all'informazione del GR1 e buon proseguimento su Radio 1.
0: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore!
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete!
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Golfo Persico chiuso, stretto sul Mar Rosso bloccato, volano i prezzi di petrolio e gas. Ultime battute per la legge elettorale, al vaglio dell'Aula del Senato domani il voto finale. Compleanno tra preghiera e lavoro, Papa Leone compie 71 anni, gli auguri di Mattarella, dialogo, inclusione, antidoto, errori sul del passato, la Premier Meloni, il suo cammino al servizio dell'umanità. Sequestra e violenta per ore una ragazza, arrestato un 26enne in provincia di Napoli, si erano conosciuti sui social. L'incidente di Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari positivo ai test di alcol e droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Primo giorno di scuola è la settimana in cui riprendono le lezioni in tutte le regioni, le novità delle guide a cominciare dall'intelligenza artificiale. Calcio, Inter e Roma in campo nei posticipi della quarta giornata in Serie A, nerazzurri al Meazza contro l'Udinese, giallorossi in casa del Torino, anche per il Como che ospita il Parma, guarda alla testa della classifica. Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura, l'escalation della crisi nei corridoi marittimi del Medio Oriente che infiamma i mercati dell'energia. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, saltato il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran che si sarebbe dovuto tenere in Oman. E intanto anche lo stretto di Bab el Mandeb dalla parte opposta della penisola arabica è bloccato dagli Houthi alleati di Teheran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo stretto di Hormuz, presidiato dai Pasdaran, quello di Bab el Mandeb dagli Houthi, le navi che trasportano petrolio saudita hanno la strada bloccata. Riyadh non può neppure utilizzare l'oleodotto est-ovest fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran. Questa mattina gli Houthi hanno preso altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando il controllo su una rotta cruciale. E ormai è scontro vero e proprio tra le milizie yemenite sciite, che colpiscono anche in Arabia Saudita, e Riyadh, che risponde con raid aerei. Almeno 58 denunciano gli Houthi, che hanno fatto sapere di aver lanciato decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari in Arabia Saudita per rappresaglia contro gli attacchi di Riyadh. L'incontro in programma oggi in Oman con i paesi del Golfo per trovare un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz è saltato. È stata l'Arabia Saudita a chiedere il rinvio, punta il dito Teheran. Per la CNN, la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma sul nucleare, non su Hormuz. L'Iran intanto accusa Washington di aver bloccato la partecipazione del suo rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna e annuncia di aver convocato l'incaricato d'affari austriaco dopo che il suo governo non ha consentito al capo del programma nucleare iraniano di partecipare appunto alla conferenza.
3: La guerra russo-ucraina cresce, l'allerta in Europa dopo l'attacco con droni russi su un treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus. L'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha parlato di un messaggio al mondo occidentale con l'obiettivo di dissuadere i paesi dal sostenere l'Ucraina e dal recarsi nel paese. Il Ministero della Difesa russo ha replicato che il treno attaccato era utilizzato per carichi militari. Il Cremlino giudizi positivi all'appello di Trump a Kiev a interrompere i raid contro le raffinerie russe e sulla disponibilità di Cina e India a mediare per porre fine al conflitto. E le tensioni russo-ucraine, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui su Hormuz mettono, lo dicevamo, sotto pressione il prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i 108 dollari al barile, il WTI i 103 dollari, mentre il gas è ben oltre gli 84 euro al megawattora, in aumento di quasi il 6%, in rialzo anche i prezzi dei carburanti. La benzina al self-service sulla rete stradale è a 2,107 euro al litro, il gasolio a 2,21, in autostrada la benzina 2,19 euro al litro, il diesel 2,29. E come spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, le quotazioni al barile rischiano ulteriori aumenti.
0: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Testa a testa all'ultima scheda in Svezia, dove i primi risultati delle elezioni legislative delineano una maggioranza in bilico, un vero e proprio rebus governativo. La corrispondente.
2: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centrosinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Cresce l'allarme sull'intelligenza artificiale dopo che il fondatore di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato la proposta di rallentarne lo sviluppo per evitare di perderne il controllo e dopo che Sam Altman, responsabile di OpenAI, ha annunciato ieri il rinvio della quotazione a Wall Street. Trump sostiene che l'intelligenza artificiale porterà più benefici che danni e parla di forze negative che vogliono rallentarne i progressi, pur non escludendo del tutto l'introduzione di tutele. Sul tema c'è anche un intervento inedito della Premier Meloni.
5: La rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità. Parte da questa definizione Giorgia Meloni nel suo intervento sull'intelligenza artificiale al G7 di giugno a Devion in Francia di fronte ai leader europei. Un discorso a porte chiuse pubblicato oggi dalla Stampa durante il quale Giorgia Meloni pone diversi interrogativi perché a differenza di altre scoperte del passato spiega questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero e questo concetto è stato scritto da un algoritmo, rivela Giorgia Meloni, dimostrando e lanciando la sfida sottintesa, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, aggiunge, di un umanesimo tecnologico, serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana. Da qui la Premier specifica i 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini e istituzioni e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. Carla Macrellino, GR1.
3: Ultime battute per la legge elettorale al Senato, approvati i primi 2 articoli, domani il via libera finale di Palazzo Madama, la maggioranza difende il testo e rivendica la reintroduzione delle preferenze, l'opposizione parla di incostituzionalità e fa muro.
6: Una rivoluzione la nuova legge elettorale per Fratelli d'Italia nel rapporto tra Parlamento ed elettori e all'insegna della chiarezza, sottolinea capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.
7: Questa legge è molto semplice, chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
6: Rivendica la battaglia per il ritorno alle preferenze anche Maurizio Lupino Moderati.
8: Finalmente dopo tanti anni ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
6: Opposizioni che fanno invece muro su una riforma che dicono incostituzionale, il Dem Andrea Giorgis.
9: Questa scelta di alzare, di quadruplicare le firme è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni.
6: Anche sulle preferenze, solo una presa in giro attacca dal Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
10: Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze, quindi questa è una legge super truffa verso gli elettori e anche verso i candidati.
6: Alessandra Allegra, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:10, sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia, la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, era stata adescata sui social dal suo aguzzino, un 26enne del posto.
11: Dovevano incontrarsi dopo essersi scambiati diversi messaggi in chat, ma l'appuntamento si è trasformato in un incubo. La giovane è stata attirata con una scusa nella palazzina di via Alcide De Gasperi, in un locale buio e isolato. Una volta dentro, il 26enne ha sbarrato la porta d'ingresso con un termosifone e le ha sottratto il cellulare. Poi l'avrebbe immobilizzata, minacciata di morte e picchiata più volte. Dopo un'intera notte di abusi, la ragazza si è confidata con gli amici, si è rivolta a un centro antiviolenza per poi denunciare tutto ai carabinieri, che hanno incrociato testimonianze e referti medici. Sequestrati anche i cellulari con i messaggi scambiati prima dell'incontro. Il 26enne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati, incensurato, ma per il giudice per le indagini preliminari c'era la possibilità che avrebbe colpito ancora. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Si attende la conferma dell'esito positivo ai test alcolemico e tossicologico eseguiti al figlio dell'ex giocatore Paolo Maldini, Daniel, che ieri mattina a bordo della sua Porsche ha causato un incidente stradale a Milano.
12: Nessun provvedimento al momento è stato preso dalla società sportiva del Cagliari. Oggi Daniel Maldini dovrebbe rientrare in Sardegna per partecipare

0: partecipare agli allenamenti della sua squadra. Ieri mattina l'incidente in via Caracciolo, zona Arco della Pace a Milano. Maldini era alla guida quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con due persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Ai test effettuati dagli agenti della polizia locale subito dopo lo schianto è risultato che avesse bevuto troppo e che avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest dovranno essere confermati dagli esami del sangue effettuati in ospedale. Daniel Maldini ha 24 anni, sabato con la maglia del Cagliari il suo secondo gol in campionato. La società aveva dato un giorno di riposo ai calciatori prima di rientrare e Maldini era tornato a Milano dove vive la sua famiglia. Era con tre amici, due ragazze ed una ragazza, nessuno ha riportato ferite gravi. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Ancora disagi all'aeroporto di Catania per le nuove eruzioni dell'Etna. Stop ai voli.
2: Sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La decisione è stata presa per la presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera e per la direzione dei venti in quota. La società di gestione ha disposto la chiusura dello spazio aereo fino alle 16 di oggi. La situazione sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico aereo dello scalo. 8 i voli in arrivo cancellati, 24 quelli dirottati verso altri aeroporti, Comiso, Palermo e Trapani. Un volo Euroflyer proveniente da Londra è stato invece dirottato a Bari. Per le partenze da Catania risultano cancellati 25 voli, mentre 9 decoleranno da altri aeroporti. La SAC invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia lo stato del volo prima di raggiungere l'aeroporto. Da Palermo, per il GR1, Davide Camarrone.
1: È in corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOLM, UILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
3: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Ilvinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
1: Al Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo. Linea a Cristina Cusumano.
4: Chi stringe una rosa bianca tra le mani? Chi è visibilmente commosso? Il viavai di persone è continuo davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino. Tra i tanti venuti a darle l'ultimo saluto, molte donne, quasi tutte della generazione che ha vissuto e combattuto le battaglie della storica leader del Partito Radicale. Ascoltiamo le loro parole.
5: Noi siamo qui perché vogliamo starci per forza, perché lo merita.
6: Ieri sera sono tornata dalle vacanze, sono passata da casa di mamma. Ho detto andiamo mamma perché è importante. Noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa da esporsi, da dire, da avere il coraggio di essere anche in contraddizione sempre con tutti.
4: E poi ci sono i ricordi di chi l'ha conosciuta personalmente.
7: Io ho conosciuto Emma Bonino che avevo 12 anni, perché mio padre era all'interno del Partito Radicale. La ricordo con una forza, una convinzione, una inarrestabilità.
8: È stata una gran donna, ci ricordiamo le grandi battaglie.
4: E sui due libri firma all'ingresso della Camera Ardente si moltiplicano, pagina dopo pagina, i pensieri di affetto. Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e sul monitor nella sala uno scatto che la ritrae sorridente. E oggi a dare l'ultimo saluto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. La Camera Ardente, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio, rimarrà aperta fino alle 19 e poi in piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, sempre qui nella sala della protomoteca alle 12.30. Saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio è tutto, vi restituisco la linea.
1: Papa Leone XIV con

0: compie 71 anni, nato a Chicago nel 1955, e celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri dalle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni, che ha scritto: il suo cammino al servizio dell'umanità a lungo. E poco fa è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella. In diretta c'è Valentino Russo.
1: Sì, gli auguri per il compleanno, ma anche per l'imminente onomastico, sono stati l'occasione per il presidente Mattarella per ricordare e fare sue le posizioni espresse da Papa Leone. Soprattutto, scrive il capo dello Stato, in un momento in cui la minaccia e l'uso della forza, lo spregio per le regole internazionali, le conseguenze dei cambiamenti climatici causano sofferenze per tanti innocenti. Donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al suo alto magistero, che sollecita popoli e nazioni alla responsabilità. Queste le parole di Mattarella, che invita, d'accordo con il pontefice, a edificare il bene, a tramutare l'autorità in servizio e ad avviare con giustizia percorsi di sincera riconciliazione e vera pace, favorendo l'uso equo delle risorse e la cura del pianeta. Linea allo studio.
0: Grazie Valentino Russo. Lo dicevamo, è il secondo compleanno da pontefice per Papa Leone, prima missionario, poi vescovo, teologo, agostiniano, pastore, uomo essenziale, ora guida della Chiesa Cattolica nel mondo. Sentiamo.
2: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza. Sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Si chiude il cerchio dei rientri in classe dopo Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Questa settimana le lezioni riprendono infatti in tutte le altre regioni e non mancano le novità, comprese le linee guida sul corretto uso dell'intelligenza artificiale.
3: Un nuovo anno scolastico prende definitivamente il via, dopo l'anticipazione avvenuta la scorsa settimana nelle regioni del Nord-Est, fino ai ragazzi e alle ragazze della Puglia, gli ultimi a rientrare in classe questo giovedì. Tra le novità principali, maggiore attenzione al corsivo, al latino e alla matematica, oltre all'inevitabile regolamentazione dell'intelligenza artificiale, in linea con quanto emerso dall'indagine dell'Istituto Indire su 5.300 studenti, che mette l'accento sull'uso consapevole, critico e autonomo delle nuove tecnologie. Luigi Ballerini, presidente del Comitato Scientifico del Festival dell'Innovazione Scolastica e psicoterapeuta.
4: La tecnologia educa chi la utilizza. Noi dobbiamo educare i ragazzi a capire quando e come non usarla, quindi quando tenere uno spazio umano di lavoro. E quindi compito alla scuola educare a un tempo lento.
3: Tra le altre novità, l'educazione sessuale e affettiva e una maggiore presenza dello psicologo nelle scuole, con l'obiettivo generale di combinare competenze tradizionali e nuove tecnologie, rafforzando la qualità dell'apprendimento. Mauro Zanda, GR1.
0: Musica per la nuova stagione, tante novità e appuntamenti. Sentiamo le uscite della settimana.
5: Let's go!
6: Si scaldano i motori per un autunno discografico ricco. Già questa settimana il calendario è ghiotto di novità, partendo dalla voce inconfondibile di Miley Cyrus, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, cambiando etichetta discografica e pubblicando Best Persuades. Album solista per un veterano come Roger Taylor, leggendario batterista dei Queen. In attesa di vedere al cinema Queen Budapest la prima settimana di ottobre, intanto esce Violence Insane in a Beautiful World, dal chiaro messaggio: che bello il mondo in cui viviamo, non rovinatelo. Sul fronte nostrano, attesissimo il nuovo lavoro di Malika Ayane, Cicale, un bel ritorno per una delle voci più amate del panorama italiano.
7: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.
6: Ritroviamo anche Benge Fede, progetto anticipato sui social dal racconto misterioso di una ragazza nella Ville Lumière. Chiudiamo con la tradizione. Domenico Modugno con L'affetto della memoria esce in digitale, quel concept album dedicato alla vita contadina del Sud Italia degli anni 50. Marcella Sullo, GR1.
0: Parte oggi la vendita dei biglietti per i concerti del tour 2027 di Harry Styles, tour che farà tappa a Roma con un doppio concerto il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo. E migliaia stanno provando ad assicurarsi uno dei 120.000 biglietti disponibili per assistere ai due show nella capitale. La vendita sarà suddivisa in due fasi. I prezzi vanno dai 99 euro ai 162 per l'area sotto il palco, ma la pop star ha messo a disposizione anche biglietti gratuiti dedicati a chi fa volontariato. Le modalità per tentare di ottenerli sul sito di Harry Styles. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimiliano Savino e Francesco Ciafardini, da Alice Androli che ha condotto in studio. Una buona giornata, ora c'è lo sport.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
14: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
18: GR1 Sport.
19: Buongiorno da Giorgio Germanò, calcio in primo piano. Oggi si chiude la quarta giornata di campionato, in campo tre squadre accomunate dall'obiettivo di scalare la vetta della graduatoria. Il Como alle 18.30 riceve il Parma, in caso di vittoria i lariani aggancerebbero la Lazio, attuale capolista. Operazione sorpasso invece possibile per Roma e Inter, sempre alle 18.30 giallorossi sul campo del Torino, alle 20.45 al Meazza Inter Udinese. Intanto ieri altra delusione per la Juventus, sconfitta in casa del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e dirigente generale bianconero, è intervenuto stamane ai microfoni di Radio Anch'io su questa rete. Sentiamo.
20: Un ritorno amaro per Giovanni Carnevali, che da quelle parti è cresciuto come uomo e come dirigente. Ora dovrà però far crescere la sua Juve, apparsa a Reggio Emilia, ingenua e fragile in difesa.
21: Una giornata speciale, al di là del risultato, sicuramente che non ci voleva. È inutile nascondere che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. È vero che abbiamo creato delle occasioni. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento.
20: Almeno la buona notizia di giornata, la doppietta di Zegrova. Come lui, da possibile esubero a pedina fondamentale, i vari con Seisao, Kop Meiners, Douglas Lewis. Causa anche i tanti infortuni, una Juve forse diversa da come la si immaginava quest'estate.
21: Giocatori che erano in uscita, non in uscita. Noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme abbiamo cercato di fare dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. Io penso che siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti.
20: La chance di riscatto arriva presto, giovedì a Torino gli olandesi del NEC Nijmegen nell'esordio in Europa League. Non sarà all'Europa che conta, ma...
21: Per me è una competizione importante, perché competere per lo scudetto c'è ancora molto da lavorare. L'Europa League, sebbene

0: è una competizione non facile, per noi deve diventare un'opportunità.
1: Guido Ardone, GR1.
2: Dal calcio ai motori, proscenio ancora per Kimi Antonelli, ieri primo al traguardo di Madrid e sempre più leader del mondiale Formula 1.
3: L'errore che non si deve fare come italiani è quello di dare tutto per scontato. Che Antonelli vada così forte, che vinca con regolarità, che sappia tenere dietro avversari con molta più esperienza, senza timori reverenziali. Non ci si deve abituare alla bellezza, perché sì, di bellezza si tratta. Ieri il successo al Madrid, l'ottava meraviglia di una stagione irripetibile, è stato l'allungo probabilmente definitivo verso un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Lo dice la classifica, Russell con la stessa macchina paga 81 punti, più di 3 gare, Hamilton con la Ferrari addirittura a oltre 100 lunghezze, ma soprattutto tutto lo dice la pista. Prendete il Madring, si parte da zero, tutti, e al pronti via il furetto bolognese in qualifica mette la sua Mercedes in prima fila, mentre Russell la piazza solo al sesto posto. Questo è il termometro del talento. Questa la misura di un ragazzo normale che fa cose straordinarie. La forza della leggerezza, che nasconde in realtà una profonda introspezione e un grande lavoro su se stesso. L'anno scorso, ci aveva raccontato, le cose non andavano. Ho pianto tanto, ma ogni lacrima mi è servita per costruire quello che sono ora. Perché poi, ok, la fortuna della virtual safety car al momento giusto, ma al posto giusto bisogna trovarci, sì. E inoltre guai a dimenticare i due sanguinosi zero per problemi meccanici di Barcellona e Silverstone, a compensare. Kimi è semplicemente il più bravo di tutti, al momento. A 20 anni ha il mondo ai suoi piedi e questo mondo se lo sta per andare a prendere. Manuel Codignoni, GR1.
2: Tennis in chiusura con la vittoria agli US Open. Alexander Zverev diventa protagonista assoluto del 2026 e della speciale classifica, ma anche nel ranking generale insidie per Sinner, che conserva al momento il primo posto su graduatorie e altro. Nostra intervista ad un ex grande campione azzurro, sentiamo.
4: Con Paolo Bertolucci, Zverev trionfa a New York, 2 slam in cascina in questo 2026, 3 finali. Grande sfida per il numero 1 a fine stagione. Il tedesco intanto è primo nella race, la classifica che ci porterà alle finals di Torino.
5: Con la vittoria di Zverev a New York si chiude il capitolo degli slam, ma questo 2026 ci offrirà ancora un finale di stagione pieno di grandi avventure su campi da tennis. Ci sarà il rientro di Sinner e ci sarà questa volata tra lui e il tedesco per chi a fine anno conquisterà la corona mondiale.
4: Sarà una parte finale di stagione che si annuncia spettacolare. Tra Jannik e Sasha c'è un certo Carlos Alcaraz che farà da terzo incomodo.
5: Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla sfida tra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Non dobbiamo però dimenticarci che dobbiamo avere un po' di pazienza per rivedere il nostro giocatore al massimo livello, visto che viene da un infortunio e da un'assenza di un paio di mesi, e soprattutto è tornato e sembra già in gran forma lo spagnolo Carlos Alcaraz, per cui sarà una lotta a tre.
2: Emilio Mancuso, GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il mangiadischi. Note al dente per un

0: Ah, buongiorno Marcello Sola.
1: Buongiorno Duccio Pasqua, buongiorno Federica Forni.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma l'avete riconosciuta la voce? Io sì.
0: Di chi?
1: Di Max Gazzè.
0: Ah, io la tua avevo riconosciuto.
1: È anche quella di Max Gazzè.
0: No, eh? No, no.

0: Cioè, aiutaci.
1: Regaliamo a Niccolò un paio di auricolari.
0: Aiutaci ad aiutarti, Niccolò. Viva la musica, no war, ci dice Antonio come
1: sempre,
0: ogni giorno.
1: Sempre.
0: Ciccio dice che a Lecce, a Marittima, nel fine settimana ci sono stati temporali a ripetizione.
1: Ah.
0: E dice poi, ma dopo il 18 settembre cosa faremo?
1: Cosa faremo? Non lo sappiamo neanche noi, Ciccio.
0: Noi ci trasferiamo a Marittima, vero?
1: Siete tutti d'accordo? A Marittima.
0: Tutti a Marittima,
1: sì, tutti.
0: Sì. O ci trasferiamo nella Parabiago Bene.
1: Anche nella Parabiago, ma facciamo un tour
0: del Mangiadischi, potrebbe essere
1: un
0: ma
1: tour
0: anche
1: a casa di tutti gli ascoltatori del Mangiadischi che scrivono più spesso,
0: ma anche a Potenza andiamo a trovare Antonio che ci augura un Mangiadischi esuberante. E poi Roberto D'Alghero dice buongiornissimo ai residenti del Mangiadischi che ci trasmettono esperienze e buon umore.
1: È vero,
2: bellissimo.
0: Tu trasmetti esperienze, Federica?
2: Spero di sì, spero buone soprattutto.
0: Speriamo. Salutiamo Daniela da Roma che ci dice che bello pranzo con voi e ci manda un'immagine del suo pranzo.
1: Che cos'è? Che cos'è? Pomodori secchi, vedo.
0: Sì, riso
1: basmati,
0: fagioli.
1: E sotto della zucca, cos'è?
0: Può essere, sì. probabile. Viva la rima, dice Riccardo. Viva la pappa col pomodoro, ascoltare il Mangiadischi è un capolavoro.
1: Oh.
0: Beh, vabbè ragazzi, grazie, perché stiamo veramente arrivando alla fine di questa edizione del Mangiadischi, quindi è bello avere tutti questi messaggi.
1: Ma noi ce li stampiamo tutti, li salviamo tutti.
0: Io praticamente a casa mia le pareti sono fatte di messaggi degli ascoltatori del Mangiadischi. Sì. Ci sono tantissimi messaggi di nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quando
2: Ida.
1: Viene Dedo questa settimana?
0: Viene venerdì per il gran finale. Ci sarai ovviamente,
1: io
0: no?
1: Io ci sono collegata.
0: Ma
1: che venerdì
0: saremo
1: da Pordenone.
0: Ah sì?
1: Perché c'è Pordenone Legge.
0: Ah.
1: E quindi ci faremo un po' di racconti.
0: Ho capito. Va bene. Tu ci sei, Federica?
2: Io ci sono.
0: Vabbè, certo.
2: Siamo tutti
0: finale.
2: Al completo.
0: Sì. Caspita ragazzi, sono più le corde della mia chitarra delle puntate che mancano.
1: È vero.
0: Giacomo, purtroppo
1: hai
0: è
1: ragione,
0: così.
1: Hai ragione Giacomo.
0: Forza per lo sprint finale, ci dice Mauro dalla Maddalena. Buon lunedì a tutta la tribù del Mangiadischi, da Jenny di Belluno e dalla sua cagnolina Kelly.
1: Da domani saranno le corde di un basso.
0: Sì, è vero,
1: ecco.
0: È vero. Beh, però ci sono anche i bassi a 5 o 6 corde.
1: È vero.
0: Quindi sì, infatti. E va bene, 335-699-2949, vi lancio un'idea, dice Gianluigi, fate il Mangiadischi in diretta a Facebook e se non potete chiamarlo Mangiadischi, chiamatelo il Giratischi.
1: Ah, mi sembra giusto.
0: Ci piace,
1: sì,
0: no?
1: Ci piace.
2: Sul gruppo del Mangiadischi facciamo
0: diretta. Si può fare.
1: Da casa di chi?
0: Da casa di Federica.
1: Va bene.
0: Sì.
2: Tutti invitati a casa mia.
0: O di Luca Bernardini, volendo.
1: Sì.
0: C'è un signore che ha fatto dei dischi, uno più bello dell'altro.
1: E che torna dal vivo. Gli diamo un enorme abbraccione. Sono molto contenta che sia tornato in forma e che porti la sua musica dal vivo dal 13 ottobre da Birmingham.
0: Esatto. Date un po' scomode in realtà da raggiungere.
1: Io
0: dall'Italia.
1: L'ho presa.
0: Quale?
1: Glasgow.
0: Ecco, ma figurati se non partiva per un concerto Marcella Sullo.
1: Sì.
0: Quando
2: per
0: che vai?
1: A metà novembre.
0: Va bene. Vediamo, andiamo con Marcella.
2: Andiamo anche noi.
1: Venite. Tanto oramai si fa così. Roma-Scozia, Scozia-Roma.
0: Va bene, così, perfetto. Se lo dice lei. Si chiama I Wish, così ci uniamo un po' ai desideri di Marcella Sullo e apriamo con Stevie Wonder. Tra un po' vi diciamo anche dove suona tra un paio di mesi.

0: Quindi Stevie Wonder,
1: Stevie Wonder
0: arriva
1: con questi fiati meravigliosi
0: dal 13 ottobre a Birmingham, la città di Ozzy,
1: del nostro amato Ozzy.
0: Sì. Poi Parigi, Copenaghen, e poi ancora Oslo. Stoccolma, Hannover,
1: Colonia.
0: Sì, e vabbè, insomma, Germania, Olanda, Irlanda e poi un po' di date inglesi e scozzesi.
1: E chiude con la Scozia.
0: Esatto.
2: Sì, tutte date a cui Duccio non andrà.
0: No, fino all'11 novembre, due mesi di tour, un mese, 13 ottobre all'11
1: scarso.
0: Novembre. Quindi sì, se volete fatelo adesso, perché insomma Stevie c'ha qualche annetto. Come al solito comincio il pranzo, ci dice Luciano da Genova, per il dopo mangiarischi vi suggerisco una vacanza riposante a Scheggia e Pascelupo, ridente località.
1: Va bene,
0: non lo so, vogliamo andare?
2: Io vado dappertutto.
0: Vabbè. Quando sono all'ascolto faccio questo, Luigi da Pistoia fa dei disegni un po' inquietanti, ma molto
1: belli,
0: affascinanti.
1: Però. Sì. Che cos'è? China?
0: Sì,
1: che cos'è?
0: Penso di sì. Sono felice di potervi sentire tutta questa settimana, poi venite a Trieste, dice Sandra, che c'è la Barcolana.
1: Che bello, accettiamo Sandra.
0: Andiamo, bello che ci organizzano.
2: Sì, già ci hanno invitato dappertutto.
0: Sì, sì, Gianluigi
1: da Pistoia. Se tutti mi raggiungete a Pordenone nel fine settimana, poi da lì andiamo a Trieste.
0: Sì. E poi Gianluigi da Pescara dice: ma se organizzassimo un raduno degli amici del Mangiadischi, tipo Cater Raduno?
1: Sì.
0: Con musica, concerto di Max Gazzè.
2: Ovvio.
0: Ovviamente. E poi magari a ottobre a Roma, non lo so, si può fare.
1: Si può fare. Sì, sì.
0: Organizzi
2: una bella idea,
0: Federica.
1: Lanciamo un sondaggio sul catering.
0: Sì. Yvonne da Nerviano è triste, piange.
1: No, Yvonne.
0: Sì, è perché ha iniziato il countdown. Federica in versione Fededo. Mi piace molto Fededo, mi piace molto. Vabbè, comunque,
2: con un po' meno conoscenza musicale.
0: Ma no, non è vero, comunque te la cavi. Oggi avremo un po' di ospiti, niente male.
1: Alcuni proprio richiesti dai nostri ascoltatori.
0: Sì, perché ci hanno fatto tante richieste per Impressioni di Settembre della BFM.
1: Sì, sì, sì.
0: E non parliamo di quello in realtà.
1: No, non parliamo di quello, però...
0: Però oggi... c'è Franco Mussida
1: nella seconda parte,
0: insomma uno dei fondatori della BFM, quindi ci faremo un po' di chiacchiere con lui. Invece poi parliamo anche di Yoko Ono,
1: che non tutti amano.

0: No, un'artista un po' divisiva, diciamo.
1: Perché
2: parliamo di Yoko Ono?
0: Perché c'è Matteo Bianchi che ha scritto un libro che esce domani in tutte le librerie, proprio su Yoko Ono, sul rivalutare la figura di Yoko Ono, da fan, quindi.
1: Da fan, però da fan. tardo fan, perché anche lui la considerava all'inizio, un po' antipaticuccia all'inizio.
2: Sì. Vedi.
1: Che è diventata nonna, l'abbiamo detto, no?
2: Sì.
1: Primo nipotino a 93 anni.
2: E vabbè, dai.
1: Aurelius.
2: Sì. Beh, un nome
1: impegnativo.
2: Che poi Aurelius Lennon.
1: Aurelius Ono Lennon.
2: Vabbè, insomma, già
0: forse
2: il cognome.
0: La cosa meno impegnativa è il nome a questo punto.
2: Sì, alla fine sì. Comunque già ci ringraziano per Mussida, però adesso noi ci sentiamo George Michael con un classicone del suo repertorio, del primo repertorio post Wham, che è Freedom 90, che poi l'ha rifatta Robbie, però insomma, questa è l'originale di George Michael.

0: Funky funky.
1: Funky funky, eh.
0: Yeah,
1: si balla sulla sedia qui.
0: Ma sì, ma sì, sì. Sì, sì. Marcella, vieni a Pordenone, chiede Tullio. Io sono tra gli autori, presento il mio secondo libro.
1: Ah, che bello, Tullio.
0: Il buio non esiste.
1: Il buio non esiste. Va bene, allora vado a vedermi sul programma quando c'è Tullio.
0: Sì, infatti, sì. Tullio Frau, che salutiamo, che ci ascolta. Poi salutiamo Roberto, che ci ringrazia perché ha imparato tante cose nuove e conosciuto tante canzoni che non conosceva. Quindi se andiamo ad Alghero ci fa fare un giro in furgoncino.
1: Quanto mi piacerebbe, perfetto, tornare ad Alghero.
0: Sì,
1: sì, sì, so. Andavo sempre da ragazzina.
2: Un tour organizzato già dai nostri ascoltatori.
1: A tappe,
0: sì,
1: a tappe,
0: infatti,
1: isole comprese.
0: Poi c'è chi ci racconta che ieri c'è stato un bellissimo festival della musica per bambini al Magnolia di Milano, Emanuele che ci scrive. Tanti bambini, tanta gente e tra gli altri musicisti un super Christian Mayer.
1: Vedi?
0: Che grande batterista di Elio Storietese. Dice l'anno prossimo dovete venire pure voi.
1: Verremo, verremo.
0: Sempre per il tour.
2: Io sto segnando tutto, l'agenda aperta.
0: Poi
1: prendi appunti, Fede.
0: Cinzia Ragorizia che si prenota per il Mangia Raduno.
1: Il Mangia Raduno.
0: Sì, Gianluigi pure dice da dicembre sono in pensione, quindi vi aiuto. Mi piace molto questa cosa qua. Poi c'è ancora chi ci dice bisognerebbe organizzare una puntata solo con brani usciti in 45 giri, solo in 45 giri si potrebbe
1: non
0: fare.
1: Sono pochissimi, eh.
0: No, non sono pochi,
1: infatti. Che poi non sono mai entrati in nessun album.
0: Sì. E poi vabbè, insomma, a Marittima c'è un bel mare, Ciccio ci aspetta. Poi c'è chi, Alessio da Roma ci chiede, ma è vero che tornano di moda i CD-ROM?
1: Beh, non sono mai passati. Tra l'altro, se
0: tu
1: siete
0: li usi ancora?
1: Allora, sono tornata a comprare CD perché li tirano dietro.
0: Sì.
1: Essendo grande frequentatrice dei negozi di vinili, c'è il corner CD che ha tante cose belle a 3-4 euro, per cui vale la pena
2: pucciare.
1: Pucciare nel cestone. Duccio Pasqua non ha mai smesso.
0: No, assolutamente.
1: Vero.
0: Tra l'altro è tornata di moda pure la cassetta.
1: La cassettina. Solo è difficile trovare le piastre da cassetta. Io ad esempio ne ho due, non funziona. Funzionano entrambe.
0: Funzionano per i capelli?
1: Funzionano per i capelli.
0: Ma è già qualcosa.
1: Sì, infatti si vede dalla mia acconciatura.
0: Esatto.
1: Che uso quelle. Ma volevo dire, voi ieri passando per zona fuori Italico, avete visto il gioco di droni degli Oasis sull'Olimpico?
0: No. Lo so. Tu l'hai visto? Sei
1: andata
0: apposta?
1: Non l'ho vista, però poi l'ho scovata su Instagram e mi sono rammaricata di non averle viste.
0: Tanto vedrai gli Oasis.
1: Tanto spero di vedere gli Oasis. Tra l'altro oggi pomeriggio alle 5 scopriremo la conferma delle date e quando i biglietti verranno messi in vendita, quindi
0: certo.
1: Stiamo col click pronto.
0: Sei pronta col click pure tu?
2: Io
0: Federica.
2: Prontissimo.
0: Benissimo, bravi tutti. Marcella, sai chi vidi suonare a Pordenone allo Small Club? I Therapy nel 98.
1: Vedi?
0: Sì e il cantante verso fine concerto si denudò completamente.
1: Chissà se qualcuno lo farà anche a Pordenone Legge.
0: Si spera.
1: Un po' di movimento. Va bene. Tra una pagina e l'altra.
0: Poi Mauro dalla Maddalena ci segnala un festival che fa amare la musica e l'arte in genere, si chiama Isole che parlano, il 5 è dal 5 al 13 e dal 19 al 20 settembre. Beh, grazie Mauro, ci interessa sempre raccontare queste cose. Salutiamo anche Daniele da Milano che dice, beh, dopo tutto il tuo stereo notte è un mangiadischi notturno.
1: È vero. L'appuntamento quando riparte, Duccio?
0: È dalla prossima settimana. Quindi,
1: sempre solita fascia oraria?
0: Sì, dall'una alle tre, nella notte tra il venerdì e il sabato.
1: Va bene, stiamo sintonizzati. Pronti?
0: Sì. Senti, c'è un po' di rabbia, un po' di libertà, un po' di fantasia.
2: Ma dentro di noi?
0: Dentro di noi, anche dentro gli ascoltatori. Ma anche dentro Ornella Vanoni, che ci canta questo brano che sono andato a ripescare nei nostri archivi.
1: Tra l'altro si avvicina quello che sarebbe stato il compleanno di Ornella Vanoni. Possiamo anche dire una bella cosa.
0: Qual è?
1: Dopo.
0: Non te la tieni così.
1: Gino Paoli e Ornella Vanoni.
0: C'è quel
1: tra
0: singolo.
1: Qualche giorno.
0: Sì. Vabbè, rabbia, libertà e fantasia, Ornella. Dove

0: Manoni con Rabbia, Libertà e Fantasia. Ci scrive Gianluigi che dice che per il 25 novembre stanno preparando un evento al Teatro Comunale di Casavio che si chiama Ornella Vanoni, Donna, Voce e Libertà, a un anno dalla scomparsa.
1: Invece qualche tempo prima,
0: sì,
1: Ornella Vanoni avrebbe fatto 92 anni il 22 settembre,
0: sì.
1: Gino Paoli avrebbe compiuto 92 anni il giorno dopo,
0: sì.
1: E quindi nella notte tra il 22 e il 23 settembre esce questo bellissimo brano, Quando
0: Bello.
1: Ti rivedrò, che Gino Paoli avrebbe voluto incidere con la Vanoni e non c'è stato modo.
0: Eh no, però lo sentiremo dalla sua voce.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Molto bello. C'è poi Pasquale che dice: io uso ancora le cassette a nastro stereo 4.
1: No.
0: Addirittura.
1: Dove le mette poi?
0: Non lo so. Credo che ci sia un messaggio vocale anche, vero? E lo possiamo ascoltare. Sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Gli ultimi giorni del mangiadischi per me sono malinconici come gli ultimi giorni
1: d'estate.
2: Di vacanza. Ciao.
1: Ciao!
0: Ma sono malinconici pure per noi, ci dispiace. E invece Gianluca ci manda dei bellissimi selfie di Rob Halford, cantante dei Judas Priest, in giro per Roma.
1: Infatti io guardavo da lontano, sono un po' cieco, ho detto: ammazza come il nostro ascoltatore somiglia. Invece
3: una straordinaria somiglianza.
0: Hanno fatto
1: dietro il Colosseo.
0: Sì, un bel tour italiano, i Judas Priest, e Rob Halford ne approfitta.

0: Per fare un po' il turista.
1: Bravo Bob.
0: Sì. Allora, noi siamo arrivati alla fine della prima parte della quintultima puntata
1: dell'ultima settimana
0: dell'ottava stagione.
1: Numeri a caso.
0: Torniamo con Franco Mussida.
1: Tra poco.
0: Ho dato i numeri, tra poco torna il Mangiadischi e continueremo a dare i numeri.
1: Sempre dare i numeri.
0: Se no, che ci stiamo a fare?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Estate in Onda. La console abbiamo Paolo Cassano, in regia Silvia Rossetto, siamo pronti per affrontare questa nuova settimana insieme e tra l'altro vi anticipo, sarà una settimana molto speciale che ci scombussolerà la nostra quotidianità perché avremo un grande evento da accogliere, Pordenone Legge, ma partiamo con questa lunedì. La settimana si apre con uno dei più importanti festival europei di musica, Festival di Trieste, il Faro della Musica. Alla sua quarta edizione, il grande evento trasformerà veramente la città di Trieste in quello che potremmo definire un palcoscenico diffuso tra concerti sinfonici con solisti di fama internazionale e opere liriche da camera, senza escludere le particolari contaminazioni tra danza e musica. A guidarci nella scoperta del corposo programma Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti. A seguire l'appuntamento con la metamedicina. Ci chiediamo che cos'è la liberazione della memoria emozionale. Un racconto diretto da chi l'ha sperimentata e da chi l'ha condotta, per comprendere ancora una volta che ogni sintomo è un messaggio. In chiusura, la rubrica settimanale di musica classica, Piano e Forte, oggi dedicata a due temi universali nelle arti che spesso indissolubilmente sono legati tra loro, amore e morte.

0: Beh, vi chiederete perché abbiamo ascoltato David Bowie, Ziggy Stardust, prima di introdurre, come promesso, un evento eccezionale. La società dei concerti organizza per l'appunto la quarta edizione del Festival di Trieste, il Faro della Musica, che è incentrato sulla musica classica. Abbiamo ascoltato David Bowie perché tra i numerosi eventi, e questa è una anche delle novità di questa edizione, ci sarà un evento speciale al Parco del Castello di Miramare. Tra musica e danza, Falling from the Sky, questo è proprio un tributo alle icone del pop e del rock, e quindi veramente sarà un evento che ci porterà da Bach a Schubert, a David Bowie per l'appunto, a George Michael e a Prince. E insomma, per parlare di questo e di tanto altro e del ricchissimo programma, ci ha raggiunto di corsa Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti di Trieste. Ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Dicevamo di corsa perché proprio oggi inaugura questo evento straordinario che andremo a raccontare insieme, quindi 14 settembre, per l'appunto chiuderà il 24 settembre, ma proprio oggi alle 12:30 è successo qualcosa di molto speciale.
1: È appena iniziato, abbiamo lanciato attraverso, come sempre, il concerto più istituzionale, il Consiglio Comunale. Hanno suonato Claudio Zotto e Lara Markova, che ci hanno accompagnato in una collaborazione molto bella insieme a una fondazione delle più importanti in Germania, Villa Musica. E quindi ecco che abbiamo già lanciato in questo modo, iniziato il nostro festival che durerà adesso per 10 giorni.
0: Ecco, non è che questa sera si chiude qui la partita oggi alle 12:30, ma questa sera ci sarà qualcos'altro che ci aspetta.
1: Anzi, direi c'è un concerto straordinario. Tra l'altro, ancora ci sono un po' di biglietti, quindi io consiglio di andare a vederlo. C'è l'appassionata insieme a Nien

0: meno che Emmanuel Pahud, che è primo flauto dei Berliner Philharmoniker, e quindi insieme a Emmanuel Pahud, Enrico Bronzi e l'appassionata c'è modo al Teatro Rossetti ascoltare un bellissimo concerto stasera.
1: Ecco, siamo partiti un po', come si dice, a bomba subito, David Bowie, poi l'inaugurazione di questa mattina, il concerto previsto al Teatro Rossetti, non mancheremo, grandissima occasione, proprio perché questo è un po' lo spirito di questo grande evento, cioè artisti internazionali, è l'occasione per questa città di avere dieci giorni per l'appunto, dieci insomma, per assaporare e entrare nella cultura a piene mani. E un modo anche, dicevamo, di presentare la cultura in modo diffuso. Infatti ci sarà una dislocazione, non sarà solo il Teatro Rossetti, non sarà solo il Teatro Verdi, ma anche le case. C'è un progetto, l'House Music, in case private. Di che cosa si tratta?
0: Sì, esatto. Una delle particolarità del festival, oltre ad ascoltare concerti che secondo me capitano una volta, e quindi uno dice posso andare e poi non si ripeteranno, quindi sono da non perdere, poi l'altro aspetto, quello di essere diffuso. Infatti in particolare martedì e mercoledì ci sono questi due concerti dedicati alla house music, che è una vecchia tradizione austro-ungarica, dove che voleva che le persone andavano alle case dei privati, dei propri amici, ad ascoltare quando il CD non esisteva ancora, quando la riproduzione non era possibile, no? Se non tramite lo strumento. E quindi quello che facciamo è, abbiamo chiesto ad alcuni cittadini che hanno a casa un pianoforte o uno spazio bello, di ospitare alcuni concerti a cui la gente può partecipare. Questo, tra l'altro, anche in luoghi diversi, come per esempio qua stesso, qua nella sede della RAI ci saranno anche,
1: infatti,
0: concerti.
1: Sì. In sede ci sarà, e tra l'altro concerti tenuti da chi? Dagli studenti del conservatorio.
0: Esatto, per me è molto importante. Questi due giorni sono i giorni in cui facciamo ascoltare a Trieste diciamo i propri tesori, dico io, no? E cioè i musicisti che stanno studiando o che hanno appena finito di studiare al Conservatorio Tartini. E quindi è un modo anche, secondo me, di dare uno spazio in questo palcoscenico internazionale così importante ai nuovi diciamo musicisti del futuro.
1: Quindi dimore private, Caffè San Marco, la sede nostra RAI dell'FVG e per la prima volta anche all'ITIS di Trieste.
0: Esatto, sì, perché l'idea è sempre di poter raggiungere non solo tutti i luoghi ma anche tutti i pubblici, no? E quindi dare l'opportunità a tutti quanti, anche quelli che magari non possono spostarsi, di far parte del festival.
1: Ecco, poi c'è un altro evento, quindi apertura ai giovani sia come pubblico ma sia come protagonisti in quanto musicisti, e poi anche un concerto straordinario in simultanea globale.
0: Esatto, c'è questa tecnologia che si chiama LoLa, che in pratica mette in comunicazione luoghi molto distanti, no? Quest'anno siamo in collegamento con un paio di università, l'anno scorso anche, quindi la cosa che succede in pratica è che non ha ritardo, si dice così, nel segnale, per cui uno può tranquillamente suonare qua insieme a un'altra persona che si ritrova dall'altra parte del pianeta, e lo riescono a fare proprio perché è molto veloce questa tecnologia, molto interessante.
1: Questo si terrà quando?
0: Si terrà e domani sera al Conservatorio Tartini proprio.
1: Fantastico. E è un anno anche speciale questa quarta edizione, perché tiene a mente tutta una serie di importantissimi anniversari. Vogliamo ricordarli?
0: Sì, ci sono alcuni. Diciamo, parlavamo di questo repertorio che proprio va da un estremo all'altro, quindi cominciamo con quello con cui abbiamo aperto, no? Con il fatto che c'è per esempio George Michael, che quest'anno sono 10 anni, quindi festeggiamo anche facendo ascoltare la sua musica insieme al pianista Ciammarughi e al ballerino della Scala Masha, che fanno questo bellissimo spettacolo al Castello di Miramare. Ma c'è anche, e quasi intrecciano due, da un lato un fil rouge con Mozart, e quindi che terremo un concerto finale proprio con l'orchestra del Verdi, con niente meno che Tom Koopman, e poi con il pianista Francesco Piemontesi, proprio il 24 in chiusura terremo un concerto tutto dedicato a Mozart. Ma anche, quasi intrecciano dei momenti, perché un grande musicista di Trieste, cioè Franco Gulli, che ha fatto parte della storia di Trieste, quest'anno compierebbe 100 anni, quindi lo festeggiamo, lo ricordiamo con un concerto al Ridotto il 22, invece sempre dedicato comunque alla musica di Mozart, che è stato anche parte della sua musica, e quindi ricordiamo lui quanto anche la sua famiglia, insomma, quella parte musicale di Trieste che bisogna festeggiare.
1: Ecco, lei ha parlato di Mozart, noi stiamo già assaporando alcune note tratte dalla Sinfonia in Do maggiore K338.

0: Sono in compagnia del direttore artistico della società di concerti Marco Secco, perché stiamo correndo velocemente all'interno del ricchissimo programma del Festival di Trieste, il faro della musica. Abbiamo appena ascoltato, stiamo ancora ascoltando le note meravigliose di Mozart, a cui una buona parte di questo festival è dedicato proprio in onore del 270esimo anno dalla nascita di Mozart. Abbiamo ricordato i vari appuntamenti legati agli anniversari importanti e tante le novità, tra le varie anche una apertura al pop, come dicevamo, e soprattutto all'intreccio con la danza, che questa è un'altra novità.
1: Sì, l'anno scorso avevamo iniziato un percorso con la danza e quest'anno lo continuiamo. Secondo me è importante che il festival abbia l'opportunità di esprimersi in tanti modi diversi, quindi attraverso la multidisciplinarità. Infatti c'è un altro momento che quest'anno è una grande novità, e cioè il giovedì al Teatro Miele al 17 facciamo per la prima volta all'interno del festival una produzione di opera, in questo caso un'opera barocca al Teatro Miele, e quindi insieme a Barocco Europeo, una bellissima collaborazione che si è creata, e quindi c'è opportunità per la prima volta di venire a ascoltare questa messa in scena dell'opera di Piccini, che mi fa grande piacere. Io spero che sia veramente il seme, il primo di un lavoro che vorrei riproporre tutti gli anni, cioè quello di poter portare, tra l'altro a Trieste, una città che ama profondamente la lirica, sempre un lavoro di questo tipo.
0: Ecco, tanti sono i nomi però presenti, nomi altisonanti, insomma, vogliamo citarne alcuni?
1: Ma sì, in particolare, e secondo me mi soffermo su questo, il giorno dopo, proprio dopo il giovedì, quindi il venerdì, festeggiamo anche i 75 anni dell'orchestra della Camerata Salzburg, una delle orchestre più importanti al mondo, tra l'altro ospite tutti gli anni del Festival di Salisburgo, e quest'anno viene in esclusiva proprio a suonare anche qua da noi. Viene tra l'altro con due fratelli, con i fratelli Jungsen, che suonano il pianoforte a quattro mani, che stanno avendo un successo enorme nel mondo. Quindi secondo me, sempre al Teatro Rossetti, venerdì, c'è un'altra grandissima opportunità di ascoltare un concerto davvero davvero particolare.
0: Poi c'è un gran ballo anche.
1: C'è un gran ballo? Sì, questo ci piace molto. L'anno scorso ha avuto un enorme successo, e questo fa parte anche, direi, della tradizione triestina, al Ridotto del Teatro Verdi, che una volta nasceva proprio con questo intento, quello di portare i balli. Ma c'è un ballo, c'è proprio un'orchestra che viene da Vienna per accompagnare un classico ballo ottocentesco.
0: E non viene dimenticata la famiglia, i più piccoli, i più piccini, i bambini, perché loro sono il futuro e anche a loro è giusto dedicare uno spazio.
1: Esatto, insieme a Vincenzo Stera ormai lavoriamo da 4 anni, da quando abbiamo iniziato, a questi concerti, spettacolo per i bambini, praticamente da 0 un anno fino a 4, 5, 6 anni. Lo facciamo allo spazio della scuola 89, è un luogo bellissimo, e lì c'è la possibilità di portare i propri bambini e di farli vivere un momento di musica per imparare, per avvicinarsi, quindi molto molto bello.
0: Proprio queste mattinate dedicate alla famiglia è un altro punto vincente del faro della musica. E un'altra occasione straordinaria sono anche gli incontri di approfondimento con gli artisti prima dei concerti principali.
1: Sì, per me è importantissimo che si possa creare un legame anche con l'artista e con l'interprete, quindi è un bel momento per vedere la persona seduta accanto a noi e poter dialogare con lui rispetto a quelle che sono le sue idee, in modo tale che poi, quando uno va al concerto, ha un po' una visione più personale di quello che sta per succedere, di quello che sta per ascoltare.

0: un po' più umana, più vissuta, e secondo me è una bella chiave di lettura
1: questa. Quindi per esempio per questa sera alle 20:30 al Teatro Rossetti c'è un grande concerto, ma alle 19:15 al Caffè Rossetti c'è l'appuntamento con Notte d'Artista.
0: Esatto, che è un momento in cui dialogheremo insieme a Paude, insieme a Rico Bronzi rispetto al concerto che faranno poco dopo.
1: Prima di salutarci, Marco Secco, dov'è che possiamo trovare tutte le informazioni di questo meraviglioso evento?
0: Beh, sicuramente sul sito della Società dei Concerti, lì c'è tutto. Basta comunque, secondo me, anche su Google mettere Festival di Trieste, il faro della musica, e su Viva Ticket, insomma, sono tantissimi gli spazi che usciranno. In tutti questi possono raggiungere, tanto prenotare i concerti che non sono a pagamento, che sono quelli di martedì e mercoledì, quanto i biglietti di tutti gli altri concerti di cui abbiamo parlato.
1: Marco Secco, grazie di essere stato in onda, e grazie. Non manchiamo al faro della musica Festival di Trieste.
0: Grazie, vi aspetto stasera.

0: Superpowers e Kasabian, insomma, perché di superpoteri in qualche modo andiamo a parlare, i nostri, quelli che sono dentro di noi, che e come andarli ad attivare. Lo facciamo col nostro appuntamento del lunedì con la metamedicina, e oggi ci chiediamo in particolare che cosa sia la liberazione della memoria emozionale, e per farlo è tornata a trovarci Alessandra Alessi. Ben ritrovata.
1: Grazie Martina, ben trovati tutti.
0: E con noi anche un ospite molto speciale, perché oggi avremo una testimonianza diretta del percorso che si può fare con la metamedicina, e ci ha raggiunto Claudia Bordoni, niente po' di meno che dalla Germania. Ben trovata.
1: Ciao a tutti, è un piacere fare parte di questa intervista.
0: Claudia, dove ti trovi precisamente?
1: Io sono a Biberach an der Riss, che tradotto significa semplicemente Biberach, che effettivamente è il nome della città, sul Riss. Riss è il fiume che attraversa la città, sud della Germania.
0: Tra Monaco e Stoccarda, ecco, giusto per dare un riferimento al pubblico a casa. Bene, allora Alessandra Alessi, noi in questi nostri appuntamenti abbiamo un po' tracciato quelle che sono le linee base della metamedicina, insomma come si muove, qual è l'approccio, ricordiamolo, insomma il messaggio di base è proprio ogni

0: sintomo è un messaggio, questo è un po' lo slogan che accompagna la metamedicina. Abbiamo parlato e fatto tanti esempi magari legati alla pelle, proprio perché ricordiamo Monica, una nostra ascoltatrice, ci ha scritto per sapere qualcosa di più tra il rapporto delle problematiche, dei sintomi legati alla pelle e alla metamedicina. Insomma, abbiamo capito che la cosa fondamentale è farsi delle domande, no? Però e farsi quelle giuste, però a volte serve qualcosa di più. E quindi di che cosa stiamo parlando? Che cos'è questo di più?
1: Allora, questo di più è sicuramente la volontà, avere la volontà di voler andare in profondità, cambiare qualcosa. Perché a volte proprio ci affezioniamo anche a come siamo, ok? Ci identifichiamo nell'essere la persona magari irascibile piuttosto che sensibile, piuttosto che. Dunque, sicuramente è fondamentale sempre nell'inizio di qualsiasi percorso di liberazione, di cambiamento, avere la volontà di andare oltre, di conoscersi. E poi appunto le domande, come dicevamo l'altra volta, pertinenti ci aiutano ad andare in profondità e a capire cosa c'è dietro questo disagio, come mi sono sentita io dietro questo disagio. E lì arrivano le emozioni. Le emozioni sono quella parte manifesta di come stiamo. È quella parte che si può anche vedere, perché appunto se siamo arrabbiati si vede, se siamo tristi si vede dal viso, eccetera. Però dietro le emozioni c'è qualcos'altro, c'è il sentimento, come ci sentiamo, perché una persona può essere arrabbiata per un motivo o per un altro, perché si sente sopraffatta, perché si sente in una situazione messa con le spalle al muro, piuttosto che rifiutata, non rispettata. Dunque, come mi sento? Noi possiamo andare a lavorare sul sentimento e liberare quel sentimento che ci pesa sul cuore. Questo andremo a fare con la liberazione della memoria emozionale, andare a capire da dove viene quel sentimento, qual è la sua origine, per andare a sciogliere laddove appunto c'è da sciogliere, laddove c'è una ferita, parliamo di ferite, di bambino interiore, accompagniamo le persone appunto ad andare lì, a tornare lì per recuperare quella parte di noi che è rimasta ancora lì incastrata e soffre
0: e quella sofferenza poi si traduce in un malessere fisico,
1: certo,
0: a seconda della tipologia di emozioni, sentimento che è stato in qualche modo ferito, represso, insomma, che duole, ecco, che fa male, ecco. E Claudia, qual è stata la tua esperienza?
2: Mentre mi preparavo a questa intervista ho pensato, ok, se devo descrivere la cosa in tre parole mi sono venute intensa, calda e divertente, e dunque spiego perché. Intensa perché appunto, come stavi dicendo tu poco fa, nel momento, o come stavi dicendo Alessandra, nel momento in cui andiamo a lavorare con le nostre strutture interiori, con il nostro bambino interiore, insomma, si scende in profondità e si rivivono emozioni molto forti e dunque intensa. E calda perché è stato bellissimo nel giro di pochissimo tempo, di appunto di due giornate che dura il seminario. È stato bellissimo poter incontrare su dei livelli così profondi persone conosciute appunto lì, e accorgersi che siamo un po' tutti nella stessa barca, e quindi è stato bello ascoltare ed è stato bello anche sentirsi capita. E divertente perché con Alessandra abbiamo parlato dei famosi popcorn, dico bene Alessandra? Perché sono cosa intendevamo con i popcorn, semplicemente delle frasi magari che ci sono state dette in continuazione, ed è stato divertente vedere come effettivamente questi ricordi spuntavano di nuovo all'improvviso, appunto come esploderebbero i chicchi di mais nella padella.

0: la bollente, e a quel punto, a quel momento in poi, insomma, succede c'è un effetto domino molto bello in cui si cominciano un po' a ricollegare tutti i puntini e cominci a capire: ah, ok, adesso ho capito perché. Quando succede una cosa del genere reagisco così, perché sono così triste o perché questo mi emoziona particolarmente, eccetera. Quindi
1: Claudia, io ho una domanda però da farti. Tu ci hai descritto un po' il finale, no? Quello che è stato l'esito di questo percorso, però noi non sappiamo come tu invece sia approdata alla medicina e perché.
0: Sì,
1: qual era il tuo sintomo, perché ti sei affacciata, e quindi insomma abbiamo compreso che cosa è stato l'esito di questo percorso, ma avremo bisogno di capire come ci sei arrivata.
0: Non c'è stato un sintomo preciso. Io ho letto tantissimi libri di Claudia Ranville.
1: Che ricordiamo, Claudia Ranville è la fondatrice della metamedicina 2.0, insomma.
0: Esatto, e siccome io stessa mi trovo nel percorso di... come si dice? Sono una coach, esatto, quindi... ho trovato il suo metodo meraviglioso e i suoi libri mi hanno aiutato moltissimo, e dunque ho detto: se c'è la possibilità di fare questa esperienza non solo attraverso il libro, ma di farla direttamente con, appunto, in questo caso con Alessandra, ho detto: voglio andare. Questo mi ha motivato molto, semplicemente perché ho trovato i suoi libri meravigliosi, dunque ero entusiasta di poter fare l'esperienza diretta, e quindi poi anche motivata a fare tutto il percorso.
1: Ecco, allora Alessandra Alessia, abbiamo capito che insomma lei è l'interlocutrice e che lei ha guidato poi Claudia a questa evoluzione, di cui poi ci piacerebbe sapere insomma che cosa è scattato dentro. Ma come è scattato, Alessandra? Come ha fatto?
2: Mi stai chiedendo
1: del percorso di come si può liberare la memoria emozionale.
2: Allora, come dicevo prima, appunto ci sono questi strumenti che sono i consulti, che sono i seminari, in cui le persone vengono accompagnate in questo lavoro profondo, in cui andiamo a ricontattare quella parte, come dicevo prima, che è rimasta ferita. Dunque è il lavoro col bambino interiore. Nel momento in cui entriamo in uno stato profondo di rilassamento, si può andare a vivere come se fosse un'esperienza diretta nuovamente quell'esperienza, ma diversamente rispetto al momento in cui è davvero stata vissuta, abbiamo la guida di una persona che ti può accompagnare a rilasciare tutto quello che innanzitutto non siamo riusciti a rilasciare, perché molto spesso questi episodi risalgono magari all'infanzia e il bambino molto spesso non è stato accompagnato, non siamo stati accompagnati a tirare fuori le lacrime, a esprimersi. Molto spesso magari venivamo messi in punizione, piuttosto che non c'era quell'attenzione che adesso c'è, per fortuna, nei genitori di oggi. E di conseguenza queste emozioni, queste lacrime le andavamo a ingoiare. Dunque si offre in questo, appunto, momento dedicato, quale la liberazione della memoria emozionale, lo spazio per rilasciare, dunque farsi attraversare, perché si parla tanto adesso di devi lasciare andare il tuo passato, ma prima di lasciare andare bisogna farsi attraversare. E questo è qualcosa per cui ci vuole anche tanto coraggio, perché parliamo a volte veramente di traumi forti, ok? Però con amore, con il calore del gruppo, quando appunto durante i seminari o anche durante appunto i consulti privati, si riesce a entrare, a creare quel campo di accoglienza affinché la persona riesca a tirare fuori quell'emozione, a esprimerle, a sentirla, a contattarle nuovamente, poi con la guida dell'animatore, del consulente, si riesce a fare quel lavoro di integrazione di quello che è stato perché dietro sempre a un'esperienza dolorosa c'è anche un dono, ok? Dunque andiamo a lavorare anche sulla lezione di vita e sul dono.
1: E Claudia, ti andrebbe di condividere magari qualcosa di questa esperienza

0: quale mi sono sentita da bambina abbandonata, insomma non l'ho sentito presente come magari io avrei voluto. E nel lavoro con Alessandra è stato molto bello poter diciamo completare il quadro che per poter comprendere, comprensione che ovviamente da bambina non potevo avere e che Alessandra mi ha aiutato a appunto a completare, quindi nel spiegarmi, proprio nel dare voce a quello, a mio padre, nel ricordo di quell'episodio in cui io l'avrei voluto con me, in cui invece lui non c'era, e quindi nel momento mi sono incastrata, perché non è così.
1: Ma non è, no, sicuramente non è semplice, perché parliamo di un'intimità molto profonda, e anzi ti ringrazio Claudia di aver condiviso con noi un'esperienza così profonda, così come ringrazio anche Alessandra Alessi di averci per l'ennesima volta accompagnato in questo meraviglioso mondo che ci dà l'opportunità di ascoltare il nostro corpo e vederlo da un altro punto di vista e magari appunto individuare qualcosa che sta dietro, nascosto, e che sa soffrire anche il nostro corpo. Grazie ad Alessandra Alessi e grazie a Claudia.
0: Prego.
1: Quindi noi rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo per Metamedicina, e l'ultimo appuntamento di settembre, quindi lasciamo un po' in sospeso a sorpresa il tema che affronteremo. Martina Calegarin al microfono, Paolo Cassano alla console, Silvia Rossetto alla regia vi ringraziano, e adesso vi lasciamo con le note di Piano e Forte con il tema Amore e Morte. Alla prossima, domani.
2: Durante un concerto di Arturo Benedetti Michelangeli, il pubblico è completamente catturato. Lui lo tiene in pugno. Si ha l'impressione che di colpo la sala possa esplodere dall'emozione, perché Michelangeli mette in scena il brano. Lo mette in scena, a differenza di altri che suonano comunque in modo fantastico.
3: Piano e Forte, e noi continuiamo a divertirci, a giocare con il significato e la natura del pianoforte, frapponendo tra i due gradi dinamici di intensità sonora della tastiera una piccola E. Piano e Forte, come l'arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli, protagonista della nostra sigla. Un musicista ossessionato da una perfezione esecutiva, inseguita senza sosta, distaccato ma passionale. Quando apparve sulla scena cambiò in maniera totale lo spirito e la tecnica dell'esecuzione pianistica. Era nato il genio che nell'esecuzione cercava l'assoluta limpidezza del suono, la perfezione. Benedetti Michelangeli, la leggenda, uno dei più grandi ed enigmatici pianisti di sempre, singolare anche nella differenza di interpretazione dei suoi amati compositori, come racconta Roman Vlad. A 25 anni dalla scomparsa, Rai Cultura gli rendeva omaggio riproponendo le 8 puntate della serie Grandi Interpreti a lui dedicate e condotte nel 1987 dal musicologo. Dopo la sonata in Do maggiore di Baldassarre Galuppi e i 4 esercizi per gravi cembalo di Domenico Scarlatti, l'esecuzione della sonata in Do maggiore opera 2 numero 3 di Ludwig van Beethoven, il tocco di Benedetti Michelangeli e poi l'allegro iniziale con brio della sonata in Do maggiore di Beethoven, documento rarissimo dalle Teche Rai.
4: Proseguiamo oggi con la trasmissione del ciclo dedicato alle interpretazioni di Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli aveva registrato queste musiche che ascolterete, che avete già ascoltato, tra il mese di agosto e quello di settembre del 1962. Sono delle esecuzioni rare, anzi sono le uniche registrazioni in studio per la televisione che Arturo Benedetti Michelangeli ha effettuato in Italia. Sono in bianco e nero perché, come sapete, nel 1962 non c'era ancora.

ancora la televisione a colori. Dunque, chi ha avuto possibilità di ascoltare la trasmissione precedente, che comprendeva musiche di Galuppi e di Scarlatti, cioè musiche del Settecento, e chi ha occasione di seguire questa trasmissione odierna, sarà giustamente stupito e meravigliato della differenza di interpretazione, a cominciare dal tocco che Benedetti Michelangeli mette in opera, mentre nel Galuppi e in Scarlatti il suo tocco era aereo, leggero, quasi giustamente clavicembalistico. Per la sonata di Beethoven, che interpreterà stasera, il suo tocco diventa virile, energico, solido, rigoroso. La sua interpretazione assume un vigore quasi toscaniniano. Questa è una testimonianza, una delle testimonianze della straordinaria facoltà che ha Benedetti Michelangeli di graduare il suo tocco e di, mediante il tocco, di graduare il timbro del pianoforte. Gli riesce quasi di registrare il pianoforte giocando su dei registri come se si trattasse di un organo e non di un pianoforte.

E per tutti voi che amate la musica, la grande musica, quella che ci toglie il fiato, pagine indimenticabili eseguite al pianoforte da un grande interprete dei nostri tempi, Alessandro Taverna. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Piano e Forte. Arturo Benedetti Michelangeli ci ha fatto entrare nell'universo sonoro del grande genio di Bonn e non poteva mancare nel repertorio di Alessandro Taverna il sommo Beethoven, le sue sonate, e quella che Taverna ci proporrà oggi è legata al tema di questa puntata, amore e morte, che nella storia delle arti sono legate indissolubilmente. Sonata per pianoforte numero 12 in La bemolle maggiore, opera 26, Marcia funebre, quella che lo stesso Beethoven definisce in una lettera all'editore Hofmeister grande sonata per solista. Una sonata quindi autonoma, non legata, anche secondo il grande musicologo Piero Rattalino, ad un gruppo di sonate. Nata tra il 1800 e il 1801, possiamo definirla una sonata eccentrica, una forma che inizia con variazioni nella bellissima tonalità di La bemolle maggiore. E sappiamo che per Beethoven il pianoforte e le sonate sono state una ricerca continua, che poi è stata anche fruttuosa per le sue sinfonie. Poi un secondo movimento, scherzo, allegro molto trio, e poi il terzo movimento, la marcia funebre, e in chiusura l'allegro. Ascoltiamo l'inizio del terzo movimento, il fulcro dell'intera sonata, marcia funebre sulla morte d'un eroe, e Alessandro Taverna restituisce magnificamente tutta la sofferenza esistenziale e l'incessante ricerca di equilibrio metafisico del compositore tedesco, sempre al top anche in questa pagina geniale.

L'amore e la morte, da tempo immemorabile legate l'una all'altra, corrono e si incontrano lungo la tastiera del pianoforte. L'amore nell'opera entra in conflitto con le convenzioni, le situazioni, ma la morte sublima, trasfigura, rende eterno l'amore tra i due. Tristano e Isotta di Richard Wagner. I nomi di Tristano e Isotta sono divenuti, al pari di Romeo e Giulietta, paradigmatici del concetto stesso di amore. Un amore che, come nel dramma shakespeariano, ha un destino tragico e come quello trova in pozioni magiche e scambi imprevisti i suoi punti di snodo drammatico. La morte di Isotta e la morte d'amore di Isotta, che riunisce due amanti, lei e Tristano, ed è la parafrasi listiana della conclusione dell'opera wagneriana, un'elaborazione importante per la creatività del musicista, che è quasi fedele alla partitura wagneriana. Liszt aggiunge delle battute che non ci sono nella partitura, una sorta di titolo di quello che sta per accadere, ed è come se ci dicesse: siamo nell'ultima scena dell'opera, e ci dice: guardate come i due protagonisti hanno desiderato di morire. Liszt trascrisse la morte nel 1867, ma non trascrisse il preludio. La morte di Isotta, magnifica trascrizione che per essere resa adeguatamente richiede una suprema arte del tocco, la ascolteremo adesso nell'esecuzione di Alessandro Taverna. E noi ci salutiamo ringraziando i tecnici Tommaso Vinoni e Caterina Cabrelli, che oggi hanno curato i suoni e le parole di Piano e Forte. E dunque ascoltiamo Morte di Isotta dal Tristano e Isotta, trascrizione per pianoforte dall'opera di Richard Wagner, musica di Franz Liszt, il suono cantato del pianoforte di Alessandro Taverna nel sublime Liszt wagneriano. Da Sicanatà, al prossimo lunedì.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Buongiorno cari ascoltatori, la trasmissione di oggi è a cura del Centro di Aiuto alla Vita Marisa. La nostra è un'associazione di volontari che si prefigge di essere accanto alla mamma, alla coppia, quando c'è qualche difficoltà all'arrivo di un bambino. E lo facciamo da volontari. È proprio per questo che il titolo di questa nostra conversazione odierna è «Essere volontari fa bene». Io sono la presidente del Centro di Aiuto alla Vita, Maria Tudek, e qui con me in studio ci sono due volontarie, Chiara e Paola. Grazie di essere venute.
2: Piacere nostro.
1: Ecco, allora ho chiamato Chiara e Paola proprio perché io vi dirò qualcosa sul volontariato, ma loro potranno parlarvi della loro esperienza diretta. Per fare volontario al centro non c'è bisogno di una qualifica particolare, qualunque persona si senta di farlo può decidere di venire e di entrare nel nostro gruppo, però certamente c'è bisogno di un po' di preparazione perché è un argomento comunque delicato, comunque trattare con le persone richiede qualche attenzione ed è giusto che a questo ci si prepari. Per fare questo ogni anno noi facciamo degli incontri che in una prima fase mirano a sensibilizzare le persone al senso del nostro volontariato e in una parte successiva, soprattutto dopo che uno ha già cominciato ad entrare nel vivo del nostro lavoro, si fa periodicamente degli incontri di aggiornamento, di approfondimento, perché bisogna sempre crescere quando si fanno lavori di questa delicatezza. Quindi io comincerei subito a chiedere a Chiara come mai, perché ha deciso di entrare a far parte come volontaria del Centro di Aiuto alla Vita. È già da qualche anno, tra l'altro, che lo sta facendo e quindi spero ricordi bene perché è arrivata.
2: Io ricordo bene perché e quando sono arrivata. Il momento della decisione è arrivato sicuramente nel momento in cui ho avuto più tempo libero, perché sono arrivata da Quiescenza e quindi le ore disponibili erano maggiori di quanto fosse in precedenza, visto che con una famiglia, i figli e il lavoro, dedicare ore al volontariato diventava un po' complicato.

0: Certamente non ho deciso di entrare nel mondo del volontariato solamente perché avevo tempo libero, ma perché abbracciavo la causa che da sempre ho amato. Io ritengo che entrare in un movimento di volontariato sia fare proprio un pensiero, una causa e operare su essa, perché farlo soltanto per se stessi, per riempire tempo, per fare qualcosa di diverso, alla fine non può funzionare. Alla fine, magari un po' la fatica, un po' così gli imprevisti possono indurre ad abbandonare. E invece io ritengo essenziale crederci veramente. E io in questo campo ho sempre sostenuto il centro perché ritengo che sia fondamentale al giorno d'oggi porre l'attenzione sul momento più fragile della vita, che è il momento prenatale e anche della nascita. Quindi fare i volontari fa molto bene perché si dice sempre che nel dare si riceve più che nel ricevere ed è vero anche che per dare agli altri bisogna stare bene con se stessi, quindi fare il volontariato per sistemare cose proprie di solito non funziona, però fare il volontariato e ricavare molto da questo è sicuramente una cosa che funziona.
1: Grazie Chiara, grazie per aver messo a fuoco proprio quello che ti ha spinto e che credo sia importante e sia percepito un po' da chi intende fare un'esperienza di questo tipo. Ecco, a Paola vorrei dire che anche lei è da un po' di tempo, non
0: No.
1: tantissimo, ecco, quindi è proprio fresca di questa esperienza.
0: Esperienza.
1: Ecco, vorrei che ci dica un po' come l'ha vissuta, come anche le difficoltà al limite, ma anche eventualmente le cose belle che ha trovato.
0: Certo. Allora, dunque, io sì, sono approdata in questo mondo soltanto da un anno, circa poco più di un anno, ed è stata una mia espressa volontà perché appunto anch'io volevo provare un'esperienza di poter aiutare qualcuno in una minima parte della mia vita, non soltanto tenere il tempo libero per me, ma provare a darlo anche a qualche altra persona che ne avesse bisogno. Mi sono trovata smarrita sulla scelta proprio di che settore potermi occupare, però questo centro mi ha attirato molto, prima di tutto per l'esistenza dei bambini, cioè dei bambini e delle mamme, e tutti e due sono due soggetti che sento proprio una sintonia. Nel corso di quest'anno, appunto, anch'io vedo di aver capito molto, di aver imparato un po' a gestire la situazione, ma anche proprio il rapporto con le persone che vengono qua. Non si può pretendere di sapere appunto subito l'approccio che si ha con le persone, però pian piano ogni persona ti dà e per ognuna di loro puoi fare qualcosa. Sento che è una cosa che ormai è un mio obbligo, un dovere, lo sento nella mia settimana, nel mio mese, nella mia vita, sento che questo fa parte della mia vita che sto gestendo adesso.
1: Che quindi si è arricchita.
0: Senz'altro, senz'altro, senz'altro,
1: Ecco,
0: confermo.
1: questo io credo che un aspetto che va sottolineato, no? E certamente la spinta è quella, credo, dovrebbe essere quella di poter fare qualche cosa di utile per gli altri, no? Poi dopo ognuno secondo le proprie sensibilità può trovare la strada giusta e l'associazione giusta. Però certamente quello che anch'io, che sono in questo settore da sempre praticamente, posso dire ormai perché è da quando è sorto il centro di aiuto alla vita che mi sono impegnata, e diciamo forse più nell'organizzazione, ecco, che nei rapporti diretti, però mi sono resa conto che queste esperienze ti fanno crescere. Cioè ti fanno crescere intanto perché permettono di incrociare mondi che non sono i nostri mondi e che quindi ti arricchiscono, perché il contatto con altre persone, con altri vissuti sicuramente allarga gli orizzonti. E poi un'altra cosa che secondo me non va sottovalutata, soprattutto oggigiorno, è anche il fatto di avere rapporti con altri volontari, perché diciamo la specificità del volontariato che è sempre esistito, no? Perché diciamo fare qualche cosa a cui non sei tenuto per obbligo di famiglia o di lavoro, eccetera. Per fortuna c'è stato sempre il vicino di casa, quello che incontri per strada, insomma. Quello che è di un po' più nuovo negli ultimi decenni è proprio il fatto di volontariato organizzato, no? Organizzato che vuol dire essere un gruppo. E anche in questo io credo che è un'esperienza che arricchisce.

0: perché si conoscono altri volontari, ci si interfaccia con loro e siamo tutti diversissimi, ci rendiamo conto quanto bisogna apprezzare l'altro per quello che è diversissimo da noi. E credo che oggigiorno, in cui anche questi strumenti informatici, gli stessi incontri online, eccetera, spingono a rinchiudersi un po', è invece una bella opportunità per allargare i nostri orizzonti. Ecco, quindi il mio invito a chi in questo inizio di stagione, perché così ogni autunno praticamente qualcuno dice: ma quest'anno adesso magari c'ho figli, nipoti che vanno a scuola, che hanno cominciato i loro ritmi, e io come mi organizzo? Ecco, tenete presente che questo è un campo che potete vivere e che potete vivere con piacere. State attenti, guardate il nostro sito, perché troverete sul sito e sulle nostre pagine social tutte le indicazioni anche di iniziative formative che nel periodo autunnale iniziamo. La prima sarà già alla metà di ottobre, quando è finita la Barcolana. Quindi seguiteci, così vedete anche un po' di più quello che facciamo, perché il tempo non ci consente di parlarne adesso, e quindi vi aspettiamo il nostro primo incontro. A risentirci.
1: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, buon pomeriggio da Rita Micoli in apertura di questa edizione del giornale radio. Una nuova aggressione a sanitari, un equipaggio questa volta del 118 è successo a Udine, e a scagliarsi contro chi era intervenuto sul posto per soccorrere e aiutare è stata una ragazzina di 15 anni. Per fermarla è stato necessario sedarla.
2: Erano arrivati al Cittafiera per prestare soccorso a una ragazza minorenne, in evidente stato di alterazione. Ma quello che doveva essere un intervento di emergenza si è trasformato in un'aggressione ai danni dell'equipaggio del 118. Secondo la ricostruzione, un primo episodio di violenza si sarebbe verificato mentre i soccorritori cercavano di accompagnare la giovane verso l'ambulanza. Poi, una volta all'interno del mezzo, la situazione sarebbe degenerata. Tre gli operatori feriti, due autisti soccorritori hanno riportato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Uno dei due è stato morso e dovrà sottoporsi agli accertamenti previsti per una possibile esposizione a rischio biologico. Ad avere la peggio è stata l'infermiera, raggiunta da calci all'addome. Accompagnata in pronto soccorso, è stata trattenuta in osservazione. Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l'intervento di un medico che ha dovuto sedare la ragazza all'interno dell'ambulanza. Al termine dell'intervento, dunque, gli stessi soccorritori chiamati per aiutare si sono ritrovati a loro volta in pronto soccorso per le ferite riportate. Stefano Bressan, segretario generale UIL Funzione Pubblica Friuli Venezia Giulia.
3: Noi chiediamo invece alle aziende e alle istituzioni per tutto quello che sono anche questi interventi esterni, che nel momento in cui si ravvisi la pericolosità, che gli operatori vengano messi in sicurezza e che si utilizzino tutte le soluzioni organizzative necessarie per rendere sicura questa parte del loro lavoro, anche perché è totalmente inaccettabile arrivare come soccorritore con un'ambulanza e ritornare con la stessa ambulanza feriti dopo un tentativo di soccorso.
2: L'azienda sanitaria, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori, fa il punto su quanto accaduto, ponendo il tema delle problematiche legate anche alle nuove generazioni. Denis Caporale, direttore generale ASU FC.
4: Bisogna pensare a questi giovani ragazzi e naturalmente a che cosa si possono trovare di fronte i sanitari, quindi sicuramente la formazione per i nostri sanitari è stata già iniziata, continuerà e sarà importante, e dobbiamo capire se è il caso di intervenire sempre in accoppiata con le forze dell'ordine.
2: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca registra anche un incidente mortale avvenuto in Friuli, vittima una donna di 77 anni di nazionalità tedesca. Stava attraversando la statale 14 in località Crosè.

0: alla tisana insieme al marito di 79 anni quando un'auto ha travolto entrambi. La donna è morta immediatamente a causa delle gravi ferite. L'uomo è stato invece trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in prognosi riservata. Il conducente che vive in zona è stato accompagnato all'ospedale di Latisana per essere sottoposto agli accertamenti. Sono in corso verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, indagini e rilievi dei carabinieri. Ed è stata una mattinata difficile per chi arrivava e per chi partiva da Trieste con il treno. Sentiamo che cosa è successo.
1: Per adesso non si sa ancora niente, però c'è scritto che c'è un ritardo, ma è la seconda volta che la faccio e è la seconda volta che c'è un problema.
2: Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni in un punto nevralgico della rete, la stazione di Trieste Centrale. Da qui i collegamenti confluiscono verso Monfalcone e poi si dividono nella grande Y ferroviaria regionale, verso Udine da una parte e Portogruaro Venezia dall'altra. C'è chi ormai sembra non farci più caso ai ritardi sulla linea.
3: So che ci sono dei problemi a livello elettrico ed è una cosa abituale.
2: Poi c'è chi preferisce chiamare rinforzi e aspetta un passaggio in auto. Nella mattinata si sono accumulati molti ritardi.
4: Mi hanno fatto cambiare due treni, una volta Cervignano, una volta Monfalcone. Se deve essere qua alle 9, sono le 10:30.
2: I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. L'energia elettrica sulle linee 1, 2 e 3 sono andate giù. Sul binario 1 è stata ripristinata per le partenze dell'alta velocità.
5: Se non c'è il treno andrò col pullman. Ho chiesto se ci sono alternative, ha detto di no.
2: In supporto ai viaggiatori è stato attivato un servizio autobus che porta fino a Monfalcone. I viaggiatori sono stati accompagnati dai binari allo stazionamento degli autobus. Dalla stazione di Monfalcone, in partenza i treni che dalla stazione di Trieste sono bloccati.
5: Prendere la corriera per andare a Monfalcone e da lì dovrebbe esserci il treno che mi porta a casa.
6: Dove è casa?
5: Udine.
2: Un gruppo di viaggiatori riesce finalmente a partire.
1: Andiamo a Monfalcone e poi da là in teoria c'è il treno che va fino a Conegliano, dove dobbiamo andare.
6: Avventura, dai.
1: Esatto, nuova esperienza.
2: I tecnici sono poi intervenuti per ripristinare la piena funzionalità della linea. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E parliamo ancora di terremoto del Friuli nell'anno del 50° anniversario del sisma del 1976. Al Teatro Candoni di Tolmezzo è stato assegnato un premio a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Alpini per il lavoro fatto durante la ricostruzione.
7: Un termine, sussidiarietà, nato veramente forse 50 anni fa, il giorno dopo la tragedia del terremoto in Friuli, ovvero il principio di intervento a supporto, in aiuto di qualcuno, distribuendo le competenze tra i diversi livelli di governo, Stato, Regione, Comuni, quello che è diventato un modello, la ricostruzione, viene riconosciuto dal premio della Fondazione. Quello che è diventato un modello, la ricostruzione, viene riconosciuto dal premio della Fondazione per la Sussidiarietà. Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
8: È nata la sussidiarietà come collaborazione tra realtà popolari, sociali e lo Stato nelle sue diverse configurazioni. È quello che ci vuole oggi. Per rispondere al bene comune bisogna mettersi insieme per i bisogni della gente.
7: Lo scorso anno è stato conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa volta va a Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini. Un riconoscimento alla collaborazione necessaria per affrontare le crisi attraverso responsabilità condivisa, partecipazione e bene comune. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile.
9: I cittadini si sono rimboccati le maniche 50 anni fa, l'hanno fatto in maniera organizzata. E quella organizzazione è stata ereditata ed è fondamentalmente il frutto di tutto ciò che oggi il sistema di protezione civile nazionale rappresenta per la comunità del paese e anche all'estero.
7: Proprio dalla tragedia di 50 anni fa in Friuli è nata la protezione civile, quello che dal palco del Teatro Candoni di Tolmezzo viene sottolineato dal presidente della regione, Fedriga.
10: Una sussidiarietà fortissima, dove le istituzioni, le imprese, i cittadini si sono messi insieme. Ed è nata quella straordinaria esperienza di volontariato che si chiama Protezione Civile. L'abbiamo visto anche un esempio proprio in queste terre durante gli incendi di quest'estate, dove anche la Protezione Civile è stata in quel momento estremamente difficile protagonista.
7: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora a Sacile, questa mattina la consegna.

0: Segna ufficiale della nuova scuola primaria intitolata Siria Poletti, edificio moderno e sostenibile da oltre 5 milioni di euro, potrà ospitare fino a 200 alunni.
1: Primo giorno di scuola, oggi, alla primaria di Sacile intitolata alla scrittrice Siria Poletti, edificio di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, costato 5,2 milioni di euro di fondi regionali e comunali. Accoglie le 4 classi delle scuole di Sant'Odorico e San Giovanni di Livenza, ma potrà ospitarne fino a 10, riunendo in futuro anche il plesso di San Giovanni del Tempio, quando sarà terminata la gronda est. Il sindaco di Sacile, Carlo Spagnolo.
2: La popolazione scolastica è in contrazione, allora quale soluzione migliore che non quella di dare una scuola innovativa al passo con le necessità e alla modernità? Qui ci sono più comunità che si ritrovano, ci sarà anche futuro la comunità di San Giovanni del Tempio, non appena il terzo lotto mancante della Gronda Est verrà realizzato, quindi pensiamo nel 2028 appunto che la scuola con potenzialità di 10 classi sarà ampiamente sfruttata.
1: Il prossimo anno partirà inoltre il cantiere da 3,2 milioni di euro per la costruzione della palestra annessa ad uso anche delle società sportive cittadine. Armida Muz, dirigente scolastica.
3: È una scuola piena di luce, di vetrate, le luci anche interne seguono il passo di chi la abita e si spengono quando chi è passato se n'è andato, quindi veramente anche il risparmio energetico è stato considerato. Le pareti richiamano lo stesso colore del pavimento, in varie macchie di azzurro, di arancione, di giallo, di verde. È una scuola veramente molto accogliente e allegra.
1: Il 10 ottobre in programma l'inaugurazione ufficiale alla presenza del ministro Valditara. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Ora uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate alle 14. A Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi. A Pordenone 27 gradi, a Gorizia e a Udine 26, a Tolmezzo 25 gradi, a Tarvisio 21 gradi, a Forni di Sopra 20, sul Piancavallo e a Sappada 18 gradi, su Monte Zoncolan e Monte Lussari 13 gradi, sulla costa Grado e Lignano 25 gradi, temperatura del mare 23 gradi e mezzo nelle due località. Ora le previsioni a cura dell'ARPA. Questo pomeriggio variabilità, sarà possibile qualche locale rovescio in serata e nella notte tempo stabile. Domani cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza. L'estate 2026 è risultata una delle più calde di sempre. Le conseguenze si sono viste anche sul territorio, in particolare sui ghiacciai. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione con il glaciologo Renato Colucci.
4: Noti tropicali sul Carso, temperature record in tutta la regione, ghiacciai in ritirata. Quella di quest'anno è stata una delle estati più calde di sempre. A Gorizia si sono toccati i 40 gradi, a Udine ci sono stati oltre 20 giorni sopra i 35 e a Trieste si è arrivati a 37, tutto sopra la media. Lo certificano anche i dati della stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante sul Carso, che da poco è entrata nel ROSMI, la rete degli osservatori storici italiani, grazie alla sua serie omogenea di rilevazioni che partono dagli anni 60. Renato Colucci, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, docente di glaciologia a Trieste.
5: E qui abbiamo visto una cosa molto interessante, nel senso che l'estate del 2003 è di fatto paragonabile a quella di quest'anno del 2026. Ma qual è la differenza? Che con il clima che c'era nel 2003, all'inizio degli anni 2000, quell'estate era davvero straordinaria, circa quattro volte, un'anomalia quattro volte superiore al normale. Invece quest'anno sostanzialmente l'estate rientra nella variabilità naturale del clima che abbiamo adesso.
4: Se ci fosse un'estate anomala con le stesse proporzioni, si arriverebbe a temperature oggi impensabili.
5: Se quest'anno abbiamo raggiunto e sfiorato i 39 gradi sul Carso, sicuramente sarebbe un'estate che arriverebbe probabilmente a 44-45 gradi di temperatura massima, quindi qualcosa di veramente mai vissuto.
4: Intanto con il clima cambia anche il volto del territorio, lo dimostrano i ghiacciai della regione, che a lungo si erano distinti rispetto agli altri ghiacciai sulle Alpi per la loro capacità di resistere alla fusione.
5: Anche questo primato, diciamo così, nostrano sembra stia finendo, perché negli ultimi anni, quest'estate in particolare, ma anche l'estate del 2022, ha segnato veramente delle stagioni molto negative per i corpi glaciali.
4: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E adesso lo sport. Il

0: Calcio in Serie A, l'Udinese sarà impegnata questa sera a San Siro contro l'Inter, fischio d'inizio alle 20:45.
1: Davvero un inizio di stagione complicato per l'Udinese, che si trova ad affrontare in 4 giornate tre delle squadre più in forma del campionato. Con la Lazio lunedì scorso è andata male, si è perso 2-1 in casa. Alla prima con il Como era arrivato un pareggio. Stasera gli uomini di Rugnaic se la vedono a San Siro con l'Inter campione d'Italia e reduce da una prestazione gagliarda al Bernabeu contro il Real. Sono la miglior squadra della Serie A e in estate si sono pure rafforzati, ha confermato l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Nella stessa sede il punto sugli infortuni. Tsakhvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo e dovrebbe avere almeno alcuni minuti. Niente da fare per gli altri, Zanoli e Zaniolo dovrebbero tornare contro il Cagliari, mentre per il resto se ne riparla al rientro dalla sosta. Al Meazza servirà soprattutto solidità difensiva, ha detto ancora Rugnaic. Dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione. Arbitra il signor Luca Pairetto, figlio d'arte della sezione di Nichelino. Fischio d'inizio alle 20:45. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: In regia Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Rita Micoli. Grazie per l'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: Al Torn, domani, il 15 di settembre, questa volta dal Domo di Santa Maria Assunta, il spettacolo Croti, il più conosciuto che è al Memorial Taramo del Friul da 1976, il nome lo conoscete tutti, è Orcolat 76, di e con Simone Cristicchi e con le musiche originali di Walter Sivilotti. Un appuntamento promosso dall'ERT, l'ente regionale teatrale del Friul Vignesia Giulia, che ha in programma anche una rassegna intiria dedicata al 50° dal Taramote, si titola La Fuarce dai Leams. E di questi appuntamenti di Gin in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, programma tutti in Marilenga che potete ascoltare anche su sede fvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un buon inizio di settimana a di tutti, Alessio Scremma al microfono, e per fevelare questi appuntamenti abbiamo il piacere di avere in linea il presidente dell'ERT dal Friul Vignesia Giulia, Fabrizio Pitton. Mandi Fabrizio.
5: Mandi, buongiorno a tutti.
4: Allora, Savin, che avete registrato già il dute esaurita per i spettacoli di domani, Orcolat 76 al Domo di Glemon, ma saranno in timoda repliche, no? Un spettacolo che l'ha girato c'è tanto, di grazie al circuito d'Alert, e avete superato ogni record a crot per il numero di rappresentazioni, ma è un spettacolo che al chiacchiere, no? Tante di che fatte non le nomma pal 50°, al merete di essi vioduti in ogni circostanza. Ecco, se tu pos dinus, tu che sicuramente tu l'has vioduto, qualche sono la suggestione più importante di Orcolat 76?
5: Io hai avuto la fortuna di obilo anche dei sensi fa, quando dove in partà per la prima volta, appunto, pal 40° dal Duomo di Glemone, che volte era un progetto della provincia di Udine, voluto fortemente dal presidente Fontamini, e era anche un mood per metti in parole, in musica, in testimonianze, tutto ce che tu pensavi da Jones dal terremoto. Quindi lì si chiataranno dalle immagini, anche poetiche, non dome la cronaca dagli giornali tragici, ma anche proprio della forza dal popolo che l'ha saputo tornare in pista. Al conte la realtà, ti siunce e le speranze che avevi in duccio per domani. E oltretutto, questo spettacolo, appunto, le nat dei science fa, io non lo chiamo un spettacolo, ma lo chiamo un progetto. Perché dopo, da queste strade che abbiamo fatto, in dei science, si ne va a partare la nostra voce, la voce dal Friuli, dalla ricostruzione, dalla rinascita, la abbiamo partata a Foligno, abbiamo voluto partare a Lignan, perché proprio della scossa dal 15 settembre, era dopo partata all'esodo di Arce Lignan, via Sgrau, e tutti questi. E la bin,

0: riusciva a trasmettere anche un piccolo passaggio sulla RAI, e grazie anche al progetto di Piero Sidotti l'ho impartata anche all'interno dalle scuole. Quindi una roba vive, un bagaglio storico, ma anche un bagaglio emozionale, talmente di essi vissuto, come tu sei visto, un nome dal momento. Dalla ricorrenza, perché dal senso, dalla rinascita e dalla forza.
1: E anche dall'identità, no, dei Furlans. Questi al clam La Tos da Chier, no? Questo spettacolo che vi darà anche la presenza chiaramente dal core, dal Friuli Vignese Giulia, dalla FVG Orchestra, la direzione del maestro Sivilotti, e donde i talks di Cristi, che sono anche altri talks, no? Da Chianchon Furlan, no? Giorgio Ferigo, Dario Zampa, Ennio Zampa, e quindi non è nome un spettacolo pensato intorno alla creatività di Cristichi, ma lui stesso, insieme di Walter Sivilotti, hanno pensato di dar voce alla storia, un tic dalla Chianchon Furlan.
0: Sì, si è voluto con questo progetto proprio te crea un misto, una connessione. Simone, qualche minuta fa, a prepararlo questo spettacolo, 10 anni fa, è stato oltre 15 giorni a Glemone, insieme a Simona Orlando, che ha scritto il test, ha voluto conoscere un po' di più l'anestetiare, insomma, anche se Simone aveva ormai un Furlan di adozione, ha avuto una serie di eventi che l'ha fatta da magazzino di Gevota ai romani di Russia, e quindi ha voluto entrare all'interno della nostra identità, anche della nostra storia, raccontandole la visione, magari come che dice lui, di un romano. Quindi anche mo, secondo me, valorizzante alcuni qualche passaggio che magari per noi din per scontato, invece un calvin così di furto, come dice lui, un foresto, ecco, agli opinioni alcuni robi, e oltretutto qualche strada pensata, anche mo di picumo, mi voluto valorizzare anche la qualità artistica e culturale dalla Nestle Chiara, infatti l'orchestra FVG, il coro da Friuli Vignese Giulia, e tutto questo secondo me è stato veramente una roba importante, cioè arrivare insieme di Dorobis, secondo me l'ha valorizzato sia c'è che è accaduta tante sisi, il senso di nascita e la forza, non dome di Robis tragici, e anche la qualità artistica dal nostro livello. Fatto sta che una canzone di posso dire, insomma, anche per Aquasca con Simone, di Ennio Zampa, che è Preghiere, spesso io la sento anche dai concerti di Simone Cristicchi, quindi alla dei momenti che la inserisce dentro. Quindi, guarda, questo per me è anche importante, ecco.
1: Sì. E va detto anche a Orcolat, anche Orcolat le latte al Forest, di fatto l'estate a Washington e Toronto, no?
0: Sì, anche questo è una bellissima, questo prologo internazionale che lei è stata fatta dalla primavera passata, appunto l'ha avuto una versione ridotta, chiaramente per ovvi motivi, cioè non con tutte le orchestre, e l'ha accompagnata appunto la missione ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e dal Presidente Federica, sia dall'Ambasciata Italiana di Washington che al Teatro di Toronto. Chistu, mi piace proprio pensarlo così, questo evento, un collegamento forte che si ne va a parlare anche all'estero, che è anche una pagina di storia importante all'ente regionale, perché la prima volta che l'ente regionale produceva all'ave all'estero, e quindi era una roba importantissima, e arrivava poi a ripartarlo a Glemone, la caduta Lenard dei Sains fa, e dopo non casualmente, oltre la data, quindi settembre, nel momento che i due scorsi dal 15 settembre sono forse in modo più sintubi, perché hanno interrotto un senso di ricostruzione dalla nostra inte dopo l'esodo e tutto questo, ma anche gli altri cindati scafasin dell'Orcolat 76 non sono stati casuali, infatti l'ultima è il 24 di ottobre, la sciarina a Artigne, un comune insomma che l'ha pagato un presid alto, e vi voluto dopo in grado far ringraziare appunto Grau che l'ha ospitata, e tutti queste persone che venivano giù di Glemone e dalla Mestre Tiare, e quindi passando per l'Atticiano, non è stato, come che dice, io non lo ho come un spettacolo, ma lo ho come un progetto evento che è partito dei Sains fa, e che come al continuo, e grazie al grande aiuto della Regione Friuli Venezia Giulia, non dove da questo evento, ma tra tutte le attività d'allert, se chi sta all'ERT e dalla stagione d'allert, non si è permesso di cominciare chi sta proprio da quell'Orcolat 76. Siamo passati, avere incominciato sempre con un progetto di quel Furlan, magari tragedia,

0: fatta al Teatro Sloven, ma in collaborazione con il Teatro Fabio Furlan, la prima l'avevi fatta a Rossetti, nel cuore dell'Europa, e Chistan è spettacolo di inizi e Calviarci, l'importante progetto di AMS, alle proprie scolari.
1: E dopo l'importante dica che questo anniversario parlerta ha un significato, una vora particolare, perché il circuito era nascuto a 69, dunque era già presente quando è venuto il terremoto, dunque no, è un rinforciare, una presenza attraverso il spettacolo che porta alla riflessione, alla condivisione di un momento, insomma una pagina di storia furlana che non si può proprio dismenteare.
0: No, una pagina che non si può dismenteare, ma io hai cominciato a studiare di precedente da l'ERT, io ho avuto una bellissima storia nata dal 1969, una bellissima pubblicazione che ha tutti i teatri che sono stati dal percorso da l'ERT. E gli argini che si pagano, i soldi che i dischi che stanno preparando, qui ho visto la parte di apertura è proprio dopo il terremoto del 76, con la ricostruzione del 76. E chiedo per capire troppo che anche la ricostruzione di questo teatro e troppo che la cultura ha fatto in muta anche per chi sta sedendo veramente una rinascita e una ricostruzione che con grande orgoglio quindi diciamo che si può dire come in Friuli.
1: E ben sicuro, per non dismenteare, facciamo una piccola pausa musicale proprio con Simone Cristicchi e ascoltando di lui Lo chiederemo agli alberi.

0: Simone Cristicchi è di Biela Puesta per contare del spettacolo che va in scena domani, i Cutuardis, di 15 di settembre, Orcolat 76, all'Omo di Santa Maria Assunt a Glemone, dopo con varie repliches dal mese di ottobre. Abbiamo in linea il presidente dell'ERT, l'ente teatrale regionale del Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Pitton. Abbiamo detto proprio di che spettacolo, che non è proprio, è un vero spettacolo, ma se lo ascolta e si luttiala con altri svoi, con altre ore e la memoria ha una pagina importante, storie furlane. Ma un'altra roba, un lavoro importante, anche a Viva Rose, di tante iniziative, è la forza dei legami, la forza dei leams, un palinsesta, polindì, no, di spettacoli denti dal grand cartellone dall'ERT. Ecco, ci muove una sciura questa idea, proprio crot per Memorial 50esimo.
1: Certo, per un circuito che è nasciuto dal 69 e dunque è stato tanto attivo, anche il terremoto ha colpito il Friuli, e queste ricorrenze avevano un significato particolare. Allora l'ERT, che l'avrebbe stato che Jens Lille, aiuta il territorio a trasformarsi e l'accompagnare le comunità nel percorso di ricostruzione, anche culturale. E allora l'idea era proprio che di creare un documentario, ecco. Lui viene fatto fare a un eccesso.

0: Firenze, secondo sicuramente, che è Paolo Patui.
1: Paolo Patui.
0: E con un grande piacere di scrivere le musiche, se sono proprio di Uti Gandhi, che purtroppo
1: è che
0: lo ha
1: lasciato, lo ha ricordato.
0: Chi su, a parte che muove un'emozione in P, io penso, anche io darin chi su documentari, che all'esplore proprio te il valore fondativo del terremoto, politica e culturale del Friuli Venezia Giulia, dalle storie del teatro regionale, e al presente chi su progetta, che sottolinea proprio che uno appena caduto capisce che il documentario non è stato pensato come una commemorazione, ma come un momento per capire un'occasione se è stato il terremoto al 76, se c'è comunque da trasformare la vita culturale della nostra regione e anche dalle persone. Quindi, questo è stato costruito.
1: Storie dal Teatro Furlan, i tours dal Friul di Pasolini, in una versione di Alessandro Serra, no?
0: Certamente, chi su per noi l'alerta anche ha un senso particolare, infatti una parte di chi del progetto, perché chi non vedo ospedale come nel progetto di Tursa Friuli, per scalare dalle mostre, dai convegni, questa fase a Chiasarse, e anche l'archivio Castiglione,
1: Rodolfo Castiglione,
0: da regista. Che l'ha lasciato proprio te in eredità, che l'ha donata all'ERC, ha certamente aiutato tutto questo percorso che è stato fatto del Tours al Friuli, e questo oltretutto appunto lo vince il 21 a Chiasarse e il 22 sempre a Glemona, ecco, vi è voluto tornare a casa dalla chiara glemonense.
1: Ben fatto e ben pensato. E dopo c'è anche un altro tipo di inquintri, no, leata un titolo di Paola Treppo, Aven la fin dal monte.
0: Sì, perfetto, chi sta la vin a Precenins, il 23 di ottobre, mi fa veramente piacere che sia stata fatta a Precenins, perché Precenins è uno dei teatri che sono entrati al circuito allerta gli ultimi 3 anni, non si passasse ben 33, sono i teatri che fanno parte di questo meraviglioso circuito, e Precenins anche lui l'ha accettato queste scommesse e sfide 2 anni fa, quindi le reiusca anche per questo percorso importante
1: di valorizzazione dei teatri e anche di metoda DUM, no? Perché sai, certo, che grazie a questi spettacoli i teatri anche si conformano ad una possibilità di accogliere certe, no, tipologie di proiezze.
0: Sì, sia la parte artistica sulla tipologia, sia sul fatto appunto dalla struttura, hai una sinergia forte con l'amministrazione comunale. Ecco, questa è la roba PBL che ho provato da Presidente all'ERC, queste comunicazioni continue con l'amministrazione comunale che rappresenta in qualche comunità se sa quali sono le sue principali esigenze, quindi non è robe calate dall'alto, ma è robe costruite, a volte anche con tante fatiche, ma costruite dal basso. Allora anche chi sto percorso dalla forza delle AMS, che ha oltre 30 appuntamenti, è stato fatto veramente un grande lavoro di Patui, ma un grazie anche al nostro direttore Alberto Bevilacqua, che ha creduto fortemente da queste iniziative e che ha fosse il mood per viaggi nei nostri stadioni, tra i nostri teatri, cioè un momento di riconoscenza, ma un momento anche di valorizzazione della nostra storia, ecco. E qual miglior metodo l'era usare in teatro.
1: Certamente, sono oltre 30 spettacoli, non arrivare in certamente con taglio duci, vengono manco lì 2 minuti, allora continua anche dal concerto, dal Friul 1976, Voce dalla Tierra con l'orchestra Flas dall'Ivence.
0: E qui sono state altre bellissime iniziative, importanti, oltretutto volute fortemente di Alberto, si sono proponuti a lei un segnale, non sono dove che 3 dati lì, perché sono altri dati che dopo verranno probabilmente inseriti, quindi, e oltretutto qualche sinlas a proponili, specialmente dalla città di

0: Mut, di Fai Mut, anche sa il barcone caldave sul a Nolera, non si vede le montagne, non si vede il mare, si entra a poter sentire figliare, quindi ecco. È un Mut di ringraziare, ecco, io lui ho scusato anche la forza del legame, un Mut per ringraziare
1: tutti i territori. Ben, io ti ringrazio Cetan, Fabrizio Piton, il team Palè proprio Corut, ma lei sul sito d'Alert parviori tutti il calendario di tutti appuntamenti. Io ringrazio voi ascoltatori e ascoltatori, ringrazio Giacomo Plotzner alla regia e Ugo Nicoletti alla parte tecnica. Mandia di tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: In testa di fare radio, infatti l'unico provino, colloquio, diciamo così, che ho fatto nella mia vita l'ho fatto a Radio Rai. Avevo 18 anni, per cui oggi ne ho 53, fate il calcolo, e questa direttore del personale mi disse: le faremo sapere. È stato il primo ed unico.
2: T'hanno chiamato 38 anni dopo.
1: No, sono venuto anche dopo, ma avrei fatto qualsiasi cosa. Mi raccontavo pure di fare l'importante lavoro. Volevo fonico. Poi, però, dopo ho fatto anche un po' di radio perché io nasco DJ.
3: Eh sì, perché poi sì. Tutto ciò noi lo abbiamo presentato così, perché non è che potevamo citare tutte le sue attività, che tra l'altro
4: già ti sei mi ha sgridato, esatto, prima che l'ho presentato troppa roba.
3: Ma il nostro Andrea ha anche delle label, si occupa di musica, sì. Quindi etichette discografiche, e poi tra l'altro posso dire che fai della musica bellissima.
1: Grazie.
3: Parliamo di musica comunque elettronica eccetera, sì. Ma ho ascoltato alcuni dei tuoi brani, mi sono un po' impicciata. Gustano.
1: Bravo.
4: E allora sabato eri a Dissonanze.
1: Allora non sono potuto andare per motivi di lavoro, ma c'era Peggy Gou, che è una delle mie DJ preferite attualmente. Sì.
4: Io l'ho vista.
3: Lei, Peggy Gou.
1: Veramente? Sei andata?
4: Sì, sono andata.
1: È stato bello,
4: veramente un bel evento.
3: Ricordiamo per gli ascoltatori Dissonanze, questo festival, sì, che appunto si è tenuto a Roma in queste giornate, e dove appunto nella lineup c'era anche Peggy Gou.
1: Peggy Gou.
4: Attesissima.
3: Che piace molto.
4: C'erano tantissime persone. Poi la cosa bella è che tutti avevano un mood positivo.
1: Sì.
4: Non ho visto, insomma, gente su di giri, non ho visto risse. È stato molto bello.
3: Come mai non
4: ci
3: hanno
4: chiamato? Poi c'erano anche degli stand di cibo.
3: Suonare.
1: No, personale no, però sai, quella è una particolarità proprio loro, perché Dissonanza è un brand dei ragazzi che hanno fondato il DC10 a Ibiza, peraltro sono romani,
3: notissima discoteca appunto di Ibiza,
1: e il DC10, che appare dal di fuori come un locale forse un po' troppo trasgressivo, diciamo così, in realtà è probabilmente oggi la situazione più chiara e trasparente che c'è a Ibiza.
3: Bellissimo. L'anno scorso mi è piaciuto molto.
1: Ti è piaciuto?
3: Vabbè,
1: esatto.
3: Mi piace Ibiza in generale, quindi comunque sono abbastanza di parte.
1: Sì.
3: Però il DC10, DC10, sì, insomma, come si chiama?
4: È un'isola magica, Ibiza.
1: Sì.
4: Questo mood.
3: Sì, però Mono non fare quella che è, perché a te piace Mykonos.
4: Sì, vabbè, a me piace Mykonos, mi piace anche Ibiza, mi piace anche Roma, mi piace. Però sì, io preferisco Mykonos, ma Ibiza è comunque, che io vuoi dire Ibiza.
3: No, sei stato tu al Ibiza, Ibiza?
2: Guarda, navigato in tutto il Mediterraneo, mi manca Ibiza.
4: No, le Baleari le devi fare.
2: No, ho fatto Minorca insieme. Okay. Dai, facciamo una prova.
3: Facciamo una
2: regata.
3: Nel frattempo si sono stretti di nuovo la mano e siamo già a due.
2: Perché offre lui il viaggio? Io le ho portato il pallone, questo non lo sapeva.
1: Va bene, volentieri, mi fa solo del piacere.
4: Se vi serve che fa il caffè, veniamo anche io e Valentina. Io faccio un ottimo caffè.
1: Io lo davo per scontato.
2: No, io volevo aprire le candidature, però se lo vuoi dare per scontato.
3: Tra l'altro, qui con noi e dall'altra parte del vetro abbiamo anche un'altra nostra amica, che è Vanessa. A sto punto allarghiamo l'invito, viene anche lei, no?
4: Ma sì, più siamo più ci divertiamo.
3: Sono
4: ma
3: d'accordo.
4: Mi meraviglio di te, Alvise, che non hai

0: non sei stato a Ibiza con la vela. C'è un mare stupendo.
1: Certo, tra l'altro adesso c'è l'Ibiza Joy Sale, che è una settimana di regate speciale, meravigliosa. Sono regate solo per super maxi yacht, neanche i maxi, sono per i super maxi, sono barche, vabbè, non sono barche, sono navi a vela, e, competizione bellissima, totalmente, diciamo, nel professionismo amatoriale, nel senso che è un po' la scusa per far ritrovare gli armatori negli yacht club e discutere di business e far divertire i regatanti.
2: E a proposito di business, noi adesso sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una che di business se ne intende. Tra l'altro sarà nella spiaggia del Couscous Fest a San Vito Lo Capo a Trapani proprio sabato 26 settembre. Lei è Dito nella Piaga con Businessman.

0: 22, questa è sempre l'estate in onda qui su Radio 1. Io sono Marza Pretutti Carbone, con me e Valentina Poggi abbiamo Andrea Di Maso e Alvise Faraon. E stiamo parlando di...
1: Stiamo parlando, insomma, di tutta la loro carriera, ma essendo personaggi, insomma, che si occupano veramente di tutto, di cosa non vi occupate? Poi si spazia da una da un argomento all'altro, ma io vorrei chiedere, visto che comunque loro si occupano anche di sport, ma anche di imprenditoria, come gestiscono in qualche modo i momenti difficili della vita? Perché comunque, in effetti, sappiamo che la vita è fatta di alti e bassi, se vogliamo, no? E nello sport probabilmente questo... lo sport forse ci aiuta a capire, a gestire anche questa cosa qui, ma c'è un po' un tabù ancora della sconfitta? Lo chiedo a voi, sia come persone, sia anche magari come personaggi pubblici. Inizio da Andrea.
2: Allora, sì, nella vita ci sono tanti momenti difficili, nella vita imprenditoriale, no? Perché poi lo sappiamo tutti cosa può accadere nella vita,
1: certo,
2: a tutti quanti noi. E diciamo,

0: Io da quei momenti lì prendo spunto per essere migliore poi dopo, per cui proprio per parlare anche di sport, che è la metafora della vita, come abbiamo detto prima, è dalle sconfitte poi che tiriamo fuori tante cose che poi ci servono nella vita, no?
1: I più grandi successi.
0: Io
1: forse,
0: quando sbaglio, sono uno che sbaglia tutti i giorni, cerco di riflettere su cosa ho sbagliato e su cosa posso migliorare, per cui nella vita imprenditoriale ho sempre ragionato così, continuo a sbagliare tanto, però sicuramente la forza di oggi è frutto proprio degli errori di ieri, per cui sì.
1: È questo che fa la differenza poi tra un grande imprenditore e una persona che invece si tira indietro. Avevo sentito un detto, mi confermerete se è così, che diceva che un grande imprenditore deve aver fallito almeno 7 volte i suoi progetti imprenditoriali per potersi definire tale. Magari questa è un'esagerazione, però nasconde un concetto importante.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Giulia Magro, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In primo piano a Udine la violenta aggressione ai danni degli operatori del 118 intervenuti per soccorrere una minorenne in forte stato di alterazione. Poi parleremo della mattinata difficile che si è registrata alla stazione dei treni di Trieste. Ed infine il calcio, con l'Udinese che questa sera alle 20:45 affronterà a San Siro l'Inter. Gravissima aggressione ai danni degli operatori del 118 a Udine, intervenuti per soccorrere una minorenne in forte stato di alterazione. Una volta salita a bordo dell'ambulanza, la giovane ha scatenato la propria furia arrivando a mordere un autista e a colpire un'infermiera con violenti calci all'addome. Per ripristinare la sicurezza e bloccare la ragazza è stato necessario l'intervento tempestivo di un medico che ha dovuto sedarla. I due sanitari feriti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per entrambi la prognosi è di 1 settimana.
4: Erano arrivati al Città Fiera per prestare soccorso a una ragazza minorenne, in evidente stato di alterazione. Ma quello che doveva essere un intervento di emergenza si è trasformato in un'aggressione ai danni dell'equipaggio del 118. Secondo la ricostruzione, un primo episodio di violenza si sarebbe verificato mentre i soccorritori cercavano di accompagnare la giovane verso l'ambulanza. Poi, una volta all'interno del mezzo, la situazione sarebbe degenerata. 3 gli operatori feriti, 2 autisti soccorritori hanno riportato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Uno dei 2 è stato morso e dovrà sottoporsi agli accertamenti previsti per una possibile esposizione a rischio biologico. Ad avere la peggio è stata l'infermiera, raggiunta da calci all'addome. Accompagnata in pronto soccorso, è stata trattenuta in osservazione. Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l'intervento di un medico che ha dovuto sedare la ragazza all'interno dell'ambulanza. Al termine dell'intervento, dunque, gli stessi soccorritori, chiamati per aiutare, si sono ritrovati a loro volta in pronto soccorso per le ferite riportate. Stefano Bressan, segretario generale UIL Funzione Pubblica, Friuli Venezia Giulia.
5: Noi chiediamo invece alle aziende e alle istituzioni per tutto quello che sono anche questi interventi esterni, che nel momento in cui si ravvisi la pericolosità, che gli operatori vengano messi in sicurezza e che si utilizzino tutte le soluzioni organizzative necessarie per rendere sicura questa parte del loro lavoro, anche perché è totalmente inaccettabile arrivare come soccorritore con un'ambulanza e ritornare con la stessa ambulanza feriti dopo un tentativo di soccorso.
4: L'azienda sanitaria, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori, fa il punto su quanto accaduto, ponendo il tema delle problematiche legate anche alle nuove generazioni. Denis Caporale, direttore generale ASU FC.
6: Bisogna pensare a questi giovani ragazzi e naturalmente a che cosa si possono trovare di fronte i sanitari. Quindi sicuramente la formazione per i nostri sanitari è stata già iniziata, continuerà e sarà importante. E dobbiamo capire se è il caso di intervenire sempre in accoppiata con le forze dell'ordine.
4: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Mattinata difficile per chi arrivava e partiva da Trieste con il treno. Sentiamo cosa è successo.
7: Per adesso non si sa ancora niente, però c'è scritto che c'è un ritardo, è la seconda volta che la faccio e è la seconda volta che c'è un problema.
8: Un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni in un punto nevralgico della rete, la stazione di Trieste Centrale. Da qui i collegamenti confluiscono verso Monfalcone e poi si dividono nella grande Y ferroviaria regionale. verso Udine da una parte,

0: e Portogruaro-Venezia dall'altra. C'è chi ormai sembra non farci più caso ai ritardi sulla linea.
1: So che ci sono dei problemi a livello elettrico ed è una cosa abituale.
0: Poi c'è chi preferisce chiamare rinforzi e aspetta un passaggio in auto. Nella mattinata si sono accumulati molti ritardi.
2: Mi hanno fatto cambiare due treni, una volta a Cervignano, una volta a Monfalcone. Sì, deve essere qua alle 9, sono le 10:30.
0: I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. L'energia elettrica sulle linee 1, 2 e 3 sono andate giù. Sul binario 1 è stata ripristinata per le partenze dell'alta velocità.
3: Se non c'è il treno andrò col pullman. Ho chiesto se ci sono alternative, ha detto di no.
0: In supporto ai viaggiatori è stato attivato un servizio autobus che porta fino a Monfalcone. I viaggiatori sono stati accompagnati dai binari allo stazionamento degli autobus. Dalla stazione di Monfalcone, in partenza i treni che dalla stazione di Trieste sono bloccati.
4: Prendere la corriera per andare a Monfalcone e da lì dovrebbe esserci il treno che mi porta a casa.
5: Dove è casa?
4: Udine.
0: Un gruppo di viaggiatori riesce finalmente a partire.
6: Andiamo a Monfalcone e poi da là in teoria c'è il treno che va fino a Conegliano, dove dobbiamo andare.
5: Avventura, dai.
6: Esatto, nuova esperienza.
0: I tecnici sono poi intervenuti per ripristinare la piena funzionalità della linea. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Un incidente mortale si è consumato lungo la statale 14 in località Crosera Latisana. Anna Maria Kartaus, turista tedesca di 77 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada assieme al marito di 79 anni. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo a causa del tremendo impatto. Il coniuge è rimasto gravemente ferito e è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova ora poi ricoverato in prognosi riservata. Il conducente della vettura, un uomo residente in zona, è stato accompagnato all'ospedale di Latisana per i test tossicologici di rito. I carabinieri sono giunti sul posto per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell'investimento. Al Teatro Cantoni di Tolmezzo è stato assegnato il premio Sussidiarietà, che valorizza l'impegno di chi si distingue per il bene comune, la responsabilità condivisa e la collaborazione tra cittadinanza e istituzioni. A riceverlo Protezione Civile, Dipartimento Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini, come riconoscimento al loro impegno per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 76.
8: Un termine, sussidiarietà, nato veramente forse 50 anni fa, il giorno dopo la tragedia del terremoto in Friuli, ovvero il principio di intervento a supporto, in aiuto di qualcuno, distribuendo le competenze tra i diversi livelli di governo, Stato, Regione, Comuni. Quello che è diventato un modello, la ricostruzione, viene riconosciuto dal premio della Fondazione per la Sussidiarietà. Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
9: È nata la sussidiarietà come collaborazione tra realtà popolari, sociali e lo Stato nelle sue diverse configurazioni, e quello che ci vuole oggi. Per rispondere al bene comune bisogna mettersi insieme per i bisogni della gente.
8: Lo scorso anno è stato conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa volta va a Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini. Un riconoscimento alla collaborazione necessaria per affrontare le crisi attraverso responsabilità condivisa, partecipazione e bene comune. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile.
10: I cittadini si sono rimboccati le maniche 50 anni fa, l'hanno fatto in maniera organizzata. E quella organizzazione è stata ereditata ed è fondamentalmente il frutto di tutto ciò che oggi il sistema di protezione civile nazionale rappresenta per la comunità del paese e anche all'estero.
8: Proprio dalla tragedia di 50 anni fa in Friuli è nata la protezione civile, quello che dal palco del Teatro Candoni di Tolmezzo viene sottolineato dal presidente della regione, Fedriga.
11: Una sussidiarietà fortissima, dove le istituzioni, le imprese, i cittadini si sono messi insieme. Ed è nata quella straordinaria esperienza di volontariato che si chiama Protezione Civile. L'abbiamo visto anche un esempio proprio in queste terre durante gli incendi di quest'estate, dove anche la Protezione Civile è stata in quel momento estremamente difficile protagonista.
8: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: A Sacile la consegna ufficiale della nuova scuola primaria intitolata Assiria Poletti, edificio moderno e sostenibile da 5 milioni di euro, potrà ospitare fino a 200 alunni e alunne.
12: Primo giorno di scuola oggi alla primaria di Sacile, intitolata alla scrittrice Siria Poletti, edificio di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, costato 5,2 milioni di euro di fondi regionali e comunali. Accoglie le 4 classi delle scuole di Sant'Odorico e San Giovanni di Livenza, ma potrà ospitarne fino a 10, riunendo in futuro anche

0: il plesso di San Giovanni del Tempio quando sarà terminata la Gronda Est. Il sindaco di Sacile, Carlo Spagnolo.
1: La popolazione scolastica è in contrazione, allora quale soluzione migliore che non quella di dare una scuola innovativa al passo con le necessità e alle modernità. Qui ci sono più comunità che si ritrovano, ci sarà anche futuro la comunità di San Giovanni del Tempio non appena il terzo lotto mancante della Gronda Est verrà realizzato, quindi pensiamo nel 2028 appunto che la scuola con potenzialità di 10 classi sarà ampiamente sfruttata.
0: Il prossimo anno partirà inoltre il cantiere da 3,2 milioni di euro per la costruzione della palestra annessa ad uso anche delle società sportive cittadine. Armida Muz, dirigente scolastica.
2: È una scuola piena di luce, di vetrate. Le luci anche interne seguono il passo di chi la abita e si spengono quando chi è passato se n'è andato. Quindi veramente anche il risparmio energetico è stato considerato. Le pareti richiamano lo stesso colore del pavimento, in varie macchie di azzurro, di arancione, di giallo, di verde. È una scuola veramente molto accogliente e allegra.
0: Il 10 ottobre in programma l'inaugurazione ufficiale alla presenza del ministro Valditara. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'estate si è conclusa lasciando un segno profondo. È stata una delle più calde di sempre, se non la più calda in assoluto, con conseguenze ormai impossibili da ignorare. Per analizzare la situazione, questa mattina è intervenuto come ospite a Buongiorno Regione Renato Colucci, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e docente di glaciologia all'Università di Trieste. Sentiamo.
4: Noti tropicali sul Carso, temperature record in tutta la regione, ghiacciai in ritirata. Quella di quest'anno è stata una delle estati più calde di sempre. A Gorizia si sono toccati i 40 gradi, a Udine ci sono stati oltre 20 giorni sopra i 35 e a Trieste si è arrivati a 37, tutto sopra la media. Lo certificano anche i dati della stazione meteorologica di Borgo Grotta Gigante sul Carso, che da poco è entrata nel ROSMI, la rete degli osservatori storici italiani, grazie alla sua serie omogenea di rilevazioni che partono dagli anni 60. Renato Colucci, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e docente di glaciologia a Trieste.
5: E qui abbiamo visto una cosa molto interessante, nel senso che l'estate del 2003 è di fatto paragonabile a quella di quest'anno del 2026. Ma qual è la differenza? Che con il clima che c'era nel 2003, all'inizio degli anni 2000, quell'estate era davvero straordinaria, circa quattro volte, un'anomalia quattro volte superiore al normale. Invece quest'anno sostanzialmente l'estate rientra nella variabilità naturale del clima che abbiamo adesso.
4: Se ci fosse un'estate anomala con le stesse proporzioni, si arriverebbe a temperature oggi impensabili.
5: Se quest'anno abbiamo raggiunto e sfiorato i 39 gradi sul Carso, sicuramente sarebbe un'estate che arriverebbe probabilmente a 44-45 gradi di temperatura massima, quindi qualcosa di veramente mai vissuto.
4: Intanto con il clima cambia anche il volto del territorio, lo dimostrano i ghiacciai della regione, che a lungo si erano distinti rispetto agli altri ghiacciai sulle Alpi per la loro capacità di resistere alla fusione.
5: Anche questo primato, diciamo così, nostrano sembra stia finendo, perché negli ultimi anni, quest'estate in particolare, ma anche l'estate del 2022, ha segnato veramente delle stagioni molto negative per i corpi glaciali.
4: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Calcio Serie A, stasera alle 20:45 l'Udinese sarà impegnata a San Siro contro l'Inter. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi ci parlerà dell'ultimo numero dell'Arena di Pola, organo dell'Associazione Italiana di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in Esilio. In particolare un approfondimento sulla partecipazione del sodalizio alle commemorazioni dedicate all'80° anniversario della strage di Vergarolla a Pola. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Davvero un inizio di stagione complicato per l'Udinese, che si trova ad affrontare in quattro giornate tre delle squadre più in forma del campionato. Con la Lazio lunedì scorso è andata male, si è perso 2-1 in casa. Alla prima con il Como era arrivato un pareggio. Stasera gli uomini di Rugnaic se la vedono a San Siro con l'Inter campione d'Italia e reduce da una prestazione gagliarda al Bernabeu contro il Real. Sono la miglior squadra della Serie A e in estate si sono pure rafforzati, ha confermato l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Nella stessa sede il punto sugli infortuni. Tsakhvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo e dovrebbe avere almeno alcuni minuti. Niente da fare per gli altri, Zanoli e Zaniolo dovrebbero tornare contro il Cagliari, mentre per il resto se ne riparla al rientro dalla sosta. Al Meazza servirà soprattutto

Tutto solidità difensiva, ha detto ancora Runjajic. Dovremmo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione. Arbitra il signor Luca Pairetto, figlio d'arte della sezione di Nichelino. Fischio d'inizio alle 20:45. Andrea Vardanaga, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti. I contenuti dell'ultimo numero dell'Arena di Pola e la partecipazione dell'Associazione Italiani di Pola Istria, Libero Comune di Pola in esilio, alle solennità per l'80° anniversario della strage di Vergarolla. Cominciamo con il dare il benvenuto alle nostre ospiti per l'Arena di Pola, il direttore responsabile Viviana Facchinetti. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata. E assieme a Viviana Facchinetti, la presidente dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, Lucia Bellaspiga, anche a lei, ben ritrovata.
2: Grazie, ciao a te, ciao alla nostra cara direttrice Viviana e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno presidente.
2: Ciao.
0: Cominciamo proprio con le prime pagine dell'Arena di Pola. Facchinetti, le solennità dell'anniversario danno il titolo a questo numero. Vogliamo magari anche avere una prima introduzione con il suo testo, quello che troviamo proprio in apertura del numero.
1: Sì, beh, infatti ho trovato che fosse giusto proprio perché sottolineare la solennità che è stata riservata a questo anniversario. È stato molto particolare, ha commosso e ha toccato tutti. E quindi 80 anni, 80° anniversario, come sottolineo sempre, 80 anni da quel giorno in cui Vigliacca Amano firmò anonimamente un errore senza verità, perché ricordiamolo, un errore senza verità che è attraversato i decenni, e decimando famiglie che null'altro chiedevano se non di ricominciare a vivere. E qui mi piace sottolineare, dopo il drammatico

0: poco lustro bellico e salvaguardando una cultura millenaria laddove anche le pietre parlano italiano. Quindi degli eventi, delle sensazioni, delle emozioni che andavano sottolineate e che sono state sottolineate.
1: Emozioni che sono state sottolineate. Lucia Bellaspiga, tra queste solennità, una caratteristica comune, lei dice la sobrietà di questo 80° anniversario, un valore, ecco, un grande valore per una ricorrenza.
2: Sì, perché a Pola, proprio nella Pola che oggi è croata, è stata ricordata con una cerimonia incredibilmente intensa e sobria la tragedia di Vergarolla. E questo non è scontato, perché il rischio è di cadere sempre nella retorica, nei troppi discorsi, nell'autoreferenzialità di chi parla. Invece quest'anno, essendo appunto gli 80 anni, si è preferito da parte di chi organizzava, cioè proprio del cerimoniale della municipalità di Pola, puntare sulla intensità, cioè pochi discorsi ma molto molto profondi e toccanti, e su alcuni gesti particolarmente importanti, come la inaugurazione del cippo di fianco al Duomo di Pola, quindi proprio nella piazza, in una delle piazze più emblematiche della nostra città, è stato inaugurato e benedetto il cippo che riporta per la prima volta dopo 80 anni nome, cognome, età di tutte le vittime che sono state riconosciute. Quindi la cerimonia è stata intanto molto molto affollata, c'erano decine e decine di esuli, c'erano decine e decine di rimasti e c'erano anche i cittadini croati della Pola di oggi, perché come ha sottolineato il sindaco Peđa Grbin, questa è una tragedia di Pola. Anzi, lui ha voluto dire che questa è, vorrei dire, lo dico, è sindaco croato comunista, e però ha voluto dire che questa è stata la tragedia più grande nella storia della città, e ha anche detto nel suo toccante discorso: come ricordiamo tutte le cose belle del passato di questa città, che ha un passato millenario, così, mi dispiace, ma vanno ricordate anche le cose che non ci piacciono, e naturalmente la strage di Vergarolla è tra queste. E devo dire che nella folla che ha ascoltato in religioso silenzio tutta la cerimonia, io ho visto piangere tante persone, ma tante, anche giovani, soprattutto alla lettura dei nomi, ma non solo, perché, e poi magari ne parleremo dopo, sì, ma insomma, leggere tutti quei nomi italiani e ripetitivi perché intere famiglie, come ha detto Viviana adesso, sono sparite nel nulla quel giorno, ci ha fatto toccare con mano la tragedia che è successa proprio in quella giornata, nell'orario in cui noi ci siamo imbarcati, poi ne parleremo, sì, siamo andati anche proprio sul mare di Vergarolla 80 anni fa.
1: Approfondiremo appunto le solennità, le celebrazioni che si sono tenute a Pola lo scorso 18 agosto, 80 anni dal 18 agosto del 1946, dalla strage di Vergarolla. Facchinetti, però, il numero dell'Arena di Pola ricorda anche le altre celebrazioni e commemorazioni che sono state dedicate a Vergarolla e, come sempre, poi offre molti altri spunti già dalle prime pagine. Quindi, prima di approfondire il discorso polesano, forse, Facchinetti, potremmo dare una panoramica di questo numero e di come ha trattato, ha curato le altre commemorazioni e gli altri eventi di questo mese passato.
0: Beh, noi diciamo sempre che siamo un mensile e quindi dobbiamo cercare, sì, di bilanciare l'attualità, la cronaca, con anche delle rubriche che i nostri lettori dimostrano di apprezzare. E quindi agosto è ogni anno, c'è anche l'anniversario in cui ricorre il martirio di Nazario Sauro, quindi ci sono state le celebrazioni e quindi abbiamo fatto un servizio, anche ricordando le varie iniziative che sono state fatte in regione, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, eccetera, quindi dedicato anche a questo, sempre cercando ogni anno di mettere un qualche cosa di diverso anche fra chi ricorda, fra chi ha qualche documento a casa. E poi ci sono le varie notizie anche per la

0: commissione che è stata fatta per il riconoscimento delle foibe e per il comitato per i riconoscimenti ai congiunti delle vittime delle foibe, con la comunicazione del prefetto di Trieste, del sindaco di Trieste, che dà gli estremi. Dopo naturalmente mettiamo sempre il link a cui rivolgersi per avere i dettagli e le informazioni. Poi c'è il discorso dell'abisso a Plutone, che è stato, per cui è stato avviato il procedimento per riconoscimento culturale. Quindi sono tutte cose che riguardano la nostra storia, anche le parti più amare della nostra storia, come diceva la nostra Presidente. Però naturalmente dopo abbiamo anche le solite rubriche che sono attese, che ci fanno anche sorridere, fra il dialetto, con i ricordi raccontati da chi ci ha lasciato il nostro amico Roberto Stanic, vero? Un grande amico, Lucia, questa è una cosa che ci coinvolge. Ecco, è una cosa. E poi abbiamo le varie rubriche, tra la cucina fatta con amore dell'Istria e con i ricordi delle persone che si ritrovano in rete. Quindi, però, soprattutto è stato un numero dedicato speciale al numero di Bergarolla, no? Certo. Infatti, come ho sottolineato anche in un'altra pagina, che dietro ai nomi, che appunto, come diceva anche la Presidente, ci sono i nomi, le esistenze, le sofferenze, appunto in primo piano, protagonisti della giornata, e dovrebbero essere sempre, ci sono e devono esserci loro, no? E ricordando che 64 sono state le vittime identificate, per cui si poté fare questo appello, amaro appello, triste appello di assenti, però ricordiamo che le vittime furono oltre 100 e per certe non ci fu possibile una ricostruzione né di identità né di fisico, ecco, sì. Perché sono stati veramente, andarono veramente polverizzati.
1: I nomi che oggi compaiono sul cippo presente a Pola diventano nomi parlanti nel corso appunto del ricordo delle commemorazioni dello scorso 18 agosto. Lucia Bellaspiga, c'è stato un momento in cui effettivamente il cippo si è messo a parlare, a nominare le persone che sta lì a ricordare.
2: Sì, devo dire che è stato per me un onore enorme, ma anche un'emozione difficile da gestire, la lettura di questi nomi che mi è stata concessa dal sindaco Grbin e dal vice sindaco Vito Paoletic, vice sindaco italiano di Pola, che ringrazio tantissimo. Io non ho chiesto di non avere un mio discorso, ma di poter lasciar parlare il cippo, cioè di dargli voce e di leggere quei nomi non da un pezzo di carta, me li ero anche stampati, ma ho chiesto se possibile di avvicinarmi col microfono e di leggerli direttamente dalla pietra. Quindi prima li ho letti su una facciata, poi li ho letti sulla seconda facciata, perché sono 32 da una parte e 32 dall'altra. E così era il cippo davvero a parlare. In più, mentre io leggevo quei nomi e la loro età, un violoncellista, un giovane bravissimo violoncellista, Fabio Juric, un giovane violoncellista della Pola croata di oggi, ha suonato per la prima facciata l'allegretto dalla settima di Beethoven, che è un allegretto ma è molto drammatico, e per la seconda la suite di Bach numero 1, famosissima per violoncello. Quindi la voce calda di un violoncello che sembrava quasi un pianto, ma che poi accelerava e finiva in tono maggiore, questo è importante, ha dato un po' un pathos. Ha dato un pathos fortissimo a questa lista di nomi, e l'ultimo che io ho letto è sempre l'ultimo perché inizia con la Z ed è il bambino Tullio Zelesco. Io l'ho sempre chiamato in cuor mio il bimbo Z, il bambino Z, perché pensavo così amaramente al suo destino non solo di morire a 6 anni, ma di essere sempre stato l'ultimo in ogni lista, in ogni cippo, in ogni articolo. E allora gli ho voluto dare un piccolo omaggio, che però è stato molto notato dalla folla, quindi con il violoncellista ci siamo accordati che io arrivavo a leggere il suo nome mentre finiva la musica, e quindi nel silenzio più totale mi rivolgevo più alla folla che al cippo, e sottolineavo.

0: anni 6. Beh, è seguito un silenzio terribile, non è scoppiato l'applauso, non, niente, la folla non si è più mossa ed è stato davvero un piccolo risarcimento a questo bimbo con un destino particolarmente drammatico che ho letto proprio sull'Arena di Pola a firma di Diana Facchinetti, perché, e qua concludo, io ho sempre avuto il desiderio di andare a scoprire chi fossero poi queste vittime e tante cose me le ero ricostruite leggendo la pagina dei necrologi dell'Arena di Pola del 46, dove per esempio si leggeva Tullio Zelesco tra le vittime 6 anni, suo papà tra i feriti lievi e sua mamma tra i feriti gravissimi. E poi c'era questa sorellina Licia che invece era indenne ed era quella che firmava il necrologio. Quindi ne dà altri stannuncio la sorellina Licia di anni 8. E io mi chiedevo, ma come? Lui muore, la sorellina indenne, il papà leggero e la mamma gravissima. Cosa sarà successo a questa famiglia? E la risposta me l'ha data proprio Viviana con il suo lavoro di inviata speciale.
1: Ecco, approfittiamo appunto di avere con noi Viviana Facchinetti, Licia Maria Zelesco. Lei ha raccolto la voce di questa donna, ormai donna.
2: Sì, sì, sì. Proprio ero i primi mesi in cui mi sono trovata alla direzione dell'Arena ed era naturalmente la commemorazione di Vergarolla. E quindi avevo già citato quella volta i vari testimoni, i ricordi, eccetera. Fra essi c'era appunto la signora che avevo contattato in Australia. La combinazione era a Perth, dove io ero già stata. Però c'è stato un collegamento via Skype.
1: Sì.
2: E la signora mi ha raccontato in maniera quello che era successo. A parte che il fatto che abbiamo scoperto che appunto Tullio, che per tutti appunto è Tullio, era come lo chiamavano loro, perché il bambino si chiamava altrimenti, infatti si chiamava Edmondo, però in famiglia lo chiamavano Tullio.
1: Sì.
2: E aveva 6 anni appunto, e quel giorno, come mi raccontava la sorella, lei era stata mandata a una specie di centro estivo che era oltre la collina, e per cui lei non era a Vergarolla. E il papà insegnava al figlio a nuotare e la mamma si era messa vicino alla pineta, ecco. Quindi racconto questo fatto calcolando che è proprio assolutamente il destino beffardo e crudele, perché lo scoppio c'è stato mentre il papà gli insegnava a nuotare. Quindi il papà è volato e il piccolo è affogato. Infatti, come sottolineava la sorella, è l'unico che è stato sepolto integro, perché lui è affogato. Non è stato... È stata una conseguenza dello scoppio, quindi è stata una cosa doppiamente drammatica se si pensa, e calcolando che la signora mi aveva fornito una fotografia del piccolino, e una fotografia scattata 15 giorni prima della tragedia.
1: Sì, che compare su questo numero dell'Arena.
2: Sì, sì, sì. E mi sembrava doveroso.
1: Certo, certamente. Ringraziamo Viviana Facchinetti non solo per la panoramica, come sempre sull'ultimo numero dell'Arena di Pola, ma anche per questo approfondimento, per aver raccolto la voce di Licia Maria Zelesco e per averla pubblicata appunto su questo numero dell'Arena, accanto all'immagine del fratellino Tullio Zelesco, morto all'età di 6 anni a Vergarolla. E noi approfittiamo anche per augurare un buon lavoro così al direttore responsabile dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti, e buon proseguimento, chiaramente, buon lavoro per il prossimo numero.
2: Grazie, in cui ci sarà comunque il proseguo di Vergarolla, comunque non è finita così, non bastavano 24 pagine.
1: Grazie ancora, noi restiamo...
2: Grazie, buon lavoro, ciao a tutti.
1: Buon lavoro. Noi restiamo in collegamento con Lucia Bellaspiga. Dopo un intermezzo musicale continueremo ad approfondire le celebrazioni appunto tenutesi a Pola lo scorso 18 agosto, negli 80 anni dalla strage di Vergarolla. Rimanete con noi.

0: Sempre a sconfinamenti, nella puntata dedicata all'ultimo numero dell'Arena di Pola e alla partecipazione dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in esilio, alle commemorazioni per gli 80 anni dalla strage di Vergarolla. Lucia Bellaspiga, la presidente del sodalizio, è con noi in collegamento. Noi potremmo proseguire sullo spunto che ci ha lasciato lei assieme a Viviana Facchinetti sul capire chi siano le persone, i nomi che oggi compaiono sulla targa, sulla lapide dedicata a Vergarolla a Pola. La testimonianza di Licia Maria Zelesco ci è stata portata appunto da Viviana Facchinetti. Lei, Bellaspiga, dice di restare sempre colpita dalle ripetizioni dei cognomi perché identificano una strage familiare. In questo caso il cognome Berdini in particolare.
1: Sì. Ad esempio, poi anche la famiglia Rocco, e beh, naturalmente i Micheletti, il famoso Geppino, erano in quattro e così via. Questa ripetitività dei cognomi è stata la cosa forse più commovente, più toccante nella lettura dei nomi delle vittime, perché anche, come dicevo prima, cadenzato dal ritmo del violoncello, sembravano proprio scandire il tempo con questa Berdini, e uno si rendeva conto di intere famiglie sparite nel nulla. E Berdini era con noi uno dei sopravvissuti di quel giorno. Giuseppe Berdini aveva 6 o 7 anni il giorno della strage e si è salvato perché mamma e papà gli avevano permesso di salire in barca, di andare a farsi un giro in barca durante la pausa pranzo lì a Vergarolla. Quindi nella barchetta erano 3 bambini e mentre remavano tranquilli vicini alla riva hanno visto l'esplosione, hanno sentito, tra l'altro sono anche dei testimoni storici importanti perché hanno sentito prima il famoso sparo dell'innesco, poi partire l'esplosione, alzarsi questa colonna terribile di fuoco, sassi, sabbia, ghiaia, eccetera, e ripiombare sul mare, anche sulla loro barchetta, con anche membra umane, quindi insomma una cosa spaventosa. E il piccolo Berdini quindi ha visto esplodere il luogo dove c'erano sua mamma, suo papà,

la sorellina, la zia, insomma l'intera famiglia è andata in briciole. E naturalmente dietro questi enormi traumi ci sono i traumi successivi degli anni a venire, quindi tutti questi bambini, erano tanti, lì a Vergarolla c'erano 2000 persone, tutte famiglie con tanti bambini, erano lì proprio in questa domenica di agosto per le gare nautiche della Pietas Iulia, quindi insomma intere famiglie lì, questi bambini e questi... I sopravvissuti sono, negli anni successivi sono stati accolti nei collegi e poi dove c'erano dei parenti sono stati accolti nelle famiglie dei parenti. Berdini in particolare è stato cresciuto dai nonni, però è chiaro che insomma mi ha raccontato questa sua esperienza lì a Pola in maniera molto molto ancora toccante. E così come poi io ho desiderato che la corona tricolore, la nostra corona nel mare di Vergarolla, quest'anno fossero proprio i discendenti dei sopravvissuti. Quindi avevo chiesto che a prua della nostra barca, perché noi abbiamo organizzato una grande imbarcazione che con un centinaio di persone, prima della messa in Duomo e prima delle cerimonie al cippo, si è portata proprio sullo specchio di mare vicinissimo al luogo dell'esplosione, e a bordo c'erano anche lì autorità, esuli, rimasti, croati di oggi e i parenti dei morti, delle vittime o anche appunto i sopravvissuti. E io ho chiesto ai nipoti di alcuni delle vittime di lanciare loro questa nostra corona. È stato anche lì davvero tanto toccante. In particolare le nipoti di Gerbaz, sì, e di Vivoda. Vivoda che tutti conoscete, c'era la figlia di Lino Vivoda che è stato un nostro rappresentante storico e tra l'altro insieme a Livio Dorigo è stato colui che nel 1997 aveva ottenuto con tanta fatica dalla città di Pola di mettere il primo cippo, sì, però muto, senza nessun nome, non erano riusciti ad andare oltre, ma quel passaggio è stato determinante per il nostro futuro. Ecco, la figlia di Lino Vivoda ha perso nella strage il suo fratellino Sergio, di 6-7 anni, e quindi sua figlia Mara Vivoda era tra le persone che ha lanciato la corona. E poi, sempre lì a prua, io tengo tanto a dirlo, c'era Manuel Angelini, giovane cittadino croato della Pola, sì, di oggi, il quale non ha perso nessuno, però è altrettanto importante perché suo nonno Mario Angelini è quell'uomo che nella foto più iconica che tutti conosciamo legata alla strage corre con tra le mani una bimba decapitata. E lui era un volontario dei Vigili del Fuoco di Pola, ma era anche un allenatore di nuoto, quindi quel giorno era lì per le gare, per i suoi ragazzini, sì, insomma, che gareggiavano. E quando c'è stata l'esplosione, lui, come tutti, si è dato da fare disperatamente a cercare di salvare i feriti, a portarli in braccio sui camion che correvano verso l'ospedale dove il dottor Micheletti li avrebbe poi operati. Però quella foto era rimasta così ferma per decenni e nessuno sapeva chi fosse quell'uomo. Invece appunto 5 anni fa avevo scoperto, grazie a un'intervista a un esule che vive in Canada, quindi la storia fa giri immensi, e che il suo nome era Mario Angelini e che i suoi nipoti vivevano ancora appunto a Pola. Bene, questo ragazzo, Manuel Angelini, era il nipote di Mario, quindi credo che fosse così la persona oggi più rappresentativa di quello che accadde 80 anni fa, anche dal punto di vista dei soccorsi, perché poi quella storia raccontata dai nipoti di Mario Angelini ha preso vita anche la foto, sì, ed è diventato un racconto drammatico perché lui correva con questa bimba, l'ha deposta sul camion insieme ai feriti e ai morti, erano tutti insieme lì. E poi arrivati davanti all'ospedale di Pola, e beh, c'era già lì la folla dei polesani disperati perché tutti avevano i loro parenti quel giorno in spiaggia e quindi erano accorsi per vedere se i loro cari fossero tra i morti, tra i feriti, tra gli scampati, tra i persi. C'erano anche delle persone

0: un bambino della famiglia Bronzin, ecco un'altra famiglia che è stata toccata ferocemente da questa strage, beh, il bimbo di 3 anni per 2 o 3 giorni non si è più visto e chiaramente si pensava fosse andato disintegrato come il bimbo del dottor Micheletti. E invece dopo 3 giorni è stato ritrovato perché vagava spaventato, scioccato, non sapeva dire il suo nome e una famiglia lo aveva portato a casa e lo aveva salvato. Ecco, quindi c'è anche il racconto di questi familiari che sollevavano i lenzuoli davanti all'ospedale sui camion per cercare i loro cari. Ecco, tutte queste testimonianze mi sono state riportate quel giorno dopo la cerimonia del cippo o sulla nostra barca, dove tra l'altro si erano imbarcate anche le autorità. A me è fatto piacere che Viviana abbia detto la precedenza è stata data alle vittime e non alle autorità. Io su quella barca, nonostante ci fosse l'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, sì, c'era la console generale d'Italia a Fiume, Iva Palmieri, c'era il console Sossic di Pola, c'era il presidente dell'UPT, Ierian, il segretario Fabrizio Somma, c'era tante autorità che non posso adesso ricordarle tutte. Però io ho subito chiesto scusa perché per primi io avrei salutato proprio i parenti delle vittime. Le autorità quel giorno venivano veramente dopo. Ed è stato così anche al CIP, è stato così dappertutto. Questo è molto importante, fa parte di quella sobrietà che avevamo detto prima.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: pochi discorsi, solamente l'ambasciatore Trichilo e il sindaco Gordin. E poi tutti insieme siamo andati in via Candler alla Galleria Civica, dove si è inaugurata la splendida mostra sul dottor Geppino Micheletti, una mostra documentaria con tanti inediti, e la mostra veniva da Trieste, dall'IRCI.
1: Sì.
0: Quindi c'era Giovanna Penna a presentarla, anche lì è stato un momento davvero alto, davvero alto.
1: La mostra, tra l'altro, La strage dimenticata, l'avevamo presentata a Sconfinamenti nel periodo della sua presenza a Trieste. E, è difficile a volte proseguire senza perdersi anche nelle emozioni, nella drammaticità. Tanti i nomi, di alcuni nomi si conoscono le storie. Ci sono i sopravvissuti di queste famiglie. Altri nomi si conoscono meno. Lei, Bellaspiga, vorrebbe che ci fosse uno studio per far parlare tutti i nomi della targa.
0: Sì, perché mi sono resa conto, appunto, leggendo proprio i necrologi dell'Arena, mi sono resa conto di quante storie importantissime ci fossero dietro questi nomi e anche... ma anche di quelli famosi. Cioè, noi sappiamo tutti che il dottor Micheletti ha perso 2 bambini. Di uno si è ritrovato il corpo straziato, ma si è ritrovato, e dell'altro, di Renzo, niente,
1: sì,
0: la scarpina. Che tutti sappiamo, il dottor Micheletti per tutta la vita poi ha continuato ad andare in sala operatoria a Narni come esule con la scarpina di Renzo,
1: sì,
0: nella tasca del camice. Bene. Ma leggere il necrologio che Geppino e la moglie Yolanda mettono sull'Arena 2 giorni dopo è impressionante, perché loro hanno perso anche il fratello e la cognata che avevano portato i 2 bambini a Vergarolla. Quindi
1: sì,
0: i 2 bambini non erano lì con mamma e papà, ma con gli zii. Ecco, nel necrologio si dice che appunto Geppino e Yolanda danno il triste e terribile annuncio di un dolore che non troverà mai conforto, scrivono, per i 2 adulti e per i 2 bambini, e poi aggiungono: dell'unico ritrovato Carlo i funerali si terranno il giorno tale, partendo da casa alle ore tali, eccetera. Quindi anche i 2 zii, che erano evidentemente vicini a Renzo, si sono disintegrati. Ecco, questi, cioè, tante cose, anche delle famiglie famose, non le sappiamo perché non abbiamo posto ancora l'attenzione sulle notizie che erano già uscite. Di altri, come ha detto lei, hai detto tu poco fa, non sappiamo proprio niente. Ma perché? Perché non abbiamo fatto le ricerche. E

svelo un piccolo retroscena. L'altra sera ci scrivevamo su WhatsApp con il grande storico triestino Roberto Spazzali, con il professor Spazzali. E lui mi ha scritto proprio questa considerazione, dice: mi è venuto in mente

0: e quindi i nipoti, insomma, di questa gente che ha subito, sì, tutto questo. Sì. Però poi ricordo che oltre i 64, di cui magari si sa pochissimo, ce ne sono altre decine di cui non si sa assolutamente niente. Tanto è vero che il loro nome sul cippo non c'è. Quindi noi non sappiamo quanti sono. Sappiamo però che i chirurghi, cioè il dottor Micheletti e il collega inglese che erano in sala operatoria, si sono ritrovati i resti di molte più persone, contando le membra che avevano raccolto e così via, e che non appartenevano agli altri corpi. Insomma, molte bare sono state riempite, sono diventate delle bare collettive, ecco, senza nomi. E il dottore aveva detto: qua abbiamo più di 100 persone.
1: Sì.
0: E, è anche comprensibilissimo, visto che Pola, sappiamo bene che era un'enclave in zona A, quindi era protetta dagli angloamericani, ma era appunto un'enclave, era un'isola felice, ben poco felice, ma insomma si dice un'isola felice, in un mare già jugoslavo, dove purtroppo era successo di tutto, per cui i racconti di chi era in zona B e che clandestinamente raggiungeva Pola per salvarsi dagli eccidi titini si sprecano. Io ricordo per esempio Piero Tartiffio, famoso,
1: sì,
0: quando racconta: io piccolino, 9 anni, di notte sotto i fili spinati con le luci e i colpi di mitra intorno a noi, che strisciavo nel fango con mia mamma, e da Gallesano siamo riusciti ad arrivare indenni a Pola. Ecco, gente che era a Pola anonimamente, clandestinamente, e che quel giorno era sicuramente, poteva essere sicuramente a quella manifestazione sportiva di italianità, era una manifestazione patriottica, no? Quindi è chiaro che sarebbero appunto scomparsi nel nulla, e sono nella lista di quelli mai tornati a casa, ma che nessuno ha mai saputo dove fossero quel giorno. Io stessa, mia mamma ha perso un primo cugino, lo zio Ervino famoso, nessuno ha mai saputo dove fosse, e chissà che quel giorno non fosse lì anche lui, non lo sapremo mai.
1: Lucia Bellaspiga, si arriva all'ottantesimo, un ottantesimo anniversario solenne e sobrio, come lei appunto sottolineava all'inizio di questa puntata. Si arriva perché il lavoro è stato molto negli anni, e voi avete ricordato e ringraziato anche i protagonisti di questo lavoro, ma si può anche guardare al futuro, guardare all'ascito di quanto fatto, sì, fino adesso, e alle prospettive appunto per il domani.
0: Sì, è tutta, io dico, è come una scala mobile, cioè di gradino in gradino abbiamo raggiunto degli obiettivi grazie a tutti i presidenti che mi hanno preceduta, tutti, perché è stata veramente una battaglia collettiva. Mazzaroli, Benco, Tullio Canevari, la stessa Graziella Cazzaniga Palermo che mi ha preceduta,
1: sì,
0: Tito Sidari, insomma ognuno ha fatto la sua parte, così come vorrei ricordare Bruno Cerniul, il vice sindaco precedente a Vito Paoletic, perché è quando era vice sindaco lui di Pola che è stato deliberato il cippo con i nomi. Vito Paoletic, che adesso io dico è il nostro angelo custode, perché ha una capacità di tessitura dei rapporti incredibile, un grandissimo equilibrio. Il nostro ambasciatore Trichilo, che Dio ce lo conservi. Però adesso c'è il futuro. Io, come è stato sottolineato proprio dall'ambasciatore Trichilo, la manifestazione così equilibrata e unitaria di quest'anno è anche il risultato di quello che abbiamo tessuto quest'anno come associazione, come IPLCPE, no? Come associazione dei polesani, perché lo ha ricordato Trichilo, nel raduno di giugno abbiamo portato Magazzino 18 al Teatro Ciscutti, sì, di Pola, prima volta che succedeva una cosa del genere, la gente non ci entrava, i nostri non ci entravano da 80 anni, dall'esodo, e quello spettacolo è stato messo in scena gratuitamente, ingresso libero a tutta la cittadinanza. È stata una scommessa, abbiamo rischiato di avere il teatro completamente vuoto tranne noi, il teatro era gremito, e già quello è stato un abbraccio di

0: coesanità tra tutti noi, perché Pola è tutti noi, non solo gli esuli o solo i rimasti o solo i croati di oggi. E idem, siamo stati per la prima volta accolti con tutti gli onori dentro il municipio in Zaforo a Pola dal vice sindaco Vito Pauletic, quindi visita ufficiale con tutti gli onori in un municipio che è una palazzina veneziana oltretutto. E poi quella mostra di chine dentro di mio padre, sì, e dentro il Tempio di Augusto, quindi nel cuore della romanità di Pola, e quella è una mostra organizzata dai professori croati del Museo Archeologico di Pola insieme a noi. Ecco, tutta questa collaborazione senza né revanchismi né rivalità né niente. Tutti, l'obiettivo è unitamente ricordare anche le vestigia romane, veneziane, il passato glorioso, non glorioso, Vergarolla, e così via, e andare avanti. Cioè, la cosa adesso che non deve succedere è quello che abbiamo guadagnato, perderlo, ed è facile perderlo.
1: Certo.
0: Certamente. Ecco, è molto facile. Invece bisogna continuare a costruire e l'anno prossimo avere delle idee altrettanto alte, altrettanto costruttive e altrettanto coinvolgenti.
1: Certo.
0: Io delle idee le ho già, ma per scaramanzia, finché non le vedo praticate e concrete, è meglio non dirle. Ma abbiamo già, non solo io, tutti noi, il consiglio di IPLCPE, adesso ci riuniremo il 21, e metteremo insieme proprio già dei progetti molto belli e costruttivi per l'anno prossimo, sempre da portare avanti, però non contro, mai contro, sempre con. L'importante è fare le cose con.
1: Siamo alla fine di questa puntata. Noi ringraziamo Lucia Bellaspiga, la presidente dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, libero comune di Pola in esilio, per le impressioni, per il resoconto della partecipazione all'80° anniversario della strage di Vergarolla, anche per queste considerazioni, per queste prospettive sul futuro. Bellaspiga, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi veramente per tutta l'attenzione che ci date. Buon lavoro a voi.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Paolo Cassano, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Due destini, questi sono Tiro Mancino, questa invece è l'Italia in diretta quando sono, non posso dirlo perché poi mi corregge sempre.
1: Allora, 48 minuti. Diciamo
0: 48
1: solo.
0: Minuti diciamo e basta.
1: 16 e 48.
0: Lui, Franco Califano, ne abbiamo parlato con Federico Zampaglione.
1: Ma hai visto come lo imita? Hai sentito come lo imita bene?
0: Ma saranno anni e anni in cui
1: si è esercitato
0: a lungo.
1: 10-15.
0: 14 settembre 1938, una cinquantina d'anni dopo, o poco meno, nasceva da una famiglia di origine ebreo-russa a Southgate, un quartiere settentrionale di Londra, Amy Jade Winehouse. Tu volevi, stavamo parlando del Club 27, no?
1: Sì, triste club. 20,
0: tristissimo.
1: Dei 27. Artisti
0: cos'è?
1: Morti a 27 anni.
0: Quali sono? Te li ricordi?
1: Janis Joplin, me li sono scritti, Kurt Cobain, sì. Jim Morrison,
0: Brian Jones, Jimi Hendrix e insomma un po' di gente che è ovviamente Amy Winehouse.
1: Fa un po' impressione questa coincidenza.
0: Fa un po' impressione, una strana coincidenza attorno alla quale poi sono nate leggende, miti e
1: un po' dark
0: e visioni,
1: come
0: molto dark direi. E, lei comincia, pensate che

0: È un'altra vita di quelle turbolente.
1: Sì, diciamo molto, non tranquillissima.
0: Non tranquillissima. Lei è espulsa a 13 anni dalla scuola. A 13 anni espulsa dalla scuola per
1: scarso... Vabbè che sei un adolescente difficile, però...
0: Sì, per scarso rendimento, capito? E, però lì incontra un, come viene definito dalle biografie, un astuto produttore, ideatore di Pop Idol, che la mette sotto contratto. E quindi qualche anno dopo, nel 2003, esce il suo primo album che si chiama Frank, un successo di critica e di pubblico. Lei comunque è rimasta un po' nella storia per... la sua voce innanzitutto, per le interpretazioni, per questo atteggiamento anche sempre perduto, come del resto raccontano i suoi testi.
1: È anche
0: sempre
1: questo stile un po' vintage,
0: un
1: no?
0: Po' vintage, sì, sì, perché si rifaceva al grande soul, si rifaceva comunque al rhythm and blues, e sempre con incontri, in questo suo caso, con personaggi maledetti, quanto se non più di lei, che non sempre la trattavano
1: al meglio.
0: Torniamo a quanto dicevamo a inizio puntata di questa Italia in diretta di oggi, ma ne parliamo con qualcuno che insomma dal suo fascino è rimasta coinvolta, e sto parlando di Federica Amoroso, cantante jazz che sa cosa significa un tributo a Amy Winehouse. Benvenuta Federica.
1: Ben trovata.
2: Ciao, grazie a tutti, mi sentite?
1: Sì.
0: Ti sentiamo.
1: Poi Amy Winehouse non è proprio la cantante più facile a cui ispirarsi, Federica.
2: Assolutamente no, non credo che esisterà mai più una Amy Winehouse. Il suo timbro è inconfondibile, unico, rarissimo, e penso che i suoi testi siano qualcosa di magico, perché raccontano la sua storia.
0: La raccontano anche diciamo, senza filtri, cioè in maniera molto
2: anche
0: cruda.
2: Senza filtri, sì. Lei parlava tantissimo d'amore, e quasi sempre amori tossici, andati a male, e su questo lei trovava la sua ispirazione, scriveva dei capolavori.
0: Da un punto di vista, quindi tu cantante, da un punto di vista proprio dell'essere cantante, cos'è che ti ha affascinato e qual è la caratteristica principale della voce e del modo di cantare di Amy Winehouse?
2: Allora, intanto il timbro, che è inconfondibile, cioè a me piace ascoltare una cantante e poterla riconoscere. Rispetto a quello che oggi si sente in giro, il suo è un timbro che ti rimane, ce lo riconosceresti ovunque. E la cosa che più mi piace di Amy, ed è anche la cosa più difficile da poter mettere in scena, diciamo da interprete, da cantante, è proprio questa sofferenza che lei metteva nelle sue canzoni, che era la sua sofferenza, ed è difficile da poter in un certo senso replicare, perché avevano un'intenzione, un significato che solo lei sapeva come esternarla, e quindi è veramente complicato e difficile. Quindi mi limito a fare, diciamo, la cosa, interpretarla a mio modo, cercando di dare un'interpretazione migliore, la migliore possibile, però sicuramente lei era l'unica che poteva cantare i suoi brani e interpretarli,
0: anche perché le ha vissute quelle storie in prima persona, sulla sua pelle.
2: Era una cosa, assolutamente sì, quindi era una cosa proprio molto personale, sentita, una cosa un po' difficile, anche perché è stata pure sfortunata, cioè, quindi non penso di avere mai avuto degli amori così tossici come lei,
1: per fortuna, mi viene da dire,
0: però essendo lei come era, quindi un personaggio insomma sofferto, certo, già dall'inizio, forse certi incontri sono, non dico inevitabili, da un punto di vista di un destino che ti impone certe cose?
2: Sì, diciamo che questa cosa che hai appena raccontato, lei la descrive esattamente in uno dei miei brani preferiti,
0: sì,
2: che è Love is a Losing Game, ovvero paragonare l'amore ad un gioco che alla fine è tutto destino, è fortuna, insomma, non è una cosa che ti capita, nel senso che scegli come farla capitare, cioè tu ti affidi al destino, e lei in questo è stata veramente molto sfortunata e ha perso la sua partita, possiamo anche dire.
0: Allora, noi ti ringraziamo, stiamo per finire il tempo, dobbiamo dare la linea alla GR1. Federica Amoroso, cantante jazz, e come se avete sentito dalle sue parole, innamorata di tutto quello che è riuscita a fare nella sua breve vita, Amy Winehouse. Chissà che

0: cosa avrebbe potuto ancora tirar fuori.
1: Fare.
0: Infatti. Sì. E ci ascoltiamo proprio la canzone di cui ci hai parlato, Love is a Losing Game. Grazie a Federica Amoroso per essere stata con noi qui all'Italia in diretta. Lei è Amy Winehouse, si chiama Love is a Losing Game, e subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: $99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
4: Lunch is ready!
5: Listo in la mesa!
6: Essen ist fertig!
4: Auf tablo!
5: È pronto! In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed è Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i $108 al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto est-ovest, colpito da un attacco con droni, è bloccato e sono stati rinviati i colloqui tra l'Iran e i paesi del Golfo sulla sicurezza della navigazione. Donald Trump torna a difendere la corsa all'intelligenza artificiale. L'unico controllo di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte come me, ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo Social Truth, criticando Dario Modei di Anthropic, che ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Se gli Stati Uniti frenano, ha dichiarato Trump, l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. La cronaca: sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, adescata sui social da un 26enne del posto.
3: In chat si raccontavano le loro vite. Il 26enne, conosciuto sui social, le aveva persino parlato di un incidente stradale costato la vita al fratello. In apparenza l'inizio di una relazione che per la ragazza si sarebbe però presto trasformata in un incubo. Il giorno del primo incontro lui l'avrebbe attirata con una scusa nella cantina di un condominio di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Con un termosifone avrebbe sbarrato l'uscita per poi toglierle il cellulare. Da quel momento botte e abusi per più di 3 ore. Prima di liberarla l'avrebbe anche abbracciata come se niente fosse, facendole promettere di non dire nulla. La ragazza però ha trovato la forza di denunciare. Ai carabinieri ha fornito una descrizione precisa dell'uomo, soprattutto dei tatuaggi sul corpo. Incensurato, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari socialmente pericoloso, dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati. Fabrizio Aralla, GR1.
2: Ancora una vittima sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Ferito anche un secondo lavoratore, che non sarebbe però in pericolo di vita. In corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono di essere convocati dal governo e hanno occupato la strada provinciale per statte in segno di protesta. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
4: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Pinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
2: Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone abroga a motu proprio le misure di contenimento salariale adottate dal suo predecessore Francesco durante il Covid. Vengono così rialzati gli stipendi, anche quelli dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%. Le misure possono ora essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, e quanto si legge nelle motivazioni della decisione. Restiamo a Roma, a Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo.
5: Prosegue senza sosta il via vai di persone davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino.
6: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
5: Da dove arriva lei?
6: Dalla Sardegna.
7: Mi siamo qui perché la merita.
8: Ieri sera sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa.
9: Cara compagna di tante battaglie, ti sia lieve la terra.
5: Sul feretro di Emma Bonino, una foto in bianco e nero sul grande monitor della sala, uno scatto che la ritrae sorridente, tanti i messaggi di cordoglio. Ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona. Così hanno scritto i reali di Spagna, Felipe e Letizia, in un telegramma.

0: Gramma fatto recapitare ai familiari della storica leader del Partito Radicale. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
2: L'Italia in diretta.

0: È la voce di Olivia Rodrigo, in realtà si chiama Olivia Isabel Rodrigo ed è sì forse la più grande, vabbè c'è sempre Beyoncé, c'è sempre Taylor Swift, però insomma tra le più grandi nuove star del pop americano, non dico l'ora perché poi mi rimprovera, Paola Nania e Claudio Tommasi.
1: Ciao.
0: Per quel che riguarda
1: ben trovati
0: l'Italia in diretta di questo 14 settembre, diciamo lei cominciata come attrice in Disney Channel, faceva una serie di grandissimo successo come High School Musical, ma la sua grande passione, che è diventata davvero il suo lavoro ma a livelli stratosferici,
1: sì.
0: Con questo nuovo album che si chiama Seems Pretty Sad to Be a Girl So in Love, e questa era la sua Stupid Song.
1: Adesso, in Italia è esplosa come negli Stati Uniti, meno.
0: Però forse era più famosa quando faceva, almeno tra gli adolescenti, quando faceva Gabriella in lo vedevano anche le mie figlie.
1: Per questo sei informatissimo.
0: Per questo sono informatissimo.
1: Mi sembrava strano.
0: Infatti. Allora, parliamo

0: adesso di Roma.
1: Ma hai portato le scarpe per il trekking urbano?
0: Sì, sono sempre pronto.
1: Sei pronto, anch'io. Con noi c'è Carlo Coronati, che è autore di un libro, e capirai perché ti ho parlato delle scarpe, Roma, guida errante nella bellezza nascosta, la capitale fuorirotta, in questo nuovo libro. Ben trovato Carlo Coronati.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, di Roma abbiamo parlato e sentiamo parlare sempre tanto, però c'è sempre da scoprire e in maniera nuova.
0: Dipende dal punto di vista, forse.
1: Esatto.
0: No?
1: Come possiamo scoprire cose nuove di Roma?
2: Ma mi dedico da tanti anni al trekking urbano perché amo questa città nelle sue parti più misteriose. Esiste infatti una Roma che si cela, si nasconde, non si concede al primo sguardo. Non è la Roma dell'overtourism, è una Roma
0: del... E meno male perché mi coinvolge da vicino l'overtourism, però
1: ce l'hai sotto casa.
0: Sì, comunque prego Carlo.
2: E dicevo che è una città che chiede del tempo, della curiosità, soprattutto lentezza, e la lentezza, quella che in francese si dice la lentezza del flâneur, cioè quella che va a scoprire quegli angoli, segue un po' tutti i propri sensi, segue gli odori, segue la vista, segue i rumori particolari, e quindi è una modalità di sviluppare una conoscenza di questa Roma per borghetti, per periferie, per i palazzi colorati, per la street art. Tant'è vero che in questo libro abbiamo anche inserito un grosso capitolo dedicato alla street art e diviso in per macro aree romane, diciamo. Quindi sono 13 trekking urbani più questo grande capitolo sulla street art.
0: Allora, trekking urbani da fare a piedi o in bicicletta? Sì, prego.
2: Sono trekking urbani proposti a piedi. La descrizione è pensata proprio per godere questa città, perché solo andando a piedi non si rischia nulla, nel senso non si deve stare attenti ad altre cose.
0: Sì, non si rischia di essere investiti da qualche macchina, magari.
2: No, beh, sì. Certo, l'attenzione in una città è sempre necessaria.
0: Certo.
2: Però comunque, diciamo, io utilizzo moltissimo il verde cittadino. Roma, come sapete, è una città, la città più verde d'Europa, quindi ci sono tantissime aree verdi, parchi, zone naturalistiche bellissime, quindi lì non si rischia. Però diciamo che abbiamo pensato anche ai ciclisti, perché mettiamo nella scheda introduttiva il livello di ciclabilità. Ovviamente se ci sono le scale, i gradini, la ciclabilità cala
1: un attimino. Certo,
2: però abbiamo fatto in modo, proprio perché gli itinerari sono da 13, 14, 15 chilometri, di suggerire un itinerario vicino, connesso, in modo che il ciclista possa realizzare magari 30 o 45 chilometri. Se vuole andare in bicicletta ha più opportunità, si arricchisce la proposta, insomma.
1: Mi pare di capire, scusa Claudio, ti interrompo. Che il centro storico viene escluso da questo giro, oppure c'è un modo anche di scoprire il centro storico dove l'overtourism non è ancora arrivato?
2: Ma diciamo che siamo fuori dall'anello delle mura aureliane, ma siamo all'interno del raccordo anulare. Diciamo, non andiamo a toccare essenzialmente il centro storico, però ci concediamo anche un bellissimo tour proprio attorno alle mura aureliane, e sono 23 chilometri, di cui 15 ancora visibili di mura aureliane, e quindi in quel caso siamo abbastanza vicini al centro storico.
0: Allora, leggendo la tua biografia, Carlo Coronati, autore di questa guida errante nella bellezza nascosta, stiamo parlando di Roma, romano ma mezzo valdostano, no? O sbaglio?
2: Esattamente, perché da 13 anni vivo e anche lavoro in parte in Val d'Aosta con un altro editore, ma lì mi dedico alle montagne.
0: Alle
2: però
0: montagne.
2: Ecco, lo spirito col quale io ho realizzato questi miei libri, questo ultimo, è proprio uno spirito montano, cioè nel senso che comunque mi piace fare delle traversate, dei lunghi percorsi connessi quasi sempre con la metropolitana, in modo tale che uno non utilizza la macchina per raggiungere il luogo.

0: di partenza in modo tale che è libero alla fine del percorso di rientrare. L'idea è sempre quella di scoprire, un po' come ho sempre fatto in montagna con le guide che ho scritto negli anni passati di montagna, appunto.
1: E leggevo anche che stai per raggiungere 20 guide scritte faticosamente, perché sono tutte frutto di camminate vere, di esplorazioni reali.
2: Quindi questi 13 trekking urbani sono stati sperimentati di persona? Personalmente?
0: Sì, sono stati sperimentati, certo, e soprattutto sono stati ripetuti, rivisti, perché la prima esplorazione magari non soddisfa, perché poi si passa in una strada che non trovi idonea, oppure vorrei passare per un murales nuovo che è stato appena realizzato. Quindi, diciamo, tutte le guide che ho scritto sono guide calpestate, non sono guide frutto di Google Maps o di qualche strumento tecnologico e dall'alto ti fa vedere il percorso.
1: Quindi alla fine, Carlo Coronati, un libro che permette di ricordare di come anche una città che dovrebbe essere urbanizzata, invasa, invadente, grande, grandissima, credo che sia come estensione nelle più grandi città d'Europa, nasconda poi dei tesori veri che non sono visibili all'occhio distratto, certo, citando quasi il Piccolo Principe.
2: Come siamo un po' poetici oggi.
0: Sì, sicuramente è una città dove purtroppo anche i romani stessi, ormai vivendo in una situazione di traffico caotico, tendono a conoscere il proprio quartiere o magari proprio la propria zona. Quando io li accompagno facendo dei gruppi, scopro che anche quelli che dicono all'inizio ma io qui conosco, poi in verità scopro che conoscono poco, quindi è veramente una modalità nuova di addentrarsi, di svicolare, ecco, in qualche modo in quegli spazi, considerando che Roma ha delle aree verdi talmente selvagge, ma selvagge nel senso buono, non,
1: sì.
0: Che tipo il Parco del Pineto, tipo la stessa Villada nella parte, diciamo, più verso i Parioli, oppure l'Insugherata, sono delle aree verdi talmente, la Caffarella per dire, sono aree verdi dove non si ha più la percezione di dove si è, perché non si vede nessun monumento, nessun palazzo, quindi veramente ci si trova nella campagna romana stando dentro Roma.
1: Che è una specie di miracolo, questo potremmo dire.
2: E invece non lo
1: succede.
2: È. Invece basta succede. Avere le scarpe giuste.
1: Torniamo alle scarpe con cui hai introdotto questo. I tacchi no, non vengono consigliati. Allora, a Roma.
0: No, non è suggerito.
1: Non è suggerito. Quindi esplorazione lenta, perché solo lentamente si possono capire, ammirare e anche vivere, no? Dei paesaggi, dei colori, anche dei profumi, se vogliamo. Roma guida
2: errante.
1: Lontano dallo smog. Nella bellezza nascosta di Carlo Coronati. Edizione Il Lupo, tra l'altro Carlo sei anche in giro a presentare il libro, se non sbaglio, un po' in tutta Italia.
0: Sì, adesso dal fine settimana iniziano una serie di presentazioni abbastanza continue, la prima, se la vogliamo dire, è presso il negozio Alta Quota, via Benzoni 37, metro B, Garbatella, insomma.
1: Per chiunque avesse voglia di saperne di più. Grazie a Carlo Coronati, grazie Carlo.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Allora, noi adesso continuiamo a parlare di Roma, ne parleremo io e te, ma da un altro punto di vista.
2: Mi incuriosisce questa Roma, questo trekking
1: urbano. Roma trekking
2: urbano. Me li devo studiare.
1: Lui è di Roma, precisamente del Casal Lombroso, mi pare, una cosa del genere, ma ve lo specifico meglio. È Fulminacci.

0: Allora, questa però la deve disannunciare Paola, che se l'è cantata. Come si chiama?
1: Stupida fortuna. Stupida sfortuna. No, perché io ero concentrata a controllare il quartiere di Fulminacci. Mi hai colto di sorpresa.
0: Di sorpresa ti ho colto.
1: Te lo dico. Casal Lumbroso, zona Roma Ovest,
0: Roma
1: se ti
0: Ovest.
1: Verso Ottavia, non
0: Fulminacci, da quelle parti, ma altre, no, tanta altra gente. Continuiamo a parlare di Roma, in questo caso declinandolo dal punto di vista musicale. De Gregori, no? Nato, però lui è cresciuto a Pescara, poi si è ritrasferito a Roma, è andato al Virgilio, è stato poi storicamente il quartiere Prati. Antonello Venditti invece dalle parti del quartiere Trieste, non a caso cantava di Giulio del Liceo
1: quartieri,
0: e c'è una Roma musicale che magari potremmo anche andare a visitare. Pensate che c'è stato realizzato anche un durante l'emergenza Covid, c'era stato una ricerca da parte di molti studenti che andavano proprio a identificare quelli che erano i percorsi musicali, se uno voleva fare
1: legati alle canzoni,
0: alle canzoni, via dicendo. Però non ne ho trovata traccia, perché di qualche tempo fa probabilmente è scomparso. Però tutti i percorsi della Roma musicale, secondo me, devono partire innanzitutto dal Ponte della Musica.
1: Vero.
0: Il Ponte Armando Trovaglioli, no?
1: Stupendo.
0: Che poi, tra l'altro, è un luogo di ritrovo anche degli skaters. C'è il Parco della Musica, il Parco di Villa Groli, il Museo Al Maxi, il Teatro Olimpico, e poi ovviamente ci sono i grandi luoghi della musica, a cominciare dall'Auditorium,
1: Parco della Musica.
0: Diverse Parco della Musica.
1: È una città musicale, secondo te, Roma o no?
0: Lo era di più prima, secondo me, però questo è probabilmente
1: opinione personale
0: legata anche ai ricordi, perché uno sa che
1: quando siamo giovani
0: cerca di indorare sempre la pillola di ciò che è stato e di ciò che succedeva quando
1: ma
0: si era
1: perché
0: giovani.
1: Perché c'era più musica,
0: c'era più molto più presenti i locali in cui si aveva live music,
1: certo.
0: C'era un intero quartiere che era Ostiense, con delle vie dedicate a quello che era il clubbing, ovvero la musica da discoteca, con dei locali che hanno fatto un po' la storia del clubbing di quei tempi, da quelle parti.
1: E tu ne sai qualcosa, caro
0: facevo il DJ, ne so qualcosa, sì, però questa è un'altra storia, un'altra vita, è un altro mondo,
1: la vita
0: mondo.
1: Di Claudio.
0: Però c'erano grandi locali come il Big Mama, che ha fatto la storia del blues, che chiusi durante la pandemia. Adesso ce ne sono ancora tanti di locali,
1: quindi la pandemia ha
0: dato un brutto colpo, ha dato alla musica dal vivo, ma in genere, certo, al clubbing, perché comunque c'è stato un momento che anche nel quartiere delle discoteche all'Ostiense, che Spenza era stato riconosciuto anche dal The Guardian, che aveva indicato come il luogo dove andare se uno veniva a Roma, questo sempre pre-pandemia. Poi è arrivata la pandemia, è stato un brutto colpo un po' per tutte le discoteche, ma per tutti i locali. Adesso c'è una progressiva
1: ritorno,
0: nuova fioritura dei locali dove si fa musica al vivo, l'asino

0: che vola il vinile, l'Argo Venue, il Lian che è un barcone sul Tevere, l'Hacienda, il Monk e ovviamente quello che è stato
1: alcuni
0: anche...
1: sono in zona mia, guarda, grazie per i consigli.
0: Grazie per i consigli. E poi ovviamente il Palasport, che è, tra l'altro annoverato come uno dei capolavori della musica italiana, dell'architettura italiana, vedi, mi confondo come Frank Zappa, dell'architettura italiana razionalista del XX secolo, che ha visto i grandi concerti della storia italiana, i grandi nomi hanno suonato tutti lì. C'era un tempo appunto il quartiere Ostiense, però io voglio dare una notizia che riguarda Roma. La posso dare?
1: Certo.
0: È uscita da pochissimo, ma proprio da poco, l'elenco ufficiale delle date dei concerti degli Oasis per il 2027. Bene, è ufficiale, ormai dopo l'annuncio dato tramite social con una Vespa che girava per Trastevere, il 29 e il 30 di luglio gli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico.
1: 2027.
0: Si scatena già la caccia al biglietto. Questa si chiama Slide Away, subito dopo la pubblicità.
1: A dopo!

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro

0: attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: L'Italia in diretta.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ti tocca a te presentarlo, Paolo.
1: Ultimo alle 17:35.
0: C'è Paola, c'è una, buon anno con noi.
1: Però c'è, buona... c'è...

0: che dici,
1: mia meravigliosa redattrice.
2: Esatto.
1: Ecco. Tra poco parliamo del Salone dell'Auto di Torino, perché ieri si è concluso e Paola Bonanni l'ha seguito. Prima però c'è la borsa con Chiara Rancati da Milano. A te la linea, Chiara, ciao.
3: Buonasera a voi. È stata una giornata veramente complicata per i mercati finanziari. Pesa il nervosismo portato dal nuovo, la nuova corsa del prezzo del petrolio, ma anche i timori legati all'intelligenza artificiale. Non si ha più paura della bolla adesso, ma salgono tutti quei timori legati all'etica di cui alcuni manager del settore hanno parlato nel fine settimana. Milano così si avvia a chiudere quasi a meno 1,7%, appesantita proprio dai titoli dell'high-tech. Prysmian e Steamacro Electronics in fondo al nostro listino principale perdono una il 6,5%, l'altra oltre il 7%, ed è negativa anche Wall Street, particolarmente pesante il Nasdaq, che perde quasi l'1%. Corrono invece, come dicevo, i prezzi delle materie prime energetiche. Il Brent è arrivato in corso di seduta a un passo dai $110 al barile, in questo momento è risceso un po', ma siamo comunque a 107,60. Sale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo sopra gli 83 euro al megawattora, sono 40 euro in più rispetto a 3 mesi fa. Linea a voi.
1: Grazie, grazie Chiara Rancati, e di nuovo benvenuta Paola Bonanni, caporedattrice della redazione economica, che è tornata a Roma con una valigetta di interviste.
2: Sì.
1: Preso una valigetta.
2: Un tot, anzi, poi direi in un momento come questo abbiamo appena sentito Chiara appunto parlarci di quello che è il problema del momento, il petrolio, e quindi di conseguenza i carburanti, e anche a Torino se ne è parlato, anche se devo dire i vari marchi e insomma cercavano di non essere troppo di non esasperare la situazione. Allora diciamo appunto, si è chiuso ieri il terzo Salone dell'Auto di Torino, quindi quello di quest'anno 2026, oltre 540.000 visitatori nei 3 giorni di manifestazione, e anche quest'anno l'evento è stato con ingresso gratuito, e questo ha portato moltissimi giovani, tante famiglie molto interessati, specialmente di alcune macchine particolari che sembravano più dei giocattoli che
1: stiamo vedendo le immagini, ecco, che scorrono sul sito.
2: Quindi, cioè, poi tra l'altro nel Salotto Buono di Torino, perché Piazza Castello, Piazzetta Reale, Giardini e Musei Reali e insomma quindi tutto il centro storico di Torino. Allora, il programma ha alternato esposizioni di auto contemporanee appunto, ma anche quelle storiche, e queste hanno avuto veramente un grandissimo successo nei giardini. Poi ci sono stati incontri dedicati alla filiera industriale, appuntamenti sul design, che questo non manca mai, ricordiamo, c'è il Made in Italy ha un suo peso grosso, e poi anche le prove su strada. Allora, io inizierei subito, Paola, se sei d'accordo, anche
1: dalla
2: tu,
1: valigetta.
2: Claudio, dalla valigetta. Ecco, tirerei fuori Andrea Levi, che è il presidente del Salone, ha parlato di numeri, appunto, sentiamo.
4: Quest'anno è un'edizione ricchissima, direi la più ricca degli ultimi 5 anni, perché abbiamo, a parte 47 case automobilistiche, ma soprattutto 37 anteprime nazionali, e poi la presenza di tutte le motorizzazioni, quindi questo è molto importante. È il salone, direi, della neutralità tecnologica, perché abbiamo davvero un'offerta ricchissima, e questo è importante, perché ci sono stati gli anni un po' disorientamento del pubblico, quando magari aveva un'offerta troppo sbilanciata sulle vetture elettriche. Adesso le case automobilistiche, non dico che hanno fatto un passo indietro, ma hanno allargato l'offerta, questo è molto positivo, quindi tante le novità, tante le possibilità per il pubblico di scelta. Al Salone Auto Torino abbiamo anche i test drive, in modo tale che dopo essersi informati sulle nuove tecnologie le si può direttamente provare, e questo, diciamo, è un modo per informare il pubblico su dove sta andando anche il settore automotive.
5: Piero Ferrari quest'anno qui ha detto: macchine belle perché comunque costano. A proposito di costi, quindi sono macchine più adatte adesso anche a un pubblico diciamo che non può spendere delle cifre esagerate.
4: Sì, assolutamente, anche nei prezzi tutte le macchine elettrificate ora sono non solo più tecnologiche, che vuol dire ad esempio un'autonomia migliorata, un'efficienza migliorata al di là della propulsione, ma anche sicuramente più economiche. L'ampia offerta ha portato anche non solo a la presentazione di modelli più efficienti con più autonomia, ma anche a prezzi sicuramente più bassi, circa di un 10% magari rispetto a quello che era i prezzi di 2 o 3 anni fa.

0: quindi più offerta, prezzi più vantaggiosi. Devo dire che la grande offerta anche asiatica, soprattutto dalla Cina, porta vetture dal rapporto qualità-prezzo molto interessante, poi magari sono vetture ancora non note al grande pubblico. Le case europee, lasciami dire, hanno risposto comunque con anche loro con prodotti più efficienti, con prezzi più sostenibili, quindi sicuramente è un'annata buona per l'automotive, lo vediamo anche comunque da dati di vendita che mostrano una lieve ma incremento delle vendite.
1: Quindi nonostante i problemi Hormuz, il gasolio, il petrolio, è un settore che tiene?
0: Il settore sì, sta tenendo fortunatamente, perché soprattutto in Italia tutto l'indotto, quindi non solo le case costruttrici, ma abbiamo un'eccellenza, un know-how che va valorizzato, e quindi il mercato tiene, dobbiamo poi essere in grado comunque sempre di esportarlo anche fuori dall'Italia.
1: Dunque, quindi ecco, questo è quello, l'attualità e l'oggi. Però il salone è stata anche occasione per celebrare un momento importante della storia dell'automobile e appunto del design italiano. Nella Corte d'Onore di Palazzo Reale c'è stata una celebrazione suggestiva per il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, la presenza di Piero Ferrari con 10 auto, quindi direi opere d'arte in realtà, quelle esposte. E ho avvicinato appunto Piero Ferrari, il figlio di Enzo Ferrari, che fondò l'azienda Mito, la scuderia Ferrari. Faccio proprio una breve sintesi: ebbe inizio, lo sapete, nel 29 a Modena, 1929, mentre la nascita della casa automobilistica vera e propria col marchio Ferrari è del 47 a Maranello, e questo dopo una parentesi di auto avio costruzioni nel 39. Allora, insomma, a Piero Ferrari ho chiesto di una visione dell'auto oggi, e ciò che emerge il suo concetto di bellezza appunto legato all'italianità. Sentiamo.
2: La visione dell'auto oggi è che sta cambiando il mondo intero, è difficile fare una, diciamo, una dichiarazione su quello che sarà, certo, quello che è il presente e quello che è il futuro. È difficile da immaginare, però le automobili e la cultura che abbiamo noi è quella di fare delle automobili belle, perché se sono belle poi dopo i contenuti vengono dopo. Quindi il bello, le macchine eleganti sono una cosa importante.
1: Ferrari è sempre comunque una chiave dell'auto.
2: Cerchiamo di fare, di tenere la tradizione, ma guardare sempre al futuro e fare sempre delle novità. E questo è quello che cerchiamo di fare.
3: Bello, guardare sempre al futuro, bella sì. Immagine.
4: Riprenderemo a parlare del Salone dell'Auto di Torino, ma subito dopo uno dei brani più famosi degli ultimi 40 anni e più. Sto parlando di un brano nato per caso, perché i protagonisti, Queen da una parte e David Bowie, stavano tutte e due nello stesso momento in uno studio di registrazione a Montreux in Svizzera. Il risultato del loro incontro è questo, Under Pressure.

0: Mi sa che la conoscono un po' tutti questa, no?
1: Ma quale miglior intro musicale per un'altra celebrazione. Grazie Claudio. Allora, quella di Pininfarina, appunto, un'altra pietra miliare del settore auto. In alcuni sport si parla di binomio, vedi il cavallo con il cavaliere. Ecco, anche in questo caso è un binomio, quello di Enzo Ferrari e Pinin Battista Farina. È il più celebre, duraturo, iconico della storia del design e dell'ingegneria automobilistica mondiale. È stato un incontro antico, risale agli anni 50, ha visto fondersi la potenza della meccanica, l'eccellenza ingegneristica di Maranello con la grazia, appunto, l'eleganza e le linee sensuali del design torinese, quello di Sergio Pininfarina, il figlio appunto di Pinin, allora 25enne, che ha reso celebre nel mondo il marchio. Sentiamo Lucia Morselli, che è la presidente della Pininfarina, in occasione della celebrazione appunto del centenario dalla nascita di Sergio Pininfarina. Eccolo.
2: Ha portato la bellezza fruibile, la bellezza sulle strade, la bellezza per tutti. Un'auto disegnata da Pininfarina non è solo di chi se lo può comprare, che come sappiamo rasenta il collezionismo, ma è di chiunque la vede, di chiunque la gode. È la bellezza a disposizione del mondo.
3: E continuerà così?
2: Continuerà così, e continuerà così, come dicevo, in due modi. Uno, disegnando il bello, portando l'incanto nella vita delle persone, ma anche costruendo automobili, perché non si può soltanto immaginare, bisogna anche realizzare.
3: E quindi le auto continueranno a essere costruite?
2: Le auto continueranno a essere costruite, nel mondo la produzione di auto aumenta, non è che diminuisce. Il segmento lusso, super lusso o collezionismo, dove opera per la maggior parte Pininfarina, continuerà ad esistere, continuerà ad espandersi. L'arte non finisce mai.
1: Ecco, l'arte non finisce mai, però torniamo all'oggi e sintetizzo, perché altrimenti parlerei fino a domani.
4: Il tema merita.
1: E veniamo ai marchi, perché è un po' quello che anche gli ascoltatori si chiedono: bene, bello tutto l'antico, il Made in Italy, ma in realtà c'è un mondo che pressa, anzi che ormai ha sfondato, ormai ha sfondato l'Europa, e parliamo dei marchi asiatici. Ecco, allora sentiamo cosa dice Roberto Pietrantonio di Mazda Motor Italia a proposito dell'arrivo, in questo caso giapponese.
5: Mazda è un costruttore giapponese proveniente da Hiroshima, già questo non ne caratterizza un po' i valori, che fa della passione per il prodotto automobile quasi la propria ragione di vita. E se devo definire tre elementi identitari, mi viene da pensare il design, il piacere di guida, che è un elemento che non deve mancare in nessuna Mazda, e la tecnologia resa umana, perché poi l'uomo è sempre al centro del pensiero progettuale e realizzativo di ogni vettura. Tutto questo dovrebbe assolvere all'obiettivo principale di Mazda, è quello di migliorare un po' la vita di chi è a bordo.

0: bordo di una propria vettura.
1: Ecco, quando si parla di una macchina importante, quindi non un'utilitaria, si temono i costi e i consumi. Sì. In questo caso?
0: Beh, allora, è costanza e coerenza tutta giapponese la necessità, vendendo anche in 130 paesi del mondo, di proporre diverse soluzioni tecnologiche in questo percorso verso auto sempre migliori dal punto di vista dell'impatto sul climatico, e questo sicuramente avviene attraverso la proposizione di diverse tecnologie. Quindi noi ad oggi proponiamo per ogni esigenza. Prima era facile, quando un cliente doveva acquistare una vettura diceva: beh, scelgo un benzina o un diesel a seconda dei chilometri che faccio. Oggi le soluzioni sono tantissime, perché si parla di elettrificazione progressiva, quindi di mild hybrid, full hybrid, plug-in elettrici o vetture completamente elettriche, e noi al momento offriamo tutte queste tecnologie, dando la possibilità di scelta al cliente.
1: Io passerei, ecco,
2: questo è l'Asia, questo è il
1: l'Asia.
2: Giappone.
1: E passerei alla Cina. La Cina è quella che fa un po' più paura nel settore, no? Al Salone dell'Auto di Torino sono arrivati lo scorso anno. Sentiamo cosa è successo in un anno con Marco Santucci, Managing Director di Geely.
3: La Cina torna al Salone di Torino. C'è sempre una certa tensione quando si parla di marchi cinesi. In realtà sono marchi che si stanno adattando alla competizione occidentale.
4: Sì, e forse ricorda un po' gli anni 90, dove c'erano i marchi giapponesi che entravano in Italia e c'era tensione. Oggi sono Toyota è il primo marchio al mondo ed è indubbiamente uno dei marchi più credibili. E io vedo lo stesso tipo di fenomeno con i marchi cinesi. Tra l'altro l'entrata in Europa per alcuni marchi è anche semplificata. Se prendiamo Geely, proprietario di Volvo dal 2010, proprietario di Lotus, hanno lanciato Lincoln Co., Polestar, hanno il 50% di Smart, i più grandi azionisti di Mercedes, hanno azioni importanti in Aston Martin, diciamo che sanno cosa vogliono gli europei a livello di design, sicurezza. Infatti una delle cose che più mi stupisce del marchio Geely e Zeekr è proprio sono i contenuti di sicurezza. Se guardi i 5 stelle Euro NCAP che prendiamo su tutte le macchine, comprese la piccolina, hanno punteggi spesso superiori ai marchi occidentali.
3: In un anno cos'è cambiato? Perché un anno fa la presentazione di Geely, mi ricordo l'abbiamo fatta qui proprio per la trasmissione Sportello Italia, da un anno a questa parte i pro e i contro.
4: 70 concessionari di punti vendita assistenza, 3.000 contratti già all'attivo, un lancio con una garanzia vita che ha fatto scalpore, e questo è quello che è cambiato. Il mercato e le persone hanno cominciato a conoscere la qualità del prodotto, di alcuni prodotti cinesi.
3: Cosa comporta la crisi internazionale, petrolio, Hormuz sul settore auto?
4: Allora, a parte il disastro, diciamo, che ovviamente colpisce un po' tutti e sotto gli occhi di tutti, io spero che l'unica cosa positiva che possa portare è una maggiore consapevolezza che i prodotti di così definiti come NEV, New Energy Vehicles, quindi plug-in piuttosto che elettrici, siano oggi scoperti anche dagli italiani, perché in Europa o fuori dall'Europa sono molto conosciuti come alternative molto più efficienti dei motori termici. Noi oggi abbiamo la possibilità di guidare macchine tutti i giorni quando sono elettriche, ricaricandole quasi a gratis con l'energia che produciamo ai pannelli solari, con l'energia che facciamo e creiamo a casa magari, o qua che ricarichiamo da casa, contrariamente alle pompe di benzina che non potremmo mai avere a casa, oltretutto con alcuni benefici. Se pensiamo al bollo, piuttosto che gli stessi costi di manutenzione, sono stimati essere il 50% inferiori rispetto a un motore termico.
3: Una domanda dell'automobilista: quanto dura una ricarica?
4: Allora, quanto dura? In realtà è come con i telefonini: tu carichi la macchina quando non li usi, perché la macchina va caricata quando vai a dormire e ce l'hai sempre carica. Noi ci hanno abituato per decenni a caricare le macchine nelle 2 ore al giorno in cui la usavamo, perché con la benzina non è possibile fare altrimenti. Poi è ovvio che se uno viaggia, quindi negli spostamenti più importanti e più lunghi, uno deve prevedere una sosta di ricarica. Quanto dura? La domanda è semplicissima: dipende dalla piattaforma di ricarica. Se io prendo la Zeekr, per esempio, con una piattaforma 800 volt, carico dal 10 all'80% in 10 minuti, che vuol dire che io vado a prendermi il caffè ed è carica. La macchina ha più di 350-400 km di autonomia nel tempo di un caffè. Sarà sempre più veloce per tutte le macchine, ma è un utilizzo molto marginale. La maggior parte delle volte tu la carichi quando vai a dormire. Anche con l'asciuco, con la

0: presa di casa.
1: Allora, grazie Paola Bonomi per averci guidato in questa carrellata dal Salone dell'Auto di Torino.
2: Grazie, io vado a parcheggiarmi.
3: Redazione. Grazie Paola Bonanni, ciao, questa Paola. È l'Italia in diretta, 17.55 e non dico i secondi come al solito, però arrivano i Level 42, 1986, il loro decennio di grazia, e con loro, con i Level 42, con Lessons in Love, andiamo al GR1 e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Dopo l'alto là di Donald Trump, anche la Cina definisce allarmismo l'appello dei big del settore a rallentare.

0: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per ragioni di sicurezza, mentre il presidente americano rilancia denunciando una cospirazione contro gli IA e i data center che sostiene favorirebbe proprio Pechino. Trump annuncia poi che Mosca e Kiev hanno accettato di non colpire gli obiettivi energetici e attribuisce alla guerra russo-ucraina e non alle mosse dell'Iran l'aumento mondiale del prezzo dei carburanti. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato altre due isole a nord dello stretto di Bab el Mandeb, allargando il controllo sul Mar Rosso e spingendo alle stelle il prezzo del petrolio. Riyadh chiede di rinviare il vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza della IEA a Vienna. A Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento, prorogate le sanzioni a Mosca ma solo per altri 7 giorni, allerta in Europa dopo l'attacco con droni russi a un treno con diplomatici e politici occidentali.
1: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaya Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo. Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato. Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
0: Il Papa compie 71 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni, e nel giorno del compleanno Leone XIV cancella Italia gli stipendi di cardinali, prelati e dipendenti vaticani decisi da Francesco durante la pandemia.
2: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano e costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi, infatti, avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede del governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Ora la cronaca, una notizia dell'ultima ora: investito da un autobus il primo giorno di scuola, 18enne gravissimo, l'incidente vicino all'istituto Fumagalli di Castelnuovo nel Lecchese. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo. Respinta la richiesta di differire la pena in attesa della decisione del Quirinale sulla grazia. A Venezia, ancora senza esito, le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni, scontro nel quale è morto il marito 25enne. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Venezia. E chiudiamo sul meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo, da mercoledì colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico. Chiudiamo qui, linea all'informazione regionale.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:10, apriamo in A7 dove è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano per un incidente che coinvolge un camion. All'uscita obbligatoria a Vignole Borbera si registrano 9 km di coda. Per i soli veicoli leggeri diretti a Milano si può rientrare a Serravalle Scrivia dopo aver percorso la statale 35 dei Giovi, mentre per le lunghe percorrenze e per i camion consigliata la A26. In A4 tra Balocco e Greggio in direzione Milano un incidente provoca code. Andiamo ora in A10 in Liguria tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, dove si registrano code di 1 chilometro a causa di lavori. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra l'allacciamento con la 8 e Uboldo in direzione Como, si registrano code a causa di un incidente. E un altro incidente che provoca code anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione della A4. Chiudiamo infine in A14 in Puglia tra Molfetta e Trani in direzione Pescara, ha segnalato un incidente in prima corsia. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
0: L'Italia in diretta. Alle 18:12 minuti, avevo sbagliato. Paola Nania, Claudio De Tommasi rientrano per l'ultimo quarto d'ora insieme.
3: Ma non da soli.
0: Il nostro autore Moreno Amantini.
4: E ben ritrovati, buon pomeriggio.
3: Che ogni volta ci porta un personaggio di quelli da riflettori.
4: Assolutamente sì, oggi ho portato un attore che possiamo dire che ha fatto della scena la sua ragione di vita. Lui è cresciuto con maestri del calibro di Giorgio Strehler, non solo attore ma anche regista ed oggi pensate direttore dei teatri di Siena. All'Italia in diretta, oggi è dislessia ragazzi. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Vincenzo Bocciarelli. Ciao Vincenzo.
5: Ciao Moreno, un grande abbraccio a tutti quanti.
3: Ciao Vincenzo.
4: Grazie intanto per essere qui con noi. Partiamo subito dall'attualità strettissima. L'ho detto, direttore dei teatri di Siena, tua città natale.
5: Bel gioco di parole, vedi? Direttore dei teatri di Siena, non sciogli lingua.
4: Ci vuole giusto, veramente ci vuole uno bravo come te. Allora appunto, la tua città natale, che effetto fa? Che si prova?
5: Beh, si prova l'emozione di poter, come dire, cercare, impegnarsi giorno dopo giorno affinché il pubblico sia felice. Ecco, questa è il mio obiettivo più grande, non solo il pubblico in questo caso senese, ma tutti i vari visitatori, tutti i turisti che arricchiscono sempre di più in presenza la nostra meravigliosa città, che riflette anche un po' tutta la cultura del nostro paese, il nostro bel paese.
4: E devo dire che hai fatto un ottimo lavoro, perché è un cartellone pazzesco, assolutamente.
0: Tra l'altro Vincenzo, sei stato uno dei pochi attori italiani molto amati in mercati cinematografici esteri come Bollywood. Che esperienza sì. È stata?
5: Meravigliosa, guarda, ancora oggi ogni tanto mi soffermo e penso, ma addirittura ho recitato così lontano in un mondo così, l'incontro con una cultura diversa ma appassionata anche loro, anche il mondo indiano come noi a questo sacro fuoco dell'arte. E poi la cosa bella è che sono venuti a girare War 2, la second part, questo filmone colossal bollywoodiano, proprio hanno girato alcune scene in Piazza del Campo e sono felice di aver portato a Siena un pezzo di Bollywood. E quindi insomma che bello creare queste connessioni anche tra paesi diversi, insomma.
3: Senti, tornando in Italia, quest'estate la Rai ha trasmesso Orgoglio, una fiction 20 anni fa più o meno, che ha avuto un grandissimo successo, sì. Forse una delle prime in costume se non sbagliamo. Che effetto ti ha fatto rivederti dopo tanto tempo?
5: Ragazzino, ho ripensato a tutte quelle mattine in cui mi svegliavo presto per andare sul set ad Ariccia, c'erano insomma da Roma centro a Ariccia, c'era quel percorso in cui piano piano entravo dall'auto moderna alla carrozza, ecco.
3: Un salto nel tempo, Vincenzo.
5: Un salto nel tempo, un cast straordinario.
4: Un cast veramente meraviglioso, sì.
5: Tuffo nella popolarità, perché io

0: Sì, venivo, avevo già fatto, so, il bello delle donne, incantesimo, eccetera. Però Orgoglio mi ha dato anche in maniera inaspettata proprio l'incontro con la celebrità, con la popolarità, perché non si poteva girare per strada che tutti orgoglio, orgoglio, orgoglio. E beh, insomma,
1: E non
0: era
1: a caso,
0: diventata.
1: dopo 20 anni, naturalmente,
2: È
1: Mamarai
2: stato
1: ha deciso
2: riproposto.
1: di riportarla sullo schermo. Senti, Vincenzo, l'abbiamo detto, tu sei un attore bravissimo. Per un attore la voce è
0: Grazie.
1: un vero e proprio strumento e tu sai usarla davvero molto bene. Tanto che sei la voce narrante di Astor, un secolo di tango,
0: Sì.
1: che è uno spettacolo, se non sbaglio, del Balletto di Roma, no? Dedicato proprio ad Astor Piazzolla.
0: Sì, questa bellissima produzione del Balletto di Roma che debutta il 30 settembre, 1 e 2 ottobre all'Olimpico, al Teatro
1: Teatro
0: Olimpico,
1: Olimpico di Roma.
0: di Roma. Grande, debutto, veniamo da altrettanti successi al Teatro Greco di Taormina lo scorso anno e poi insomma altri teatri, continuerà poi in tournée. E questo nasce da questa visione a 360 gradi di Luciano Carratore, che ha avuto l'idea di creare questo concept multi. Così oserei dire funzionale, perché c'è la musica, c'è la danza, c'è la parola, ma soprattutto c'è la figura di Astor, precorso i tempi, perché ha creato in maniera geniale la sua musica, frutto delle varie contaminazioni, dal jazz alla musica elettronica, alla musica sinfonica, alla musica classica, alla musica creata dal bandoneon, che in questo caso sarà abilmente suonato da Stefano Pietro d'Archi, che è il numero uno al mondo proprio dell'uso del bandoneon.
1: Allora,
0: Poi ci
1: io,
0: saranno gli
1: Vincenzo, io ti
0: straordinari
1: conosco molto
0: danzatori.
1: bene e so che tu quando parli gesticoli e ti muovi. Non ti muovere perché stiamo perdendo la connessione. Resta fermo dove sei.
0: Immobile.
1: Esatto, eccolo
3: Immobile.
1: qua. Stavi dicendo?
0: No, no, sono immobile,
1: No, no,
0: sì,
1: vai,
0: fermo,
1: vai, vai.
0: fermo. No, stavo dicendo appunto che nasce il tutto da questa alchimia tra le varie forme, i vari strumenti espressivi. E con la musica di Luca Salvadori, che ha creato appositamente per lo spettacolo Astro Un Secolo di Tango, con i danzatori che sono, diciamo, i veri protagonisti di questo allestimento meraviglioso, che merita di essere visto, ecco.
1: Allestimento meraviglioso, spettacolo sicuramente meraviglioso. Ricordiamo dal 30 settembre al 2 ottobre in scena al Teatro Olimpico di Roma, voce narrante di Astor, un secolo di tango, Vincenzo Bocciarelli. Noi intanto ti ringraziamo, Vincenzo, per essere stato qui con noi all'Italia in diretta.
0: Io vi ringrazio di cuore e vi aspetto oltre che al Teatro Olimpico anche ai teatri di Siena per applaudire la nuova stagione che
2: Beh,
0: inizierà il
2: per
0: 23
2: forza, ci saremo.
0: ottobre.
1: Assolutamente saremo presenti. Grazie Vincenzo, un abbraccio.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Ma poi Orgoglio, Moreno Mancini, cosa mi hai aperto?
1: Ti hai riaperto un
3: Che
1: mondo.
3: finestra
1: Beh,
3: sulla giovinezza.
1: Vai su RaiPlay, ti riguardo le stagioni,
3: Infatti,
1: mi
3: vado, vado,
2: raccomando. Va
3: vado, vado.
2: bene, allora siamo arrivati alla fine di questa Italia in diretta perché arriva il calcio, addirittura due partite se non sbaglio.
1: Doppietta?
2: Sì, doppia, vabbè, una è questa forse, vediamo Parma con il
3: L'esperto
2: Como.
3: sei tu, Claudio
2: Vabbè, non
3: Redondo.
2: esageriamo.
3: Moreno, riflettori
1: Io
3: sul
1: vi
3: mondo
1: saluto.
2: Moreno infatti si è distratto ed è andato altrove.
3: Fai il vago come me
1: Ci
3: d'altronde.
1: vediamo domani, per quanto mi riguarda, ci vediamo domani.
3: Ciao Moreno. Io
2: Salutiamo
3: però
2: la nostra squadra.
3: ringrazio tutti, a partire da Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini, Giorgio Allegretti in redazione, Francesco Galluzzo ci ha seguito in regia, alla parte tecnica Francesco Paradisi, Gennaro Strazzullo, che ci hanno seguiti in queste 2 ore e mezza insieme.
2: Ah sì, eh? Beh, sono
3: Che
2: tante, 9:30, invece domani ne
3: no,
2: faremo tre.
3: sono volate.
2: Sono volate e domani
3: Perché dici
2: facciamo tre
3: così?
2: per non prenderci in giro e per restare con voi quanto più possibile perché vi amiamo. 18, 19, 40, questa è la fine dell'Italia in diretta di oggi. Arriva Zona Cestarini, quindi le partite in diretta su Radio 1, uno dei pilastri della programmazione settimanale di Radio 1. Non possiamo ovviamente che lasciare la linea, ma lasciamo la linea con un grande gruppo che dagli anni 80 non ha più smesso praticamente. Questa loro collaborazione con Nile Rodgers è nata nell'80. 84 con un remix di uno dei brani che li hanno portati per la prima volta ai vertici delle classifiche mondiali, si chiamava The Reflex, quindi loro, per chiunque le abbia frequentati un minimo, sono loro, cioè loro sono
3: Loro
2: soltanto
3: sono
2: loro,
3: loro
2: sono i
3: chi?
2: Duran Duran, e che come
3: Ok.
2: fai? Escono, infatti allarga le braccia anche Moreno, anche allarghiamo Moreno. Le braccia allarghiamo. A tutti noi, perché non possiamo non ballare insieme ai Duran Duran e a Nile Rodgers.

0: Jazz con questo brano che è una celebrazione dell'essere come si è, dell'essere come si è fino in fondo senza aver paura, magari in momenti anche di danza in cui ovviamente l'espressione diventa massa anche fisica, anche corporea e non si può assolutamente far finta che non esista. Per cui Duran Duran insieme a Nile Rodgers, Free to Love, l'appuntamento è a domani alle 16.
1: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show.
3: Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta.
2: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
5: Zona Cesarini.
6: Buon pomeriggio, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Piereschi. 18:25 minuti e 30 secondi spaccate in questo

0: istante qui su Radio 1 si chiude la quarta giornata di campionato di Serie A e quindi noi seguiremo insieme tutte e tre le partite di questo pomeriggio e di questa serata. Andiamo a vedere subito il programma. Como-Parma fra pochissimo in contemporanea con Torino-Roma, queste le due partite che seguiremo a partire dalle 18.30, poi alle 20.45 continueremo con Inter-Udinese, questi tre match appunto che chiudono il quarto turno del massimo campionato di calcio. Poi dopo ci saranno anche le interviste con i protagonisti, ascolteremo calciatori e allenatori insieme, quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità su questa giornata di campionato che si avvia alla conclusione. Tra l'altro scendono in campo squadre che possono balzare in testa alla classifica su tutte Roma e Inter, quindi attenzione, al momento c'è la Lazio prima a 10 punti, Roma Inter a 9 insieme al Cagliari che seguono, ma Roma Inter devono giocare appunto fra pochissimo, quindi potrebbe cambiare ancora la classifica in campionato. Saluto la nostra squadra, Gian Brettaconti, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo e in redazione come sempre Tony Tisi, e ci avviamo verso la doppia sfida delle 18.30, quindi da una parte Torino-Roma con Diego Carmignani, dall'altra Como-Parma con Manuel Codignoni. Buon calcio.
1: I posticipi del campionato di calcio di Serie A.
2: Bentrovati dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Le ultime tre gare di questo lunedì all'insegna della Champions per le gare che hanno appena attraversato: Roma, Como ed Inter, tre squadre che insomma hanno ambizioni altissime anche in classifica, e la Roma quest'oggi di scena a Torino con una vittoria potrebbe andare in testa momentaneamente alla classifica, attendendo naturalmente la gara di Inter-Udinese. Ovviamente stiamo parlando di squadre che ambiscono a finire questa quarta giornata a punteggio pieno. La Roma di Giampiero Gasperini, che proviene da un pari non da buttare certamente in Turchia, di fronte il Torino che proviene invece da un risultato pieno, quello di Firenze, che ha iniziato un po' a far capire di che pasta è fatta la squadra guidata da quest'anno da Ignazio Abate, anche con cambiamenti e nomi nuovi che imperversano sia fra i titolari quest'oggi ma anche nelle varie panchine delle due squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Andiamo dunque a declinare l'undici della squadra di casa, il Torino allenato da Abate, con Perri in porta, il trio davanti a lui, recuperato Saul Coco, e a lui al centro dell'attacco, soprattutto a lui toccherà arginare le scorribande di Donny Malen, al suo fianco Comuzzo e Zomert. Per le fasce invece fuori Cacciamani nel Toro, Belgali sulla destra e Fortini sul lato opposto, riempito di centrocampisti la linea mediana. Sappiamo anche che ha avuto un ottimo esito nella gara di Firenze, anche condito con il gol di Mandragora dalla distanza. Gineitis, Fitzgim e appunto Mandragora, applauditissimo al momento dei titoli di testa di questa gara. Non c'è c'è Adams, problemi fisici per lui, ce la fa Simeone nonostante i fastidi alla schiena, in avanti insieme a Vlasic. La Roma guidata da Giampiero Gasperini con un 3-4-1-2 presumiamo, visto che Dybala potrebbe essere al fianco di Malen, alle loro spalle Sule, oppure sarà doppio trequartista che parla spagnolo, due argentini ovviamente alle spalle dell'olandese, lo capiremo tra pochissimo. Diciamo anche che non c'è Ndicka in difesa, visto che ha avuto un problema intestinale, dunque insieme a Svilar in porta ci sono Mancini, Balerdi alla prima da titolare con la maglia giallorossa ed Hermoso, altra prima da titolare per Molina sulla fascia, quella destra dovrebbe essere occupata da Lulli, la sinistra dall'argentino, Pisilli anche per lui una prima volta titolare in questa stagione naturalmente, al fianco di Cristante c'è Conè, c'è anche Wesley, entrambi in panchina, sulle Dybala Malen vedremo come schierati lì davanti, l'arbitro è Maresca, tra poco si inizierà a giocare, grazie ad Alberto Gaetano per l'assistenza tecnica. L'altro campo della gara delle gare delle 18.30 è quello di Como. Manuel Codignoni, a te.
3: Grazie Diego Carmignani, buonasera, buonasera anche dallo Stadio Sinigaglia. Giornata.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: ipotesi di corruzione elettorale nell'ultimo voto per il comune di Udine. Il GIP si riserva la decisione dopo il nuovo stop alla richiesta di archiviazione.
6: La giunta comunale di Udine chiederà alla regione nuovi finanziamenti per completare i lavori nel centro studi e recuperare l'ex

0: macello di via Sabadini.
1: Aggrediti a Udine gli operatori del 118 intervenuti per soccorrere una minorenne in stato di alterazione, morsi e calci in ambulanza ai sanitari.
0: Un sub triestino di 27 anni è morto in Istria durante un'immersione nella baia di Ravni, vicino ad Albona, recuperato dai sommozzatori a una profondità di 25 metri.
1: A 50 anni dal terremoto del Friuli, consegnato ad Alpini, Protezione Civile e Vigili del Fuoco il premio Sussidiarietà, che valorizza l'impegno per il bene comune.
0: Gusti di frontiera a Gorizia dal 24 al 27 settembre, circa 300 stand per 17 borghi tematici, potenziati treni e autobus anche tra Gorizia e Nova Gorizia.
1: 18:31 minuti, buon pomeriggio da Giulia Magro e Rita Micoli. È durata poco più di mezz'ora l'udienza davanti al GIP di Udine sulla presunta corruzione elettorale che coinvolge il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Ora il giudice dovrà decidere se archiviare o disporre nuovi sviluppi dell'indagine.
2: Poco più di mezz'ora di udienza davanti al GIP del Tribunale di Udine, Camilla Del Torre, chiamata a decidere sull'opposizione alla seconda richiesta di archiviazione nell'inchiesta per presunta corruzione elettorale che coinvolge il sindaco Alberto Felice De Toni, il consigliere di opposizione Stefano Salmè e Daniela Perisutti, moglie di Salmè e vicepresidente di Arriva Udine. Al centro dell'indagine la nomina di Perisutti ai vertici della società di trasporto pubblico dopo le elezioni comunali del 2023. L'ipotesi della procura è stata esaminata anche alla luce di un possibile accordo elettorale tra De Toni e Salmè in vista del ballottaggio. Davanti al giudice l'avvocato Marizio Miculan, che rappresenta i consiglieri di opposizione, autori dell'esposto, ha chiesto di non archiviare e di procedere con un'imputazione per corruzione elettorale. Di segno opposto le richieste dei difensori di De Toni e Salmè, Luca Ponti e Giovanni Tarragoni, che hanno chiesto l'archiviazione delle posizioni dei loro assistiti. La vicenda nasce da un esposto presentato nel 2024. Una prima richiesta di archiviazione era stata respinta dal GIP, che aveva disposto ulteriori accertamenti e l'iscrizione nel registro degli indagati di De Toni, Salmè e Perisutti. La procura ha poi presentato una seconda richiesta di archiviazione, nuovamente contestata dalla difesa dei consiglieri di opposizione. Ora la decisione spetta al GIP Del Torre. Avrà 3 mesi di tempo per sciogliere la riserva. Potrà archiviare, disporre nuove indagini oppure ordinare l'imputazione coatta. Per tutti gli indagati vale naturalmente la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La Giunta Comunale di Udine intende chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della prossima concertazione, il finanziamento di 2 importanti progetti di rigenerazione urbana, la prosecuzione degli interventi nell'area del centro studi e il recupero dell'ex macello di via Sabadini, con il completamento degli spazi che oggi ospitano il Museo Friulano di Storia Naturale. Per il centro studi, il più grande polo scolastico della Regione, il Comune richiederà complessivamente 5,5 milioni di euro. Le risorse serviranno a dare continuità al percorso già avviato grazie ai finanziamenti regionali per la riqualificazione della viabilità dell'intero contesto comprendente via Leonardo da Vinci e viale Cadore, con ulteriori 2 lotti che completano alcune intersezioni in zona. La richiesta che portiamo al tavolo di concertazione con la Regione intende proseguire il percorso per restituire ai cittadini un quartiere più sicuro, più verde, più salubre e più vivibile per tutte le età. Le parole dell'assessore alle opere pubbliche, alla viabilità e al verde, Ivano Marchiol.
1: La seconda posta riguarda l'ex macello di via Sabadini, per il quale il Comune richiederà invece 4,8 milioni di euro. L'amministrazione dispone già di 2 milioni di euro, sempre di provenienza regionale, una dotazione che senza la necessaria integrazione finanziaria non consente tuttavia di dare seguito al progetto di recupero e rimane quindi inutilizzabile. Il recupero, scrive il Comune, permetterebbe di completare la riqualificazione di una vasta area dismessa, nella quale, nonostante la presenza del museo, si concentrano ancora episodi di emarginazione sociale, degrado e illegalità. Per l'assessore alla cultura Federico Pirone, il recupero dell'ex macello può essere una delle operazioni più importanti per la rigenerazione di quella parte della città. Il completamento dell'opera consentirebbe di riqualificare l'intero contesto, valorizzare un polo culturale e scientifico unico e renderlo pienamente accessibile al pubblico.
0: Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso l'intesa sul rinnovo del contratto collettivo

collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia, triennio normativo ed economico 2022-2024. È un passaggio che in questa fase ci conforta nella prosecuzione del percorso, adesso ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti, al termine della riunione di questo pomeriggio. Roberti ha ricordato

0: correre per aiutare è stata una ragazzina di 15 anni. Per fermarla è stato necessario sedarla.
1: Erano arrivati al Città Fiera per prestare soccorso a una ragazza minorenne, in evidente stato di alterazione. Ma quello che doveva essere un intervento di emergenza si è trasformato in un'aggressione ai danni dell'equipaggio del 118. Secondo la ricostruzione, un primo episodio di violenza si sarebbe verificato mentre i soccorritori cercavano di accompagnare la giovane verso l'ambulanza. Poi, una volta all'interno del mezzo, la situazione sarebbe degenerata. Tre gli operatori feriti, due autisti soccorritori hanno riportato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Uno dei due è stato morso e dovrà sottoporsi agli accertamenti previsti per una possibile esposizione a rischio biologico. Ad avere la peggio è stata l'infermiera, raggiunta da calci all'addome. Accompagnata in pronto soccorso, è stata trattenuta in osservazione. Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l'intervento di un medico che ha dovuto sedare la ragazza all'interno dell'ambulanza. Al termine dell'intervento, dunque, gli stessi soccorritori, chiamati per aiutare, si sono ritrovati a loro volta in pronto soccorso per le ferite riportate. Stefano Bressan, segretario generale UIL Funzione Pubblica Friuli Venezia Giulia.
2: Noi chiediamo invece alle aziende e alle istituzioni per tutto quello che sono anche questi interventi esterni, che nel momento in cui si ravvisi la pericolosità, che gli operatori vengano messi in sicurezza e che si utilizzino tutte le soluzioni organizzative necessarie per rendere sicura questa parte del loro lavoro, anche perché è totalmente inaccettabile arrivare come soccorritore con un'ambulanza e ritornare con la stessa ambulanza feriti dopo un tentativo di soccorso.
1: L'azienda sanitaria, oltre a esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori, fa il punto su quanto accaduto, ponendo il tema delle problematiche legate anche alle nuove generazioni. Denis Caporale, direttore generale ASU FC.
3: Bisogna pensare a questi giovani ragazzi e naturalmente a che cosa si possono trovare di fronte i sanitari, quindi sicuramente la formazione per i nostri sanitari è stata già iniziata, continuerà e sarà importante, e dobbiamo capire se è il caso di intervenire sempre in accoppiata con le forze dell'ordine.
1: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Un subtriestino di 27 anni è morto in Istria durante un'immersione nella baia di Ravni, vicino ad Albona. Lo ha riferito la polizia croata. Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori della polizia croata a una profondità di 25 metri. Il giovane praticava la pesca subacquea. Le autorità croate hanno avviato un'inchiesta e disposto l'autopsia.
0: E un incidente mortale in Friuli, vittima una donna di 77 anni di nazionalità tedesca che stava attraversando la statale 14 in località Crosera Latisana insieme al marito di 79 anni, quando un'auto ha travolto entrambi. La donna è morta immediatamente a causa delle gravi ferite. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in prognosi riservata. Il conducente è stato portato in ospedale alla Tisana per essere sottoposto agli accertamenti su alcol e droga. Sono in corso le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, indagini e rilievi dei carabinieri.
4: Parliamo ancora di terremoto del Friuli nell'anno del 50° anniversario. Al Teatro Cantone di Tolmezzo è stato assegnato un premio a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Alpini per il lavoro fatto durante la ricostruzione.
5: Un termine, sussidiarietà, nato veramente forse 50 anni fa, il giorno dopo la tragedia del terremoto in Friuli, ovvero il principio di intervento a supporto, in aiuto di qualcuno, distribuendo le competenze tra i diversi livelli di governo, Stato, Regione, Comuni. Quello che è diventato un modello, la ricostruzione, viene riconosciuto dal premio della Fondazione per la Sussidiarietà. Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
6: È nata la sussidiarietà come collaborazione tra realtà popolari, sociali e lo Stato nelle sue diverse configurazioni, e quello che ci vuole oggi. Per rispondere al bene comune bisogna mettersi insieme per i bisogni della gente.
5: Lo scorso anno è stato conferito al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa volta va a Protezione Civile, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Associazione Nazionale Alpini. Un riconoscimento alla collaborazione necessaria per affrontare le crisi attraverso responsabilità condivisa, partecipazione e bene comune. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile.
7: I cittadini si sono rimboccati le maniche 50 anni fa, l'hanno fatto in maniera organizzata, e quella organizzazione è stata ereditata

0: ed è fondamentalmente il frutto di tutto ciò che oggi il sistema di protezione civile nazionale rappresenta per la comunità del paese e anche all'estero.
1: Proprio dalla tragedia di 50 anni fa in Friuli è nata la protezione civile, quello che dal palco del Teatro Candoni di Tolmezzo viene sottolineato dal presidente della regione, Fedriga.
2: Una sussidiarietà fortissima dove le istituzioni, le imprese, i cittadini si sono messi insieme ed è nata quella straordinaria esperienza di volontariato che si chiama protezione civile. L'abbiamo visto anche un esempio proprio in queste terre durante gli incendi di quest'estate, dove anche la protezione civile è stata in quel momento estremamente difficile protagonista.
1: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La stazione Valcellina del soccorso alpino è intervenuta oggi assieme all'ambulanza e all'elisoccorso regionale all'agriturismo Malga Piampagnoni in Val Cimoliana, circa una decina di chilometri da Cimolais, dove un uomo di 49 anni, originario di Clout, ma residente a Montereale Valcellina, ha avuto un grave incidente sul lavoro. L'infortunato stava per caricare con la gru montata sul trattore alcune ramaglie quando il trattore si è messo in movimento lungo il pendio, proseguendo per una trentina di metri in discesa. Probabilmente il conducente è saltato in corsa dalla stessa cabina della gru, alta circa 3 metri, rimanendo a terra privo di sensi. Ad allertare i soccorsi con una chiamata al numero unico 112 è stato un collaboratore dell'uomo che ha assistito all'incidente. I soccorritori della stazione Valcellina sono arrivati per primi sul posto, seguiti dall'ambulanza partita da Cimolais, e hanno iniziato insieme le manovre di stabilizzazione fino all'arrivo dell'elicottero dell'elisoccorso regionale che ha trasferito l'uomo in ospedale a Udine.
4: E l'ambasciatore ucraino in Italia ha fatto visita questa mattina a Trieste al segretariato dell'iniziativa centroeuropea. Tra i temi affrontati la necessità di velocizzare il processo di adesione del suo paese all'Unione Europea.
5: Velocizzare il processo di adesione dell'Ucraina e dei paesi dei Balcani ancora fuori nell'Unione Europea. A chiederlo nel bilaterale tra l'ente intergovernativa dell'Europa centrale orientale balcanica e l'ambasciatore di Kiev in Italia è il presidente dell'INCE Franco Dalmas.
6: L'allargamento dell'Unione Europea è prima di tutto riunificazione dell'Europa. Riunificare l'Europa significa rafforzare l'Unione Europea. Evidentemente questo a qualcuno può non piacere, se ne farà una ragione.
5: L'Ucraina sarà presidente di turno dell'INCE nel 2027. L'ambasciatore di Kiev, Ihor Brusilo, per la prima volta a Trieste e che strizza l'occhio alla strategicità del porto giuliano, è preoccupato per la tenuta dell'Unione e di alcuni paesi molto esposti alle fake news e ai finanziamenti ad alcuni movimenti e partiti provenienti da Mosca.
7: Aggredendo l'Ucraina non è stato solo lo scopo della Russia, ma rimane anche di far esplodere, di far spaccare l'Europa dall'interno, perché vede l'Europa come un continente debole. Bisogna riunire anche gli sforzi per dare una risposta più concreta a quello che sta succedendo. Disinformazione si allarga, certo che sì, e si sarà di più anche quando di più si avvicinano le elezioni. Le elezioni si saranno in Italia, saranno in Polonia, in Spagna e in Francia.
5: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno sulla costa, da poco nuvoloso a variabile su pianura e montagna. Le temperature registrate alle 17. A Trieste 24 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi. A Gorizia e a Udine 27 gradi, a Pordenone 26, a Tolmezzo 24 gradi, a Tarvisio 22, a Forni di Sopra 21 gradi, a Sappada 19, sul Piancavallo 14 gradi. Sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 14 gradi, sulla costa a Lignano e a Grado 26 gradi, temperatura del mare 23 gradi nelle due località.
4: Domani previsto cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa Borino al mattino, in giornata 20 a regime di brezza.
3: Tanto caldo e poca acqua potrebbero aver causato quest'estate danni alle api. Ne abbiamo parlato oggi a Buongiorno Regione con un esperto dell'Università di Udine, il professor Francesco Nazzi.
8: L'estate 2026 è stata caldissima e molto secca, sembrava non finire più. Quanto hanno influito queste condizioni sulla salute delle api, sia mellifere che quelle selvatiche?
9: Influiscono sulla salute nostra e anche su quella delle api, anche se ce ne accorgiamo di meno. In particolare

0: Fare un'estate come questa con così tanto caldo e così poca acqua potrebbe avere causato dei problemi, perché innanzitutto dei problemi, diciamo così, indiretti legati all'effetto che queste condizioni hanno sulla vegetazione che fornisce il nutrimento alle api, e poi degli effetti diretti, perché queste temperature rendono difficile alle api la sopravvivenza. Per esempio, le api mellifere mantengono dentro il loro nido una temperatura di 34 gradi, scaldando se è troppo freddo e raffreddando se è troppo caldo. E quando la temperatura supera questa soglia, devono darsi da fare, e questa attività è un'attività dispendiosa, dal punto di vista dell'energia che serve e dello stress che genera.
1: L'Università di Udine sta facendo degli studi sugli effetti del riscaldamento globale sulle api. Può dirci in che cosa consistono?
0: Usiamo un approccio che si chiama spazio per tempo, cioè abbiamo scelto dei luoghi disposti a varie altitudini che si trovano in Friuli, dove di conseguenza ci sono temperature diverse, e vediamo in che modo si comportano le api, sia quelle selvatiche che le api mellifere, a queste quote, per capire il modo in cui le diverse temperature influenzano la loro vita, il loro rapporto con la vegetazione, la dinamica delle colonie.
1: Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Gussi di Frontiera torna a Gorizia dal 24 al 27 settembre con 300 stand divisi in 17 borghi tematici. Oggi la presentazione della 21ª edizione.
3: Si parte giovedì 24 settembre. L'inaugurazione ufficiale è prevista alle 18 in Piazza della Vittoria. Gorizia torna capitale dei sapori. 4 giorni, 17 borghi tematici e circa 300 stand con cucine e prodotti da diversi continenti. Il programma è stato presentato dal sindaco Ziberna in comune. Ritorna il borgo borderless in piazza Transalpina a Terghe Europe, nuovamente luogo di incontro tra le due città. Partirà il 25 settembre. In Piazza della Vittoria, Promoturismo FVG proporrà Confini che uniscono, con incontri e spettacoli dedicati a identità, cultura e futuro. Per l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, Gussi di Frontiera completa anche l'offerta turistica regionale e continua a beneficiare dell'onda lunga di Go 2025. Gli stand in Piazza Vittoria saranno anche occasione per lanciare un'altra capitale della cultura. Luca Cagliari, assessore, grandi eventi, Comune di Gorizia.
4: Traghetteremo l'importanza della cultura tra Go 2025 e Pordenone 2027. La trasfrontalità che rappresenta il nostro comune, il nostro territorio, non deve mai essere dimenticata, anzi la collaborazione è sempre fortissima tra il comune di Gorizia e il comune di Nova Gorizia. Siamo a circa 200.000 euro che investiamo in sicurezza per questa manifestazione, oltre all'intervento necessario da parte delle forze dell'ordine.
3: Potenziati i collegamenti, 55 treni straordinari da e per Gorizia, con partenze fino alle 3:30 del mattino e sconto del 20% per gli under 26. Un trenino turistico, inoltre, collegherà Gorizia a Nova Gorizia. Gorizia, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: In chiusura lo sport con il calcio. In Serie A l'Udinese sarà impegnata questa sera a San Siro contro l'Inter. Il fischio d'inizio alle 20:45.
6: Davvero un inizio di stagione complicato per l'Udinese, che si trova ad affrontare in 4 giornate tre delle squadre più in forma del campionato. Con la Lazio lunedì scorso è andata male, si è perso 2-1 in casa. Alla prima con il Como era arrivato un pareggio. Stasera gli uomini di Rugnaic se la vedono a San Siro con l'Inter campione d'Italia e reduce da una prestazione gagliarda al Bernabeu contro il Real. Sono la miglior squadra della Serie A e in estate si sono pure rafforzati, ha confermato l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Nella stessa sede il punto sugli infortuni. Chakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo e dovrebbe avere almeno alcuni minuti. Niente da fare per gli altri, Zanoli e Zaniolo dovrebbero tornare contro il Cagliari, mentre per il resto se ne riparla al rientro dalla sosta. Al Meazza servirà soprattutto solidità difensiva, ha detto ancora Rugnaic. Dovremo fare il nostro con gli strumenti che abbiamo, mettendoci intensità, passione e coesione. Arbitra il signor Luca Pairetto, figlio d'arte della sezione di Nichelino. Fischio d'inizio alle 20:45. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Riccardo Ostojic e Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da

0: Giulia Magro e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Rimessa laterale che si mantiene in attacco per la Roma, operata da Lulli, minuto 19, 0-0 tra Toro e Roma. Torniamo a Como.
3: Lo schema da calcio d'angolo per il Como ha liberato al tiro Nico Paz dal limite dell'area di rigore, ha provato l'argentino a piazzarla, la palla però è stata deviata ed è finita fuori di un soffio. Se fosse stata nello specchio della porta Corvi non ci sarebbe mai arrivato. Morale della storia, si dispera Nico Paz, terzo calcio d'angolo per il Como. Siamo arrivati, cari amici radioascoltatori, al tramonto del 19° minuto di gioco, è sempre 0-0 tra Como e Parma. La bandierina questa volta è quella di destra, ancora Lucas D'Acugna sul punto di battuta con il mancino, traiettoria a rientrare, 5 uomini del Como all'interno dell'area di rigore. La battuta invece è corta per Baturina, che poi la ridà lo stesso D'Acugna, che va al traversone sul secondo palo, palla rimessa in mezzo, anzi un tentativo probabilmente sì di rimetterla in mezzo effettivamente, che però non ottiene l'effetto sperato né dal punto di vista del centrare la porta né del servire un avversario. Si trattava ancora una volta di Kempf, come nell'occasione precedente, evidentemente è uno schema. La palla si spegne però sul fondo e dunque pericolo scappato per il Parma, che con Corvi questa volta sceglie il rilancio lungo a cercare Nesta Elfege, che di nuca prova a mettere il pallone sulla corsa per Elbi Lalture. In anticipo sull'ex giocatore dell'Atalanta c'è Kaiki, che riesce a difendere il pallone facendolo carambolare poi direttamente oltre la linea di fondo, e dunque il nuovo possesso sarà in favore del Como. Quando siamo arrivati al 21° minuto di gioco, che inizia praticamente in questo istante, Como 0 Parma 0, dopo un inizio in cui il Parma aveva cercato anche di mettere il pallone al limite o all'interno dell'area di rigore del Como, c'è stato un monologo della squadra di casa fino a pochi istanti fa, monologo che potrebbe ancora continuare perché c'è questo lancio lungo in avanti a cercare nuovamente Moise Kean, anticipato per l'ennesima volta da Mariano Troilo, che sta facendo fino a questo momento una gran partita. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Como, che però riparte da Maxi Perrone dal cerchio di centrocampo, e allora ci fermiamo anche noi. 20:30, 0-0 tra Como e Parma, Stadio Olimpico Grande Torino, Diego Carmignani.
2: 21° Torino 0 Roma 0, Lulli sulla destra, il tentativo di andarsene in area di rigore, Lulli, il pallone che viene salvato in scivolata da Saul Coco, riesce a mettere in calcio d'angolo anche con il brivido e l'illusione che la palla potesse carambolare direttamente a rete per un autogol. Ma è stato sontuoso lo sputo da parte di Lulli, Coco è andato in scivolata a evitare che Malen andasse anche lui in estirata a mettere a porta vuota la palla dell'1-0, visto che era fuori causa Perry. Ancora calcio d'angolo per la Roma, perché Dybala ha preso un pallone di ritorno, è andato subito di destro a cercare i compagni dentro l'area, evidentemente c'è stato un altro tocco di un romanista, pertanto sarà rimessa dal fondo proprio per il Toro, affidata a Lucas Perry. Possiamo parlare della seconda importante opportunità per la Roma dopo il colpo di testa di Malen finito alto di poco, qui con la porta che era rimasta praticamente sguarnita dopo il tentativo disperato in uscita di Perry sulla sgroppata e sul gioco di prestigio sulla fascia di Lulli. È stato provvidenziale Coco ad anticipare Malen, che nel periodo non collegato era stato trovato con grande intuito da Dybala nel cuore dell'area di rigore, con un assist a giro diciamo che avrebbe messo in condizione a Malen di andarsene. Altro passaggio in avanti di Dybala, libera Malen davanti a Perry, Malen fuori gioco, però c'è fuori gioco segnalato adesso, il gol è annullato, assist in verticale immediato da parte di Dybala, lo scatto di Malen che avevamo visto in posizione quantomeno dubbia nel momento della fuga in avanti, si riparte in questo momento, non è stato verificato.
3: Ti chiedo scusa Diego, ha segnato il Como, è il 23° minuto, Como 1 Parma 0, ha segnato in mischia Ramon, a te.
2: Grazie a Manuel Codignoni. Dunque nulla di fatto per il gol della Roma con Malen annullato per fuorigioco, rimane di 0-0 il parziale al minuto 23 qui allo Stadio Olimpico Grande Torino, e invece in riva al lago il gol sembra essere arrivato. Manuel Codignoni.
3: È proprio così Diego, lo speaker pronuncia adesso sentirete probabilmente in sottofondo il nome del marcatore, Jacopo Ramon, lo facciamo anche sentire. Jacopo Ramon che in mischia è andato con una deviazione sotto misura a realizzare il gol dell'1-0, che raccontiamo sugli sviluppi di un calcio d'angolo nato da un bel tiro di Couto dai 25 metri che Corvi ha messo in corner. Il pallone è finito sui piedi di Nico Pazza, che è entrato in area di rigore, ha armato

0: tutto in mancino, è andato al tiro cross dalla destra e sotto misura si è avventato in posizione evidentemente regolare, visto che il gioco riprende in questo momento e il gol ha passato anche l'imprimatur del VAR, proprio lo stesso Jacopo Ramon che lo ha convertito in tocco vincente per il gol del Como, che dunque passa in vantaggio. Un gol che possiamo dire era ampiamente nell'aria, visto e considerato il dominio territoriale che la squadra di casa stava estrinsecando fino a questo momento, squadra di casa che però insiste perché vuole cercare di piazzare l'1-2. Baturin al traversone sul secondo palo a cercare Diaw, che aggancia bene il pallone, esce così Corbi, alla fine è il solito Troilo a disinnescare la minaccia e a mettere il pallone vagante in fallo laterale. Gli applausi del Sinigaglia che sentire in sottofondo testimoniano l'apprezzamento dei presenti, tantissimi, nonostante sia un Monday night, diciamo Monday afternoon, anzi più che night, pomeriggio di un giorno lavorativo al Sinigaglia. Per quello che sta facendo la squadra di casa, 24-10 il risultato, Como 1 Parma 0, il gol un paio di minuti fa da parte di Jacopo Ramon alla prima marcatura stagionale. È tempo per noi di tornare a Torino.
1: Siamo all'interno del 25esimo minuto, Torino 0 Roma 0, anche visti i cenni di cronaca nei nostri interventi è una Roma, avrete intuito, che sta uscendo dominante da questo primo tempo. Un gol annullato, altre due chance importanti soprattutto dall'altra parte, Toro che non si è visto, è molto impegnato ad arginare le sfuriate giallorosse che passano anche attraverso la sortita dei suoi difensori. Ora è Hermoso che prova la triangolazione errata con Molina, troppo potente il pallone di ritorno da parte dello spagnolo. Anche un'altra nota possiamo fare a proposito di difensori giallorossi: tre anticipi almeno da parte di Balerdi che hanno cancellato ogni tentativo di Simeone di raccogliere palloni invitanti, spesso anche preso d'anticipo di molto rispetto a quello che era l'intenzione del Ciolito. E in un'occasione Balerdi praticamente con il suo anticipo aveva fornito un assist in profondità che per pochissimo Sule non è riuscita ad agganciare, si sarebbe ritrovato praticamente a tu per tu con Perri. Ancora Roma in avanti con questo cross, arriva dall'altra parte dove Pisilli non riesce a deviare in rete, lascia scorrere il pallone perché arriva Lulli, altro cross dalla destra con Mancini che salta a vuoto, allontana la difesa granata. Toro che si salva ancora, arrivano pericoli giallorossi da ogni dove, granata che riescono a fare muro e ad annullare ancora una volta le velleità dei giallorossi. Attenzione a questo tentativo però di Simeone per Belgali, tocco di Molina verso Svilar, si sarebbe involato l'algerino verso il portiere di giallo vestito quest'oggi della Roma. Insomma, capitano tante cose all'Olimpico Grande Torino, non gol, pertanto ribadisco 0-0 tra Toro e Roma al minuto 27. Torniamo a Como.
0: 27esimo anche in riva al lago, Como 1 Parma 0, il gol lo ricordiamo al 23esimo di Jacopo Ramon su invito di Nico Pazza. Como che però non è pago e continua ad attaccare con il suggerimento di Dacuña per Caichi, i due però non si capiscono, poi a distanza si vanno a spiegare, allora la palla che finisce docile direttamente tra le braccia del portiere del Parma Corvi. Si sbraccia Carlos Cuesta, il giovanissimo tecnico del Parma, che evidentemente non è soddisfattissimo di quello che stanno facendo i propri calciatori, altrettanto chiaro che reggere l'urto, l'impatto di una squadra come il Como che attacca veramente con 9 10 undicesimi quando sceglie di spingere sull'acceleratore diventa complicato per qualsiasi compagine. Allora il Parma, come in questo caso, cerca di ricorrere al lancio lungo che però non ha esito, perché la palla finisce tra i piedi direttamente di Sanchez che sulla pressione di Briczki va alla spazzata in avanti, palla recuperata, seconda palla recuperata dal Parma con Lontani che sbaglia però lo stop, la carambola favorisce però comunque l'intervento di Sierro che si addormenta sul pallone. Il grande pressing feroce da parte del Como porta alla recuperazione con Maxi Perrone che adesso cerca il pallonetto per il servizio verso Caichi che commette però un'irregolarità. No, tutto regolare, si continua a giocare, era finito a terra in questo caso ancora Briczki ma tutto buono. Allora Diaw attacca sul settore di destra, davanti a sé c'è Valeri, si rinnova il duello con l'esterno ex cremonese, la palla all'indietro di Diaw a pescare Couto che in orizzontale cerca Dacuña, il fosforo, il cervello della squadra di Fabregas, alza la testa il capitano del Como e poi pesca nuovamente largo a sinistra Baturina che va nuovamente all'indietro nella zona di Kempf torna da Baturina, spigolo alto dell'area di rigore, prova ad andare via Briczki, converge Baturina, arma poi il destro, palla alta sulla traversa, ma al pubblico di Fede Comasca va bene così, sentire sottofondo gli applausi. 27-50, Como 1 Parma 0, Torino.
1: Minuto 29, lanci in avanti sempre all'indirizzo di Malen, sottovalutatissimo da Jomert, palla che poi non si sa come arriva dalle parti di Perri, pericolo Malen costante, anche se devo dire quest'oggi sembra avere le polveri bagnate, visto un paio di possibilità che abbiamo descritto che il Malen dei momenti migliori avrebbe sicuramente messo.

0: Alle spalle di Perri, siamo al 29esimo, rimane di 0-0 il parziale, scatto in avanti sulla sinistra per il Toro con Comuzzo, il duello è con Balerdi, si accentra Comuzzo, attende l'arrivo di compagni visto che è praticamente deserta l'area di rigore, sceglie di andare dalla parte opposta, quella di destra, dove arrivava di gran carriera Belgali, che non riesce a trovare il pallone, anzi lo trova dopo che è uscito, lo scaraventa addosso ai tabelloni pubblicitari. Sulle fasce devo dire il Toro aveva avuto un ottimo avvio, soprattutto su quella di sinistra con Fortini, dall'altro lato il velocissimo Belgali si è dato da fare, non abbastanza, soprattutto la Roma che, avendo un predominio tattico e di possesso palla così pronunciato, costringe a stare sulla difensiva anche gli esterni. Attenzione al Toro però, che ci prova dalla distanza con Jomert, una sortita centrale dopo aver vinto un contrasto e un rimpallo da fuori da 25 metri, alto sopra la traversa, quello che probabilmente sì, è il primo tiro in porta del Toro, altissimo. Comunque segnali da parte dei Granata alla mezz'ora, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
1: 29:20 sul cronometro qui al stadio Sinigaglia di Como, sempre Como 1 Parma 0, e non cambia neanche il canovaccio, continua il Como ad attaccare, lo fa con Baturin al limite dell'area di rigore, che riceve spalle alla porta dopo l'invito di Nico Pazza, portato fuori area ad esperienza da Troilo, riesce a servire Diao che finisce giù, tutto regolare perché Troilo gli toglie bene il pallone, prova ad innescare la velocità e innesta il Feja, attenzione al break del Parma, 3-2, innesta il Feja, arriva anche Lontani a dare una mano, innesta il Feja, serve lo stesso Lontani che cerca il traversone, arriva poi la chiusura da parte di Maxi Perrone che mette la Parma in corner, primo angolo della partita in favore del Parma, 4 ne ha battuti il Como, dunque seguiremo questo calcio d'angolo che verrà battuto dalla bandierina di sinistra, ovvero quella più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, ma la porta è quella alla nostra sinistra. Vediamo cosa dice l'arbitro, dice che c'era stato forse un fallo in precedenza, perché potrebbe esserci forse un calcio di punizione e non un calcio d'angolo. Vediamo cosa l'arbitro sta parlando adesso con i calciatori. No, è calcio d'angolo, è andato semplicemente Lontani a prendersi il pallone che era lontano rispetto al punto di battuta, vogliate perdonare l'involontario gioco di parole, ma si trattava di una locuzione di cronaca, e adesso andrà con il destro a battere il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore del Como con traiettoria a rientrare, la battuta del corner sul primo palo e poi la palla che finisce nuovamente fuori. Vediamo se c'è stata una deviazione da parte del portiere, mi è parso che il tentativo di colpo di testa sia stato di Del Prato, che ha anticipato tutti, non c'è stata deviazione, calcio di rinvio, brivido per i tifosi del Como, ma non si sblocca la partita, o per meglio dire non si sblocca di nuovo. Il 31esimo, Como 1 Parma 0. Torniamo a Torino.
0: Contropiede del Toro con Fitzgima, allarga troppo, l'assist verso Simeone costretto a rincorrere, arriva sul lato sinistro, non da parte Nenza, Belgali a dare una mano, palla all'indietro, Toro che ricomincia da capo, riparte da Comuzzo che poco fa in area di rigore ha forse toccato con una mano, l'arbitro ha giudicato nullo il suo intervento nonostante le proteste della squadra giallorossa. Roma che stava insistendo in quell'azione, in un paio di tentativi sulla destra, su lei si è messo in luce anche un calcio d'angolo da lui battuto, poi non è riuscito a concretizzare la Roma proprio sul cross a mezza altezza da parte dell'argentino, da cui anche questo contropiede che il Toro non è riuscito a capitalizzare nonostante la gran corsa di Simeone. Ancora un lancio in avanti, Toro che si mantiene piuttosto avanzato con i suoi effettivi, Fitzgim sulla destra riesce a trovare uno spazio per un'azione personale, un dribbling ubriacante, viene però fermato da Molina, possesso ancora del Toro sulla destra con Belgali, prova a centrarsi, si sposta il pallone sul sinistro, lo cede a Vlasic, esternamente Mandragora carica il sinistro, che Svilar riesce a sventare, classico tiro che si sarebbe infilato all'angolino alla sinistra di Svilar, Mandragora col piede sempre caldo da lontano reduce dal gol di Firenze, dunque pericolo serio per la porta giallorossa, il più serio che finora ha portato il Torino. Siamo al minuto 33, rimane di 0-0 il parziale tra Torino e Roma, gara abbastanza aperta in questa fase. Como
1: 33esimo del primo tempo anche a Como, Como 1 Parma 0. Vi diciamo che ci eravamo lasciati con un calcio di rinvio in favore del Como, poi come da nuove regole, come da nuove disposizioni, c'è stato l'intervento del VAR a dare ragione di fatto a Del Prato e a dire che sì, c'era stata deviazione, dunque è stata invertita la decisione ed è stato battuto il calcio d'angolo, che però non ha avuto esito perché la traiettoria disegnata da Sierro, dalla destra, è finita direttamente tra le braccia di Sanchez. Si lotta adesso a centrocampo con il Como che recupera il pallone, il servizio per Ken all'area di rigore, Ken si libera bene da parte della guardia di Troilo, poi però con il sinistro non riesce ad inquadrare la porta, ma c'è stata probabilmente deviazione, è così, e allora ci sarà un calcio d'angolo. Calcio d'angolo è già il quinto che andrà a battere il Como, due ne ha battuti il Parma. La bandierina in questo caso è quella della sinistra, diciamo, del fronte offensivo della squadra d'Ariana, la porta è quella alla nostra destra, dunque si tratta sostanzialmente della bandierina lontana rispetto al nostro punto d'osservazione. Sul punto di battuta c'è Baturina che va allo scambio corto con D'Acugna, che poi gli ridà il pallone, ancora Baturina, morbido in area di rigore, il colpo di testa di Brischi a mettere nuovamente la sfera in corner, colpo di nuca anzi, perché Brischi è andato ad anticipare con la nuca Moise Kean, che era pronto ad approfittare dell'eventuale pallone vagante nel caso in cui l'esterno svizzero avesse mancato l'intervento, invece così non è stato e allora ci sarà un nuovo corner. Lo seguiamo prima di tornare nuovamente a Torino per Torino-Roma. La bandierina questa volta è quella di destra, l'entopede si avvicina al punto di battuta, ancora Lucas D'Acugna, il capitano, l'anima del Como, con il mancino, vedremo se metterà la palla all'interno dell'area di rigore oppure se andrà allo scambio corto, credo che questa volta sarà una traiettoria diretta in area di rigore. Alza il braccio destro a chiamare lo schema, è così, sul secondo palo non ci arriva nessuno, rincorre il pallone Nico Pazza senza riuscire però a mantenere, ad ottenerne il possesso, e dunque nulla di fatto. 34:30, la palla si spegne direttamente sul fondo, Como 1 Parma 0, ricordiamo il marcatore del gol che fino a questo momento decide la partita, Jacopo Ramon al 23esimo, e torniamo nuovamente allo Stadio Olimpico Grande Torino, Diego Carmignani, Torino-Roma.
0: 35esimo, cross di Sulè, colpo di testa da parte di Dybala, fuori, intesa tra argentini a distanza, questo al minuto 35 del primo tempo, parziale sempre fermo sullo 0-0. Il fatto più importante del momento qui sul campo del Torino è questa inversione in avanti tra Dybala e Sulè, con quest'ultimo che si è occupato della zona destra da diversi minuti, Dybala invece forse più vicino anche a Malen in posizione di seconda punta, ma sta agendo sul centro-sinistra a differenza di quanto capitato a inizio gara. Colpo di testa di Mancini a liberare con questa nuova sortita del Toro sul settore di sinistra con Fortini, stanno leggermente riequilibrandosi le cose da un po' di tempo per quantomeno l'occupazione degli spazi nelle due fette del campo, visto che nella zona centrale, diciamo, della nostra cronaca è stato soltanto giallo-rosso il predominio. C'è Hermoso che prova una sgroppata centralmente, cede a Pisilli, non tanto in mostra nel corso di questa partita, verso Cristante vede Lulli, la ennesima sgroppata di quello che forse è il migliore della Roma finora, ovvero il giovanissimo classe 2007, cede a Sulè, sistema il pallone sul sinistro per un eventuale cross dentro la di rigore, cede allontanando dall'area il pallone su Pisilli, a giro palla che ora va sulla sinistra con Molina, sballatissimo il suo tentativo di cross direttamente fuori, rimessa dal fondo a favore del Toro, minuto 37, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
1: 37esimo anche in Riva al Lago, Como 1 Parma 0, il gol di Jacopo Ramon al 23esimo è quello che fino a questo momento decide la partita e non cambia il tema tattico del match. C'è da dire però che i ritmi si sono leggermente abbassati soprattutto da parte del Como, anche perché era fisiologicamente impossibile correre e pressare così come era stato fatto nei primi 25-30 minuti, e questo dà un po' di spazio anche al Parma per cercare di manovrare. Lo fa in questo momento nella propria metà campo con Diego Carlos che si appoggia in orizzontale a Troilo, Troilo per Del Prato, il capitano del Parma, cerco di centrocampo, va a servire Mandela, Keita ancora per Diego Carlos, palla all'indietro per Troilo, adesso sale nuovamente l'intensità del pressing del Como, allora lancio lungo in avanti per la sponda di Lontani che trova Valeri, attenzione Valeri entra in area di rigore, Valeri, le finte di Valeri che poi serve Lontani, traversone in area di rigore a cercare il Fej, buco da parte di tutti, pallone che viene recuperato dall'altra parte da Brichki, ma è tutto vanificato da una posizione di fuorigioco, il guardaline va ad alzare la bandierina a segnalare che effettivamente c'era un offside, dunque nulla di fatto, buono comunque iniziativa da parte del Parma sul settore di sinistra, tutta sull'asse Lontani Valeri, con un buon lavoro tra l'altro da parte del giocatore classe 2008 Lontani, Simone Lontani, che è stato l'autore, lo ricordiamo ancora una volta, dell'unico gol fino a questo momento segnato in stagione dal Parma contro il Monza, classe 2008, Simone Lontani che può diventare insomma un elemento interessante di questo Parma, ma siamo già dall'altra parte perché il rilancio lungo di Sanchez prova a pescare Ken che va al contrasto con con Del Prato, finiscono entrambi a terra, ha avuto la peggio Del Prato ma si continua a giocare, si rialzano entrambi, Parma che adesso prova a portare nuovamente il pallone in avanti con Brischi, seguiamo questa offensiva del Parma che però rallenta, palla all'indietro per Keita, e allora se il Parma rallenta noi ci fermiamo. 37:55, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Siamo al 39esimo, 0-0 tra Torino e Roma. Prova ancora di più il Toro a tessere e a costruire qualcosa, visto che sono stati rilanci soprattutto, anche efficaci in diversi casi. Il tema principale

0: degli attacchi dei Granata. Poco fa c'è stato ad esempio un tentativo di imbeccata verso Simeone, duello fisico con Mancini, con anche le lamentele da parte dell'argentino per un atteggiamento troppo ruvido da parte del suo diretto avversario. Fallo non fischiato e rimessa laterale per la Roma. Quello che sta per battere invece adesso il Toro è un calcio di punizione a ridosso del centrocampo. Siamo vicini al minuto 40 del primo tempo, ci fermiamo. Lina Saxa-Rubra per la messa in onda dello spot pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Malen, Malen, la palla in rete! Il vantaggio della Roma! Il vantaggio della Roma al 40esimo! Al 40esimo minuto cambia il risultato dello Stadio Olimpico Grande Torino, imbeccata da parte di Dybala su un contrasto vinto al centrocampo, un flipper che ha messo in moto Malen davanti a Perri. Inizialmente il suo tentativo non è andato a buon fine, la palla è rimasta lì, ha allungato il piedino Malen e ha fatto rotolare la palla docilmente in rete per il suo sesto centro in campionato. Tutto questo nasce da un'azione confusissima a ridosso della tre quarti, dove l'assist di Dybala in profondità è stata la cosa diciamo più lineare, poi il tocco da parte di Malen è stato un complesso gioco di collaborazione insieme a Perri, il suo controllo a seguire e la scivolata proprio da terra riuscendo ad estendersi il più possibile per far precipitare la palla in rete, la palla dell'1-0 che permette alla Roma di essere in vantaggio. Il contrasto vincente a centrocampo che ha originato tutto ha visto Pisilli, anche claudicante protagonista, diciamo un lavoro sporco e oscuro ma utilissimo alla causa giallorossa. Significa al minuto 41 il nuovo parziale qui di Torino, Roma in vantaggio 1-0, la rete di Malen sui Granata che fanno ripartire il gioco da centrocampo. Como.
2: A Como non si gioca invece, 41esimo minuto del primo tempo, perché è rimasto a terra Elbil Alturé, contuso dopo un contrasto all'interno della propria area di rigore. Poi in un primo momento il Como aveva anche continuato a giocare, ad attaccare, non essendosi reso conto appunto che il giocatore ex Atalanta era rimasto a terra. Poi gioco fermo e adesso il nuovo possesso in favore della squadra ospite. Como 1 Parma 0, dicevamo non è successo granché nel periodo non collegato, il rinvio di Corvi con il mancino, con la palla che supera la metà campo, il colpo di testa, la sponda di Nesta Elfege che cerca di mettere in movimento proprio lo stesso Elbil Alturé, perfettamente ristabilito, la sponda anche abbastanza involontaria ma efficace di Brichi che fa correre Elbil Alturé sul settore di destra. Poi non riesce la combinazione con lo stesso Brichi, anche perché c'è stata la buona interdizione della coppia Kempf-Caicchi ad impedire appunto che il pallone finisse sui piedi del proprio compagno di squadra, e allora la sfera viene recuperata poi dal Como che con la collaborazione del proprio portiere Sanchez la rimette in gioco. Nico Pazza, linea centrale del campo, spazio per avanzare a destra, la verticale per Diao, si rinnova il duello in questo caso con Del Prato, lato corto dell'area di rigore, le finte di Diao che entra in area, palla poi al centro, prova a piazzarla Duvicas, la palla sbatte sulle natiche probabilmente di Moise Kean, di uno tra Moise Kean e Diego Carlos, onestamente non ve lo sappiamo dire cari amici radioascoltatori, ma comunque è stata rimpallata e adesso attenzione perché c'è back del Parma con Valeri, ancora velocissimo Valeri, cerca Nesta Elfege che entra in area ed è preziosissimo l'intervento da parte di Jacopo Ramon, proprio l'autore del gol che in questo caso in chiusura fa un gol da difensore, ovvero sia toglie la palla dai piedi di Nesta Elfege ed impedisce al Parma di portare in avanti un'offensiva che poteva essere molto molto molto efficace. Si continua a lottare però sul pallone che vagante girava sul settore di destra, alla fine si avvinghiano sul pallone Caicchi e Brischi, finiscono entrambi a terra, l'intervento irregolare è stato dell'esterno svizzero del Parma, calcio di punizione del Como, 42-20 sul cronometro, Como 1, Parma 0, nuovamente Torino.
0: Qui siamo al minuto 43, cambiata da pochissimo la situazione, da 3 minuti, da quando al minuto 40 Malen ha portato in vantaggio la Roma in casa del Torino, cosa che è accaduta dopo 26 minuti nel suo esordio in campionato a fine gennaio del 2026, il suo esordio in Serie A, quello di Malen, condito da gol in quell'occasione. Siamo da quel momento al gol numero 20 da quando è iniziata la sua avventura in Serie A, festeggiato sotto la tifoseria giallorossa, che ha visto in presa diretta questa azione tutta in verticale per vie centrali, recupera al centrocampo, palla immediata di Dybala in velocità verso Malen, che è scattato verso Perri, diciamo che ha vinto un contrasto con il portiere granata, poi portandosi avanti e da terra in maniera abbastanza se vogliamo contorta, si è riuscita a trascinare verso il pallone rimasto lì e poi con la punta del piede a mettere in porta la palla dell'1-0. Toro che ha avuto una reazione, ha avuto una combinazione a ridosso della tre quarti che non è arrivata a buon fine con Simeone protagonista. Roma che ovviamente al minuto 44 vede ripagata quella che è stata una sicuramente gara di predominio sinora anche dal punto di vista delle occasioni, ma poco prima, ricordo, c'è stato anche lo squillo del Toro con Mandragora dalla distanza. Siamo vicini alla fine del primo tempo, minuto 45 che inizia adesso, Roma in vantaggio in casa del Toro con la rete di Malen, la sua sesta in campionato. Torniamo a Como.
2: La battuta del calcio d'angolo in favore del Parma, Valeri in area di rigore, la sponda, la palla che resta lì, si alza un campanile, poi Brischi cerca di arrivare sul pallone, in qualche maniera svirgola malamente Sierro, che poteva anche andare al tiro, invece ha cercato un improbabile appoggio, la palla finisce sui piedi di Sanchez che la rilancia, siamo già dall'altra parte con Baturina che sbaglia l'invito però per Diawo, che aveva attaccato bene lo spazio all'interno dell'area di rigore, troppo morbido però il passaggio di Martin Baturina con Diawo che non può arrivarci, 44 e 30 sul cronometro, dunque ultimi 30 secondi, poi vedremo se ci sarà recupero qui in Riva al Lago. Como 1 Parma 0, Parma che in questi ultimi minuti cerca di alzare il baricentro buttando il cuore oltre l'ostacolo, ma fino a questo momento non registriamo parate da parte di Sanchez né occasioni particolarmente limpide per la squadra di Carlos Cuesta, che adesso cerca comunque di gestire il pallone, lo fa ancora con Sierro, maglia numero 4, linea centrale del campo, palla spostata poi all'indietro nella zona di Troilo, il migliore a parere di chi vi parla dei suoi, ancora lo stesso Sierro, un minuto di recupero, 60 ulteriori secondi da qui alla fine del primo tempo, vediamo questo possesso palla del Parma se ha esito prima di tornare a Torino per Torino-Roma con Mandela Keita che riceve il pallone spalle alla porta, molto lontano però diciamo dai legni difesi da Sanchez, cerca la combinazione il Parma senza riuscire ad ottenerla e guadagna poi una rimessa laterale comunque in zona d'attacco affidata nuovamente a Brischi che mette in movimento Sierro, attenzione limite dell'area di rigore, Sierro prova altra versione a cercare il colpo di testa che non inquadra la porta da parte di Simone Lontani, bravissimo Lontani a prendere il tempo tra Kempf e Ramon e questa è l'occasione più limpida per il Parma di tutta quanta la partita. 45-40, siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, Como 1 Parma 0, ma occasione Parma. Torniamo a Torino
0: dove la gara è finita per quanto riguarda il primo tempo con il parziale che sorride la Roma avanti 1-0 sul Torino grazie alla rete di Donny Malen al minuto 40, squadra negli spogliatoi, a te.
2: E proprio in questo momento arriva anche il duplice fischio da parte di Mucera che dice che per il primo tempo può bastare così, anche qui 1-0 ma in vantaggio è la squadra di casa, vince il Como 1-0 sul Parma, la rete l'ha realizzata Jacopo Ramon dopo 23 minuti, ha dato il parziale, la fine del primo tempo anche Diego Carmignani da Torino e allora, visto che entrambe le partite sono all'intervallo, ci fermiamo, linea a Roma, GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. L'intelligenza artificiale è la gallina dalle uova d'oro, parola del presidente americano Trump che ne difende lo sviluppo in aperto contrasto con gli allarmi etici lanciati dagli addetti ai lavori. L'inviata.
8: Per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è soprattutto una gara con la Cina e gli Stati Uniti hanno un unico imperativo, arrivare primi. Lo ribadisce in un post in cui afferma che c'è bisogno non di limiti, ma di un presidente forte e con un quoziente intellettivo alto. Chi grida ai rischi di uno sviluppo fuori controllo del settore viene bollato dal presidente come cospirazionista, di più traditore. E non risparmia una frecciata diretta a Dario Amodei, numero uno di Anthropic, una delle aziende leader in tema di AI. Con lui che ha fatto un pubblico appello a rallentare la corsa allo sviluppo delle superintelligenze intelligenze. La Cina entra nel dibattito e fa sapere che le paure sollevate dai big della Silicon Valley sono puro allarmismo. Che si vada avanti, insomma, la stessa linea del presidente americano, che sempre sul suo social scrive anche di Iran. Lo definisce un paese in fallimento che chiede di trattare. Annuncia poi che sia Mosca sia Kiev hanno concordato di non colpire più i reciproci siti energetici. Per il tycoon è la guerra russo-ucraina ad aver provocato

0: provocato l'aumento del prezzo del diesel, non il conflitto con Teheran. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Zelensky apre alla tregua sugli obiettivi energetici annunciata da Trump. Kiev è pronta a fermare gli attacchi, si avrà garanzie analoghe da Mosca. Intanto a Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento con l'Ucraina in primo piano dopo l'attacco russo a un treno al confine polacco. L'Unione proroga fino al 22 settembre le sanzioni alla Russia. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
2: Il Brent sfiora i $110 al barile. Il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetrol Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
1: Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto fino alle 7 di domani, quando è previsto l'incontro sul futuro dell'acciaieria. La protesta dopo le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori e la conferma dello stop all'area a caldo. Biagio Prisciano, film CISL Taranto.
3: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
1: Legge elettorale, il Senato chiude l'esame della riforma, domani il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca, sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli. Dopo un mese di indagini è arrestato il presunto aggressore.
4: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. È la notte tra il 2 e il 3 agosto. Con l'inganno l'attira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. È l'inizio di un incubo per una giovane di 22 anni. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare. Preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. Dopo un mese di indagini, i carabinieri arrestano il presunto aggressore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP nell'ordinanza sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il racconto della ragazza ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
1: La scomparsa di Emma Bonino, chiuso ormai la Camera Ardente e in piazza del Campidoglio la veglia civile per la leader radicale. Domani alle 12.30 nella sala della Promoteca i funerali di Stato alla presenza delle più alte cariche della Repubblica. Tragico incidente in provincia di Lecco, uno studente di 18 anni è stato travolto da un autobus poco dopo l'uscita dalla scuola nel giorno di ripresa delle lezioni. È gravissimo, ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Oggi Papa Leone XIV compie 71 anni. Dalle più alte cariche dello Stato gli auguri di buon compleanno al pontefice. Le donne e gli uomini guardano con fiducia al suo magistero, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Il suo invito a riaccendere sogni e visioni, uno sprone potente per tutti noi, ha aggiunto la premier Meloni. E chiusura la musica, l'attesa è finita per i fan italiani degli Oasis. I fratelli Gallagher suoneranno a Roma nelle uniche due

0: date italiane il 29 e il 30 luglio 2027. L'annuncio è arrivato sui social della band con le istruzioni per registrarsi entro il 17 settembre e accedere all'acquisto dei biglietti dei due concerti allo Stadio Olimpico di Roma e per le altre date. Il tour partirà il 21 maggio da Glasgow in Scozia e toccherà altre 10 città, tra cui la loro Manchester, Monaco, Barcellona, Parigi, Boston e Las Vegas. I biglietti avranno prezzi tra i 92 e i 276 euro. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi torna la serie, la serie A. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, dove si segnalano 8 km di coda per un incidente che ha visto coinvolto un camion. Il traffico defluisce attualmente sulla sola corsia di sorpasso e per le lunghe percorrenze è consigliato il percorso alternativo sulla A26. Andiamo in Lombardia in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna, segnalato un altro incidente. Rimaniamo in A1 ma sul tratto Firenze-Roma tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze si registra un chilometro di coda per un veicolo in avaria. In Abruzzo in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara una perdita di carico sulla carreggiata causa rallentamenti e infine chiudiamo in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e San Giovanni Galermo in direzione dell'allacciamento con la A18 presenti code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici?
5: 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora?
5: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
13: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
14: Stadio Olimpico Grande Torino, squadre negli spogliatoi in questo momento, le due squadre sono Torino e Roma, squadre che sono andate a riposo con il parziale di 1-0 per i giallorossi, sta decidendo la rete di Malen al minuto 40, è uno dei due campi delle gare del 18:30, l'altro è quello di Como.
15: E neanche qui si gioca, caro Diego, cari amici radioascoltatori, squadre negli spogliatoi, ci sono i panchinari che stanno effettuando in campo esercizi di riscaldamento al termine dei primi 46 minuti

0: Como 1 Parma 0. A decidere è la rete di un difensore, quella di Jacopo Ramon al 23esimo minuto su assist di Nico Pazza. Jacopo Ramon al primo gol stagionale con la maglia del Como, Como 1 Parma 0. Fra qualche minuto il secondo tempo ed è tempo per noi ritornare allo studio da Giacomo Prioreschi.
1: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni, grazie a Diego Carmignani. Fra pochissimo torneremo da loro, ricordando solamente il programma di questa giornata, perché state seguendo appunto Como Parma e Torino Roma. Sono le due partite iniziate alle 18:30 che chiudono questo quarto turno di campionato. Ce n'è un'altra alle 20:45, Inter Udinese, e anche qui la seguiremo insieme. Continueremo su Zona Cesarini con Francesco Repice e Fulvio Collovati al microfono, e poi ricco post partita che faremo subito dopo la sfida fra Inter e Udinese. Quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saremo con Filippo Grassia, parleremo ovviamente di questa giornata proprio alla conclusione, ascolteremo anche le interviste poi di Como Parma e Torino Roma, insomma un po' tutti i protagonisti di questo lunedì di calcio che chiude il quarto turno del massimo campionato di calcio italiano, e trarremo anche le prime conclusioni, daremo un'occhiata alla classifica che si sta muovendo in questo momento con la Roma che al momento è davanti al Torino. Vedremo come andrà, ma torniamo sui vari campi per un commento poco prima dell'inizio, credo che manchi poco. Andiamo intanto a Torino da Diego Carmignani per un commento su questo primo tempo. Diego, ancora Malen, questa volta forse anche con un pizzico di fortuna, però quando c'è un'azione da gol è sempre lì lui.
2: Sì, fortuna ma anche grande voglia, non so se sei d'accordo, di metterla in rete, perché si è proteso fino all'impossibile su questo pallone vagante. Lo ripetiamo, è stato un pallone in profondità di Dybala dopo un contrasto che è stato vinto da Roma a centrocampo, immediato verso Malen che si è involato verso Perri, in scivolata anche con il disturbo di Comuzzo, primo tra virgolette contrasto col portiere vinto, e poi rincorrendo di nuovo la palla che era rimasta lì in estirata con la punta del piede a mettere al spalle dell'estremo difensore Granata la palla dell'1-0. Ricordo ancora che qui ha inaugurato il suo filotto di gol appena arrivato in Serie A Malen, e qui si è andato a prendere di nuovo l'abbraccio dei propri tifosi per un vantaggio meritato per quello che sta dicendo la partita dal punto di vista della personalità, della qualità e del possesso stesso della palla, ma anche della partita in sé. Insomma, se c'è una protagonista di questi primi 45 minuti è la Roma, anche con un gol annullato a Malen, un colpo di testa alto, un salvataggio del Toro che dall'altra parte però è andato vicino al bersaglio grosso con l'unica vera parata dell'intero incontro, quella di Svilara alla sua sinistra con una stoccata direi del, possiamo dire, solito Mandragora. Toro che deve mischiare le carte perché ha chance anche in panchina, ha carte da giocarsi. Ora si stanno per riaffacciare le due squadre. Giacomo, a te.
1: Perfetto, grazie. Notizia dell'ultima ora: Çalhanoğlu out per la partita contro l'Udinese, affaticamento agli adduttori, sarà rivalutato nei prossimi giorni, quindi non ci sarà Çalhanoğlu. Poi più tardi ci collegheremo appunto con Francesco Repice e Fulvio Collovati per le ultime su questo. Torniamo invece a Como, da Manuel Codignoni per Como Parma. Piccolo quesito prima di ripartire, perché Manuel, penso che le squadre stiano rientrando in campo, ma è un Como che si sta permettendo anche, io lo definirei una sorta di mini turnover, sei d'accordo?
0: È assolutamente così, mini turnover, perché ci sono diversi giocatori tra quelli di primo piano che hanno iniziato la partita in panchina, ma diciamo parlare di turnover è comunque insomma anche ingeneroso nei confronti di chi c'è in campo, perché ok, non c'è Duvikas, gioca Moise Kean, stiamo parlando comunque di un giocatore importantissimo, non c'è Butte, gioca Sanchez, parliamo di giocatori di primissimo piano. La rosa è larga e ha bisogno di mettere in ritmo un po' tutti quanti, diciamo così, l'allenatore del Como. Como che ha fatto la partita, ha avuto diverse occasioni al di là del gol di Jacopo Ramon, l'unico squillo il Parma l'ha avuto proprio al tramonto del primo tempo con quel colpo di testa di Lontani. A te, perché qui sta per cominciare.
1: E allora torniamo a rimbalzo di linea, Torino-Roma con Diego Carmignani, Como-Parma con Manuel Codignoni, ripartiamo da Carmignani.
2: Grazie. Allora il Toro sta cercando di ovviare alle carenze che ha avuto nel primo tempo, abbastanza eloquente, anche perché ci sono dei bocciati, uno ad esempio è Gineitis che non si è visto e che è stato anche insomma in qualche modo sovrastato a centrocampo, perché il predominio della Roma è stato, anche i numeri lo dicono, soprattutto lì fuori, appunto il numero 66 è il momento di Daniel Braganza, ma c'è un bocciato anche sulle fasce, non da buttare secondo me la gara di Belgali che...

Lascia spazio forse al più in palla Cacciamani, che tra l'altro insomma si potrebbe dire vede la Roma interessatissima, perché è un profilo che è stato a lungo inseguito dai giallorossi. Ora se la vedrà proprio contro la squadra di Gasperini, che lo stima moltissimo. Roma in avanti senza evidentemente cambi, è iniziata da una ventina di secondi la partita. Toro che attacca verso destra rispetto

0: minuti non ci sono stati cambi. Il Parma adesso manovra all'interno della propria area di rigore con il proprio portiere Corvi, è tornato a salire di tono anche la pressione, il pressing da parte dei giocatori del Como, che aggrediscono fisicamente veramente i portatori di palla, come in questo caso la scivolata di Nico Passa che cerca di mettere in difficoltà Mandella Keita, che riesce comunque a scaricare all'indietro per Troilo, palla spostata poi a sinistra nella zona di Del Prato che si appoggia nuovamente allo stesso Keita. Keita metronomo del centrocampo della squadra di Carlos Cuesta, lo scavetto in avanti di Diego Carlos a cercare la profondità per il Fejo, anticipato però in questo caso da Kempf, la palla torna in possesso però del Parma dopo un rimpallo, e lo stesso Diego Carlos, l'ex della partita, è in prestito dal Fenerbahce ma è transitato anche da Como, il difensore con la maglia numero 34 del Parma. Poi palla per Lontani che scivola sul dopo un controllo abbastanza complicato e poi va anche diciamo a subire però in realtà un fallo che gli ha fatto Diaune, tentativo di rubargli il pallone, calcio di punizione all'altezza della linea mediana, lo batte Keita che alza subito un campanile in area di rigore a cercare il Fej, la gran botta di El Fej che con il mancino si libera al tiro, non inquadra la porta, ma primo squillo da parte della punta centrale del Parma che fino a questo momento si era solamente distinto per tante sportellate, finalmente una conclusione verso la porta anche se non la inquadra. 2.45, Como 1, Parma 0, decide la rete realizzata da Jacopo Ramon al 23esimo minuto e mentre un pipistrello passa davanti alla nostra postazione, segno che le ombre della sera stanno calando sul lago di Como, è tempo per noi ritornare a Torino.
1: Terzo della ripresa, Torino 0, Roma 1, ancora un palleggio per vie centrali dove il Toro sta cercando anche di serrare i ranghi, soprattutto dopo l'ingresso in campo del portoghese Daniel Braganza, lo scambio ottimo con Fitzgim, sempre tra i migliori del Toro, illumina sulla sinistra, si fa vedere Mandragora, continua l'azione su quel lato con Cacciamani, il gioco di prestigio fino al cross dalla linea di fondo, quasi un tiro cross che stava minacciando la porta di Svilar, momento di impasse ma la palla è sfilata poi tranquillamente andando sull'esterno della rete. Cacciamani che deve sicuramente fare quel qualcosa in più che non c'è stato nel corso del primo tempo, perché non possiamo individuare direi un protagonista nel Toro nel tentativo di accendere la luce, sicuramente non Simeone, sicuramente non colui che porta il 10 sulle spalle, vale a dire Nikola Vlasic. Diciamo che restiamo a quel tiro di Mandragora e poco altro, è una ottima resistenza a quelli che sono stati gli attacchi più volte sferrati dalla Roma. Toro che ha guadagnato la rimessa laterale nella propria metà campo, sempre sul lato sinistro che è presidiato, lo ricordiamo, da Cacciamani, dall'altra parte è stato dirottato Fortini. Attenzione alla Roma molto alta nella difesa, una contrasto perso, potrebbe avviare un'azione a ripartenza di Granata, riesce a spuntarla qui la Roma con Lulli che va in profondità dopo uno scambio con Sule, guadagna una rimessa laterale in attacco la squadra guidata da Giampiero Gasperini. Siamo al quarto minuto di gioco nella ripresa, c'è la Roma sempre in vantaggio 1-0 in casa del Torino. Como
0: 2 minuti di gioco sul cronometro della ripresa sono 5, Como 1, Parma 0. Parma che cerca di essere più intraprendente ma che in questo momento viene fagocitato dalle strette maglie del centrocampo del Como, che recupera la palla con Nico Pazza che si avvia sul settore di destra verso l'area di rigore, apre poi nuovamente ancora di più sul settore di destra per Diaw, in due su di lui, allora la palla è all'indietro per Couto, traversone dalla tre quarti, è un brutto tiro cross in realtà quello che esce dal destro del difensore del Como, la palla si spegne direttamente sul fondo con Gabriele Corvi che indossa una vistosa casacca arancione, divisa invece nera con numerazione in inserti bianchi per l'altro portiere inoperoso fino a questo momento, ovvero sia Robert Sanchez. Palla che si spegne, dicevamo, sul fondo e Corvi la va a rilanciare in avanti a cercare Brischi, duello aereo con Caichi, lo vince l'esterno di sinistra del Como, la palla però viene rimandata nuovamente in avanti dal Parma, in questo caso con Diego Carlos, fase abbastanza confusa della match, prova a mettere giù il pallone in questo caso Jacopo Ramon che poi riparte da Sanchez, l'estremo difensore che è in prestito dal Chelsea del Como, si appoggia a Maxi Perrone che alza la testa nella propria metà campo, il consegnato per Da Cugna che poi ridà la sfera ancora allo stesso Maxi Perrone. Nico Paz, palla all'indietro con calma, pazienza e anche con un po' diciamo di come dire tranquillità ostentata, il Como cerca di far girare il pallone ma lo perde perché la sfera viene recuperata dal Parma, sbaglia qui però Lontani che aveva in mente un'idea ben precisa, quello ovvero quello di andare a servire sulla corsa il Fej che non ci arriva, prova a rincorrere il pallone in qualche maniera con grande generosità, il Bilal Touré non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne oltre la linea del fallo laterale, praticamente sotto la nostra postazione, quasi nei pressi della bandierina, rimessa laterale in favore dunque del Como al limite della propria area di rigore, si gioca da 6 minuti e 15, Como 1, Parma 0, Torino.
1: Sesto della ripresa, Roma avanti 1-0 con un Toro che ha provato a infastidire il possesso di palla arretrato dei giallorossi che ripartono con Cristante, lungo lancio verso Di Bala.

0: che poteva prendere un pallone dentro la di rigore, poteva inventarsi una magia con il sinistro, ha deciso di rincorrere, non di calciare, per prolungare questa iniziativa giallorossa che passa ancora attraverso i piedi di Molina sul lato sinistro, cede al suo connazionale Dybala, molto decentrato e fuori dall'area di rigore Malen, difesa del Toro che ha la linea esterna rispetto all'area stessa, Roma che è costretta ad essere ricacciata all'indietro, a ripartire da lontano per inventare soluzioni alternative, come una progressione sulla destra di Lulli che cede a Sule che si è acceso nel periodo non collegato, ha messo in area un paio di palloni invitanti, gioca decentratissimo il numero 18, mentre Dybala è spesso al fianco di Malen dentro la di rigore, anche un colpo di testa lo ricordiamo nel corso del primo tempo in area da parte dell'argentino, sempre Sule prova lui a inventare con Mancini a fare da sponda quasi da trequartista a cedere un pallone che però non arriva da nessuna parte perché c'è l'onnipresente Fitzjim che va indietro verso il portiere granata Lucas Perri, ancora un retropassaggio rischioso, Fitzjim, lo ribadisco, sbaglia pochissimo, è il motorino di questo Toro che si riavvia, attenzione a centrocampo c'è uno spazio in cui si può infilare Braganza, lo cede di nuovo a Fitzjim centralmente, Pisilli va a contrastare, Fitzjim continua con questa azione sulla destra che si arena però si orizzontalizza con la Roma con estrema difficoltà, il Toro, una Roma del genere a prenderla di sorpresa, in effetti si arena del tutto questa iniziativa del Torino. Minuto 8, Torino 0, Roma 1, Como.
1: Attacca il Como, fascia di destra, Como 1, Parma 0, siamo arrivati al nono della ripresa, con calma e pazienza però riparte all'indietro la squadra di casa da Kempf che si appoggia poi a Nico Pazza che apre dove trova libero a sinistra Baturi nel lato corto dell'area di rigore, palla nuovamente al limite dell'area di rigore per Nico Pazza, stop così poi il calcetto di Nico Pazza che cercava il pallone ma trova invece lo stinco di Mandela Keita, va a generare un calcio di punizione al limite dell'area di rigore del Parma in favore della squadra ospite, si prepara anche il primo cambio della partita, lo farà proprio Carlos Cuesta per il Parma, è pronto ad entrare Frigan, maglia numero 20, che va a ricevere adesso le ultime indicazioni da parte dei collaboratori del giovane tecnico del Parma, c'è una sostituzione probabilmente anche per quello che riguarda il Como, pronta all'uso, è pronto ad entrare infatti con la maglia numero 17 Jesus Rodriguez, ma nel frattempo si continua a giocare, in questo caso sbaglia il disimpegno il Parma, viene subito rimesso in gioco il pallone ma troppo, con troppa fretta e troppa diciamo veemenza perché è tempo dei cambi e allora fuori Baturina, così la sua prova, dentro Cacheré, fuori anche Diao e dentro Jesus Rodriguez, questi cambi per quello che riguarda il Como, vediamo chi lascerà lo spazio per quello che riguarda il Parma a Frigan, se la sostituzione avviene subito, altrimenti andiamo a Torino, no, la sostituzione avviene subito, allora fuori con la maglia numero 19 El Bilal Touré, che è anche un po' acciaccato ci sembrava, dentro Frigan, nulla cambia nello scacchiere tecnico di entrambi i tecnici, 9:40, Como 1 Parma 0, torniamo a Torino.
0: Anche a Torino stanno per venire due cambi, attenzione però la Roma in area, Molina, lo scambio clamorosamente fallito, poi il colpo del 2-0, sarebbe stato un gol meraviglioso, palleggio aereo con Malen in veste di suggeritore a mezza altezza per l'arrivo in area dello stesso Molina, stop a seguire per colpire poi con il destro a spiovere alto sopra l'incrocio di pali di pochissimo, il primo squillo di questo secondo tempo, un gol da brasiliani insomma in azione, nonostante gli argentini per la Roma siano tantissimi, e il quinto che manca all'appello è Santi Castro, sta per arrivare al suo momento insieme a quello di Rodrigo Mora, vedremo un po' chi cambierà Gasperini, anche qui si tratta di fare rotazione rispetto alle recenti fatiche di Coppa, anche per dare minutaggio a giocatori che devono entrare in palla e contribuire a questa fase sicuramente positiva della Roma, attenzione a Balerdi che riesce con la punta del piede ad allontanare il pericolo, o meglio ad avvicinare il pallone verso Svilar, un retropassaggio sulla corrente, Vlasic sta rischiando un po' troppo la Roma dietro, sta giocando con il fuoco anche perché il fastidio procurato dagli avanti è granata, è andato aumentando, qualche palleggio temerario da parte degli uomini di Gasperini può essere rischioso, insiste il Toro, attenzione, seguiamo questa azione con Fitzjim, cede sulla destra verso Fortini, ancora Fitzjim che riceve un pallone, lo scambia con Braganza, fitta rete di passaggi sulla tre quarti, poi Saul Coco addirittura che diventa il regista avanzato di questa azione lunga ma sterile da parte del Torino, ancora non c'è modo di operare i cambi per la Roma, il Toro è costretto a rintanarsi indietro.

0: Minuto 12 che inizia adesso, Torino 0, Roma 1, ancora Como.
1: 12esimo anche a Como, Como 1, Parma 0, ci eravamo lasciati sui cambi e subito uno dei giocatori che sono entrati in campo, Jesús Rodríguez, poco fa ha provato a lasciare il proprio segno sulla partita con una bella discesa sul settore di destra, la conclusione sul primo palo, la parata di Corvi in angolo. Ancora Como che continua ad attaccare, però lo fa questa volta con Couto, sempre sulla fascia di destra, si propone proprio lo stesso Jesús Rodríguez, la palla invece è al centro per Maxi Perrone che prova a pescare sul secondo palo, Caichi che la rimette in mezzo a cercare Moise Kean, ma invece c'è l'intervento in chiusura, in pulizia della propria area di rigore da parte dell'onnipresente Troilo che allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando a disinnescare una situazione potenzialmente pericolosissima, ma è ancora il Como che cerca nuovamente di alzare i giri del motore con D'Acuña, l'apertura a memoria verso la sinistra dove arriva puntuale a ricevere il pallone Caichi che salta poi l'uomo, lo rincorre Briccichi che lo costringe a dare il pallone all'indietro a Cacheré che tocca la prima pallone della sua partita, sul secondo palo il traversone a cercare Jesús Rodríguez, libera la difesa del Parma, gli applausi del Sinigallo sottolineano comunque l'apprezzamento anche in questo caso per la avvolgente manovra della squadra di casa che non riesce però a sfondare, a bucare ancora il muro del Parma che invece recupera palla e prova a ripartire, in questo caso con Simone Lontani che si appoggia a Keita che va via di forza al proprio marcatore, Nico Paz non riesce però ad avere la meglio sull'uomo che è andato in raddoppio su di lui, ovvero sia Maxi Perrone, la palla finisce direttamente oltre la linea del fallo laterale, ci fermiamo anche noi, 14esimo minuto che inizia proprio in questo istante, Como 1, Parma 0, Torino.
0: Simeone davanti a Svilar che gli chiude la porta, ancora il Toro in avanti, pericolo clamoroso rappresentato da questa imbucata verso Simeone, scavalcata di netto la difesa della Roma, pronto Svilar a impedire che la palla finisse alle sue spalle, a mezza altezza, non facilissimo questo intervento in uscita a tu per tu con il Solito, il primo pallone giocabile di un certo pericolo per il numero 18 del Toro, posizione regolare, controllo e davanti a Svilar che con il corpo è riuscito a fare scudo e impedire che il risultato cambiasse, rimane di 1-0 a favore della Roma sul Torino che pochi istanti fa al minuto 14 ha rischiato di pareggiarla nonostante un certo predominio della Roma, costante però non così smaccato come nel primo tempo, è un qualcosa che forse anche Gasperini non vuole permettersi, tant'è che ha operato questo doppio cambio, fuori Malen, autore del gol partita per il momento, dentro Castro, fuori anche Sule per Rodrigo Mora, cambiano insomma gli interpreti poco nelle intenzioni di una Roma votata all'attacco che per ora sta subendo ancora le iniziative dei Granata, sulla sinistra c'è Cacciamani che cerca di liberarsi di Lulli, duello fra numeri 77 classe 2007 tra l'altro, questo che costringe il Toro però ad accentrare il gioco con Vlasic molto arretrato, ha cercato di cambiare posizione per diventare un riferimento per la sua squadra il capitano del Torino, va sulla destra verso Fortini, c'è una Roma che prova a suonare la carica perché è stata in qualche modo ferita nell'orgoglio nell'azione di poco fa, salvata da Svilar, lo ricordo ancora, siamo al minuto 15, resiste il vantaggio 1-0 della Roma in casa del Torino, torniamo a Como, Manuel Codignoni a te.
1: Siamo al quarto d'ora della ripresa, Como 1 Parma 0, attacca manco a dirlo il Como, fascia di sinistra, ma nel periodo non collegato c'è stata un'occasione potenziale non concretizzata dal Parma con un bel break, con una bella discesa sul settore di sinistra di Briccichi che poi ha sbagliato completamente il cross in area di rigore, c'erano sia Lontani che Nesta e Fege che si sono disperati per la mancanza di precisione da parte dell'esterno svizzero perché quella poteva essere un'occasione importante, sbaglia adesso il Como in fase di impostazione, riesce però subito Cacheré a pulire un pallone che stava diventando sporco perché stava per arrivare sui piedi di Nesta El Fege e allora ancora la squadra dariana ad alimentare il tema offensivo con Jesús Rodríguez, fascia di destra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare verso la linea di fondo, il traversone sul secondo palo deviato, la palla che finisce oltre la linea di fondo per quello che è il nono corner, se non abbiamo sbagliato i conti cari amici radioascoltatori, in favore del Como, 3 ne ha battuti il Parma, la bandierina è quella di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la porta è quella alla nostra sinistra, sul punto di battuta va Lucas D'Acuña, il capitano, una delle anime del Como, si diceva uno dei protagonisti della grande ascesa dalla Serie B fino ai vertici del calcio europeo con la partecipazione alla Champions, Como che è stata l'unica squadra italiana a vincere in Champions nella prima giornata, lo ricordiamo, il traversone di D'Acuña in area, libera la propria area di rigore Diego Carlos che svetta con un colpo di testa imperioso a togliere la palla dalla testa proprio di Moise Kean, la sfera finisce direttamente dall'altra parte dove Sanchez, il portiere del Como, la va a recuperare, la va a porgere poi successivamente al giocatore con la maglia numero 27 7 Couto, palla che viene allargata poi sul settore di sinistra dove era rimasto Nico Pazza, che la ridà poi all'indietro a Maxi Perrone. Dialogo anche in questo

0: In questo caso tutto argentino per vie centrali. Cacheré prova l'appoggio verso D'Acugna, ancora Cacheré, si appoggia nuovamente a Perrone che cerca di velocizzare vedendo l'inserimento di Nico Paz in area di rigore. Nico Paz, la conclusione deviata con la scivolata di Troilo che va ad alzare un campanile ad impedire la palla di andare verso la porta di Corvi. Poi l'elegante palleggio di Sierro al limite della propria area di rigore, prova a mettere in movimento i propri compagni di squadra con il lancio in avanti per Lontani che stoppa benissimo un pallone complicato, ma è ancora più bravo in questo caso di rincorsa Jesús Rodríguez, anzi D'Acugna, a togliere la palla dal giocatore del Parma e con la collaborazione del proprio portiere a perfezionare il disimpegno. 17.05 sul cronometro della ripresa. Como 1, Parma 0, Torino.
1: 17esimo, 1-0 per la Roma in casa del Toro. Roma che si rifà sotto in attacco dopo che ha subito quella azione da gol di Simeone, anche un cartellino giallo su cui c'è da discutere forse, sempre con Simeone protagonista. Seguiamo però questo tentativo da parte di Lulli sulla destra, calcio d'angolo guadagnato, ancora Simeone vivissimo in questa fase della partita, lungo lancio da parte di Lucas Perri, prende il tempo al diretto avversario, Simeone se ne va, viene fermato e strattonato da Hermoso che viene ammonito. Nell'occasione c'era la protesta principalmente verso l'arbitro Marischio da parte della Roma per questo suo intervento, c'era da capire insomma se potesse essere invece anche il Toro a lamentarsi per un cartellino di diverso colore. Calcio d'angolo per la Roma, fuori viene allontanato il pallone che Pisilli non riesce a colpire, scatta Simeone davanti, vince il primo contrasto, si ritrova praticamente addosso a Svilar che allontana un campanile che rimane a ridosso del centrocampo che sarà tra poco ridisegnato da Gasperini per l'ingresso in campo imminente da parte di De Ron e di Manu Koné. Ancora la Roma in avanti però con Dybala, cerca e trova Lulli, il cross arretrato, ancora Dybala scivolando, non riesce a trovare la coordinazione, anzi si trattava di Cristante, ha provato la coordinazione di sinistro, alta sopra la traversa la palla, tra poco il doppio cambio nella Roma, siamo entrati nel minuto 19 della ripresa. Toro 0, Roma 1, Como.
0: 19esimo anche a Como, altri tre cambi di cui vi dobbiamo dare nota. Como 1, Parma 0, non è cambiata la situazione. Un cambio importante per quello che riguarda il Como, fuori Moise Kean e dentro Duvicas, applauditissimo al suo ingresso in campo. Due cambi anche per quello che riguarda il Parma, fuori Nesta El Fej e Sierro, al loro posto Romero e Bernabé che diciamo non è in perfette condizioni fisiche ma che Carlos Cuesta decide di lanciare nella mischia. Proprio lo stesso Bernabé tocca il primo pallone della sua partita porgendolo all'indietro a Troilo, cerchio di centro campo, palla allargata poi sul settore di sinistra dove Del Prato riceve la sfera, la scambia con Keita, cerchio di centrocampo, ancora in orizzontale per Troilo, palla dall'altra parte, nuovamente a destra per Diego Carlos, cerca spazi allargando la manovra alla squadra di Carlos Cuesta, poi il velo di Frigan per Bernabé che arriva al limite dell'area di rigore, porge poi il pallone a Valeri, attenzione Valeri, limite dell'area di rigore, cerca il cross dalla sinistra in area di rigore ma la sfera viene intercettata poi dalla difesa del Como, ancora ma lo stesso Valeri che cerca di alimentare il tema offensivo con un traversone a cercare Frigan, il colpo di testa al libero della difesa del Como, in questo caso con Caichi che è saltato più alto dello stesso Frigan, ma dall'altra parte a destra Brischi cerca di andare verso la linea di fondo in due su di lui, allora deve rinculare e porgere la sfera all'indietro a Diego Carlos, con pazienza adesso il Parma cerca di schiacciare il Como all'interno della propria metà campo, impresa invero non particolarmente semplice contro una squadra organizzata come quella di Fabregas che sbaglia però il disimpegno dopo aver recuperato il pallone, qui ci mette una pezza Kempf mettendo la palla direttamente in fallo laterale dopo che uno scellerato retropassaggio sembrava in grado di favorire l'inserimento di Romero. 20:10, la partita è ancora viva. Como 1, Parma 0, Torino.
1: Siamo al 20° del secondo tempo, la Roma è avanti 1-0 in casa del Torino, c'è stato il doppio cambio annunciato dentro Koné e De Ron, come si è detto, ma cambia parecchio nello scacchiere della Roma perché a uscire è Cristante, insieme a lui Paolo Dybala, dunque credo proprio che sarà Pisilli l'uomo a cui sarà dato l'incarico di sostenere gli uomini più avanzati che sono Rodrigo Mora, Castro, punto sulla tre quarti, probabilmente il numero 61, dico probabilmente perché non stiamo vedendo la Roma ben dispiegata in avanti in questa fase, soprattutto centralmente Mancini con un tocco in avanti verso Mora, il tentativo riuscito di copertura di testa di Jomert riesce in qualche modo a fermare questo pericolo, giocata da parte di Mandragora, la palla smistata sulla sinistra, davvero molto spesso applaudito per le sue giocate il numero 8 del Torino che però non riesce a avere collaborazione dai compagni, Roma che esce dalla difesa, anche devo dire c'è un Mancini più avanzato ultimamente che mi sembra voglia rappresentare un puntello più a centrocampo dove evidentemente

0: La Roma sta soffrendo da qualche minuto, siamo al minuto 22, non è una gara scintillante come nel primo tempo. Il più grosso pericolo, lo ricordo, è stato rappresentato da Simeone, che è stato fermato da Svilar, lo stesso Simeone che adesso si è liberato fallosamente, secondo l'arbitro Maresca, di Balerdi, se ne sarebbe andato da solo verso Svilar. Da rivedere anche questo episodio a sfavore del Torino. Minuto 22, Torino 0, Roma 1, Como.
1: 22esimo minuto, attacca il Como, Como 1, Parma 0, ma nel periodo non collegato occasione colossale per quello che riguarda il Parma, ve la racconteremo fra un attimo. Adesso torniamo in cronaca perché c'è Nico Pazza che porge il pallone a Ian Couto. Couto si appoggia nuovamente a Jesus Rodriguez, fascia di destra, sfera poi all'indietro per lo stesso Nico Pazza che con pazienza la porge al compagno di squadra Jesus Rodriguez, poi Perrone alza la palla verso il secondo palo dove non c'è l'inserimento di Couto e l'uscita di Corvi disinnesca la minaccia. Ma dicevamo del Parma, tutto nasce dall'ennesima discesa di Valeri dal settore di sinistra, palla sul primo palo, Romero in spaccata va a botta sicura e la palla si infrange sul palo a Sanchez battuto. Sulla ribattuta sul pallone il primo ad arrivare è il giocatore con la maglia numero 27, Bricchi, che pasticcia un po', va poi alla conclusione, Sanchez riesce a intercettare la palla non irresistibile e così si salva. Ma Como che rischia tanto, Parma vicinissima al gol del pareggio con un legno clamoroso colpito da Romero. Vedremo se adesso questo pericolo corso andrà a scuotere il Como, che in questi ultimi minuti sembrava essersi un po' addormentato, sembrava, diciamo, voler amministrare, ma sappiamo tutti quanti che questa è una squadra che funziona benissimo solamente quando va a tutto gas, e quando invece sceglie di amministrare spesso e volentieri può avere delle amnesie anche, diciamo, importanti dal punto di vista difensivo. Infatti è molto migliorata in attacco la squadra di Fagregas, ma prende forse un po' più gol rispetto all'anno scorso. Questa sembra essere un po' l'idea che ci si è fatto dopo queste prime giornate. Ad ogni modo, adesso la palla è all'interno del cerchio di centrocampo, la manovra è il Como con Nico Pazza che riceve da Jacopo Ramonda, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Couto si appoggia nuovamente a Jesus Rodriguez che prova ad inventare dalla fascia di destra le finte diventare Valeri, poi il tunnel a cercare Nico Pazza, ma la palla finisce sui piedi di Mandela Keita, che è salito tanto in questa ripresa e va a intercettare il pallone e a pulire la propria area di rigore. 23:50 sul cronometro della ripresa, Como 1, Parma 0, Parma vicino al gol del pareggio. Torniamo a Torino.
0: 23:30 Torino, Roma sempre avanti 1-0 sui Granata. Altro episodio che ho visto protagonista Simeone, ancora un lancio con la Roma che viene infilata e superata dalle intuizioni dei giocatori a disposizione di Ignazio Abate, e Simeone davanti a Svilar riesce a superare il portiere avversario con un tocco, poi va a terra, non è chiarissima poi l'evoluzione, se potesse essere addirittura fallo da parte del portiere in area di rigore o se ha semplicemente perso il tempo giusto per andare a rincorrere questa palla che è stata poi neutralizzata ancora dalla Roma con i suoi difensori e il suo portiere. Roma in avanti ancora con Mancini, spessissimo protagonista di sortite avanzate, cross da parte di Lulli, scavalca tutti, il tocco a liberare da parte del Toro con Braganza che si libera di un avversario, termina a terra, si trattava di Molina, cede centralmente la Veronica, l'errore, Roma che va alla conclusione con Molina, la parata da parte di Lucas Perri alla sua destra, si è riuscita a liberare del suo diretto avversario. Molina con grande intelligenza ed esperienza si è proiettato verso la porta, ha preso bene la mira sull'angolino, Lucas Perri si è disteso alla sua destra, traiettoria bassa, messa in calcio d'angolo. Dunque reazione della Roma a una serie di momenti di appannamento e di sbandamento che sembrano preoccupare, ma è un Toro che sta trovando nuovi protagonisti in assoluto Simeone, ma poco fa anche Braganza con una giocata. E seguiamo questo calcio d'angolo angolo perché la battuta sembra imminente da destra, la traiettoria in area, una mischia con il Toro che riesce a liberare l'area di rigore. Minuto 25, Torino 0, Roma 1, di nuovo Como.
1: Attacca il Parma ancora con l'inesauribile Valeri sul settore di sinistra che riesce a guadagnare un calcio d'angolo tra le proteste di Couto che si lamenta, dice la palla era già uscita prima che la toccassi io. 26esimo minuto nel corso della ripresa, Como 1 Parma 0, decide sempre la rete realizzata nel primo tempo al 23esimo per la precisione da Jacopo Ramon, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Parma, la bandierina è quella di sinistra, il quarto corner per la squadra allenata da Carlos Cuesta, 9 ne ha battuti invece il Como, la battuta sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Sanchez sul primo palo, va ad intervenire, ad anticipare tutti quanti Perrone che poi fa carambolare la palla direttamente sugli stinchi del Prato, credo sia stato proprio del Prato l'ultimo a toccare, la palla finisce direttamente sull'esterno della rete senza creare problemi a

0: Sanchez che la osserva tranquillamente uscire e la rimette poi in gioco dopo aver fatto lo scambio corto consueto, come di solito accade nel calcio moderno con Kempf. Lo stesso Kempf supera la prima linea di pressione che gli veniva portata da Frigan, va alla verticale per Duvicas che spaglia la porta, cerca di centrocampo, fa correre a memoria Jesus Rodriguez, attenzione il break del Como, Rodriguez in area di rigore, doppio passo, Rodriguez, palla sul destro, la palla viene contrata in questo caso da Troilo, finisce in corner, calcio d'angolo in favore nel Como, calcio d'angolo numero 10, ma siamo lunghi, è il 27esimo, Como 1, Parma 0, Torino.
1: Ammonito Pisilli, c'è voluto un intervento falloso, direi abbastanza plateale, per fermare l'esuberanza di Braganza che sta diventando un fattore in questo Torino. Centralmente, dopo essersene andato a Manucone, si era involato per vie centrali. Cartellino ben speso da Pisilli, secondo ammonito della gara, Hermoso l'altro, dunque due romanisti in due eventi che effettivamente fanno sì che il 100% di cartellini arrivati siano stati utili alla causa, anche perché nel primo caso Simeone stava andandosene verso la porta. Ritorno ad riabbracciare i colori granata per Riccardo Rodriguez, che è tornato da pochi giorni a parametro zero, riveste di nuovo i colori della squadra che a lungo l'ha visto protagonista, è entrato poco fa nel terzo cambio del Toro. Attenzione avanti Comuzzo, centralmente ottimo cross, prolunga e rimessa laterale Lulli per l'ennesimo pericolo che aleggia nell'area di rigore della Roma. Minuto 28, ribadisco il parziale di una gara molto incerta in questo momento, Torino 0, Roma 1, di nuovo Como.
0: 29esimo della ripresa, Como 1 Parma 0, e anche qui l'impressione è che possa succedere qualcosa da un momento all'altro in un senso o nell'altro, perché il Parma è cresciuto tanto nella ripresa ma il Como comunque non disdegna le ripartenze, e lo stesso Jesus Rodriguez è andato per due volte alla conclusione, la prima come ci eravamo lasciati con il tiro messo in corner, la seconda poi sugli sviluppi dello stesso corner, prima con una battuta da fuori, poi con un calcio con un colpo di testa che però non ha creato problemi a Corvi, colpo di testa invero abbastanza morbido, va anche detto che non è proprio la specialità della casa, quella per il numero 17 del Como. Adesso c'è colpo di tacco volante da parte di Nico Pazzi, si porta avanti la palla con la nuca, quasi come un gioco da circo Duvicas, commettendo però una irregolarità, e allora calcio di punizione in favore del Parma al limite della propria area di rigore, palla indietro per Corvi che la gira a Bernabei che a memoria apre sulla settore di sinistra per Del Prato che cerca la verticale per Valeri, un altro che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, l'ex giocatore della Cremonese, pesca tra le linee Romero che spaglia la porta, spazio per girarsi, per andare via da Cugna, gli sporca il pallone e dà la possibilità a Kempf di rubarglielo, poi sbaglia però il Como in fase di impostazione, inizia a mancare un po' di lucidità anche in casa d'Ariana, segno che la tanta corsa del primo tempo forse ha lasciato dal punto di vista atletico un po' di imprecisione figlia appunto della stanchezza, ma adesso mi smentisce il Como con Cacheré che pesca tra le linee, Caichi che cerca lo scavetto e non riesce a superare Corvio, per meglio dire lo supera ma non inquadra la porta, pezzo di bravura sull'asse Cacheré Caichi, è proprio il brasiliano con l'esterno, è andato al cucchiaio delizioso a superare Corvi non inquadrando la porta, Como vicino al secondo gol ma la situazione resta invariata, siamo alla mezz'ora della ripresa, Como 1 Parma 0, il gol di Jacopo Ramonda al 23esimo della ripresa è quello che resiste come unico presente sul tabellino, torniamo a Torino.
1: Mezz'ora anche qua, sempre 1-0 per la Roma, la rete di Malen al 40esimo del primo tempo, Malen che è uscito così come tutto il tridente della Roma, ricordo sulle Dybala, Malen dentro in questo momento ci sono Rodrigo Mora e Santi Castro che finora hanno davvero non figurato rispetto a quello che hanno fatto i loro compagni nel momento diciamo più complicato per la Roma, si stanno dando da fare, contribuisce agli attacchi giallorossi in particolare Pisilli, va qui chiesto però gran lavoro anche nel ritorno tra le linee centrocampo, anche il cartellino giallo poco fa sta a testimoniare l'apporto da parte del numero 61 giallorosso nel Torino, è entrato Rodriguez, l'ho detto, non ho detto che è uscito Fortini, tra l'altro Rodriguez è stato protagonista di un ottimo cross, ancora a cercare la testa dei compagni dentro l'area di rigore della Roma dove c'è Svilar proprio adesso con il pallone tra i piedi, di retropassaggio poi ancora gira verso Balerdi, provano una combinazione gli uomini di Gasperini che è elettrico in questa fase, si sta sbracciando per quello che non funziona in questa Roma, dall'altra parte invece un più compassato Abate credo possa essere soddisfatto della tenuta del campo e di una partita che è ancora nelle possibilità del Torino, soprattutto tutto i pericoli che stanno arrivando, la sgroppata sulla destra di Mancini, si sta dando tantissimo da fare su quel lato, si lamenta con i compagni, anche lui, un clima abbastanza elettrico in casa giallorossa.

0: campo, però era finita. Attenzione, attenzione al Toro, si lancia nello spazio con proprio Braganza e la giravolta, il ritorno su di lui da parte di Balerdi e il raddoppio che argina questa avanzata. Era praticamente a campo aperto verso Svilar, in questo caso Braganza, dopo aver perso un contrasto con E, gli ha concesso questa autostrada, non ha avuto il passo per arrivare a tu per tu con il portiere giallorosso. C'è stato il raddoppio da parte dei difensori della Roma che hanno bloccato l'avanzata del portoghese, dunque pericolo vivissimo a ridosso di Svilar. Minuto 32, resiste il risultato di vantaggio della Roma, 1-0 in casa del Torino, resiste il gol di Malen. Como.
1: Va ancora il tiro il Parma con Romero da fuori area, conclusione non difficile per Sanchez. Como 1 Parma 0, attenzione perché adesso c'è il break del Como, siamo arrivati al 33esimo, Nico Paz riceve da Caichi che nel precedente collegamento vi abbiamo raccontato vicino al raddoppio con il delizioso scavetto a scavalcare Corvi ma senza inquadrare la porta. Jesus Rodriguez a destra ancora per lo stesso Nico Paz che con pazienza va a servire Cacheré che nel periodo non collegato è stato ammonito, l'unico ammonito di una partita correttissima fino a questo momento, anche perché ben tenuta in pugno dal direttore di gara che ricordiamo ancora una volta il signor Mucci c'era della sezione di Palermo. Palla ancora all'indietro di Jesus Rodriguez nella zona di Jacopo Ramon. Ramon sposta poi la sfera al centro, cerchio di centrocampo per Kempf. Tutti gli effettivi del Parma sono alle spalle della linea della palla, si preparano anche altri due ingressi per quello che riguarda il Parma, sono pronti ad entrare Fabian e Holmquist, ma nel frattempo si continua a giocare. Il giro palla del Como dà la possibilità alla propria squadra di respirare e cerca di stanare peraltro anche il pressing del Parma con diciamo nella speranza di trovare una disattenzione dal punto di vista delle marcature preventive. Così non è, anche se comunque la sfera viene recuperata in qualche maniera adesso dal Parma, ma si continua a lottare a centrocampo, cerchio di centrocampo, Bernabé alza un campanile proprio a servire Lontani che rincorre il pallone, c'è in anticipo più vicino rispetto a Lontani Jesus Rodriguez, palla poi all'indietro per il portiere della Como Sanchez. Adesso sta un po' diciamo più di lotta che di governo il Como in questa fase della partita, non è più dominante come nella prima frazione di gioco, ma ripeto ci sta che possa essere un po' stanca la squadra di Fabregas perché ha giocato giovedì e soprattutto perché ha corso tantissimo nella prima frazione di gioco. Adesso c'è l'accelerazione però da parte del Como con il pallone in profondità per Duvicas che lo lavora bene al limite dell'area di rigore ma era oltre la linea dei difensori, dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Parma nella propria metà campo e si preparano i cambi, due per il Parma e due per il Como, ma ve ne parleremo nel prossimo collegamento. 35esimo, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Minuto 34, Torino 0 Roma 1, lanci lunghi a cercare Simeone di scavalcare la linea difensiva della Roma, è un'arma che il Toro sfrutta spesso anche perché spesso funziona anche nei contrasti vinti e che hanno permesso sortite avanzate come quella che poco fa ha permesso appunto al Ciolito di andarsene, secondo almeno Balerdi una sbracciata che l'ha tramortito, poi ha continuato, è stata riassorbita quell'azione del Torino con Simeone. Attenzione a Roma in avanti, Mora, il cross dentro l'area, liftato, il colpo di testa non troppo potente, sempre Di Mancini credo che è un attaccante aggiunto in questa lunga fase della Roma in cui cercano fortuna diversi interpreti che non siano Dybala e Malen che sono usciti, si alternano insomma nel fare comprimari, in questo caso Mancini ha colpito di testa in elevazione, morbido il pallone amministrato facilmente da Lucas Perri che va al rinvio lungo, nuovo duello tutto argentino, è veramente godibilissimo tra Balerdi e Simeone, contrasti, c'è sempre una scintilla che in questo caso permette al Torino di battere un calcio di punizione sulla tre quarti romanista, lo fa velocemente, prova a velocizzare la squadra di Abate che lo ribadisco è una statua di nero vestita nell'area tecnica rispetto al movimento infinito, se c'è qualcuno che non ha mai smesso di camminare o correre oltre ai giocatori è stato Gasperini, davvero indemoniato per quello che evidentemente vorrebbe ma che non sta accadendo nella sua squadra che è avanti 1-0 in ogni caso a casa del Torino, siamo a 10 minuti dalla fine. Como.
1: Siamo arrivati al 36esimo, ora della ripresa che volge al tramonto, fra poco entreremo nel minuto di gioco numero 37, dunque 8 più recupero al termine della sfida della Sinigaglia. Como 1 Parma 0, ci eravamo lasciati con i cambi due per parte, per quello che riguarda il Como, fuori Nico Paz, dentro Ricci, fuori anche Capitan D'Acugna, dentro Miglia, per quello che concerne invece il Parma, fuori Bricchi, dentro Holmquist, è uscito anche Lontani, al suo posto è entrato Fabian. Gioco fermo adesso perché c'è un intervento irregolare danni di Maxi Perrone, calcio di punizione nei pressi della linea.

0: bandiera del campo in favore del Como, con l'arbitro che è andato a parlare con l'autore del fallo e a spiegargli le proprie motivazioni. C'era nei pressi del direttore di gara anche Miglia, il nuovo entrato, che era andato a parlare con Mucera per chiedere spiegazioni circa la sua decisione di evidentemente, insomma, non prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore del fallo. Calcio di punizione già battuto con il Como, che adesso al piccolo trotto cerca di amministrare il pallone nella propria metà campo con Couto, palla indietro per Sanchez, il portiere del Como schierato quest'oggi in sostituzione di Buté. Non ha avuto una giornata particolarmente complicata, ci sono state un paio di occasioni per il Parma, entrambi non hanno inquadrato la porta. Attenzione intanto, perché Jesus Rodriguez per il Como, viene Pescaro tra le linee, Jesus Rodriguez, la palla per Ricci, ancora Rodriguez in area, la conclusione, la risposta di Corvi, Ricci recupera la seconda palla, la porge nuovamente a Rodriguez, siamo ancora all'interno dell'area di rigore del Parma, la gran botta e la palla che viene rimpallata questa volta da Troilo, una gran voglia di segnare. Jesus Rodriguez ha tirato in porta almeno 5 volte da quando è entrato in campo, e in questa occasione prima Corvi e poi il corpo di un difensore del Parma. Attenzione però, disattenzione da parte di Corvi che non trattiene, mischia in area e poi c'è il raddoppio, il gol del raddoppio da parte del Como che la chiude qui, la va a chiudere al 38esimo minuto di gioco. Como 2 Parma 0, la deviazione sotto misura al termine di un'azione confusissima sotto porta, credo sia stata di Miglia, mi riservo di essere più preciso al secondo collegamento, per intanto vi ufficializzo quello che è il gol del raddoppio. Como 2 Parma 0, è il 39esimo minuto nel corso della ripresa. Torniamo nuovamente a Torino,
1: dove i minuti sono 38, c'è un cartellino rosso verso un collaboratore di Abate, tanto impassibile direi l'allenatore Granata, ma invece evidentemente in escandescenza alle sue spalle. Chi è stato allontanato lo ricostruiremo più in là. Nel frattempo il Toro tenterà un assalto finale con Duvan Zapata, chiamato in causa al posto di Mandragora. Applausi direi per entrambi. Mandragora davvero osannato sia nella presentazione che durante la gara per un cavallo di ritorno condito dal gol di Firenze, ma non da meno ovviamente Zapata con i perenni problemi fisici che non permettono all'ex capitano del Toro di essere tra i protagonisti indiscussi di questa squadra. Chissà come continuerà il suo cammino in Granata. Nel frattempo è la Roma che prova sulla destra a crossare, nel frattempo una parte dello stadio sembra meno illuminata rispetto al resto. Il tentativo a ridosso della curva del Toro della Roma di crossare non va a buon fine, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo sulla bandierina di destra, sta per andare alla seconda battuta nel corso di pochi minuti la Roma. Andiamo a vedere un po' se la traiettoria sarà in maniera immediata messa in area di rigore da Pisilli, il cross a rientrare, il pallone molto alto, lo stacco di testa fuori misura è stato da parte credo di Hermoso, la palla comunque molto molto distante dai pali. 40esimo, Torino 0 Roma 1 Como.
0: 40esimo anche a Como, rettifichiamo il nome del marcatore, non ha segnato Miglia bensì Caichi. Avevo visto un 6 in mischia, c'era il 6 ma c'era anche l'1 davanti, dunque si trattava di Bruno Caichi che esordiva da titolare quest'oggi e dunque si presenta con questa rete. Como 2 Parma 0, Como che adesso continua ad attaccare con Jesus Rodriguez che viene messo giù, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Azione confusissima quella che ha portato al raddoppio del Como con l'uscita così così da parte di Corvi, la palla che è rimasta lì, si è innescato un flipper micidiale sotto porta e alla fine l'ultimo tocco decisivo in mischia è stato proprio quello del brasiliano Caichi, che è andato a siglare il gol del 2-0 che virtualmente chiude la partita dopo che un buon Parma aveva cercato di tenerla viva nella ripresa, cercando a più riprese di creare problemi a Sanchez, che però sostanzialmente non si è esibito in nessun tipo di parata, perché tutte le conclusioni pericolose che sono state originate dall'attacco parmense sono state direzionate fuori dai pali, se escludiamo un paio di tiri da fuori di David Romero dove le parate sono state però abbastanza scolastiche. Ancora Como che attacca con lo stesso Caichi che va a cercare Jesus Rodriguez in area, non ci arriva per questione di centimetri il 17 del Como, la palla poi si spegne dall'altra parte in fallo laterale. 41esimo che volge al termine, Como 2 Parma 0, le reti una per tempo di Jacopo Ramon e di Caichi. Torniamo a Torino.
1: 41esimo, Torino 0 Roma 1, gran salvataggio di Martin Deron sul lungo lancio di Braganza dalla tre quarti a cercare lo scatto di Zapata a mezza altezza, è riuscita a leggere questa azione in maniera assolutamente perfetta l'ex atalantino che si è intromesso in questa manovra in verticale.

0: Gara del Toro, allontanare, ripeto, a mezza altezza, poi un campanile che ha permesso alla Roma di rimpossessarsi della sfera, tornato utile e come De Ron in questa azione, è stato chiamato in causa da Gasperini anche per fare ordine in una Roma non lucidissima in questo secondo tempo, soprattutto davanti devo dire non sono arrivati spunti così chiari nella manovra e nelle intenzioni dei giallorossi. Pisilli ci prova ora lui sulla tre quarti a illuminare, pronto per un'eventuale imbucata. Mancini si sgancia sulla destra, solito cross dopo aver ricevuto da Lulli, solito dialogo con i compagni da parte di Gianluca Mancini per qualcosa che andrebbe aggiustato. Nel frattempo un calcio d'angolo è stato conquistato dalla Roma con Pisilli che si incarica della battuta, ancora bandierina di destra, resiste il vantaggio della Roma al minuto 42 sul Torino 1-0, nuovo cambio per i giallorossi, dentro Rensch, fuori Lulli. Como?
1: Partita decisamente più indirizzata qui invece a Como, dove il risultato è di 2-0 in favore della squadra di casa. Como 2, Parma 0, palla scodellata dopo che il gioco era stato interrotto e possesso per il Parma nella propria metà campo con il pallone affidato a Diego Carlos che sulla pressione che gli viene portata dalla Cacchiere perde palla. Attenzione, Duvicas riceve, spalle alla porta, limite dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Ricci che vede Jesus Rodriguez in posizione di mezzo destro, riceve Rodriguez, pesca in area di rigore Couto, l'uscita da parte di Corbi ma da fuori arriva il tentativo da parte di Luis Miglia, questa volta sì e non inquadra la porta per questione di centimetri. Como vicino al terzo gol, 44esimo minuto, saremo più brevi visto che qui la partita è meno in bilico rispetto a Torino, per cui ci fermiamo qui. Como 2 Parma 0, torniamo a Torino-Roma.
0: Minuto 43 di Torino-Roma, 1-0 per i giallorossi, la rete di Malen al minuto 40, sono saltati un po' gli schemi, anche i ruoli, qui ad esempio c'è stato un tocco sulla sinistra verso Coné da parte di Svilar, andato in anticipo su un avversario, palla che ha visto Coné protagonista di una sgroppata sulla sinistra, su un tentativo più avanzato della Roma è intervenuto il portiere Perri, altro campanile sulla tre quarti, viene fischiato un fallo su Comuzzo, parte veloce il Torino che lo ribadiamo ha messo in campo oltre a Simeone anche Duan Zapata, pertanto è un doppio attaccante quello che propone, le due punte in più un Vlasic non esattamente in giornata quest'oggi. Zapata con il fisico, Balerdi grandissima gara soprattutto nell'anticipo e nel anche compiere azioni temerarie ma che in questo caso sono risolutive perché Zapata in un contrasto poteva andarsene, la prepotenza del colombiano è stata annullata dall'argentino al suo esordio dal primo minuto con la Roma che cerca di smistare sulla sinistra ora con il tocco che sarebbe stato davvero utile a liberare Rodrigo Mora da parte di Molina, c'è l'intervento di Comuzzo, prova il Torino a rimanere attaccato alla partita, a mettere più uomini avanti possibile e in effetti sta occupando la metà campo della Roma in questo ultimo minuto di gioco dei regolamentari, è il 90esimo, Torino 0 Roma 1. Como?
1: Con la forza della disperazione il Parma prova a riversarsi all'interno dell'area di rigore del Como cercando di riaprirla, 44 e 50, fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero allo stadio Sinigaglia. Como 2 Parma 0, mischia in precedenza all'interno dell'area di rigore appunto della squadra di casa con Romero che è andato in pressing sul portiere del Como Sanchez riuscendo a toccare il pallone ma senza però a riuscire a sfruttarlo, 3 minuti di recupero, è stata una partita in cui il tempo effettivo è stato comunque abbastanza alto dobbiamo dire, per merito del direttore di gara e per merito anche di quelle che sono state le nuove direttive che hanno snellito molti processi decisionali e hanno incoraggiato il gioco. Almqvist intanto per il Parma stoppa male un pallone invitantissimo che gli arrivava dal centrocampo e non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne sul fondo e dunque rimessa dal fondo in favore del Como. Partita godibile, dicevamo 45 e 40 sul cronometro, si giocherà per altri 2 minuti e 20, Como 2 Parma 0. Sentiamo se è arrivato il momento dell'extra time anche all'Olimpico Grande Torino. Diego?
0: Qui il primo minuto dei 4 concessi è iniziato da una trentina di secondi, il Toro sotto di un gol con la Roma, lo ricordo, sta per approfittare di un calcio di punizione centralissimo ma molto distante dalla porta, tantissimo in maglia granata dentro l'area e Braganza incaricato di andare con il mancino lunghissimo, non riesce insomma ad approfittare di questa chance il Toro anche se la palla rimane a ridosso della bandierina, la insegue Saul Coco, alla meglio Molina, rilancia in avanti avanti, attenzione a questa corsa disperata di Castro. Rodriguez salva di testa, altro tentativo da parte della Roma con Balerdi. Balerdi riesce a ottenere questo pallone che sembrava molto complicato da gestire.

0: In partenza di Molina
1: e la riapre il Parma. Ti chiedo scusa Diego, il gol di Romero, 46 e 30, Como 2 Parma 1, non è ancora finita, a te.
0: E qui la è finita invece questa azione in contropiede della Roma, con un tentativo errato, totalmente errato, di Rodrigo Mora di andare ad aprire sul lato opposto. Si trovava sulla corsia di sinistra, è stato ottimo Molina secondo me nel cercare la fuga del compagno. Sbilenco il tentativo in avanti, attenzione ancora la Roma, il toro è sbilanciato, Castro dentro l'area, cerca il dialogo con Mora, non arriva il tocco vincente perché la difesa del toro è molto molto decisa e riesce a allontanare questa chance per la Roma. Un minuto, secondo minuto scusate, di recupero che va concludendosi dei quattro concessi. Seguiamo quest'ultima azione della Roma perché sembra un po' sbilanciato il toro, riesce però a riassorbire quello che è l'ennesimo assalto di Mancini, ma la palla non è uscita, attenzione Mancini da dietro, il colpo del 2-0, il raddoppio della Roma è arrivato con Pisilli per il gol che chiude la partita. Anche qua abbiamo fatto bene a seguirla questa azione della Roma, perché Mancini ha battagliato con due rivali, ha ceduto il pallone a un compagno, allontanato per un attimo dalla difesa del toro, e in diagonale Pisilli l'ha messa all'angolino, la palla del 2-0 che chiude la partita. Siamo nel terzo minuto di recupero, 2-0 per la Roma in casa del Torino, ma c'è un problema fisico per Pisilli che ha esultato a metà, diciamo. Dunque 2-0 della Roma, gara che sta per volgere al termine, forse si è riaperta quella di Como. Codignoni.
1: Allora, in teoria i tre minuti di recupero sono esauriti, ma si continua a giocare perché ha portato il pallone in avanti il Como, andando a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco per cercare di tenere quanto più possibile lontana la palla dalla propria porta. Adesso la palla finisce nuovamente fuori, ne approfittiamo rapidamente per raccontare il gol del 2-1. Discesa di Holmquist sul settore di destra, che ha avuto la meglio su Caichi, assist al centro per Romero che è andato ad infilare Sanchez, ma non c'è più tempo perché senza un ulteriore extra time la partita finisce e dunque il Como batte il Parma 2-1. Como 2 Parma 1, rapidamente la successione delle reti. Jacopo Ramon per il vantaggio del Como al 23esimo del primo tempo, il raddoppio in mischia di Caichi al 39esimo della ripresa e poi al 47esimo in pieno recupero il gol del 2-1 del Parma. Con questi tre punti il Como sale a quota 10 e dunque va ad agganciare la Lazio e resta alle spalle della Roma, che come avete sentito da Diego Carmignani è andata ad espugnare il campo dell'Olimpico Grande Torino. Per il Parma invece un punto appena in quattro partite, la situazione di classifica inizia a essere complicata, anche se dobbiamo dire non era probabilmente la partita di Como quella in cui cercare al massimo di muovere la classifica, visto che il Como è una squadra molto in forma, una squadra molto lanciata, una squadra che anche in Champions si è saputo far valere. Como 2 Parma 1, questo il finale dal Sinigaglia. Linea a questo punto a Diego Carmignani per il commento della sua partita e poi Roma. Diego.
0: Gara che sta per concludersi, ma attenzione agli ultimi assalti del Torino, che è andato vicino alla palla del 2-1 con Simeone. Di nuovo la Roma si è riuscita a aggrappare alla propria difesa, forse si sono anche pestati i piedi nell'occasione Simeone e Zapata, che lateralmente sono andati all'inseguimento di un pallone. Il tempo di recupero qui è passato da un bel po', pertanto con il gol che è stato messo a segno da Pisilli, quello del 2-0, possiamo considerare un extra time dovuto, anche perché dopo il gol del 2-0 Pisilli è rimasto a terra. Più che un'esultanza è stato un cercare di capire se il proprio corpo potesse continuare a riprendersi, ha avuto una distrazione fisica, ma lo vediamo sgambettare Pisilli, andare a inseguire questo pallone sulla sinistra. Gara che è stata virtualmente chiusa dalla Roma, ma il Torino non si dà per vinto. Siamo oltre, ripetiamo, i minuti di recupero, guadagna un calcio d'angolo, vedremo se ci sarà la possibilità. No, non è calcio d'angolo, ma rimessa dal fondo a favore della Roma. Gasperini sta iniziando a dare il 5 ai propri giocatori e ai propri collaboratori, perché che il campo del Toro è stato espugnato, tra poco sarà certificato anche dal triplice fischio che non arriva, l'arbitro si impossessa della sfera e decide che è finita qua, l'arbitro Maresca per la conclusione della gara. che certifica il primato in classifica a punteggio pieno della Roma, 4-4, con enorme difficoltà visto il secondo tempo battagliero del Torino. Comunque un gol per tempo, il primo di Malen intorno al 40esimo, e non così lontano nel finale del secondo tempo anche è arrivato il raddoppio con Pisilli nel mezzo. C'è stato un Toro che ha provato a rialzarsi, ha creato dei grattacapi alla Roma che, secondo quello che abbiamo potuto vedere anche da Gasperini, è un po' calata nella ripresa. Primo tempo vantaggio strameritato, finisce con questo risultato corretto per quelle che sono state le occasioni e per quello che è stato espresso. Roma che ora aspetterà per capire se sarà solitaria in vetta alla classifica, la gara dell'Inter ovviamente. Non dimentichiamo anche che il successivo impegno di campionato è proprio Roma-Inter. È tutto dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove ringrazio Alberto Gaidano per l'assistenza tecnica. Qui la Roma ha vinto 2-0 in casa dei Granata, che comunque hanno dimostrato di essere una squadra che sta andando nella giusta direzione, secondo noi, rispetto a quello che sono i piani di Ignazio Abate. Meglio però ha fatto la Roma, meglio questa squadra guidata da Gasperini, e ora sotto la tifoseria a festeggiare questo primato e a punteggio pieno in classifica nella Serie A. È tutto, la linea torna definitivamente agli studi di Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
5: Buonasera a tutti. Prima di vivere la passione, Gesù vuole cenare con i suoi. Può sembrare un privilegio, di fatto lo è, ma non conferisce alcun potere. Infatti quella sera egli mostrerà loro il cuore della missione per cui si è fatto uomo, ovvero amare fino alla fine, servendo. Non pronuncia un discorso solenne, al contrario, si cinge un asciugamano alla vita e inizia a lavare loro i piedi, dicendo semplicemente: fate come ho fatto io, lavatevi i piedi gli uni gli altri. È il segno dell'Eucarestia, come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni, con la quale resterà con noi per sempre. Dunque, portare Gesù nel mondo attraverso l'amore che si fa servizio. Cari amici, la nostra missione è tutta qui. E solo la logica del servizio sconfigge la tentazione di cercare i privilegi dell'avere, del potere, del successo, che poi scivolano facilmente nelle notti della violenza, della prevaricazione, della guerra. Ecco allora il vero impegno dei costruttori di bene e di pace. Penso al servizio umile e generoso di padri e madri, di spose e sposi, di sacerdoti e consacrati, di lavoratori e volontari, di uomini e donne che sanno amare come Gesù fino al dono della vita, perché si lasciano amare da Lui. Amico, amica, accogli nella tua vita il Dio che vuole lavarti i piedi. Lasciati amare e ama fino alla fine. Nel buio che avvolge il mondo, tu sarai luce di servizio e costruttore di pace. Non temere dunque.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Ufficio Cose Smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le ritorna Tale Quale Show.
10: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
9: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
11: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: No, è mio!
14: È mio!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Zona Cesarini.
19: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Zona Cesarini, Giacomo Priereschi, 20:33 minuti e 40 secondi in questo istante. Subito il nostro 1 SMS WhatsApp per commentare le due partite che abbiamo seguito insieme. 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, vittoria della Roma che porta i giallorossi davanti in classifica a 12 punti, mette pressione all'Inter che sta per scendere in campo fra pochissimo alle 20:45 contro l'Udinese a San Siro. Tra l'altro, prossima giornata in cui ci sarà l'incrocio tra Inter e Roma, quindi è un momento importante sicuramente di questo inizio di campionato, e ci sono anche interessanti novità per quanto riguarda le formazioni, infortunati e quant'altro. Allora direi di andare subito a San Siro da Francesco Repice e Fulvio Collovati per tutte le ultime su questa sfida che inizierà fra meno di un quarto d'ora. Buonasera Francesco, buonasera Fulvio.
20: Grazie a Giacomo Prioreschi, grazie.
21: Buonasera.
20: A Gioia Campagna che ci assicura questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove ormai prossimo il calcio d'inizio che sarà dato dal signor Pairetto della sezione di Nicolino, l'arbitro di questa sfida tra Inter e Udinese. Nel frattempo vi diciamo che gli applausi, quindi il vuoto che avete sentito quando siamo entrati in collegamento, è dovuto al fatto che è stato premiato con la maglia numero 10 Lothar Matthaus, un legend, e con lui Beppe Bergomi, entrambi dal presidente dell'Inter Marotta, entrambi premiati con le rispettive maglie nerazzurre, la maglia numero 2 dello zio Bergomi e la maglia numero 10 di Lothar Matthaus, giocatore meraviglioso. Chiedo conferma a Fulvio Collovati.
21: Sì, dico solo sì.
20: Di quelli che strepitoso. Non se ne vedono, cioè, strepitoso. E allora però andiamo a questo Inter-Udinese di stasera, perché Giacomo Rieschi diceva giustamente da studio ci sono delle novità di formazione importanti che riguardano in particolar modo l'Inter, perché insomma evidentemente adesso le partite cominciano a essere tante, cominciano a essere molto ravvicinate, avendo l'Inter comunque una panchina molto lunga, e Cristian Chivo ne approfitta e cerca di far riposare qualcuno. Allora, Martinez in porta, difesa, c'è Akanji, c'è Bastoni, ma c'è Stones dal primo minuto e questa è già una notizia. In mezzo al campo, a meglio, sulle corsie laterali, a destra c'è Giuffe e sulla sinistra c'è Carlos Augusto, perché Di Marco evidentemente non è ancora a postissimo, ha un problema al ginocchio, esatto, che lo sta un pochino rallentando in questo suo lavoro settimanale per le partite, e preferisce evidentemente adesso Cristian Chivo tenerlo un minimo a riposo. Poi riposo anche per Calhanoglu, anche lui ha qualche problemino, quindi in cabina di regia si assesta Zielinski, che quel ruolo lo conosce bene. Le mezzali saranno Barella e Mkhitaryan, che ha giocato poco in questo inizio di stagione e quindi è fresco, è pronto e può dare sicuramente il suo grande contributo di grande professionista e di grande calciatore alla squadra e nell'azzurra campione d'Italia. E poi in attacco Pio Esposito e Thuram, un altro che riposa, quindi è Lautaro Martinez. le scelte Fulvio Collovati di chi?
14: Un Inter, quale sarà la risposta dell'Inter alla vittoria straripante di questa Roma? Quale sarà? Oppure anche del Como, la vittoria del Como che ormai è una realtà di questo nostro campionato. Chivu lo fa lasciando in panchina l'autore della doppietta contro il Napoli della giornata scorsa, Lautaro Martinez. Vedo che non è nemmeno in panchina Çalhanoğlu, non è nemmeno in panchina.
20: No, lì c'è un problema fisico.
14: Evidentemente ha un problema fisico, ma è chiaro che l'Inter deve dare una risposta. È consapevole della propria forza, al di là del

fatto che incontra un Udinese che l'allenatore dice che non ha nulla da perdere, però l'Inter deve rispondere a questa Roma, veramente anche a questo Como, perché ormai dobbiamo tenere in presente anche questo Como, è una realtà del nostro campionato. L'Inter che gioca, crea gioco, segna, ha affrontato Real Madrid con grande personalità.

0: Caparà e poi vada sulle corsie esterne, un ex del Como con Miller e Castrom che saranno invece a presidio della mediana, in difesa Abacqua con Cabaselle e De Bosse, tutti davanti ad Okoye e qui addirittura con tre attaccanti, sì. Naic, per cui aveva iniziato bene l'Udinese, aveva iniziato la stagione molto bene, poi ha avuto diciamo così
1: la Lazio,
0: Lazio perdono tutti
1: questo inizio campionato, devo dire che mi sorprendete quello che sta facendo la Lazio,
0: esatto.
1: Ma è assente Solé, è assente Zaniolo, anche l'Udinese ha degli infortunati, bisogna dirlo, è un po' diciamo il tema dominante di questa prima parte del campionato, tantissime squadre, dal Napoli al Milan, tanti infortunati. Però l'Udinese è una squadra fisica, una squadra che dovrà limitare i pregi dell'Inter, dovrà giocare limitando i pregi dell'Inter che sono le corsie laterali, il centrocampo che secondo me è il miglior centrocampo d'Italia, e poi un attacco, come abbiamo detto prima Francesco, che può permettersi il lusso di lasciare in panchina un giocatore come Lautaro Martinez.
0: Insomma, manca poco al fischio d'inizio, manca poco all'ingresso delle squadre all'interno del terreno di gioco che questa sera si presenta in perfette condizioni, la temperatura non è eccessivamente calda, quindi insomma i giocatori potranno dare il massimo all'interno del campo. Ci siamo, tra pochissimo Inter-Udinese, che è l'ultima partita di questa quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
2: Grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Anzi 5 minuti esatti all'inizio di Inter Udinese, ultima partita di questo quarto turno del campionato di Serie A, quindi fra pochissimo torneremo a San Siro per seguire insieme il primo tempo di questa sfida.

0: James Blunt con Taste Like Summer qui a zona Cesarini, 20, 42 minuti e 40 secondi. Siamo pronti per tornare a San Siro e seguire insieme il primo tempo di Inter Udinese. Quindi linea Francesco Repice e Fulvio Collovati. Buon calcio.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione

0: tecnica di Gioia Campagna, sono pronto a raccontarvi quest'ultimo confronto della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, il Monday Night tra Inter e Udinese. L'Inter seconda in classifica al momento con 9 punti, anzi terza in classifica visto che c'è la Lazio a quota 10, e quindi un Inter che è chiamata a dare la caccia alla lupa, che si è aperta ufficialmente stasera dopo la vittoria dei giallorossi a Torino, la quarta consecutiva grazie alle reti di Donny Mullen, non è una notizia, e di Pisilli. E comunque un Inter che stasera si presenta evidentemente con delle soluzioni di formazione che devono tener conto degli sforzi fatti in Champions League a Madrid della prossima partita di campionato sabato alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma proprio contro i giallorossi, e del fatto che poi ci sarà una lunga sosta, e quindi ne approfitta Cristian Achimu per dar riposo ad alcuni suoi protagonisti che hanno speso tanto in questo avvio di stagione. La formazione dell'Udinese dopo un inizio molto confortante, c'è stato uno stop, diciamo così, un rallentamento, e dopo 3 partite a 4 punti in classifica, comunque diciamo così in linea con quello che dovrebbe essere idealmente il cammino della formazione friuliana, anche se dobbiamo dire il suo tecnico Lunic pretende di più da questi ragazzi, e anche se stasera però proprio il tecnico friuliano dovrà fare a meno di giocatori importanti, decido 2 su tutti, Solé e Nicolò Zaniolo. Andiamo con ordine, quindi andiamo alle formazioni, partiamo dall'Inter padrona di casa, Martinez tra i pali con Stones titolare dal primo minuto, Akanji e Bastoni in difesa, Giuff sulla corsia destra, da quella opposta Carlos Augusto, in mezzo al campo Zielinski in cabina di regia, le mezze ali, Barella e Mkhitaryan in attacco, ci saranno più Esposito e Thuram, quindi in panchina Lautaro Martinez, in panchina anche Bissek, addirittura nemmeno convocato Çalhanoğlu per un piccolo affaticamento muscolare, l'Udinese con una, diciamo così, una formazione, un assetto molto molto coraggiosi, ci sono 3 attaccanti come Gomez, come Kellenkamp e come Davis, di fatto l'unico centravanti però vero della formazione proprio Davis, e centravanti molto molto pericoloso. Sulle corsie esterne agiranno Camara e Vojvoda, e poi in mezzo al campo Miller e Karlström con i difensori Abakamwa, Cabasele e De Boss, tutti davanti ad Okoya. Dirige la partita il signor Pairetto della sezione di Nicolino, maglia strisce verticali bianco-nere per l'Udinese, maglia grigio antracite con banda orizzontale nera-azzurra per l'Inter. Buonasera, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati.
1: Ciao Francesco, buonasera a tutti voi. Ma l'abbiamo detto nell'anteprima, l'Inter deve rispondere alla lupa, questo termine che hai usato tu, che 4 partite, 12 punti, 4 vittorie, la lupa è un segnale chiaro, definitivo da parte dopo l'ottima prestazione anche in Champions, dobbiamo sottolinearlo, da parte della squadra di Gasperini, anche al Como deve rispondere, per cui però insomma deve fare i conti contro l'Udinese. Non dimentichiamoci che l'anno scorso l'Udinese, esatto, fu la squadra che espugnò proprio San Siro battendo l'Inter, la squadra nerazzurra. È chiaro che non può permettersi un passo falso l'Inter, però deve fare i conti contro questa squadra fisica che qualche assenza ce l'ha. Però
0: una gara che è iniziata da 40 secondi con l'Inter che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, l'Udinese che si fa vedere in avanti con un traversone in mezzo, attenzione alla conclusione provata dal cuore dei 16 metri e nerazzurri, è stato esattamente, se non andiamo a radì, Kellenkamp a provare il tiro, sì, dall'interno dell'area di rigore, un tiro che è stato però ammortizzato dai difensori dell'Inter che è finito docile tra le braccia di Martinez, diciamo anche degli spettatori. Anche stasera c'è una presenza importante alla Meazza, circa 70.000 se non 70.000 più spettatori, con buona presenza anche di supporter friulani che sono lontanissimi rispetto alla nostra postazione, ma sventolano i loro vestilli, le loro bandiere, le loro sciarpe bianconere friulane al cielo di Milano. Ancora Udinese in avanti, questa volta dalla corsia di destra, un pallone che ora viaggia centralmente, viene controllato da Ebosse, il quale alza la testa, vede sul settore di sinistra Camara è pronto a sfidare Giuff, e questa sarà una bella sfida su questa fascia, sì, proprio sotto la nostra postazione.
1: Ha già fatto un'incursione mettendo una palla in centro, dove è che il Camp insomma si è un po' incespicato col pallone, però devo dire che è una bella sfida, perché Giuff è uno che non aspetta, però insomma deve rendersi conto che deve fare anche la fase di possibile.
0: C'è un pallone
1: Camara.
0: Esatto, avendo Camara è ovvio che potrà sfruttare più che altro Davis. I suggerimenti del

0: Il numero 11 dell'Udinese questa volta ha provato, anzi hanno provato i compagni di squadra di Davis a sfruttare la corsa in profondità, ma il lancio che arrivava dai Bosè dalle retrovie è risultato troppo lungo per lo scatto del numero 9. Nessun problema per la retroguardia dell'Inter, che ora manovra il pallone all'interno della propria tre quarti di campo, con Stones costretto a retrocedere anche lui sulla pressione di Karlström. Ancora Bastoni, ancora Stones, vediamo se questo pallone riesce a superare la linea di metà campo. Siamo al terzo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, il parziale è fermo sulla 0-0 tra Inter e Udinese. Non abbiamo detto, Fulvio Collovati, che c'è in panchina anche Curtis Jones, è andato anche lui in panchina, il che significa che quell'errore a Madrid forse può aver, come dire, innervosito l'ex Liverpool.
1: Ma tu parli dell'errore
0: a Madrid del primo gol del Real,
1: del portiere?
0: No, parlo di Curtis Jones, il centrocampista.
1: Io pensavo il portiere, pensavo Martinez.
0: No, quello è l'errore, ma anche nel corso del primo gol
1: Nel corso del primo gol c'è stata questa insufficienza, diciamo, tecnica da parte di Jones. Effettivamente, ma
0: Jones e Bissek, tutti e due sono tutti e due in panchina.
1: Tutti e due in panchina. Stati puniti, tu dici?
0: Ma non lo so, io
1: no,
0: però.
1: Non è stato punito giustamente Martinez, perché poi tiene presente che ci sta che un po' ti.
0: Poi ha fatto una gran partita a Madrid.
1: No, ha fatto delle parate.
0: Tanto attenzione, c'è Giovanni in area di rigore che non riesce a agganciare palla, poi però viene fermato dall'uscita del portiere. Poi è interessante lo spunto del numero 9, è francese dell'Inter, che era stato imbeccato in profondità da Zielinski, il pallone che è stato controllato dai difensori dell'Udinese. Esce bene, dobbiamo dire, l'Udinese palla al piede dalla sua tre quarti o meno, prova a farlo addirittura dal limite della propria area di rigore. Ancora Kellekamp, che è stato attaccato irregolarmente alle spalle da un avversario che ha costretto l'arbitro e ha convinto l'arbitro a fermare l'azione e a comandare il calcio di punizione in favore della formazione friulana. C'è con il numero 22, se non erro, anzi con il numero 23, Vojvoda, che provava a fuggire sulla corsia di destra. Anche questo pallone però risulta essere troppo lungo e Akanji riesce ad arrivare nettamente in anticipo sugli avversari e riesce anche ad impostare, mettendo il pallone sui piedi sapienti di Mkhitaryan, dalla corsia di sinistra all'armeno. Blocca la sua corsa, vuole l'intervento di Carlos Augusto, viene premiato Carlos Augusto, che poi sviluppa azione centralmente lì dove si è portato Alessandro Bastoni. Vediamo che Bastoni è costretto anche lui a rallentare l'azione, segno evidente che l'Udinese è capace di far blocco.
1: Esatto. Di compattarsi bene, perché è una squadra che chiaramente questa che deve, la partita che deve fare è questa, cioè cercare di ripartire, di compattarsi bene, chiudere tutti gli spazi. Almeno questi primi 5 minuti mi sembra in fase difensiva molto compatta, nel 3-4-2-1, perché in realtà i due attaccanti, Gomez, la novità Gomez, esatto, che è un ragazzo del 2003 spagnolo.
0: C'è stato un lancio per Barella in profondità che proveniva dalla corsia di sinistra ad opera proprio di Akanji, pallone però lungo sulla quale Okoye non ha avuto grandi difficoltà ad intervenire in presa alta, anticipando il centrocampista sardo. Di tutto questo, gentili ascoltatori, che non abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, è ancora 0-0 tra Inter e Udinese. Stiamo cercando di capire dove sta giostrando Gomez, in quale zona del campo, si è ridosso delle punte. Ora però attenzione Esposito per Thuram, che entra in area di rigore adesso per Treson, dalla parte opposta era partito da quel lato del campo Carlos Augusto, il cross però di Thuram rivedibile con l'interno del piede destro,
1: molto rivedibile,
0: più preciso.
1: Tu cercavi la posizione di Gomez, allora sì. Gomez nel 3-4-2-1 praticamente si schiera sulla fascia destra alle spalle di Davis, mentre a sinistra c'è Ekelkamp, che l'abbiamo già visto essere protagonista di un paio di azioni come punto di riferimento. Lui un po' svaria nel fronte d'attacco, però gioca prevalentemente dietro Davis sulla fascia destra.
0: Intanto Runeich si arrabbia un po' con qualcuno dei suoi giocatori, vorrebbe più partecipazione in mezzo al campo, evidentemente non la trova ancora. Kellekamp lanciato sulla settore di sinistra, Zielinski che si fa soffiare il pallone dall'avversario. Attenzione Kellekamp, caricato forse alle spalle, termina a terra in area di rigore, peraltro l'arbitro lascia proseguire l'azione e peraltro diciamo che la carica è arrivata quando era ancora abbondantemente fuori dai 16 metri avversari. Sbaglia Barella, viene fermato dal numero 8 Karlström. L'Udinese rientra in possesso del pallone ancora con Camara, che si dà molto da fare, adesso è ai 35 metri. Eccolo qui, il numero 46 Gomez, che effettivamente giostra proprio sul lato destro del terreno di gioco a ridosso dell'area di rigore. Il possesso palla dell'Udinese quando siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, e la parziale ancora fermo sullo 0-0. Intanto Cross

0: dalla corsia di sinistra, Stones con la testa ancora per Gomez che decide di puntare l'avversario, scappa un po' Carlos Augusto preoccupato a destra dell'arrivo di Vojvoda, infatti eccolo premiato l'ex giocatore della Com che ora va a puntare l'avversario, mette palo sul sinistro, attraversore che parte, secondo palo Davis prova l'aggancio prima di lui a Kanji con la parte alta della fronte, mette sul fondo e quindi il calcio d'angolo, il primo tiro della bandierina è in favore dell'Udinese.
1: È una buona iniziativa da parte dell'Udinese, costruita, creata sulla fascia destra tra Vojvoda che è ex giocatore del Como come giustamente sottolineavi tu, un uomo di fascia, un uomo che quando si accentra Gomez chiaramente ha tutta la fascia libera per potersi inserire, in questo caso è stato protagonista di un ottimo cross dove appunto c'è stato l'intervento da parte del difensore interista.
0: Il tiro dalla bandiera in fuori dell'Udinese lo batte proprio Vojvoda da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta di Martinez, traversone che parte in mezzo pericoloso, allontanato ma non tanto le difensori dell'Inter, ancora Gomez, pallone in mezzo, colpo di destra a rete, l'Udinese è in vantaggio. Pron, il numero 14 che vediamo a Banqua, il difensore della formazione friulana, ha svettato nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, ha colpito di testa, ha trovato l'angolo più lontano, immobile Martinez, era veramente impossibile andare ad intercettare, no, questa traiettoria.
1: Assolutamente Francesco, non poteva assolutamente intervenire in, e devo dire che è partita benissimo, è partita meglio l'Udinese, oltretutto l'avevamo detto sulle palle inattive, attenzione alla fisicità di questi giocatori. A Banqua, come l'hai soprannominato tu, come si chiama realmente, è scattato, è saltato di testa sovrastando i difensori interisti che non sono piccoli, attenzione, perché da Stones, Kanji, anche lo stesso Bastoni sono colpitori di testa, ma devo dire sul cross di Gomez, hai visto che bel cross che ha fatto Gomez,
0: sì, bella palla,
1: l'ha messa assolutamente in palla, all'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, questa volta assolutamente incolpevole.
0: Diciamo che Stones e Bastoni contro Davis e Abanqua appunto hanno avuto grandi difficoltà perché c'era anche il numero 9 proprio lì in attesa del pallone, si è fatto schermo del suo compagno di squadra, il numero 14 invece Abanqua, che è andato immediatamente a colpire, ha potuto però guardare il cross,
1: bravissimo, esatto, bravissimo, noi dobbiamo spiegarlo tecnicamente perché a volte sei sovrasti i tuoi avversari,
0: chiudi gli occhi e colpisci,
1: ma non guardi il pallone, te lo dico anche da ex difensore quando andava dentro l'area di rigore avversaria, qui ha colpito con precisione praticamente colpendo, indirizzando il pallone verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez.
0: Ancora Udinese sugli scudi, il pallone in mezzo, giocato molto bene dobbiamo dire dal numero 8 Karlström, retropassaggio per Okoye ed eccolo qui l'autore del gol a Manqua che va in profondità a cercare Davis, legge bene la traiettoria, Stones salta di testa e va a colpire il pallone, poi giocandolo con i propri compagni di reparto segnatamente con Akanji. Sono 11 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, a San Siro l'Udinese in vantaggio per 1-0 grazie al gol al nono di Amanqua, un gol ripetiamo molto molto bello per costruzione e per esecuzione. L'Inter deve reagire, c'è un lancio in profondità per Carlos Augusto che è molto molto avanzato e ha lasciato a Bastoni la fascia sinistra, evidentemente l'Inter adesso deve rischiare qualcosina mentre l'Udinese si concede anche dei disimpegni molto leziosi, molto eleganti ma allo stesso tempo molto efficaci, uscendo poi dal piede da una corsia all'altra, da quella sinistra intasata a quella destra intasata a quella sinistra libera con il numero 77 Bosé affiancato da Cammarà che si accentra come di consueto, la palla sulla sinistra, poi il tocco in orizzontale, Vojvoda all'altezza dei 30 metri è costretto a indietreggiare prestato da Mkhitaryan a Banqua, poi il pallone per il numero 27 Cabasele, i due difensori centrali con Ebosse che si fa trovare pronto nella posizione di mezzo sinistro, preferisce l'Udinese il possesso palla, preferisce indietreggiare, preferisce occupare la propria tre quarti campo dando modo all'Inter di alzarsi ma non dando la possibilità agli uomini di Cristian Chivu di impossessarsi del pallone, di prima intenzione Okoye a sinistra per Ebosse, questa catena, quella di sinistra è quella preferita dall'Udinese in questo primo tempo.
1: Direi di sì, con Camara migliore rispetto a Diouf che ha fatto pochissimo fino ad ora, sta spingendo molto Camara, ma devo dire qual è la forza dell'Inter, la forza dell'Inter sono, è uno schema collaudato ormai, gli inserimenti continui degli uomini di fascia, degli inserimenti da parte di Barella, tutto questo non

0: c'è stato. È vero che siamo appena al 12° minuto, ma i duelli fino ad ora in questi primi 12 minuti sono stati vinti dai giocatori del Udinese.
1: Bastoni, nel cerchio centrale del terreno di gioco, Cristian Chivu rientra in panchina piuttosto amareggiato, lo sguardo di Kolarov, il suo secondo invece inchiodato sul terreno di gioco, sul campo di San Siro, dove gli uomini in maglia nerazzurra cominciano a far girare palla con una certa insistenza nella tre quarti campo della formazione ospite. C'è ancora Stones, c'è il pallone per Bastoni, due che dialogano. Zielinski che viene a prendersi la palla adesso in posizione di regista, va in verticale da Giuff, si allarga Thuram, viene appoggiato da Kanji. Ora praticamente tutta l'Inter, fatta eccezione naturalmente per Martinez, è nella tre quarti campo dell'Udinese. Giuff molto interno, Barella anche, ci sono pochi spazi lì in mezzo al campo, sono molto più sguarnite le corsie laterali e l'Inter dovrebbe cercare di sfruttarle di più, a mio avviso. Ecco che prova a farlo con Carlos Augusto, scambia anche lui con Mkhitaryan che giostra alle sue spalle, viene incontro Barella ai 30 metri, Barella si gira con la fascia di capitano al braccio, gran palla per Thuram, in due tempi, in tre tempi riesce Okoye a bloccare la palla. Colpo di testa di Thuram sull'imbucata di Barella, prima parata del portiere friulano, tap-in cercato visto che la respinta è stata corta ancora da Thuram per Okoye, che ha ripreso il pallone, pallone che è rimasto lì, poi in qualche modo è riuscito a bloccarlo.
0: E dobbiamo raccontarlo, perché questo giro palla da parte dell'Inter, che è stato forse un minuto di possesso palla sviluppatosi centralmente per poi andare sempre sugli esterni, in questo caso un centrocampista, Barella, ha messo una palla per l'inserimento di Thuram. Ecco, Thuram ha colpito benissimo di testa, ma altrettanto bella è stata la risposta di Okoye, perché Okoye, devo dire, si è disteso sulla fascia, sul palo destro, e ha evitato un gol, per cui la prima opportunità da parte dell'Inter
1: con il centravanti che ancora messo in movimento in area di rigore, questa volta la Zielinski si lamenta un po' Thuram per un contatto, diciamo così, per un corpo a corpo con Amankwa, l'autore del gol che sta decidendo la partita. Udinese che esce ancora in maniera molto ordinata, devo dire, dalla propria area di rigore. C'è Ebosse con la pallone tra i piedi, viene a prenderselo molto lontano rispetto alla tre quarti campo avversaria, e Kerenkamp, che è un po' un uomo che tecnicamente
0: a me piace molto,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: gioca tutto campo, lo viene a prendere il pallone come hai detto tu in fase difensiva, non ha un ruolo, perché lui parte da sinistra essendo Gomez a destra dietro la punta, ma viene anche ad aiutare il centrocampo e poi si inserisce spesso perché è uno che ha un ottimo tiro.
1: Intanto Evose gioca il pallone all'indietro, fa fatica il numero 27 Cabasele a liberarsi di Thuram, che poi lo atterra platelmente tirandogli la maglia rugbisticamente ai danni dell'avversario. L'arbitro ovviamente non può far altro che fermare il gioco e comandare il calcio di posizione fuori dell'Udinese. Già battuto Kastrom e Bekelekamp, Davis di sponda ancora una volta bene per Voigo, dai il lancio in profondità ancora per Davis, gioca veramente bene l'Udinese, il tentativo di aggancio di Davis, l'errore di Giuff, ne approfitta nuovamente il numero 9, il pallone in mezzo, rete, il raddoppio dell'Udinese con Bekelekamp.
0: l'avevamo detto un minuto fa,
1: ma è incredibile l'errore, qui ce ne sono in serie però di errori, un errore di Giuff.
0: Il primo errore è stato io lo voglio vedere
1: di Giuff, perché ha restituito praticamente palla a Davis,
0: e non è entrato assolutamente in partita e sta soffrendo Camara, dobbiamo dirlo, per cui ha regalato la palla a Davis,
1: regalato il pallone a Davis che l'ha recuperato in area di rigore sulla sovrapposizione di Bekelekamp, sempre a sinistra anche alla posizione decentrata. C'è stato questo tiro di punta sul quale Martinez poteva fare sicuramente meglio,
0: devo dire che insomma è stato un tiro improvviso, l'inserimento di Bekelekamp abbastanza improvviso, come è inaspettato questo 0-2, dobbiamo dirlo, ma non possiamo dire che non sia meritato, perché,
1: no, perché l'Udinese sta giocando
0: veramente meglio. Che errore di Giuff
1: e poi anche lì forse si aspettava il cross Martinez, è andato a coprire il secondo palo, ma
0: vediamo.
1: L'almanacco del calcio, anzi
0: il
1: manuale del calcio, dice che devi coprire il tuo palo,
0: devi coprire il primo
1: poi
0: palo.
1: Se è bravo a metterlo sul secondo, è pazienza,
0: ha fatto un movimento strano, hai fatto bene a sottolinearlo, diciamo ai nostri radioascoltatori, perché ecco è andato quasi
1: col passo verso lì a prendere il cross, e invece lui l'ha messa sul primo palo,
0: quasi per andare a prendere il cross, invece gliel'ha messa sul primo palo
1: in maniera anomala, con l'esterno destro da sinistra,
0: 2-0, ma soprattutto dopo 15 minuti, dopo 16 minuti, devo dire abbastanza clamoroso.
1: Si gioca il 18° adesso.

0: Sono nel corso del primo tempo qui alla Meazza di Milano, l'Udinese in vantaggio per 2-0. Le reti di Abacqua e di Kellenkamp, insomma, dobbiamo dire un Udinese che peraltro, diciamo così, ha legittimato con la manovra questo suo doppio vantaggio. Ora ci sono delle proteste di San Siro per una presunta trattenuta ai danni di Thuram in area di rigore, ma era un corpo a corpo in cui entrambi i giocatori, Thuram provava a usare il corpo dell'avversario e ovviamente il numero 27 dell'Udinese, si tratta esattamente di Cabasele, provava a sua volta a cercare di non farlo girare.
1: È un corpo a corpo, come hai detto tu, l'attaccante è davanti, cerca di difendere il pallone.
0: E poi anche lui strattonava la maglia.
1: Anche lui strattona, esatto.
0: Come si fa tra centravanti e difensore centrale? È sì, sempre stato così.
1: Ma gli abiti hanno deciso, lasciano correre. Non fischiano più. Secondo me fanno bene, perché questa è, diciamo, vogliamo dire, è una complicità da parte di tutti i due giocatori.
0: Allora, attenzione, che adesso l'arbitro va da Kivu e lo espelle. Anzi,
1: Kivu,
0: espolle un uomo della panchina dell'Inter. Perché non è Kivu? Perché perdeva tempo l'Udinese per un calcio di punizione. Vediamo se Kolarov è stato buttato fuori dal campo dal signor Pairetto. È un momento molto molto concitato della partita. E Kolarov che va a dire all'arbitro: ma che cosa fai? Ma che cosa stai facendo? Fanno fatica a trattenere il giocatore serbo, che peraltro, insomma, di carattere ne ha da vendere. E adesso sì, esce dal campo Kovalov, deve accomodarsi in tribuna evidentemente, perché deve aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. E allora non ha avuto esitazioni Pairetto, estrarre immediatamente il cartellino rosso. Il tutto è nato dal fatto che dopo quella strattonata in aria, o quella presunta strattonata e comunque reciproca in aria, c'è stato un calcio di punizione fuori dell'Udinese fischiato per fallo ai danni di Camarà, e lì l'Udinese ha cominciato a perdere un po' di tempo, ha fatto innervosire la panchina dell'Inter, si è perso un po' troppo tempo e a quel punto c'è stata appunto l'espulsione. Rosso diretto per Kolarov, ancora Udinese in avanti. Attenzione a Davis, è molto pericoloso quando punta centralmente, ci vogliono addirittura 4.
1: Molto fisico, perché sa difendere bene il pallone. Tieni presente che alle spalle c'ha giocatori come Stones, come Akanji, che sono difensori di 1,90,
0: Bastoni, esatto.
1: E lui anche Bastoni, per cui lui sa mantenere il pallone, sa lottare, e devo dire che insomma è un punto di riferimento per i bianconeri.
0: Perde palla ancora l'Inter, Mkhitaryan saccheggiato da Kasdrop, poi in qualche modo il pallone giunge a Vojvoda, riesce l'Udinese a andare nuovamente dal suo centravanti, che però non prova nemmeno a girarsi cercando la compagno di squadra, lo trova poi in seconda battuta andando a combattere contro i difensori, i centrocampisti nell'azzurri, pallone in mezzo di Kellenkamp per Gomez, che stava correndo verso l'area di rigore. In qualche modo si chiude la difesa dell'azzurra, Barella suona la carica, Mkhitaryan prova a farsi vedere sulla corsia di sinistra. 21esimo minuto del corso del primo tempo a San Siro, conduce l'Udinese sull'Inter per 2-0. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Recupera palla l'Inter e prova a lanciare Thuram, spalle alla porta, serve sul settore di destra. Pio Esposito, lo scambio tra i due, Pio Esposito non si è visto moltissimo in questi primi 21 minuti di gioco, ci prova Zielinski, va in orizzontale da Bastoni, Bastoni 25 metri, si avvicina al limite, ancora il cross in mezzo, prova Esposito a girarsi con Ebossé, che invece gli proibisce il tentativo di tiro in porta, sbaglia questa volta Davis, recupera Barella, il tocco di Akanji per Giuffo, il quale restituisce il pallone all'ex City, Barella che rimane sulla corsia di destra in posizione di ala, riesce a smistare il pallone centralmente su Stones, da questi a Bastoni, in orizzontale però l'Inter, il movimento di Carlos Augusto che non viene premiato, e Akanji che viene nuovamente messo in movimento dal proprio compagno di reparto, da questi a Barella, o andare attraverso, eccolo che parte, secondo palo lunghissimo, Carlos Augusto di testa per il tentativo di Thuram, andata a vuoto un giocatore dell'Udinese, poi però attenzione alla posizione di fuorigioco evidentemente
1: fuori gioco, sì.
0: Di Pio Esposito,
1: di Pio Esposito.
0: Un po' strana questa cosa, perché il cross veniva da sinistra
1: al fondo, però il

0: l'assistente ha sbandierato, vedi che l'assistente ha sbandierato. Ma io ho qualche perplessità.
1: Forse è un fallo.
0: Io ho qualche perplessità.
1: No,
0: forse...
1: fuori gioco non era sicuro.
0: Allora fallo di Pio Esposito.
1: È fallo di Pio Esposito. Che
0: qui segnala.
1: Ma sì, no. Insomma, cos'è quello lì? Cioè, hanno tirato una riga
0: un'unghia,
1: su due scarpini.
0: Hanno tirato un'unghia di,
1: no,
0: un'unghia di
1: me
0: fuori
1: ha
0: gioco,
1: un
0: ma non ci posso credere.
1: No, infatti, per me non fatto. È possibile. Intanto il gioco è ripreso e l'Inter ha recuperato il pallone. Siamo al 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, con l'Udinese in vantaggio per 2-0. I marcatori, li ricordiamo i nostri ascoltatori, Abanqua ed Ellenkamp. Attenzione, più Esposito da sinistra, il cross che parte troppo sul portiere Okoye in due tempi, ma senza eccessivi problemi d'animo fa sua la sfera all'interno dell'area piccola. È una partita complicata per l'Inter, però sappiamo che è una squadra che insomma da un momento all'altro può avere la fiammata giusta per riaprire tutto e poi può giocare sull'entusiasmo, sulla spinta dei tifosi e sulla capacità tecnica dei suoi giocatori. Ancora Udinese però, e Ellenkamp sta giocando una gran partita, viene anticipato Gomez, l'intervento di Bastoni, lancio in profondità per Thuram, ottima la chiusura del numero 27 Cabasele, c'è però ancora Thuram a destra, sovrapposizione di Barella all'altezza della linea di fondo, basso di lui e Ellenkamp gli mette il pallone oltre il perimetro di gioco e quindi ci sarà il primo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter quando siamo giunti al 24esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro. L'Udinese in vantaggio per 2-0, batte corto Barella per Zelinski che si può avvicinare, entrare nelle rigole, traversone che parte all'altezza del primo palo, ancora Ellenkamp, poi Mkhitaryan, raso terra al volo, ribattuto, secondo tentativo con il pallone abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Ottima la soluzione di Mkhitaryan, diciamo che lo stanno brillando per qualità quei centrocampisti che di qualità ne hanno da vendere, però possono, ecco, come in questa occasione.
0: Ma questo poteva essere un surplus, esatto. Un tiro dal limite, insomma non c'è Çalhanoğlu, è chiaro che i giocatori l'Inter ce li ha, a cominciare da Zielinski, dallo stesso Mkhitaryan che ha giocato poco ultimamente, ma questa è un'opportunità per lui. Devo dire che l'Inter deve assolutamente reagire, sta reagendo, però come giustamente hai detto tu, l'Udinese è molto compatta, non regala, è molto fisica sulle palle native, ecco, è un bel duello perché giocatori come Cabassele e Bossé sono molto forti fisicamente, però dall'altra parte abbiamo Stones, abbiamo Kanji, abbiamo lo stesso Bastoni, giocatori molto forti di testa.
1: Intanto Chivo continua a parlare con i suoi difensori, c'è Zielinski in possesso di palla del cerchio centrale del campo, Stones si allarga a Kanji, l'Udinese si è già messa a posto con una linea a 5, con Vojvoda a destra e con Camara sulla corsia di sinistra e tre difensori centrali a Banqua, autore del primo gol, e poi Cabasele e poi ovviamente Bossé. Nel frattempo recupera palla proprio Camara, cambia con Ellenkamp, Giuff prova fino a questo momento abbastanza opaca di questo ragazzo che ha delle qualità sicuramente, ma che questa sera almeno relativamente ai primi 26 minuti di gioco non è riuscito ad esprimerle. C'è invece Abanqua che va in verticale a cercare Gomez, la pressione alle sue spalle non è fallosa, dice l'arbitro, l'Inter riconquista la palla, Zielinski a sinistra per Mkhitaryan, la vertice dell'area parte del cross della sotterra, Abanqua che restituisce palla ai nerazzurri, grandissimo gol di Carlos Augusto, con il piede sinistro ha cercato e trovato l'angolino remoto e più lontano per il gol dell'1-2. Gol bellissimo di Carlos Augusto,
0: meraviglioso, da 30 metri. L'Udinese protesta per un presunto fallo che secondo me non c'era,
1: ormai
0: gli arbitri lasciano correre, si è impossessato del pallone Carlos Augusto e non ci ha passato su, col mancino ha calciato da 30 metri alla sinistra nell'angolino con una potenza devastante, una potenza rara, e devo dire che adesso ha riaperto la partita, vedi? Questo è l'Inter, una squadra che anche nelle difficoltà ha giocato, guarda come ha calciato.
1: Il gol è stato confermato, sono andati a rivedere semplicemente il contatto tra Bastoni e Gomez, ma non era assolutamente fallo.
0: Assolutamente nulla, il gol è bellissimo.
1: Siamo 2-1 per l'Udinese, l'Inter ha accorciato le distanze, ma evidentemente adesso l'Inter cercherà da qui già alla fine del primo tempo di rimettere a posto una situazione che la vedeva soccombere per due reti. Adesso il vantaggio, ripetiamo, lo svantaggio è stato dimezzato, Giuffè sulla corsia di destra contro Camara che gli soffia la palla, evita anche il calcio d'angolo, si accontenta di concedere rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento interista, proprio con le Giuffa adiacente alla bandiera del corner, serve Barella quasi alla vertice, Mkhitaryan che viene incontro, scambia

0: arretrato con Zielinski che avanza all'altezza dei 30 metri, va a servire Bastoni, c'è anzi Stones sul settore di sinistra, al Cosa Cusi cross in mezzo, il tentativo al volo con l'interno del piede sinistro di Thuram, il pallone che è finito di un paio di metri distante rispetto al montante destro di Okoye. Secondo me la voleva stoppare, sai?
1: La poteva anche stoppare, sì, la poteva stoppare.
0: Ma secondo me voleva stopparla. Poi
1: dici che voleva
0: via.
1: Stopparla? Tentato...
0: Tra l'altro anche qui viene fischiato un fuorigioco, evidentemente un fuorigioco di Carlos Augusto, ma non voleva stoppare. Fatto
1: sì,
0: col piedino così.
1: Una via di mezzo,
0: una via di mezzo.
1: È stato poco convinto,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Esatto.
1: Non sapeva nemmeno lui se stopparla oppure calciare, perché ha calciato senza, con poca, diciamo, forza, con poca forza.
0: Con poca forza, con poca cattiveria. Intanto Carlstrom, scusate, lotta in mezzo al campo, recupera il pallone. Camua prova ad andarsene, viene messo giù. Questa volta per l'arbitro c'è il contatto falloso, l'azione irregolare commessa da Zielinski e il calcio di punizione è in favore degli ospiti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 29esimo nel corso del primo tempo a San Siro, l'Udinese conduce per 2-1. E Bosse prova a superare la linea di metà campo, c'è sempre Camara che gli offre la possibilità sull'auto di competenza, che è quello sinistro, abbraccato da tre uomini. Camara è costretto a perdere molti metri all'interno del terreno di gioco e accedere addirittura il pallone a Okoye, che esce fuori dalla propria area di rigore, serve ancora una volta a Mancoboa sul settore di destra, poi la triangolazione volante, gli uomini di Nic, ma il passaggio per Gomez, l'assistenza per Gomez che gravitava attorno, o perlomeno cercava proprio di calpestare con i tacchetti degli scarpini la fascia laterale destra, è stata inutile. Perché? Perché il pallone ha superato l'out, è terminato fuori per la rimessa laterale in fuori dell'Inter, già effettuata. C'è Bastoni dalla corsia di sinistra, vediamo cosa decide di fare, un traversone in mezzo per Pi Esposito, che è il suo da fare, comunque con i difensori dell'Udinese Cabaselle, perché ovviamente
1: Pi Esposito gioca molto con le mani, perché cerca di farsi spazio con furbizia, però sta trovando pane per i suoi denti, perché chiaramente Cabaselle è molto fisico, lo stesso Borsè, i due centrali sono veramente molto fisici, per cui non si è ancora visto il migliore Esposito in questa prima mezz'ora.
0: Questa volta non c'è intesa tra Stones e Carlos Augusto, con la pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore dell'Udinese dal fronte difensivo adesso, il schieramento con proprio il numero 23 Vojvoda, che cerca compagni in avanti, Davis che termina a terra, anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire il gioco. Carlstrom si lotta veramente in maniera selvaggia quasi all'interno della tre quarti campo dell'Udinese, ancora Vojvoda questa volta e prova a far filtrare i palloni in mezzo a due avversari, invece glielo sporcano. Fortuna per l'Udinese che schizza la traiettoria all'interno dell'area di rigore friulana, dove può intervenire il portiere Okoye, poi il colpo di testa di Stones che costringe più pallone in corsa verso la linea laterale destra dell'Inter, riesce ad ammortizzare il pallone il giocatore nerazzurro, serve ancora una volta Zielinski che lo mette in movimento, e la 17 per il 7, la posizione di mezzo destro, Pi Esposito che prova a girarsi, c'è fallo.
1: Vedi.
0: Vedi, Akambawa è grande, Pi Esposito
1: vedi,
0: però qua.
1: Vedi come sa difendere,
0: esatto,
1: la palla avendo l'avversario alle spalle.
0: Lui si appoggia,
1: te lo dico per esperienza, perché lui si appoggia
0: e prova a far scorrere la palla.
1: Fa scorrere la palla, lui ti tiene anche con le mani dietro, ma
0: poi
1: non è
0: se
1: fallo.
0: Riesce a girarsi e ricorre la palla, lì lo devi mettere.
1: Bravissimo.
0: Giù.
1: Se riesce a girarsi, tira e va al tiro.
0: Bravissimo.
1: Capito? In questo caso di sinistro non si è girato perché il suo controllore gli ha fatto fallo.
0: Calcio di punizione in favore dell'Inter, Lothar Matthäus con la sua bellissima moglie guarda interessatissimo la partita dalla tribuna d'onore. Intanto calcio di punizione che Zielinski e Barella, con Barella che lo batte dai 35 metri a sinistra, Carlos Augusto, traversone che parte deviato, pallone che assume una sana traiettoria, respinto corto dei difensori dell'Udinese, Zielinski con il destro, pallone che finisce sul fondo, ma questa è, diciamo così, adesso un'opzione per l'Inter,
1: questa,
0: perché quando il pallone schizza fuori dall'area di rigore su questi traversoni, gli uomini al limite, prima Mkhitaryan, poi Carlos Augusto, terzo tentativo di Zielinski.
1: Tre soluzioni, un gol.
0: Esatto.
1: In questo caso Zielinski ha calciato male, ma ha calciato fuori, però era da solo, perché al limite dell'area spesso si trovano i centrocampisti.
0: Perché devi andare a marcare quelli che stanno in area di rigore.
1: Sì.
0: Intanto bene adesso Gomez, proprio per cercare di farsi muovere il pallone, cerca di farsi dare il pallone sulla corsia di sinistra a Cabaselle.

0: l'altro si fa vedere spesso in fase di impostazione, sono difensori che partecipano alla costruzione della manovra offensiva e dell'Udinese. Eccolo qua, nuovamente in possesso di palla il 27, il lancio in profondità, estremo settore di sinistra, ancora Giuff con un colpo di testa rischioso, male Stones, attenzione Davis in aria, arriva Gomez, si addormenta sul pallone, avrebbe potuto tirare direttamente Carlos Augusto, è arrivato alle sue spalle, è riuscito a bruciarlo in anticipo, ma lì Gomez si è addormentato letteralmente.
1: Sì, indubbiamente si è addormentato perché non pensava di avere l'avversario alle spalle, ma anche Diouf, l'ennesima sbavatura su questa
0: fascia destra. Anche Stones dobbiamo dire male nei disimpegni. Sono due o tre palloni regalati agli avversari.
1: In fase difensiva devo dire l'Inter ha concesso qualche disattenzione al di là della bravura dei giocatori dell'Udinese.
0: Intanto Barella, posizione di ala sinistra, minuti sul cronometro, 34 nel corso del primo tempo, a San Siro conduce l'Udinese per 2-1, a Manqua poi il raddoppio di Ekelekamp, poi la rete di Carlos Augusto, allora Diouf sulla corsia di destra, prova ad accentrarsi, va da Zielinski che avanza palla al piede, scoperchia poi la mediana andando a pescare i bastoni sulla corsia di sinistra, da quelle parti c'è anche Carlos Augusto, preferisce tornare dal numero 7 bastoni che poi va a servire Stones al limite, tentativo di triangolazione tra Akanji e Thuram, molto bravo dobbiamo dire Castro, ma ancora una volta a chiudere il dialogo e a dare indietro per il proprio portiere che rinvia un po', come si direbbe una volta, come si diceva una volta, la viva il parroco, ma insomma in quella situazione non si può fare altrimenti.
1: Ma sai, i portieri adesso non si può pretendere che nella costruzione dal basso impostino sempre i portieri, a volte è giusto anche se l'avesse fatto Martinez contro Real Madrid,
0: probabilmente non avrebbe preso il secondo gol. Intanto ancora Stones cerca il pallone in profondità, non lo trova, buono la chiusura di Camara che sta veramente facendo una gran partita, sbaglia Kelekamp, Pia Esposito a destra, Thuram, arriva Barella contro il controtempo, anche da terra si libera, palla di
2: rete, ha pareggiato l'Inter, Nicolò Barella,
0: di forza, di potenza, di volontà, di determinazione, nonostante fosse caduto a destra dall'interno dell'area di rigore, la posizione decentrata, Brigata Sassari l'ha messa verso l'angolo più lontano e l'Inter ha pareggiato.
1: E questo è l'Inter, la bravura, abbiamo sottolineato la bravura dell'Udinese nei due gol con cui è andato in vantaggio, ma la forza dell'Inter è questa, è uno schema ormai collaudato con l'inserimento dei centrocampisti, l'abbiamo detto, al tiro Carlos Augusto, al tiro Mkhitaryan, al tiro Zielinski, per il quarto tiro dal limite, anzi era un po' esterno, era messo anche una posizione
0: esterna,
1: deviata
0: la sua conclusione credo da un avversario che ha ingannato il portiere Okoye, però era caduto a terra perché era stato colto in controtempo dalla tocco all'indietro di Thuram, ha recuperato la posizione ma soprattutto ha uncinato il pallone da terra e se lo ha ritrovato sulla destra nella zona destra della rigore per poterlo incrociare verso il palo destro più lontano, poi ha trovato anche la deviazione di un avversario, il pallone è finito in porta, ma insomma pareggio meritato dobbiamo dire dell'Inter che è immediatamente, come dire, reagito al doppio svantaggio, ancora Ekelekamp, attenzione l'Udinese però non rinuncia a giocare, forse addirittura fin troppo leziosa, così come lezioso Mkhitaryan che viene bruciato da Vojvoda a Manqua, da questi per Kallström, l'Udinese che continua però a spingere e c'è Vojvoda sulla corsia di destra, si accentra anche lui, punta proprio a Mkhitaryan, si concede qualche giochetto col pallone, serve ancora largo per Ekelekamp, la sovrapposizione di Kallström che provando l'altra versione viene chiuso da avversario, si tratta di Carlos Augusto, poi il pallone finisce fuori, l'ultimo entrato in contatto è stato il capitano della formazione bianconera friulana e quindi ci sarà la rimessa dal fondo in favore dell'Inter, già battuta, corre Akanji, pallone per Diouf che non è preciso, Camara addirittura col no look pass per Kelenkamp, Camara sta facendo una partita strepitosa,
1: sì, uno dei migliori dell'Udinese, ma addirittura non solo sta mettendo in difficoltà Diouf sulla fascia sinistra in fase offensiva, ma devo dire che temporeggia, è molto credibile anche quando deve fare le chiusure, è visto come in questo caso.
0: Intanto evidentemente San Siro galvanizzato dalla prova dell'Inter, attenzione c'è un lancio però in profondità per Davis, non so se fosse in posizione irregolare, così infatti la linea dell'Inter, la linea difensiva dell'Azzurra si era alzata bene, non era riuscito a scrutarla in quel movimento il numero 9 friulano, calcio di punizione è già abbattuto, ripetiamo siamo al 37esimo nel corso

0: primo tempo 2-2, il parziale in questa prima frazione di gioco fino a questo momento molto molto spettacolare, due volte in vantaggio l'Udinese, doppio vantaggio per l'Udinese, 1-0, 2-0 firmato Abakambua e Kellenkamp, e pareggio nerazzurro con le reti dell'1-2 di Carlos Augusto e poi di Barella della 2-2 che vale il pareggio fino a questo momento. Dicevamo San Siro sta spingendo, adesso capisce che è il momento propizio per andare ad incitare dei calciatori che avranno sicuramente trovato morale dal raggiunto pari. Intanto pallone che viene giocato da Vojvoda, attaccato in maniera fallosa ma assolutamente involontaria da Bastoni, che va a chiedere scusa all'avversario. L'arbitro già comunque fermato l'azione, comandato il calcio di punizione in forma in favore della squadra ospite. C'è Carl, no, sì, il calcio di punizione è stato proprio battuto da Karlstrom, che gioca proprio con Vojvoda da quel lato del campo. Si fa vedere Gomez, si vede che è un giocatore che ha dei numeri per come tocca la palla, proprio
1: la tecnica, e devo dire che è partito bene. Negli ultimi 10 minuti è un po' sparito, un po' sparito, ma tieni presente che è un ragazzo di 23 anni mi pare, giovane,
0: si è addormentato sul più bello quando aveva il pallone del terzo gol dell'Udinese.
1: Ha avuto quell'opportunità che si è trovato praticamente quasi davanti al portiere, però si è addormentato, ha dato il tempo al difensore dell'Inter di intervenire.
0: Guardate, guarda l'Inter, Vojvoda che si permette delle escursioni all'interno della propria area di rigore con due uomini che lo attaccano. Alla fine Barella mette il pallone fuori dal campo, grande personalità comunque della formazione filiana, che si concede anche queste, ripetiamo, queste licenze. Bravo Davis per recare in campo a Davis, che parte sulla corsia di sinistra, la sua velocità mettendo in moto le potenti leve, il numero 9 vertice dell'area di rigore, sovrapposizione di Kellen Campo, i due e si cercano e si trovano a meraviglia. Arriva Camara a dar sostegno alla propria squadra dalla corsia di sinistra, poi anche lui cerca le corsie centrali e poi appoggia per Akamwa, il quale scambia corto con Vojvoda, il palleggio dell'Udinese con Karlstrom, poi con Cavasese, con il numero 67, tratta esattamente Diego Se, ancora l'Udinese in possesso palla, tutta l'Udinese dobbiamo dire nella metà campo dell'Inter, fatta eccezione ovviamente per il portiere Okoye, con Evo Se che si muove pressato da Diouf. Udinese che adesso deve rintanarsi dalla propria metà campo, rischia qualcosina con questo tocco in orizzontale che passa indenne la linea di mediana dell'Inter, con Gomez che può controllarlo dialogando con lo stesso Vojvoda. C'è alle sue spalle Akamwa, il quale senza correre rischi serve all'indietro il proprio portiere Okoye. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Inter e Udinese. Attenzione, l'Inter in avanti con Thuram, pallone arretrato ancora Barella in aria, parte il destro, la deviazione di Okoye in calcio d'angolo. Teniamo la linea perché dovremo adesso osservare e raccontare gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Barella sembra ispirato stasera.
1: Posso dire, è una partita spettacolare,
0: bella,
1: una bellissima partita, perché l'Udinese non rinuncia, però l'Inter, ragazzi, quando va in avanti crea sempre pericoli con i suoi centrocampisti.
0: Da destra Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Okoye, la rincorsa del numero 23, pallone in mezzo pericoloso, allontana la difesa bianconera, poi Mkhitaryan due volte murata la sua conclusione. Gomez potrebbe andare in contropiede, ma le chiusure preventive dell'Inter molto molto bene da quel lato del campo, addirittura con tre uomini riesce a catturare nuovamente il pallone. C'è Mkhitaryan, c'è sulla sinistra questa volta Thuram, il quale scambia palla con Zielinski che arriva dalle retrovie. Bastoni centralmente, si alternano i ruoli dei giocatori dell'Inter, eravamo abituatissimi a vederla con Simone Inzaghi, questa cosa sta ribadendo il concetto Cristian Kiwe, fa assolutamente bene. Mentre attenzione adesso a Bastoni, da questi ancora per Stonzo, sulla corsia di destra c'è Barella al vertice dell'area, è costretto a temporeggiare, noi ne approfittiamo per cedere la linea a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Molto bravo Camara anche in questa occasione, su Diouf riesce a far carambolare il pallone sui piedi dell'avversario e guadagnare una rimessa dal fondo. Sottolineerei ancora una volta la prova di Camara.
1: Camara secondo me è il migliore dell'Udinese, però è tutto l'Udinese, devo dire,
0: sì,
1: che sta giocando
0: molto bene.
1: Gioca con personalità.

0: Ha avuto ragione l'allenatore ha detto, è chiaro che l'Inter è la squadra più forte del nostro campionato, però se andiamo a giocare con poca personalità, con
1: è inutile
0: poca
1: scendere in campo,
0: per cui non abbiamo nulla da perdere, e devo dire che con questa mentalità i giocatori di talento ce li ha, sanno giocare la palla,
1: sono preparati,
0: sono
1: fisicamente
0: molto preparati fisicamente, per cui insomma. Poi è chiaro che giochi contro una squadra che può
1: una delle migliori squadre d'Europa,
0: ha recuperato al Napoli 2 gol, ha recuperato anche all'Udinese.
1: Intanto continua ad attaccare l'Inter, questa volta sulla corsia di destra con Thuram, 43 minuti nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Inter e Udinese in questo ultimo appuntamento della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Nello stretto l'Inter va con Diouf a cercare di evitare la pressione di Ekerekamp, lo fa sfruttando anche l'appoggio di Akanji prima, Barella poi c'è Thuram sulla corsia di destra, punta gli avversari, si accentra, serve Akanji, prova la proiezione offensiva, l'ex City, pallone che schizza dopo una serie di rimpalli sui piedi dei nerazzurri a sinistra, Carlos Augusto al vertice potrebbe andare attraverso le croche, quando è Thuram in tuffo di testa anticipando l'avversario, questa volta in Bosse, traiettoria centrale in due tempi, Okoye però quelle da centravanti,
0: questo è da centravanti, e giustamente tu l'hai fatto notare, i cross arrivano più dalla sinistra, c'è più lucidità questa sera da parte dei giocatori dell'Inter sulla fascia sinistra. Carlo Augusto poi ha fatto un gol bellissimo, bastoni, gli inserimenti di bastoni sulla fascia destra, devo dire che Camara sta limitando gli inserimenti di Diouf. Thuram spesso si allarga sulla fascia destra, però devo dire sulla fascia sinistra che l'Inter crea molto.
1: Attenzione a Ebosse con l'Udinese che va all'impostazione, 44 minuti sul cronometro che scadono in questo istante, si gioca l'ultimo minuto regolamentare, vedremo se l'arbitro farà recuperare qualcosa, non c'è stato il ristoro, non si sono dissetati i giocatori, segno evidente che la temperatura in campo non è proibitiva, l'Inter però ruba l'attenzione con Thuram alle sue spalle e Ekerekamp, ti diamo scusa, commette fallo. C'è il calcio di punizione in fuori dei nerazzurri che potrebbero chiudere questa fase del primo tempo, la fase finale del primo tempo in attacco, calcio di punizione battuto corto da Zielinski verso Bastoni, poi Stones, tutta l'Inter nella metà campo dell'Udinese, ovviamente nella sua metà campo, ma abbondantemente fuori dall'area di rigore, Martinez, Stones va sulla corsia di sinistra, Bastoni pronto ad accogliere il pallone con l'interno sinistro, smistarlo per Esposito che prova a diagonale con Mkhitaryan, prova la conclusione, ribattuta anche questa, Davis questa volta sbaglia, poi recupera palla,
0: questo è fallo,
1: è fallo perché va sul piede di appoggio di Zielinski, molto generoso Davis, ma in questo caso molto ingenuo, cartellino giallo per
0: lui. Ha sbagliato perché è entrato in possesso, è andato ad aiutare la sua squadra in fase difensiva, è entrato in possesso del pallone, poi cosa ha fatto? Voleva servire uno dei suoi compagni, si è reso conto di aver sbagliato, il giocatore dell'Inter si è impossessato e da dietro la falciata, per cui giusta la munizione,
1: giusto,
0: e attenzione, attenzione perché l'Inter ha, non c'è Çalhanoğlu, però
1: Zielinski, non c'è Çalhanoğlu ma Zielinski, c'è Barella, c'è Zielinski,
0: non c'è Çalhanoğlu, è Di Marco, che è
1: Di Marco,
0: altro,
1: però Carlo Augusto lì non ho capito perché non va a tirare col sinistro, perché la zolla di terreno sulla quale è adagiata il pallone sarebbe ideale per un sinistro, visto che verso destra a circa 7-8 metri rispetto al limite dell'area di rigore, quindi stiamo parlando di 23-24 metri, 25 al massimo, lì può andare, deve andare un sinistro, si può andare anche col destro anomalo, chiedo scusa, sì, ad aggirare dall'esterno la barriera, se andrà a Barella con il tiro, così sembra essere, infatti ci prova, c'è una deviazione, il pallone che finisce sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Questa è una soluzione che ormai adottano in molti, lo si fa da molto tempo per la verità, è perché con l'interno del piede si cerca quel palo che si dovrebbe trovare con l'interno del piede sinistro, invece si va con l'interno
0: invece
1: del piede destro e fa il giro dalla parte opposta, insomma sono cose, una volta si batteva con l'esterno. Intanto va Barella a battere il corner, respinto anche questo, l'Inter che rimane in attacco, un minuto di recupero che è andato via, è andato via un minuto e mezzo, in questo momento l'arbitro decide di mandare le squadre negli spogliatoi, si va a riposo con il seguente parziale a San Siro, Inter 2 Udinese 2, a tra pochissimo per la ripresa.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. A preoccupare il capo della Casa Bianca l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, che dice è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Il Brent sfiora i $110 al barile. Zelensky resta cauto e fonti vicine al Cremlino confermano che un'intesa è in discussione, precisando però al Financial Times che il presidente russo è riluttante ad un accordo prima dell'inverno. La crisi mediorientale si sposta nel Mar Rosso, salta il vertice in Oman per riaprire lo stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio, come abbiamo sentito, vola. L'Arabia Saudita ora è alle prese con i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, che intensificano l'offensiva contro Riyadh.
2: Due stretti, Bab el Mandeb e Hormuz, una sola crisi e il rischio che il Mar Rosso diventi la nuova frontiera della guerra regionale. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riyadh sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane non confermate riportano che Riyadh avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello. A pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riyadh di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha duramente criticato i registi del documentario NASA premiato al Festival di Venezia, definendo intollerabile che l'istigazione all'antisemitismo provenga dall'interno del paese. Nel film, basato su testimonianze anonime di soldati e intelligence, le forze armate israeliane vengono accusate di aver ucciso deliberatamente civili palestinesi a Gaza. In risposta, lo Stato ebraico ha aperto un'indagine interna per identificare le fonti che hanno collaborato alla realizzazione della pellicola. Torniamo in Italia con la cronaca. A Venezia ancora senza esito le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni.
3: Dopo 3 giorni di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato soltanto la borsetta di Gabriella Querino. Le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia all'aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo della 26enne brasiliana, mentre su quello del marito, Sean Micheli, morto dopo 2 giorni d'agonia, la procura ha ordinato l'autopsia. I periti dovranno analizzare i resti del barchino della coppia, affondato dopo lo scontro con un taxi acqueo. Va ricostruita la dinamica dell'impatto avvenuta all'alba di sabato, in un tratto a percorrenza veloce senza telecamere. Da stabilire anche il senso di marcia e la velocità delle imbarcazioni. Nell'inchiesta per omicidio nautico il tassista resta l'unico indagato. Le vittime erano partite da Burano verso le 5 del mattino. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la donna arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. I due si erano sposati a giugno. La sorella di lei ha lanciato una raccolta fondi per permettere ai genitori di venire in Italia ad assistere alle ricerche. Simone Zazzera, GR1.
1: Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduta a Castellammare di Stabia. Una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta, è stato sentito oggi dal PM di Velletri come persona informata sui fatti il compagno di Denise. L'uomo era l'unico presente nell'abitazione di Ariccia quando la 35enne si è lanciata dal terzo piano. Nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, intanto sono stati avviati accertamenti sui 2 telefoni cellulari trovati in casa. Al Campidoglio la veglia civile per Emma Bonino. In piazza politici, amici e personalità della cultura e dello spettacolo ricordano la leader radicale. Per noi in diretta c'è Federico Mello.
4: Sì, sono ancora in corso gli interventi per questa veglia civile. È cominciata alle 20, subito dopo la chiusura della camera ardente visitata da migliaia di persone

tra cui molte donne. Appena ha finito di parlare Francesco Rutelli, prima di lui Luciana Castellina, Roberto Saviano, Luigi Manconi, Concita De Gregorio, un commosso Marco Cappato, i leader del centro-sinistra. Vengono ricordati aneddoti personali, le tante battaglie, da quella contro le mutilazioni femminili alla lotta per la Corte Penale Internazionale. Alcune centinaia

0: tutto, linea allo studio.
1: Grazie Mello. È morto 87 anni Bob Mackey, costumista americano soprannominato il sultano delle paillette. Per oltre mezzo secolo ha firmato alcuni dei look più celebri dello spettacolo, vestendo star come Cher, Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Liza Minnelli e Julie Garner. Maestro degli abiti spettacolari tra piume, strass e appunto paillette, Mackey ha vinto 9 Emmy e ottenuto 3 nomination agli Oscar. Era l'ultima notizia, la linea torna al calcio, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900€, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
18: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'ultima sfida della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Le squadre di Inter Udinese sono andate a riposo sulla parziale di parità 2-2 in vantaggio 2-0. La squadra friulana con Akanboa e con Ekelenkamp, il pareggio dell'Inter arrivato grazie alle reti di Carlos Augusto e di Barella. Studio.
19: Bene, grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Torneremo da loro davvero fra pochissimo per commentare questo interessantissimo primo tempo fra Inter e Udinese. Ricordo i risultati della giornata fin qui: Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2. Si sta giocando in Premier League Inghilterra, Leeds Newcastle 44esimo minuto 2-0 per il Leeds, e in Liga Spagnola Villarreal Betis, col Betis che è appena passato in vantaggio 2-1 quando siamo al 44esimo minuto. Torniamo da Francesco Repice e Fulvio Collovati, e visto insomma che di calcio ne sapete molto, vi chiedo un'analisi su questi

0: i gol segnati, perché sono stati tantissimi. Ora non voglio andare nello specifico solamente in Inter-Udinese 2-2, ma è stata una quarta giornata con tanti gol segnati, merito delle nuove direttive arbitrali e troppi problemi difensivi delle squadre. Che sta succedendo? Perché quantomeno ci stiamo divertendo molto.
1: Siccome Fulvio Collovatti ne sa più di tutti, io passo la parola a lui.
2: Sa più di tutti. No, anche delle nuove direttive che lasciano correre, i giocatori fanno meno sceneggiate, il gioco più veloce, più rapido, non ci sono pause. E dobbiamo abituarci, ci stiamo lentamente, molto lentemente, consentitemi di dire questo, avvicinando al calcio inglese, perché l'intensità, noi abbiamo bisogno di intensità, ritrovare l'intensità. E devo dire che le direttive ci aiutano, poi dopo è chiaro che qua ci troviamo di fronte, nel caso specifico di questa sera, a una squadra che l'anno scorso ha fatto 89 gol, dico bene, 89 gol, la seconda in classifica ne ha fatti 24 o 25 meno. Per cui stiamo parlando dell'Inter, naturalmente una squadra abituata a fare gol, e sullo slancio dell'Inter ormai l'Inter trema, qualche errore difensivo lo commette, ma anche le altre, vedo la Juve ieri sera, abbiamo visto, per non parlare del Milan che si è ritirato 2-0 contro la Lazio all'inizio, per cui diciamo che queste big devono ritrovare un po' la solidità difensiva, in quanto all'attacco devo dire che gol li hanno sempre fatti.
1: Ti do un dato, Fulvio.
2: Sì,
1: la Roma in questo campionato ha segnato 12 gol e ne ha subito uno, e male ne ha fatti 6 di questi 12. Dallo scorso campionato ad oggi ha vinto 9 partite consecutive.
2: Tu mi hai dato questo dato e io te ne dico un altro di dato. Io sono stato uno dei primi, consentimi di dire questo, che con Gasperini sulla panchina della Roma ho detto: sta a vedere che quest'anno la Roma, se gli prendono i giocatori, non preso male, gli prendono, la Roma può essere competitiva con quest'Inter per lo scudetto.
1: Studio.
0: Io qui farei anche un'analisi, ovviamente siamo solo alla fine del primo tempo, le squadre immagino fra poco torneranno in campo, però Francesco, Fulvio, questa Udinese ha fermato il Como, sta giocando un'ottima partita con l'Inter, è qualche anno insomma che ha ritrovato davvero una dimensione interessante, no?
1: Peraltro con un allenatore che, contrariamente a quelli che l'hanno preceduto, sta rimanendo tanto su quella panchina, quindi poi si hanno capito che Runec non è un tecnico episodico, è uno che sta costruendo qualcosa di importante a Udine.
2: No, poi sottolineiamo anche questo, che stasera gli manca il difensore centrale richiesto da tante squadre, solo gli manca Zaniolo, Palma, un altro giovane interessantissimo che può entrare nel giro della squadra nazionale, mi pare. Ci sono dei giocatori a tante essenze, anche l'Udinese, però è una squadra che vedi, gli ha dato personalità, ha una filosofia di gioco ben chiara, si compatta molto, perché è chiaro che con l'Inter, che ti costringe con gli esterni tutto a compattarti, ma si difende bene, poi riparte e ti mette anche di colpa, perché noi l'abbiamo visto con Gomez, se non si addormentava,
1: io dico soltanto gol. Guarda, un'altra cosa, se mi permette Giacomo Prioreschi.
0: Certo.
1: Quell'espulsione di Kolarov, allora è chiaro che è una cosa che non si fa, è chiaro che è una cosa che danneggia la panchina, ma credo che abbia dato ancora più fervore, ancora più fuoco alla squadra. Allora, quell'atteggiamento lì, no?
2: Se fosse studiato, tu dici.
1: Io non volevo arrivare a questo, però, cioè, però è come mettere pressione, è come incendiare lo stadio. Era quello che faceva Giuseppe Mourinho, parliamoci chiaro.
2: Giuseppe Mourinho
1: Allora, a me queste cose colpiscono molto, perché questo modo di gestire le partite è tipico degli allenatori che sono stati ex calciatori di grande personalità, che hanno anche nei momenti difficili devono inventarsi qualcosa da fuori al campo per mettere ancora più
2: per accenderlo ancora di più.
1: Io
2: devo dire che la mossa è riuscita sotto questo aspetto, perché
1: direi di sì.
0: A proposito di personalità, Giacomo. Sì, no, volevo chiedervi negli ultimi secondi prima di lasciarvi la linea, a proposito di personalità, Carlos Augusto, che è un vice di Marco, ma insomma ha già segnato due gol pesanti, ha due squadre quest'Inter.
2: È un titolare acquisito, l'Inter ha due squadre, può permettersi il lusso, abbiamo detto di lasciare fuori, ce l'hanno con infortunato, però Lautaro Martinez, perché poi c'è Thuram, c'è Pio, insomma il giocatore, l'Inter ha due squadre, come hai detto te.

0: È iniziato il secondo tempo, grazie a Giacomo Prioreschi. Noi quindi iniziamo il racconto della ripresa di questo Inter Udinese. Sono sul 2-2 le squadre. Nella prima frazione di gioco le reti di Akanwair, la doppio di Ekelenkamp, e poi l'1-2 di Carlos Augusto con il pareggio di Barella. Le squadre che non hanno effettuato sostituzioni si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco. Attenzione che attacca l'Inter con Barella, il cross in mezzo per Thuram, l'uscita con grande lettura dobbiamo dire di Ekoi, in presa bassa è andato ad arpionare il pallone, non era semplice perché era molto distante dalla porta, sì, questa traiettoria.
1: Non tutti escono fino lì,
0: no.
1: Non tutti i portieri sono così attenti, precisi, e poi posso dire Barella è un trascinatore, oltre a far gol vedi anche questo cross, c'è un giocatore dell'Udinese per terra.
0: Secondo me si tratta di, vediamo, sulla corsia di sinistra da quel lato del campo, non vorrei si trattasse di Camara, no, si tratta di un difensore, si tratta di Cabasele, non so che tipo di problema stia accusando a dire il vero, perché si copre il volto con una mano, anzi con due mani, evidentemente qualcosa di molto doloroso. Non credo ci sia stato, no, c'è stato uno scontro con un suo compagno addirittura, sono entrati in rotta di collisione con un compagno e lui ha avuto la peggio quando si trattava di andare a chiudere sull'incursione di Barella, un colpo allo sterno ed è molto doloroso, lì fa molto male,
1: assolutamente, sì,
0: praticamente all'altezza del trapezio, zona anteriore, però proprio sotto il collo, quella zona lì fa veramente molto molto male quando prendi un colpo, infatti sono tutti abbastanza preoccupati, anche se non si tratta di nulla assolutamente di grave, ed allora vanno immediatamente a soccorrere il numero 27 dell'Udinese, a capire se può rientrare a giocare, se può appunto riprendere la sua posizione. È un colpo molto doloroso, non so se abbia, e non posso assolutamente dirvelo, e se abbia lasciato delle conseguenze sul difensore della formazione ospite. Ricordiamo che c'è un solo ammonito, si tratta di Davis, in una partita particolarmente corretta nel corso del primo
1: molto
0: tempo,
1: corretto, sì.
0: Anche se dell'espulsione di Collaro abbiamo parlato per quello che riguarda gli aspetti disciplinari, ma insomma ne abbiamo parlato anche in una certa maniera andando molto al di là dal tanto sulle righe, ma evidentemente era semplicemente una provocazione.
1: Sì.
0: Nel frattempo il pallone viene restituito all'Udinese che ne deteneva il possesso, 3 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo, 2-2 il parziale, si è ancora non si è rialzato proprio il numero 27 Cabasele.
1: No, è il bordo del campo, vediamo se rientra. Sta aspettando l'ok dell'arbitro, pensa che adesso c'è una nuova regola, mi pare un minuto.
0: Sì, non so cosa si debba aspettare, sì. Anche se il pallone è distantissimo, c'è questa nuova regola e bisogna rispettarla. Intanto c'è il lancio in profondità per Davis che lotta con Akanji, pallone che schizza sui piedi di Bastoni, addirittura con la coscia. Bastoni dà all'indietro al proprio portiere Martinez, quest'ultimo di rotta la traiettoria verso il settore di destra dove si trova Akanji. Akanji va in orizzontale, ancora una volta da Stones che si è protiato nella fascia centrale della difesa dell'Inter, qualche disimpegno non proprio precisissimo. Mkhitaryan va a sinistra, comincia ad accelerare, poi sterza su Gomez, serve Zielinski avanza verso l'area di rigore, libera sulla sinistra ancora Bastoni che va al cross con il pugno conce, pallone che finisce sui piedi di Diouf, c'è ancora Cammarasso di lui, colpo di tacco di Barella, Diouf all'indietro, va alla conclusione Mkhitaryan e ci pensa con un tuffo sotto l'incrocio dei pali Okoye a togliere il pallone dalla porta. Il 3-2 sembrava cosa fatta per l'Inter che avrebbe rimbalzato.
1: L'Inter quando attacca così Francesco è straripante, non c'è niente da fare, passa da una fascia all'altra, fascia all'altra con questi cambi di direzione, poi soprattutto crea questa opportunità. Adesso palla in attivo
0: con il cross di Barella da destra, un tentativo di colpo di testa a Camua sulla incornata di Stones che allontana ora tutta l'Udinese rintanata nella propria metà campo. Diouf, l'ultimo uomo dell'Inter in difesa, va ad accaparrarsi della sfera, poi serve Mkhitaryan in verticale, quest'ultimo per il movimento molto molto preciso di Bastoni che fa viaggiare Carlos Augusto all'interno della rigore avversaria, arriva Esposito, la mette all'indietro, spalle alla porta a Thuram, è venuto un avversario, esce dal limite dell'area, serve Zielinski, conclusione ribattuta da Castro. Mora, evidentemente l'Udinese deve resistere alla pressione dell'Inter, scivola e Bossé, poi il pallone termina fuori, ultimo a toccarlo è stato Thuram, secondo il collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione, non è assolutamente convinto Chivo, non era convinto l'allievo Thuram, invece è convintissimo il guardaline e l'arbitro che evidentemente non attendono nemmeno la revisione

0: e dicono che si deve andare con la rimessa dal fondo, poi diciamo così molto sollecitata dal direttore di gara, che ha contato i secondi. Cammarà si trascina il pallone fuori nel tentativo di andarsene sia a Diouf che a Barella, poi allontana il pallone, qualche fischio di San Siro, rimessa laterale in fuori dell'Inter dal fronte offensivo destro del suo schieramento, sempre Barella. Dobbiamo dire che Barella
1: tra i migliori,
0: è tra i migliori questa sera. Nel cerchio centrale del campo c'è Bastoni attaccato,
1: ma sai, capitano in assenza di Çalhanoğlu, insomma, si rende proprio ancora con più personalità, partecipe del gioco, fa un po' il play, fa un po' l'uomo che si inserisce, ha fatto gol, fa un po' il tuttologo, anche in chiave nazionale è importante,
0: direi.
1: Chiave nazionale è importante averlo già dopo quattro partite in queste condizioni fisiche,
0: molto molto importante evidentemente per la nazionale. Lui è una pedina fondamentale per Roberto Mancini. Tanto attenzione a Mkhitaryan, che prova ad andare via Gomez, lo costringe quest'ultimo al retropassaggio per Bastoni, si allarga a sinistra, questa volta Barella non riesce a controllare, pallone che invece viene giocato splendidamente da Carlos Augusto, intervento di Echele, campo alle spalle di Barella, calcio di punizione fuori dell'Inter che adesso sembra veramente molto più reattiva degli avversari in mezzo al campo. Siamo giunti al settimo minuto di gioco nel corso della ripresa, il punteggio ancora di parità 2-2 tra Inter e Udinese in questa ultima sfida valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Ancora Zielinski che attacca, sfrutta lo scivolone di Cavallo, ma poi serve Pio Esposito, prova a restituirgli il pallone, Udinese in difficoltà, costretta a rilanciare nel nulla del proprio attacco. Devo dire, un Udinese che sta soffrendo in questo inizio di ripresa, anche se diciamo così non ha rischiato tantissimo, fatta eccezione per il tiro di Mkhitaryan che sembrava vincente.
1: Però l'impostazione che giustamente ci dà questa credibilità, cioè è un Inter più aggressiva che gioca nella metà campo dell'Udinese, ed Udinese che fa fatica a ripartire rispetto a quello che ha fatto il primo tempo.
0: Intanto commette fallo proprio Cabaselli, che nel frattempo è rientrato all'interno del terreno di gioco, ristabilendo così la parità numerica e parità anche nel punteggio 2-2 tra Inter e Udinese. Ha commesso fallo ai danni di Thuram, calcio di punizione già battuto, Carlos Augusto da sinistra prova attraverso in mezzo raso terra, vabbè, e va a Bakangwa a mettere il pallone, crediamo sul fondo, e si tratterà di battere un calcio d'angolo in favore dell'Inter. Da sinistra va Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta avversaria, agito da raccattapalle Federico Di Marco, che era lì, ha baciato anche il pallone prima di darlo al suo capitano, come a dire dai che questa è la palla buona per passare in vantaggio.
1: Vediamo.
0: Parte Barella con il cross, secondo palo, colpo di testa di Carlos Augusto, era di
1: Carlos
0: là.
1: Carlos Augusto è un colpitore di testa, ragazzi, è un grande colpitore di testa, non è altissimo rispetto ai suoi compagni di difesa, però è un ottimo colpitore di testa, e i suoi gol di testa sulle pari in attiva li fa sempre.
0: Guarda, c'è stata la parata abbastanza semplice, dobbiamo dire, di Okoye, però tutti i centravanti non altissimi che però saltavano tanto, il povero Beppe Savoldi per esempio.
1: No, ma io l'ho marcato, anzi ti dirò di più, fammi dire questa cosa un po' così anche in radio cronaca, ho esordito, avevo 18
0: contro
1: anni,
0: Beppe
1: contro Beppe Savoldi, che era alto 1,79-1,80, ma saltava, aveva un
0: differenziale,
1: un differenziale di un metro, saltava da fermo, aveva un'esplosività assolutamente
0: grandissimo giocatore, che ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto. Tanto sbaglia Mkhitaryan, non c'è intesa con Bastoni, il pallone finisce fuori, qualche mormorio di San Siro. Siamo giunti al nono minuto nel corso del secondo tempo, 2-2 tra Inter Udinese, e vuole adesso Davis difendere palla dalla corsia di destra, in due su di lui, guadagna un'altra rimessa laterale il centravanti friulano, poi batte il 5 con Alessandro Bastoni, duello ruvido ma molto molto leale, molto bello quello tra Davis e Bastoni, ancora Davis, questa volta Zielinski alle sue spalle, Davis fa qualcosa di strano dall'indietro, una traiettoria sulla quale ancora una volta Cabaselli deve intervenire per chiamare in causa il lontanissimo Okoye, il quale con i piedi mette in movimento a sinistra e Vosè, si fa vedere come di consueto, e Kellekamp riceve palla da quel lato del campo, la triangolazione con i compagni molto molto precisa, molto bella dobbiamo dire anche in questa occasione. Vediamo che adesso la palla viene portata orizzontalmente rischiando all'Udinese, infatti sbaglia e Vosè recupera Mkhitaryan, più Esposito prova a far filtrare, è un altro che sta giocando una gran partita dell'Udinese, si tratta di Karlström, che è riuscito a allontanare mentre insiste l'Inter, ancora con Thuram in area di rigore, da destra parte il tiro, murato anche in questo caso, deve accontentare

0: Di una rimessa con le mani la formazione di Cristian Chivu, già battuta dal fronte offensivo destro del suo schieramento. Zielinski prova ad accentrarsi ai 35 metri con il sinistro, c'è anche Bastoni che va in area di rigore, più Esposito spalle alla porta di prima, bene per Mkhitaryan che deve girarsi in qualche modo, Barella con la punta del piede anticipa l'avversario, verso il lunga troppo il pallone, la respinta è corta dei difensori friulani e poi dal limite Mkhitaryan dopo l'assistenza di Barella manda il pallone sul fondo oltre la traversa, l'Inter va al tiro con una facilità spaventosa.
1: Bravissimo, trova sempre i centrocampisti liberi al limite dell'area, con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu anche se questa sera non c'è, con Barella, con Zielinski, sanno sempre perfettamente, sono tempisti, sanno qual è il tempo per inserirsi e devo dire fuori gioco da parte
0: sì, era fuori gioco di Davis, infatti si è fermato.
1: È un Inter che adesso vuole far sua la gara, lo vedi, perché l'Udinese sta un po' rinunciando a quella che sono le ripartenze che ha fatto andando sul 2-0. Adesso l'Inter vuole cercare di chiuderla, ecco.
0: E siamo al 12° nel corso di ripresa, gran palla di Barella per Diouf da destra che può entrare in area di rigore, parte il traversone al retrotto, Thuram ha segnato l'Inter, minuto 12 nel corso della ripresa a San Siro, l'ha ribaltata l'Inter e questa volta il lancio di Barella per Diouf in una zona di campo, quella estrema destra, estrema sinistra difensiva dell'Udinese, completamente scoperta, e Bolsera è andato a farsi
1: passeggiata. L'unico errore di Camara che non è stato aiutato dai propri compagni, si è ritrovato in fase, vedi che sta discutendo con i propri compagni, evidentemente ha detto io ero in fase offensiva,
0: qualcuno deve andare a chiudere,
1: però bellissimo il lancio da parte di Barella. Stavo dicendo che l'Inter voleva chiuderla, voleva andare in vantaggio e hai visto che dopo nemmeno 4-5 secondi l'Inter con una bella, con questa filtrante di Barella per
0: molto lucido. Andare dietro il pallone per Thuram, si sta rivedendo il tutto per la posizione di Diouf sul lancio che arrivava dalle retrovie, io sinceramente non so se fosse in posizione, posso sapere da questa posizione, è assolutamente impossibile capirlo. Vediamo se è stato convalidato il gol. Anzi no, l'arbitro dice convalidato. 3-2 per l'Inter, c'è il boato adesso di San Siro, si sono resi conto anche dagli spalti del Meazza e i tifosi nerazzurri che il gol è stato convalidato. Vediamo se e quale sarà la reazione dell'Udinese, rimessa con le mani di Gomez, un pallone giocato adesso male, dobbiamo dire, dagli uomini di Rinic che devono ribadire il concetto andando a ripetere appunto la rimessa laterale, cosa che accade in questo momento a Camuà, e quindi sotto di due gol l'Inter ha ribaltato la partita, ora conduce per 3-2, il lancio per Davis alle prese con Stones che invia sui piedi di Zielinski, grande intervento di Stones, quella lotta con la triangolazione tra Mkhitaryan e Zielinski e il tocco a destra per Carlo Saluzzo, troppo lungo, anzi troppo largo,
1: non si sono capiti, uno è andato incontro a Zielinski invece lo ha praticamente lanciato, per cui il pallone è andato in fallo laterale. Adesso dovremmo per forza
0: comunque continua a giocare l'Udinese, attenzione Camara nel rigore, recupero e chiusura splendida della diagonale da via Kanji.
1: Sì.
0: È la difesa dell'Inter, però adesso le misure in campo devono essere, come dire, relative al punteggio che sta maturando all'interno del terreno
1: però,
0: di gioco.
1: Però io ti dico questo, perché l'Inter l'ho osservata tantissime volte, qualcosa in fase difensiva l'Inter concede sempre, perché rischia con i propri difensori che giocano molto alti. È chiaro che in questo caso è intervenuto a Kanji perché è veloce.
0: E ora Mkhitaryan si fa ammonire per protesta, perché avrebbe voluto l'ammonizione di Gomez che era strutturato da dietro, e allora l'arbitro si è indispettito dopo avergli concesso il calcio di punizione a favore ed è andato a restare sui danni il cartellino giallo. Siamo al quarto d'ora nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sull'Udinese per 3-2, la partita è comunque ancora aperta, molto molto vivace. Mkhitaryan a sinistra per Bastoni, che finta di andare al cross su Gomez che tuttavia non molla la presa, passaggio di Bastoni per Zielinski ai 40 metri su Barella, attaccato alle spalle dai Kellenkamp, Zielinski e grande dribbling e poi tocco corto ancora per Barella, va al fraseggio dello stretto. Ora la formazione campione d'Italia sciorinando quella capacità tecnica che tutti le riconosciamo ovviamente, e grazie al tasso

0: molto importante la cifra proprio tecnica dei suoi calciatori. Bastoni si muove in mezzo più esposito, il pallone è largo e allora prova ad approfittare l'Udinese con il lancio di Bossè sulla settore di sinistra per Davis che corre, c'è Ekelekamp solo in mezzo, va ancora Davis, pallone in mezzo, in due tempi c'è Martinez, ma anche qui chiede scusa a Cangi.
1: Chiede scusa
0: a Cangi, sta chiedendo scusa, poi ha alzato le mani come a dire c'è qualcosa che non va forse nei difensori, c'è forse Stones che non sta bene o forse a Cangi che
1: c'è
0: non sta
1: infortunio.
0: Bene, uno
1: c'è
0: dei
1: infortunio.
0: Due
1: un perché infortunio c'è... sì sì c'è un infortunio da parte del giocatore dell'Inter,
0: ma c'era un'autostrada per Elena, probabilmente solo in area di rigore.
1: Sembrava che il giocatore dell'Inter allora, si fosse fermato.
0: Intanto è entrato sul campo con il numero 7 per l'Udinese Guyer ed è uscito Gomez. Vuol dare comunque spessore al suo settore offensivo. Runeich, Stones a terra. Stones a terra ha qualche problema fisico, è evidente che abbia qualche problema fisico, perché lì c'era un buco in mezzo clamoroso.
1: C'era un buco, allora l'Inter è stata fortunata qua, perché sul lancio il giocatore dell'Udinese non ha messo con precisione la palla in mezzo, altrimenti Davis per Ekelekamp era completamente da solo, perché evidentemente Stones si era infortunato e si era praticamente fermato.
0: Pavard al posto di Stones. E quindi i giocatori ce l'ha, Cristian Tivo può tranquillamente farli entrare in campo, i minuti sul cronometro che sono 17 nel corso della ripresa, l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, rimonta, era sotto 2-0 la formazione campione d'Italia, ha segnato 3 gol, 2 nel primo tempo, 1 nella ripresa, entra anche Curtis Jones al posto di Mkhitaryan. Allora, applausi per Mkhitaryan. Comunque applausi di rispetto e di considerazione per questo giocatore molto molto forte, magari un pochino in là con la carta d'identità. Dentro Curtis Jones, prova non brillantissima di Mkhitaryan.
1: Ma Mkhitaryan, sai, paga il fatto di
0: aver giocato
1: di
0: poco,
1: aver giocato
0: secondo
1: poco.
0: Me.
1: Esatto. Sai, uno con la sua età
0: ha bisogno
1: di giocare, ha bisogno di carburare in termini poveri, bisogno di giocare, di entrare in condizione, poi dopo lo devi limitare, un po' come fa Modric col Milan, subito va in condizione, poi dopo però non è che lo puoi sempre far giocare, per cui Mkhitaryan è un giocatore, a me non è dispiaciuto, certo non è il migliore Mkhitaryan.
0: Intanto ha provato l'Udinese a farsi luce mettendo il pallone tra le linee di difesa e di centrocampo dell'Inter, poi Barella va a scontrarsi con l'arbitro, l'arbitro opportunamente ferma tutto perché l'Inter aveva perso palla, ma ovviamente era stato addirittura Pairetto a far da scudo, in fallo di ostruzione, diremo così, a Barella. I due hanno battuto il 5 e il direttore di gara ha lasciato il pallone alla formazione padrona di casa, il pallone tra i piedi di Akanji di fronte alla sua gara area di rigore. Siamo al 18° nel corso della ripresa a San Siro con l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, il rilancio in profondità di Martinez, il colpo di testa di Evos e poi arriva Cammarà, ancora un retropassaggio per il compagno di squadra dal lato sinistro difensivo friulano, un rilancio che trova subito pronto all'arresto di Petro Barella che va in verticale più esposito, spalle alla porta, al limite riesce ad allargare su Thuram che nonostante lo sforzo e la scivolata non è in grado di tenere il pallone all'interno del perimetro di gioco. Ci sarà una rimessa in favore dell'Udinese, è già abbattuta con Akanwa che porta palla in profondità con il lancio per il nuovo entrato a Guyer, il colpo di testa di Akanji in precisione anche su Curtis Jones che attende la sfera sul settore di sinistra, va a scambiare con Pi Esposito, ancora Curtis Jones, l'ex Liverpool, tocca il pallone con la suola dello scarpino, poi lo triangola con Zielinski, si fa vedere nuovamente il numero 7, colpo di tacco per Bastoni che lì, anche se di pochi metri alle sue spalle, si muove molto Curtis Jones, adesso funge da calamita per i palloni che gli servono, i compagni di squadra a cui lui va come dire a porgere la sfera. È evidente che il numero 21 vuole fungere un po' da regista in questa fase sì. della partita, è il più fresco di tutti, ha tanta capacità tecnica, tanta visione
1: di
0: vedere, gioco.
1: Si fa vedere, non si nasconde, esatto. Non si nasconde, si fa vedere, sa che la squadra ha bisogno di lui, del suo apporto. Mkhitaryan era chiaro stanco, evidente, il suo apporto è fondamentale in questo secondo tempo.
0: Intanto Pi Esposito commette fallo ai danni di Cavaselle, fino a questo momento molto bravo il numero 27 sul giovane centravanti italiano. Dobbiamo dire che
1: questo è un duello fino ad ora vinto del difensore,
0: sì.
1: Si può dire, poi dopo Pio Esposito ci ha abituato anche a prodezze, per cui la partita è tutt'altro che terminata.

0: però fino ad ora devo dire un duello vinto dal difensore dell'Udinese.
1: Ancora Canuava da Castron con Guglie che viene strattonato alle spalle, non secondo l'arbitro, il capitano dell'Udinese che recupera il pallone. Castron va sul settore di sinistra, viene anticipato dall'intervento molto molto deciso da parte di Bastoni, poi qualche protesta per un fallo presunto a danni di Pio Esposito, il fallo invece lo commette Turam sul numero 14 dell'Udinese, Abba Camua, lui il quale ha stappato questa partita grazie alla sua rete nei primi minuti della sfida. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 20° minuto del corso della ripresa, l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, Udinese che sembra però non volersi dare per vinta. Camara va proprio dal numero 27, Cabasele, forse va in profondità quest'ultimo a cercare i compagni del pacchetto avanzato che non arrivano sul pallone, colpo di tacco di Barella, splendido, ancora una volta l'Inter si fa vedere con il suo capitano da destra, lato corto dell'area di rigore, poi la stessata, poi Curtis Jones, il tocco in laterale operato da Pavard per lo stesso Barella, Barella che praticamente adesso può sfruttare anche la corsa di Pavard, che una volta uscito Stones fa di fatto l'esterno destro aggiunto con Bastoni che è stato spostato centralmente insieme da Kanji, il cross è proprio di Pavard, colpo di testa ad allontanare Diego Bossé, ma Kanji rimane lì a conquistare la respinta del difensore dell'Udinese, va da Pio Esposito, spalle alla porta, fa da sponda, Curtis Jones nel cuore dei 16 metri avversari, cerca lo spazio, Zielinski, Esposito, il quarto gol dell'Inter, Pio Esposito, gol meraviglioso, bellissimo, bellissimo, gol da calcio a 5.
2: Un'azione, posso dire, strepitosa, avevamo detto, ma guarda che incredibile, calcio incredibile, avevamo detto un minuto fa, ma la partita è tutt'altro che finita, Pio Esposito si può svegliare da un momento all'altro, e devo dire che un calcio a 5, praticamente, un 1-2, cioè
1: triangolazioni strette in area di rigore,
2: un torello dentro l'area di rigore, poi Pio Esposito si impossessa il pallone e lo mette sul palo lontano.
1: Ma
2: questa è la forza dell'Inter.
1: Ma dov'è bravo poi questo ragazzo? Perché a inizio azione, ecco qui, tiene la palla lì, mette spalle alla porta.
2: Ha servito lui, è nata da lui,
1: consente,
2: guarda cosa ha fatto.
1: E consente ai compagni di salire, di venire tutti incontro al pallone.
2: Ma guarda che tu quando hai un centravanti così, facilita l'inserimento dei centravanti.
1: No, che nel pallone ci vuole il centro, ci vuole il centravanti.
2: Ci vuole il centravanti.
1: E niente da fare.
2: Ragazzi,
1: va bene,
2: ragazzi,
1: tutto.
2: Il nostro campionato sta dicendo questo. Prima in classifica, la partita non è ancora terminata, ma mi permetto di dire, sono le squadre che hanno centravanti.
1: C'è poco
2: da
1: fare.
2: La Roma e l'Inter e la Roma. E terza in classifica il Como che, che ne ha due di centravanti. King e Dovigas.
1: E non sottolineerei, non sottovaluterei nemmeno Lazio che comunque lì con 10 punti.
2: C'è, assolutamente.
1: Che
2: assolutamente
1: sta facendo bene, anche se magari non c'è un centravanti di grande richiamo nella squadra.
2: Assolutamente.
1: E nella formazione biancoceleste che però riesce coralmente a fornire delle grandi prestazioni. Intanto Barella ancora per Pio Esposito in area di rigore. Guardate come lotta, guardate come costringe i difensori a rifugiarsi proprio sempre in queste azioni, magari anche subendo fallo, in queste azioni difficoltose, in queste azioni sporche, in queste azioni difficili.
2: Ti posso dire da dietro, marcandolo, immedesimandomi, è difficile da marcare, è difficile innanzitutto perché ti trovi davanti uno o altro 1,90, per cui non lo sposti, è lui che ti sposta col suo corpo per cercare di farsi spazio sul lato sinistro e sul lato destro, e quando non fa questo cosa fa? Aspetta l'aiuto
1: l'arrivo del compagno e tiene lì la palla.
2: Il gol,
1: intanto sostituzione, Bonnier e Di Marco escono, Thuram che non aveva capito che doveva uscire, quindi va a dire all'arbitro scusa esco subito, non l'ho fatto apposta. Di Marco e Bastoni, allora vediamo come si mette adesso l'Inter, perché rimane quindi Carlos Augusto, va a fare il difensore centrale
2: come ha sempre fatto, un giocatore
1: a sinistra va Di Marco e poi ovviamente Bonnier va a far compagnia lì davanti a Pio Esposito.
2: Pensa che cambi, Di Marco
1: sta pensando anche alla partita di sabato,
2: tu dici sta pensando alla Roma, sì, sul 4-2 la partita non è terminata, ma in questo secondo tempo l'Inter sta dominando,
1: siamo al 25esimo.
2: Milese, non penso che Martinez abbia fatto un intervento nel secondo tempo,
1: Lautaro Martinez si è riposato tutta la partita,
2: un po' come se fosse sconfortato l'Udinese, da andare dal 2-0 vinceva 2-2, fate subito con quello stato mentale.

0: preso il terzo gol.
1: Eccolo Carlos Augusto, la sua prima azione da difensore centrale, che va a rimbalzare sul piede di Goye e mette palla sul fondo, semplice rimessa in fuori dei nazzurri. 25 i minuti sul cronometro. Lunic può rimproverare veramente poco la sua squadra, perché contro questa Inter è molto molto complicato resistere, anche se in vantaggio per 2-0. Dobbiamo dire che l'Udinese stasera ha dimostrato comunque grande organizzazione di gioco offensivamente parlando. Guardate più Esposito come mette in difficoltà il difensore, va a fare sportellate anche quando il pallone è perso, in qualche modo ne fiacca le resistenze. Poi il retropassaggio di Carlos Augusto, ancora per Martinez che va rasoterra a cercare a trovare Curtis Jones, avanza l'ex Liverpool verso la linea mediana della capo, scambia in orizzontale con Zielinski, ottima la prova di Piotr Zielinski, dobbiamo dire.
0: Guarda, Barella, Zielinski e Carlos Augusto, se parliamo di centrocampisti, loro due, devo dire che
1: ha funzionato tanto il centrocampo dell'Inter stasera.
0: Non ho fatto rimpiangere Çalhanoğlu assolutamente, ma è una coppia, anzi sono i due titolari acquisiti. Poi quando c'è Çalhanoğlu,
1: c'è anche Sucic in panchina,
0: c'è anche Sucic, c'è Mkhitaryan, che suo lo
1: c'è Luis Enrique a destra, insomma, ci sono tanti giocatori, c'è Bissek come difensore. È ovvio che l'Inter ha una rosa molto, un organico molto lunghi, e può beneficiare l'equipo di questa fortuna, e quindi la mette a frutto, perché ruota poi tutti i suoi campioni. Intanto Curtis Jones tra le linee, riceve palla da Barella, cerca con l'esterno Bonilla, triangolazione tra i due, Curtis Jones molto molto rapido a superare Gouye, si ferma, va a servire Di Marco appoggiato da Bonny, che mantiene la posizione regolare alle spalle della linea difensiva avversaria, va al traversone in mezzo e Bossek allontana. E arriva anche il tentativo di Akerenkamp con la sforbiciata di Camara, corre Davis contro Akanji, riesce a spostare l'avversario ma non riesce poi a guadagnare il pallone, che intanto prosegue la sua corsa e finisce oltre la linea laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inter. Battono il 5 adesso i giocatori nerazzurri, battono il 5 Akanji, se non andiamo errati, e Carlos Augusto finisce a terra Bonilla dalla parte opposta. L'intervento è quello del numero 27, del solito Cabasele, che mette palla sulla fondo, ci sarà tiro dalla bandierina in favore della formazione nerazzurra. Si è battuto il 5 con Pavar, per la verità, non con con Carlos Augusto. La prima evidentemente appena entrato in campo, aveva ricevuto un pestone comunque Bonny. Adesso il pallone ovviamente non è calcio d'angolo, è rimessa al fondo, ma non ci sarebbe stato male il calcio di punizione in fuori dell'Inter, perché il pestone l'ha preso chiaramente.
0: L'ha preso, l'arbitro non l'ha visto, praticamente non l'ha concesso.
1: Allora, fuori per l'Udinese con il numero 23 Vojvoda, e dentro con il numero 13 Nicolò Bertola, e poi fuori anche, vediamo chi esce dal campo, cerchiamo di capire anche da questa distanza, è uscito dal terreno di gioco
0: Vojvoda, è uscito
1: Vojvoda sicuramente, è entrato Bertola sicuramente, forse è entrato anche un altro giocatore, però che io della cui presenza non mi sono reso conto. Adesso vediamo un po', cerchiamo di capire, perché è entrato anche, credo, con l'intrattenzione che termina a terra un giocatore dell'Udinese, spinto da Pio Esposito, che è terminato a terra. Abbiamo entrato con il numero 30 anche Chavetadze, scusate, la pronuncia non è molto molto facile, Giorgi Chavetadze. Sto cercando di capire chi è uscito nel frattempo. Intanto l'Inter recupera pallone con una ferocia in mezzo al campo incredibile e riesce a giocarlo anche con grande precisione. Siamo già al 29esimo nel corso della ripresa. L'Inter in vantaggio per 4-2 a metà del primo tempo, perdeva per 2-0. Sto per dire come la formazione di Cristian Chivo riesce a ribaltare anche le situazioni più complicate. Ovviamente grande fiducia in se stessa, grande fiducia.
0: Mille forse.
1: Può essere uscito lui, sto cercando di capire.
0: Il 38,
1: sì, il numero 38 Lennon Miller. E allora vediamo Carlos Augusto attaccare dalla posizione di mezzo sinistro, lasciare poi largo a sinistra per Federico Di Marco. La giocata centralmente su Curtis Jones, il quale muove la sfera ancora sul brasiliano, pallone del cerchio centrale del campo, e Akanji che lo gioca in sicurezza per Pavara, che può avanzare, serve largo per Diouf che mette palla sulla sinistra, poi decide di arrestare la sua corsa. Alle sue spalle c'è Barella, ancora Akanji ovviamente, adesso il possesso pallo dell'Inter che gioca sul velluto, che ha raggiunto il doppio vantaggio. Bonina

0: di rigore dal fondo, parte il cross, deviazione di Cavesele e palla sul fondo, questa volta è chiaramente calcio d'angolo.
1: Dopo il quarto gol è un'Udinese totalmente sfiduciata, l'Inter ormai insomma giostra il pallone a proprio piacimento, destra, sinistra, inserimenti, pochissimi rischi in fase difensiva, invece tante conclusioni in fase offensiva.
0: Calcio d'angolo di Marco da sinistra, traiettoria ad uscire verso la porta avversaria, pallone che schizza sui piedi di Curtis Jones, a destra alle sue spalle il tentativo di Barella, per Zielinski che va alla conclusione con una spalla, anzi con la schiena, e Bosse riesce a mettere sul fondo, e quindi in calcio d'angolo ancora.
1: E questo
0: una...
1: è uno schema, Francesco, perché
0: sì,
1: hai visto quante volte
0: si va sul secondo palo con la palla lenta
1: in modo e cercano, che... cercano sempre
0: chi arriva
1: poi
0: di rincorsa
1: a rimorchio,
0: esatto.
1: A rimorchio il centrocampista Zielinski, quelli che chiaramente lo stesso Barella, Çalhanoğlu quando arriva.
0: Intanto c'è ancora Di Marco, questa volta dalla parte opposta, gioca al vertice corto con Barella, vediamo se va al traversone, decide di portare palla centralmente sui piedi di Diouf che carica il sinistro, il tiro che parte due volte deviato, ancora sul fondo, ancora lo tiro dalla bandierina. I minuti passano, sono 31 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 4-2, un Inter estremamente convincente, un po' distratta forse nelle prime battute,
1: sì,
0: della partita, il doppio vantaggio dell'Udinese.
1: 15-20 minuti di disattenzione difensiva, però diamo merito anche alla bravura dei giocatori dell'Udinese, però
0: sì.
1: I gol, devo dire, abbiamo messo sotto accusa un po' la fase difensiva dell'Inter, dopo però è un Inter straripante.
0: Un Inter straripante che continua ad attaccare, sbaglia Barella questa volta, da modo a Guglielmi impossessarsi della sfera al limite, deve agire in slalom su tanti avversari, recupera Bonnini anticipando Davis, poi lo scambio con Diouf che va sul settore di sinistra, si muove tantissimo Curtis Jones, fa un po' da, come dire, punto di riferimento dei compagni di squadra, va sempre a liberarsi intelligentemente in quelle zone di campo dove i compagni possono servirlo, lui può andare a giocare palla in maniera abbastanza libera.
1: La triade inglese, Spencer, Jones e Stones.
0: Solo che Spencer fino a questo momento non si è visto,
1: non so ancora se è visto, però vedi, comincia a dare i suoi frutti l'inserimento di Jones, insomma.
0: Sì, Jones sicuramente sì, Stones un pochino in difficoltà, Spencer ancora non si è visto, ma sono giocatori che risulteranno sicuramente utili per Christian Kivu nel corso della stagione, non fosse altro che per la loro forza, la loro esperienza più Esposito, resiste alla carica di Akemawa che poi lo mette giù, guadagna un calcio di punizione l'Inter, perché sei un giocatore che ti risolve le situazioni, perché ti consente di andare lungo, ti consente di lanciare la palla in avanti,
1: però
0: perché fa alzare la squadra.
1: Che i difensori commettono degli errori perché accettano la sfida, perché lui ti prende, si difende il pallone.
0: Tu dici conviene lasciargliela e poi andare.
1: No, tu non devi, o lo anticipi, ma nel
0: o lo accompagni verso la linea laterale.
1: O lo accompagni verso la linea laterale, non devi cercare di anticipare. O se riesci ad anticiparlo furbamente, allora è un discorso, ma se non riesci ad anticiparlo non gliela puoi togliere la palla, perché lui si appoggia con le mani, col corpo, è troppo più fisico di te, per cui stanno commettendo degli errori secondo me.
0: Intanto Di Marco va al limite, Esposito, Bonnini prima,
1: eccolo,
0: e mezzo Stonza, arriva il tiro,
1: chiude
0: due volte in rete, fa pocherissimo l'Inter questa volta, vediamo chi ha segnato, dovrebbe trattarsi di, non di Bonnini, ma di, del numero 14, sì, di Bonnini, del giocatore del Parma, la sua prima conclusione ravvicinata è stata ribattuta poi però a porta sbandita, il pallone gli è tornato sul piede sinistro da favorevole posizione, non ha fatto altro Bonnini che scaraventare in porta la sfera, 5-2. L'Inter era sotto 2-0, poi ha straripato.
1: In questo secondo tempo una sola squadra in campo, non c'è niente da fare. Quando mette in moto tutta la sua potenzialità sugli esterni, sui centrocampisti che si inseriscono,
0: qui per una volta ha sbagliato il numero 27, ha sbagliato Cavasele e ha praticamente restituito palla a Bonnini, che nella prima occasione si è fatto respingere il tiro dalla portiere, poi però ha inseguito quella traiettoria sulla ribattuta di Acogne e è riuscito a mettere in porta la traiettoria delle 4-2. Nel frattempo c'è stato un altro cambio, è entrato Lovric,
1: Bayo,
0: è uscito Davis,
1: è entrato Bayo.
0: E sono entrati Bayo e Lovric.

0: Match. Sono usciti Kellenkamp questa volta, sì, e Davis adesso dà un po' spazio a tutti, ovviamente Lunic, perché ha capito che per la partita c'è assai poco da fare. Siamo al 36esimo minuto, l'Inter conduce per 5-2, prova, insomma, la risposta alla Roma è stata data, ecco, mettiamola così. Poi la Roma ha vinto una partita difficile in trasferta col Torino, anche, voglio dire, resistendo alla pressione granata nel secondo tempo.
1: L'Inter ha sofferto il primo tempo, poi quando ha accelerato ha schiacciato il piede sull'acceleratore, non c'è stata partita, dai.
0: Intanto attenzione, la conclusione pericolosa, dobbiamo dire, sì, di Karlstrom in due tempi, parata da Martinez all'altezza del palo alla sua destra, una rasoterra molto potente, anche molto preciso, poi è passato in mezzo a tantissime gambe, lì l'estremo difensore nerazzurro, il giovane portiere argentino, è riuscito a neutralizzare in due tempi. Lui adesso ha bisogno di fiducia, ha bisogno di fiducia, perché c'è stato l'errore di Madrid, diciamo un mezzo errore anche stasera, però ha bisogno, visto che sostituisce un portiere di grande esperienza.
1: Come posso dire una cosa? Io non mi sento di condannarlo più di tanto, perché esce Di Marco?
0: No, esce Zielinski.
1: Ah, Zielinski.
0: Ed entra con il numero 5. Beh, qui gli applausi ovviamente sono sempre scroscianti, perché si tratta di Alessandro Stankovic per tanti motivi, no?
1: Comunque ti dicevo che non mi sento
0: drago
1: di condannarlo più di tanto, perché ai portieri non si può pensare sempre che possa giocare coi piedi come un centrocampista, come un esterno, come un attaccante.
0: No, non glielo puoi chiedere, tu non lo devi fare.
1: È stato un errore di presunzione, perché ha voluto fare il giochetto, basta. Poi però quante parate ha fatto successivamente? Per cui io lo voglio giudicare per come è parato, non per quell'errore lì, che sicuramente non ripeterà più.
0: Io sono convinto, mi servirà d'esperienza. Perché sa, quel pallone lì va rimbiato e basta, senza fare troppi, soprattutto al Santiago Bernabeu, soprattutto con quei mostri che ti trovi davanti, bisogna sempre evitarle queste cose qui, perché insomma
1: già, 50... già la parola Santiago non me lo nominare troppe volte,
0: lo so che evoca tanti ricordi ovviamente a tutti noi italiani quello stadio, per tanti motivi. Intanto ancora Bonilla, gira su Di Marco, l'Inter sta esondando, pallone dalla parte opposta, arriva poi ad anticipare Diouf, che si era precipitato nel tentativo di tradurre verso la rete avversaria questo invito da parte del suo dirimpettaio, chiamiamolo così, quinto su quinto si dice in questi casi, quindi Di Marco da Diouf, ci ha pensato poi a sbrogliare una difficile matassa. Ora l'Inter evidentemente abbandonato il campo, anche perché l'Udinese ne ha anche poco dal punto di vista psicologico, è stato in partita per pochi minuti della ripresa, per una volta ha preso il 3-2, ha capito che c'era poco da fare contro i campioni d'Italia stasera, che seppur, diciamo così, non hanno messo in campo le primissime forze, da Lautaro Martinez a Çalhanoğlu, tanto per citarne due, allo stesso mister che, se vogliamo, riesce tuttavia a essere sempre molto molto efficace e, come abbiamo più volte detto, straripante nel corso della ripresa e anche nella seconda parte del primo tempo. Eccolo qui Stankovic che tocca il suo primo pallone. È impressionante, la stessa corsa del padre,
1: come tocca la palla, è una roba,
0: è veramente
1: incredibile.
0: Per chi è ammirato da Jan Stankovic, prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell'Inter, insomma, sa che
1: centrocampista eccellente,
0: centrocampista di grandissimo livello, intelligente, di grande personalità, di grande livello, di grande educazione, soprattutto con noi giornalisti ha sempre risposto in maniera molto educata, come si deve fare, insomma, ma è ovvio che lui non è mai mancato sotto questo aspetto. Intanto il pallone in area di rigore dell'Inter con Carlos Augusto, che adesso si sta disimpegnando.
1: Sai che anche Jones mi è piaciuto nel secondo tempo, allora la partita era sul 2-2, è chiaro che l'Inter doveva e voleva vincerla, però lui è andato in soccorso
0: sempre, come si fa trovare sempre libero. Adesso va via, sfugge al tentativo di placcaggio di un avversario, c'è a destra Diouf, lo va a servire in area di rigore, il cross in mezzo,
1: e ha sbagliato
0: questa volta
1: il cross,
0: ci mette,
1: perché poteva essere il sesto gol,
0: e mette sul corner,
1: poteva
0: mette
1: essere il sesto gol,
0: questo poteva essere il sesto gol dell'Inter. Siamo al 40esimo nel corso del secondo tempo, l'Inter che conduce per 5-2 sull'Udinese, Diouf che si rammarica un po' di quel cross che ha sbagliato, ne ha indovinato uno molto intelligente nel corso del primo tempo, su Pier Esposito, su Thuram, in occasione del gol del 3-2, adesso ha sbagliato, attenzione che si coordina per la battuta al volo di Marco sul cross, Barella poi

0: desiste dall'intenzione di Marco, serve Curtis Jones il quale lo fa volare ancora a sinistra, esita Di Marco prima di andare alla crossa che Mawaglie lo ribatte, va a recuperare in qualche maniera Kanji, concede semplicemente la rimessa laterale della formazione ospite proprio all'altezza della panchina di Cristian Chivu, fronte difensivo destro dei friulani. Io credo si possa già andare, Fulvio, in fase di commento.
1: Tu vuoi già andare? Beh, io ti dico una cosa, secondo me Chivu, perché dobbiamo dare meriti a questo allenatore, io ti devo dire, qualche perplessità l'avevo all'inizio, ma adesso dopo quello che ha fatto l'anno scorso, quello che, per come sviluppa il gioco l'Inter, devo dire che è una macchina quasi perfetta, subisce magari qualche gol così, ma è una squadra che ha fatto 13 gol in 4 partite, no?
0: Esatto,
1: in questo inizio del campionato,
0: tanti,
1: 13 gol in 4 partite, poi ne ha subiti 5, però esatto. Tu sai benissimo che ormai ci avviamo al calcio spettacolo.
0: Si diceva proprio in fase di commento, la Roma ne ha segnati 12 e ne ha preso uno, l'Inter ne ha segnati 13 e ne ha presi 5.
1: L'Inter, ecco, qualche cosina concede più in fase difensiva rispetto alla Roma.
0: Sarà un caso che sono in classifica, non credo.
1: Sono le prime due che sono.
0: Sembrano in questo momento più forti delle altre.
1: Sono più forti, sono più organizzate e hanno, come permettendo, e hanno. È incredibile dire come, però è la verità.
0: È così. Intanto attenzione Udinese che prova con Novic a andare alla cross, c'è cioè un colpo di testa, un'incornata di Goyè. Buona la torsione, cross però troppo lento, dopo l'impatto con la testa il numero 7 Friulano non acquisisce velocità, la palla viene facilmente neutralizzata dal portiere dell'Inter. 87esimo, mancano 3 al termine, salvo recupero, l'Inter è saldamente al comando delle operazioni, sta sfollando anche soddisfatta San Siro, stanno sfollando gli spettatori di San Siro soddisfatti di quello che hanno visto, e hanno visto veramente tante cose, hanno vibrato per il doppio vantaggio dell'Udinese nel corso della prima parte della sfida, poi hanno applaudito invece il loro Beniamini, perché insomma l'Inter a un certo momento ha cominciato a giocare al pallone e non c'è stato più nulla
1: poi,
0: da fare
1: poi
0: per
1: hanno
0: la squadra
1: fatto gol tutti, fa gol Bonini, ha fatto gol Turam,
0: Esposito ha fatto gol Turam, ha fatto gol Barella
1: e c'è in panchina un signor Lautaro
0: Martinez, c'è in panchina Lautaro Martinez, ancora Di Marco a sinistra, ancora un cross tagliato in mezzo, arriva Bonin in qualche modo, alza la traiettoria al limite, viene anticipato Curtis Jones, ma c'è stato forse un tocco con un braccio giocatore dell'Udinese, proprio di Lovric, quindi ci sarà calcio di punizione fuori dell'Inter dal limite dell'area, quella è una zona di terreno. Guarda Di Marco che è andato a prendersi la palla, siamo leggermente spostati a sinistra a 24, no forse anche qualcosina,
1: e lì
0: almeno,
1: dovrebbe
0: 22,
1: calciare
0: 23
1: un
0: metri.
1: Destro,
0: e lì dovrebbe calciare un destro, invece va con il sinistro, anche lì come è stato nel primo tempo con Barella,
1: prima, sì.
0: È anomalo dalla parte apposta con l'interno del piede sinistro andare alla destra della barriera e cercare il palo destro, insomma sono situazioni balistiche molto particolari. Barella tuttavia è andato lì come a dire vabbè, da questa zona di terreno potrei calciare io meglio di te, anche se il sinistro di Di Marco è qualcosa di difficilmente replicabile, almeno in Serie A, per quello che ha fatto vedere anche nella passata stagione, ricordiamo migliore assist man del campionato.
1: Ma anche realizzatore, ha fatto 7 gol,
0: che per un terzino sinistro, perché di questo si tratta, non è malissimo. Stankovic e Di Marco sul pallone, vediamo chi andrà alla conclusione. Stanno per partire entrambi, Stankovic girando, pallone che finisce. Viene deviato ma finisce sul fondo, lì però la barriera si è aperta.
1: Si è aperta la barriera, il pallone è passato in mezzo, è stato deviato il pallone perché altrimenti sì. non tira, non poteva farci assolutamente nulla perché si è completamente aperta
0: la barriera. Poi lì. Si morde la maglia Stankovic,
1: però vedi,
0: voleva assolutamente
1: Stankovic,
0: il gol,
1: calcia Di Marco, calcia Çalhanoğlu, c'ha tante
0: possibilità,
1: tante possibilità.
0: Si gioca all'ultimo minuto regolamentare da sinistra Di Marco, traiettoria di uscire rispetto a Coglia allontanata dai difensori friulani che ora provano ad abbozzare un contropiede, il lancio per lui sulla corsia, anzi no, chiediamo scusa, non si tratta di Goyè, si trattava ancora una volta del nuovo entrato Bayo, poi il pallone sulla corsia di destra, corre Camara che si è spostato da questo lato del campo, sta per entrare lui in area di rigore, va a puntare l'avversario, mette palla sul sinistro, la scarica al ritroso, Lovic che va al traversone comodamente ad allontanare Pavard con Akamawa che arpiona la sfera da ultimo uomo, Lovic ribadisce il concetto con un altro traversone, l'illudio

0: Udinese con un tiro che finisce in porta, è in gol. Guglie credo sia stato a segnare il gol del 3-5, partita con tante reti, 8 partita sono state segnate. Certo che segnare 3 gol a San Siro e non prendere un
1: partita
0: punto,
1: partita pazzesca, è bravo, è quello che ti voglio dire, cioè l'Inter è una squadra capace di fare 5 gol, 6 gol, 7 gol, perché effettivamente le occasioni, guarda anche a Madrid le opportunità che ha avuto, poi non ha fatto gol, ha fatto solo un gol, però l'Inter è una squadra che crea tantissimo opportunità, però concede, ricordati quello che ti dico, in fase difensiva qualcosa concede,
0: esatto, lì non è entrato a provare con la giusta cattiveria a cercare di fermare il tentativo di girata, peraltro riuscito Zigo Ie che ha messo il pallone in porta cogliendo anche in controtempo il portiere Martinez, gol che è stato convalidato, 4 minuti di recupero da giocare da qui al termine della partita, quindi si andrà avanti fino al 95esimo perché si è ripreso a giocare al 91esimo, insomma è chiaro che la partita, diciamo così, è potenzialmente archiviata, ma è altrettanto vero che l'Inter, insomma, dovrà stare attenta a non commettere ingenuità, perché poi
1: sai cosa sto pensando, che tanto siamo quasi in fase di commento, sto pensando alle ore 18 di sabato prossimo che ci sarà
0: dove la difesa della Roma sarà messa a durissima prova. La difesa dell'Inter non si può permettere certe sbavature, con Dybala e Malen potrebbe diventare veramente molto
1: che,
0: molto
1: pensa rischio. Che bel duello Dybala e Malen contro Lautaro Martinez
0: e più Esposito o Thuram, sì. Tanto insiste l'Udinese in avanti con questo Torresone con i pugni Martinez, anche qui una scelta sottolineata dai mugugni di San Siro, non è riuscito Baiò adesso poi a conquistare il pallone nonostante fosse stato rinviato corto dall'estremo difensore dei campioni d'Italia. Si gioca nel frattempo il secondo dei 4 minuti di recupero con l'Inter che prova a tenere il pallone lontano dalla sua metà campo, ci riesce Barella lottando contro due avversari, c'è il solito Diouf a destra che dobbiamo dire ha comunque solcato quell'abinario con una certa continuità.
1: Nel secondo tempo meglio che il primo, il primo ha avuto difficoltà contro Camara, poi Camara si è spento nel secondo tempo come si è spenta un po' tutta l'Udinese, diciamo, cioè ha fatto pochissime
0: è salita l'Inter,
1: diciamo, insomma bisogna dare merito anche all'Inter, potenziale dell'Inter,
0: enorme dell'Inter che anche stasera ha fatto la differenza anche sotto di due gol. L'Inter non so quante squadre in Italia sarebbero capaci sotto di due gol dopo una ventina di minuti di ribaltare
1: la
0: situazione.
1: L'Inter che ha fatto 8 gol in 2 giornate di campionato, domenica scorsa e oggi 8 gol.
0: Poi ancora Curtis Jones,
1: poi magari bisogna valutare qualche magari
0: sbavatura difensiva degli avversari,
1: qualche sbavatura difensiva, 5 gol subiti in 2 gare,
0: esatto,
1: insomma forse
0: ha valutato tutto, però insomma staremo a vedere. Nel frattempo raccontiamo questi ultimi scampoli di partita, 3 minuti e 15 sul cronometro, sinceramente i 4 di recupero e il direttore di gara li capiamo pochissimo perché è una partita che ha pochissimo da dire, l'Inter in vantaggio per 5-2, in 5-3 chiediamo scusa, quindi è difficile ipotizzare due gol di Udinese nello spazio di 40 secondi. Ora stanco che ci va sulla sinistra per Carlos Augusto, ci sono due squadre al comando del nostro campionato, la Roma e l'Inter, entrambe vincenti per 4 partite consecutive nel massimo torneo. Quest'oggi la formazione di Giampiero Gasperini è passata con grande autorevolezza, anche dobbiamo dire, a Torino sul terreno dei Granata per 2-0, e questa sera l'Inter, l'abbiamo raccontata in diretta, gentili ascoltatori, avrete ascoltato la nostra narrazione di una formazione.
1: Non ci siamo fatti mancare nulla, tante emozioni, tanti gol, qualche sbavatura, ma ci sta, una partita godibile.
0: La partita che finisce qui, che certifica la vittoria dell'Inter sull'Udinese per 5-3, riepiloghiamo molto rapidamente la successione delle reti nel primo tempo, Akambawa, poi il raddoppio di Kellenkamp sempre nel primo tempo, l'1-2 di Carlos Augusto, il pareggio di Barella nella ripresa, in rapida successione prima Thuram, poi il 4-2 segnato dall'Inter, anche questo dobbiamo dire un bellissimo gol segnato dalla squadra nerazzurra, anche se adesso ci sfugge il nome del marcatore, ma tra poco lo recupereremo, vale a dire abbiamo solo dei nuovi entrati, ma adesso il nome ci arriverà sicuramente, segnato qui Esposito, il quarto gol, il quinto gol di Bonny, e poi il 3-5 definitivo con il numero 7 Goyer. È stata una gran partita, bella partita, si continua a segnare tanto.

0: del campionato italiano. Stasera abbiamo visto 8 reti, tante ne sta segnando l'Inter in questo torneo. Sabato alle ore 18, Stadio Olimpico di Roma. Roma-Inter, scontro al vertice,
1: già la quinta giornata del campionato. Però devo dire, sono le due squadre che fino ad ora hanno espresso il meglio, bisogna dirlo.
0: Ve lo racconteremo in diretta sulle onde di Radio 1. A me non resta che ringraziare per

0: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
1: Vince la Roma 2-0 sul campo del Torino, risponde l'Inter 5-3 a San Siro contro l'Udinese. La classifica, a cui dobbiamo aggiungere anche la vittoria del Como 2-1 a Parma in questi tre posticipi della quarta giornata di campionato, ci dice Roma e Inter davanti a 12 punti, seguite proprio dal Como e dalla Lazio a 10 punti. Queste le prime quattro posizioni e la prossima settimana, come ci raccontavano proprio Francesco Repice e Fulvio Collovati, ci sarà lo scontro diretto fra Inter e Roma e quindi ne vedremo delle belle già a partire dalla quinta giornata. Intanto due squadre a punteggio pieno, due squadre che segnano e che fanno divertire. 335-699-2949 il nostro numero SMS e WhatsApp per scriverci in diretta, ve lo ripeto, 335-699-2949, oppure chiamateci all'800-050-001 800-050-001. Buonasera Filippo Grassia, ciao.
2: Buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Insomma, doveva rispondere l'Inter alla Roma, direi che lo ha fatto.
2: Sì, e diciamo la classifica è abbastanza netta, con Roma e Inter a 12 punti e come Lazio a 10, ma direi che i due dati più significativi sono il distacco che separa il Milan e la Juventus dalla vetta, 4 lunghezze per i rossoneri e addirittura 5 per i bianconeri. La partita di questa sera, però, al di là della manita dell'Inter, desta secondo me qualche perplessità e dovrebbe far riflettere Chivu. Perché? Perché l'Inter, dopo i due gol col Napoli, due gol del Real Madrid, ne ha subiti altri due dall'Udinese e parte sempre da 0-2. Ora, in campionato è riuscita a risollevarsi, ma in Champions la cosa non è altrettanto facile. E c'è da dire a questo punto anche che c'è un problema del portiere, perché Josep Martinez, dopo la super papera fatta a Madrid, si è ripetuto oggi in occasione della seconda rete, e anche nella prima Gomez ha crossato indisturbato e a sua volta il giocatore dell'Udinese dal nome abbastanza impronunciabile, Abankawa, era tutto solo in aria. E quindi credo che per Chivu, Marotta e Bacin cominci a esserci un problema relativo a Josep Martinez.
1: Allora, ci sarebbe pronto un certo prove lì, no? Da quelle parti, volendo.
2: Sì, sì,
1: ora,
2: sì.
1: Però hai sentito che diceva Filippo Fulvio Collovati, diceva: io non me la sento di prendermela con Martinez, perché ad esempio nella sfida contro il Real Madrid, e lo ricordo anch'io, è vero, c'è stato un errore madornale, però un errore fatto con i piedi, mentre invece poi è riuscito in una serie di parate importanti. Sicuramente un po' in confusione, ma forse non è un po' presto per pensare a un cambio lì, perché poi gode di grande fiducia da parte di Chivu Martinez, no?
2: Sì, sì, questo sicuramente. C'è da dire che lui è reattivamente molto forte, soprattutto tra i pali, esce poco sui cross e con i piedi non mi sembra che sia più bravo di Sommer, che era stato tanto criticato per questo motivo. Comunque è un Inter che, pur sotto di due reti, poi ha rimediato in maniera sontuosa, salvo poi subire al 91esimo un'altra rete da Gueye, sulla quale c'è da riflettere, perché anche in questa circostanza è mancata la marcatura uomo dei difensori.
1: Sì, tre gol sono troppi e la difesa dell'Inter ha traballato troppo. Questa è una certezza. Ora, portiere, difensori, insomma, c'è sicuramente qualcosa da limare. Anche sono cambiati vari interpreti lì per quanto riguarda i tre di difesa, quindi insomma da valutare sicuramente gli equilibri e la stabilità difensiva di questa squadra, che sta subendo troppo. Ha segnato poi 5 gol, gioca un bel calcio, però è sempre una squadra che punta allo scudetto. A proposito di questo, Filippo Grassia ci scrive al 335-699-2949 Luca, che ci chiede: buonasera, spero che non ci sarà una sorta di frattura netta in questo campionato, no? E mi pare che il riferimento sia, lui è un tifoso del Napoli che ovviamente spera di arrivare almeno in zona Champions. Lui dice

0: dice, però la frattura netta immagino si riferisca alla possibile fuga di Inter e Roma.
1: Sì, direi che mentre i risultati di Inter e Roma sono plausibili, insomma, destano perplessità le prove di Milan, Juventus e Napoli. Abbiamo detto prima, il Milan ha 4 punti dalla vetta, la Juventus 5 e addirittura 6 il Napoli. Insomma, si tratta di gap importanti e vedremo cosa succederà nell'incontro di testa tra Inter e Roma nel prossimo turno, che potrebbe permettere anche alle squadre inseguitrici di ridurre un po' questa distanza. Però ci vogliono formazioni che giochino un calcio migliore.
0: Adesso ne parliamo perché arrivano un sacco di messaggi al 335-699-2949 anche sulle altre squadre che inseguono a questo punto. Prima però ci andiamo ad ascoltare l'intervista che ha fatto il nostro Diego Carmignani a Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria sul campo del Torino, così poi analizziamo un po' anche l'altra squadra in testa al campionato assieme all'Inter. Sentiamo Gasperini.
2: 4 vittorie su 4 per la Roma, ognuna è particolare, questa come la vogliamo identificare, mister?
3: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante se vogliamo, un po' meno qualità negli ultimi 16 metri, nell'ultimo passaggio. Secondo tempo è stato molto più combattuto, abbiamo dovuto anche tirare fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello. È stata una partita più difficile, però l'abbiamo portata in porto bene.
2: Si è dato molto da fare anche lei a livello di chilometri percorsi nell'area tecnica, più di Cristante direi.
3: Soprattutto nel finale fondamentale, i cambi sono fondamentali, entrare in partita, altrimenti le gare si possono complicare anche negli ultimi minuti. Noi sotto quell'aspetto abbiamo ancora margini sicuramente e dobbiamo veramente diventare una squadra tosta fino alla fine con tutti gli elementi.
2: C'era lo stop per i tifosi di Roma, ma lo stadio era veramente molto giallorosso, una carica che evidentemente è stata trasmessa anche ai suoi, immagino. C'è da sempre cercare di fare un po' il pompiere in questi casi?
3: Ma perché? No, bisogna fare le cose giuste, non bisogna prevaricare su comportamenti sbagliati, però non si può bloccare l'entusiasmo della gente. A Roma c'è tanto entusiasmo, la gente potesse ci seguirebbe ovunque, anzi io mi auguro e spero che si possa togliere questo divieto.
2: Credo che in Roma-Inter ci sarà un po' più di gente, la sta preparando già nella sua testa o ci pensa da qualche minuto?
3: No, adesso dobbiamo essere anche soddisfatti del presente, perché questa sera era tutt'altro che facile, la risposta della squadra è stata ancora una volta molto molto positiva.
0: Gasperini al microfono del nostro Diego Carmignani. Filippo, dobbiamo dire di questa Roma che è una squadra sicuramente più in costruzione, non so se sei d'accordo con me, rispetto magari all'Inter, però si vedono già i frutti del lavoro di Gasperini. E come?
1: Ma direi che la Roma ha già una sua precisa identità. A me piace il modo con cui Gasperini la fa giocare, sempre in proiezione offensiva, con quelle verticalizzazioni che Solé e soprattutto Dybala in questo momento sanno imprimere. Poi lì davanti c'è Malen alla sesta rete stagionale che la mette dentro in tutte le maniere. Tra l'altro sullo 0-0 aveva già segnato, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Quindi direi che Gasperini possa essere contento, al netto di alcune occasioni, diciamo 2-3 fallite nel primo tempo, perché la Roma all'intervallo poteva andare almeno con 2 gol di scarto e poi invece ha pagato gli errori nella ripresa, quando si è dovuta difendere un po' a oltranza prima di trovare il raddoppio di Pisilli in pieno recupero.
0: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9, arrivano tanti messaggi anche sul Como. Luciano da Genova ci scrive: continuate pure a non parlare del Como come se non esistesse. Ma no, noi ne parliamo, e come, anzi li facciamo ascoltare adesso grazie a Manuel Codignoni, le parole dell'allenatore del Como, Cesc Fabregas, e poi lo commentiamo insieme a Filippo Grassia. Cesc Fabregas:
4: in generale penso che abbiamo fatto una grandissima partita. Dopo di là sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol rischia sempre, come succede in tutti i campionati del mondo, perché loro dopo iniziano a fare dei cambi mettendo più gente davanti e rischia di pareggiare o di perdere partite, perché questo è successo tante volte nel calcio. Per questo era molto contento quando abbiamo fatto il secondo gol, perché anche se ha visto di più, che al 92esimo loro hanno fatto il 2-1 e abbiamo anche rischiato. Per questo dico che una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
5: Qual è il 20% che manca allora di questo 80%?
4: Abituarsi a giocare ogni 3 giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori.

0: Nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme, non è facile, e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste che, di calcio che all'inizio fai un po' di fatica.
1: Vi chiedo un'ultima cosa, la Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita, io chiedo che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
0: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima per me come allenatore giovane, per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo mirato e quest'anno un altro step che non ho fatto mai, allora è difficile risponderti sinceramente.
2: Credo ci tenga particolarmente alla Champions, cioè Fabregas, vista anche la sua carriera, no? In cui l'ha sempre sfiorata da calciatore, però Filippo ti chiedo, ecco, leggiamo un messaggio come spunto, insomma l'altro radioascoltatore ci diceva non parlate del Como,
3: certo.
2: Parliamo del Como perché invece questa è una squadra tra l'altro che assieme all'Inter ha due squadre, lo abbiamo visto con questa sorta di mini turnover fatto, 335-699-2949, Giovanni addirittura dall'Australia, lo salutiamo, ci scrive non sottovalutiamo la Lazio e soprattutto il Como, assolutamente Filippo, ecco una squadra che intanto ha strabiliato in Champions perché ha fatto vedere davvero di avere il ritmo europeo, magari non con l'avversario più difficile del mondo però all'esordio così, no, ha fatto vedere grandi cose e oggi ha messo in campo, non dico una squadra B perché c'erano vari titolari, però comunque ha fatto un suo mini turnover già da grande squadra, no?
3: Eh sì, perché il Como ne ha bisogno in quanto è impegnato su 3 fronti e questo non era mai accaduto in riva al lago, e Fabregas l'ha detto molto chiaramente nella sua intervista in cui ha fatto un quadro esatto della situazione. Probabilmente il Como ha risentito anche mentalmente dello sforzo nervoso che ha fatto all'esordio in Champions League, dove ha conquistato una vittoria preziosissima anche sul piano delle reti segnate, e comunque mi pare che i giocatori messi in campo abbiano fatto il loro, tenendo conto che comunque c'erano Nico Paz e Baturina ai fianchi di, certo, Ken, che si è battuto, ha fatto la sua parte anche se non ha trovato il gol, e poi dall'altra parte c'era Diao, e sai, quando gli avversari si trovano di fronte a questi 4 non è facilissimo poi contenerli, e per certi versi il Como ha commesso lo stesso errore della Roma fallendo un paio di occasioni che avrebbero potuto tranquillizzare gli animi senza aspettare il fischio finale.
2: Vogliamo un po' parlare anche della Lazio in generale, no? Come ci diceva questo nostro radioascoltatore dall'Australia, beh, è una squadra che ha fatto vedere un inizio di campionato molto interessante, 10 punti, la classifica ci dice questo, però mi sembra tra le meno attrezzate lì davanti, no? Per poi continuare questa stagione. Un buon centrocampo, una squadra interessante, si vede la mano di Gattuso, che ne pensi Filippo?
3: Sì, tu hai detto una cosa giustissima, cioè che la squadra è messa molto bene sia in difesa nonostante la partenza di Ghila, sia a centrocampo dove Frattesi e Taylor stanno disputando un buonissimo inizio di torneo. Lì davanti manca l'uomo da 15-18 gol, quelli che porterebbero la Lazio in alto, e comunque si tratta di un bel capovolgimento di previsioni rispetto a quello che si paventava in estate. Chissà che i tifosi non riprendano un po' ad aiutare questa squadra e a smetterla di sertare l'Olimpico in segno di contestazione al presidente Lotito. C'è da dire una cosa, che la Lazio ha disputato un grandissimo primo tempo, ha fatto 2 gol, ne poteva segnare altri 2, poi però nella ripresa il Milan, grazie anche ai cambi di Amorim tutti azzeccati, in particolare quello di Moreira e anche di Pulisic, insomma la Lazio nel secondo tempo però non è esistita.
2: Milan, Juventus, Napoli e ci inserisco anche l'Atalanta, squadre che rincorrono in qualche modo. Devo dire che la classifica in questo momento dipinge davvero bene la situazione, secondo me, a livello qualitativo del nostro campionato, delle squadre che sono davanti e a metà, poi vedremo come evolverà, però ecco, mancano dei tasselli a queste squadre, è solo un inizio complicato. Che ne pensi? Perché insomma, chi possiamo inserire lì tra le 4 che abbiamo citato? Il Milan è 8 punti, ad esempio, Filippo.
3: Ma il Milan visto nella ripresa è una bella squadra, quella vista nel primo tempo no, assolutamente no, e tra l'altro Amorim è stato molto anche realistico su Modric, lui ha detto quando

0: da gestire il gioco. Lui è un campione, ma quando poi la partita si fa di gamba, cioè di corsa, Modric dimostra i suoi 41 anni. La Juventus, invece di migliorare, peggiora. Nei 20 minuti finali ha subito 4 contropiedi sanguinosi, non se lo può permettere una squadra come quella bianconera, che ambisce almeno sulla carta al titolo o comunque ad assicurarsi con tranquillità una delle prime 4 posizioni. Il Napoli fino a questo momento non ha fatto grandissime cose e risente tantissimo delle assenze di Anguissa e di McTominay, di questo dobbiamo tenerne conto. Però forse è la formazione che mi ha più deluso, non solo per i risultati, 2 vittorie e poi 2 sconfitte consecutive, è l'Atalanta, e sul piano dei risultati e sul piano del gioco.
1: Eh sì, bisognerà parlarne e non so se ne avremo tempo. Diamo spazio ai nostri radioascoltatori. Mi ha fatto molto sorridere il gioco di parole di questo radioascoltatore che ha detto: sì, ne parliamo e como. Ne parliamo e come del como. Va bene, ci facciamo, lo salutiamo.
0: No, gli ricordo a questo nostro amico che già l'anno scorso dicevo: e se il Como diventasse il Leicester d'Italia?
1: Esatto.
0: Quindi noi del Como abbiamo avuto stima. Ha una proprietà ricchissima.
1: Certo.
0: Hanno speso più di 350 milioni da quando sono in Serie A. Ha un allenatore modernissimo, però ragazzi, non si diventa adulti dalla nascita.
1: Ma noi ne continueremo a parlare se fosse qualcuno fosse
0: ma certo.
1: Preoccupato.
0: Bravissimo.
1: Di questo, ma ci mancherebbe. Allora, Cosimo ci chiede: volevo chiedervi cosa ne pensate della situazione della Fiorentina. E devo dire che in effetti qui è una storia complicata, Filippo Cressia, per come è andato via Grosso, per i tanti acquisti fatti. E ritorno di Vanoli, che idea ti sei fatto te?
0: Ma intanto, come ho avuto modo di dire, io Vanoli l'avrei tenuto perché ha fatto un buonissimo girone di ritorno, e se la Fiorentina gioca ancora in Serie A lo deve a lui. Poi lui ha creato un gruppo, un'identità, un'affezione alla maglia che è improvvisamente scomparsa con Grosso, il quale sembra quasi aver ripetuto a Firenze la sua esperienza negativa come tecnico del Lione, dove poi non ha lasciato un ricordo
1: Filippo,
0: bellissimo.
1: Ti interrompo per aggiungere un numero: se non sbaglio 13 acquisti fatti dalla Fiorentina, quindi
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Vero il gruppo di Vanoli, però poi dopo questo gruppo è cambiato nell'estate.
0: Sì, sì, però dicevo che lui fin dall'inizio è stato molto bravo a creare questa identità. Poi
1: sì.
0: Sai, se tu un anno ne compri 10, un anno ne compri 13, tu guarda l'Inter, è la stessa da 6 anni,
1: certo.
0: A questa parte, poi Marotta e compagnia aggiungono 1 o 2 pezzi importanti, però se tu ogni anno sconvolgi la squadra, è chiaro che poi manca l'ossatura, quella di base.
1: Ma che è mancato secondo te invece tra la dirigenza, come comunicazione tra la dirigenza e Grosso? Perché probabilmente c'è stato qualche problema con la squadra, chi parla di una lite con Paratici, insomma, senza stare a fare gossip sul nulla, però ecco,
0: sì.
1: Dovrebbero avere in qualche modo, no, concordato gli acquisti.
0: Sì, io direi che in parte è così, anche se da quanto mi risulta Grosso non è che abbia apprezzato tutti i nuovi arrivi. Però va dato anche dell'onestà, chiamiamola proprio intellettuale, di Paratici, che dopo aver sperimentato Grosso nelle giovanili della Juventus, dopo aver visto quanto aveva fatto nel Sassuolo, riteneva,
1: certo,
0: che fosse l'allenatore moderno. Eppure, a dispetto di questo, lui non ha esitato, come è successo l'anno scorso, per cambiare allenatore, e l'ha fatto subito perché forse ha visto che a Grosso qualcosa mancava per riprendere in mano la situazione.
1: Filippo Grassi, ti ringrazio, ti saluto. Un sì o un no su questo radioascoltatore che ci dice:
0: dimmi.
1: Pavasuli è più Esposito futuro della nazionale, sì o no?
0: Ah, io direi di sì, anche perché Pavasuli, arrivato dal Catanzaro, se non erro, ha dimostrato di avere un temperamento e una personalità non indifferenti.
1: Grazie a Filippo Grassia, grazie a Ombretta Conti in regia, Gennaro Strazzullo.
0: Grazie a te,
1: ciao.
0: Buonanotte.
1: Filippo, grazie a Gennaro Strazzullo e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Tony Tisi redazione come sempre. Noi ci avviamo verso il GR1 delle 23, grazie per essere stati con noi e buonanotte anche da Giacomo Prioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, dice, sono in vantaggio sulla Cina e non bisogna uccidere la gallina dalle uova d'oro. Pechino invita a evitare allarmismi, ma la sua intelligence avverte sui rischi per la sicurezza nazionale. Intanto emerge un incontro segreto tra Trump e il capo di OpenAI, Sam Altman. Nei prossimi giorni il presidente vedrà i vertici delle principali aziende del settore. Medio Oriente, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo su Hormuz, dove una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina iraniana. Gli Stati Uniti escludono intanto Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. Le tensioni sulle rotte energetiche spingono il petrolio, che a New York chiude a $101.39 al barile, in rialzo dell'1,34%. Il Regno Unito, o almeno questo auspicherebbero i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che hanno firmato un documento comune invocando il diritto all'autodeterminazione in contrasto con il governo centrale britannico. Da Londra, Natalia Augias.
3: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rina Piorwet e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street. È ora di preparare un cambiamento costituzionale. Il più enfatico, lo scozzese Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa, a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea e lì che vedono il futuro dei propri paesi, quell'Unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa e ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una 22enne sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli, dopo un mese di indagini, arrestato il presunto aggressore.
4: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, lui la invita a un incontro dal vivo, lei accetta e la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso si incontrano, l'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo a Castellammare di Stabia, sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare, le dice: questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. La prende a botte, costringendola a subire per ore una violenza sessuale. I carabinieri di Sant'Antonio Abate, dopo un mese di indagini, arrestano il presunto stupratore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del presunto stupratore, il concreto rischio di reiterazione di reati dello stesso tipo. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima trovano riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici e nelle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta liberatasi da quell'incubo di violenze. Vincenzo Perone, GR1.
2: Una donna è stata ferita da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nello stesso tratto di strada, indagano i carabinieri. Scuola, settimana di ritorno tra i banchi in tutta Italia. Domani riprendono le lezioni in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Qui in un liceo di San Sepolcro in provincia di Arezzo la prima campanella riserverà una sorpresa.
5: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio, ma solo un prof in panda sono io.
6: Sono alcuni dei versi della canzone che ha scritto per dare il benvenuto ai suoi allievi del liceo scientifico di San Sepolcro. Lui è Andrea Franceschetti, docente di italiano

0: latino conosciuto anche come DJ Prof per la sua attività artistica. E così nel suo brano intitolato 200-900 attraversa 9 secoli con i grandi della storia della letteratura italiana, da San Francesco a Cecco Angiolieri, da Dante a Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Le parole dei poeti si intrecciano con le sue per far incontrare i classici con la musica trap.
1: Nel mezzo dei cammini di vita mia, un giorno venne a me malinconia.
0: Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, spiega DJ Prof.
2: La scuola italiana deve nutrirsi di nuove strategie didattiche. Questo non vuol dire svilire gli argomenti, anzi vuol dire arrivare dritti al cuore di ragazze e ragazzi.
0: Daniele Morgera, GR1.
3: In chiusura lo sport, calcio, l'Inter ha battuto l'Udinese 5-3 nel posticipo serale di Serie A. Nel pomeriggio Roma vittoriosa in trasferta col Torino 2-0, mentre il Como ha vinto in casa col Parma 2-1. Era l'ultima notizia, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte, isolate precipitazioni possibili tra il basso Adriatico e la fascia ionica, ampie schiarite sul resto della penisola. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev e lancia la sfida sull'intelligenza artificiale. Come argine al suo sviluppo ci sono io. L'incontro segreto con Altman di OpenAI. Anche Pechino, niente allarmismi.

0: A Hormuz, petroliera esplode urtando una mina. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico. Volano le quotazioni di gas e greggio. Borse europee in rosso. Basta austerity. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV cancella il taglio del 10% agli stipendi dei cardinali. Era stato disposto dal suo predecessore Francesco per la pandemia. Rose rosse e bandiere dell'Europa in Campidoglio, la veglia civile in ricordo di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Castellammare di Stabia, sequestrata in cantina, immobilizzata con travi di legno e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social, l'Aguzzino, un 26enne, arrestato. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il Tribunale di Sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. Kandinsky torna nella capitale dopo 25 anni. Il colore diventa musica nella grande mostra a Palazzo Bonaparte. Oltre 70 le opere esposte provenienti dal Centre Pompidou di Parigi. Sport calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma, 2-0 al Torino, vince anche il Como. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, l'inviata a New York.
1: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore e delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: La guerra russo-ucraina e l'allargamento del conflitto all'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
2: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo le misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Callas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche strutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Medio Oriente, una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i Pas Daran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, verso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.

0: ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moka e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibuti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
2: La crisi energetica torna a scuotere i mercati e a preoccupare imprese e famiglie. Il Brent, di nuovo intorno a quota $110 al barile, risente dell'attacco all'oleodotto saudita est-ovest. L'infrastruttura fondamentale per portare il greggio verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz, resterà in gran parte ferma per diverse settimane per riparazioni. Il rialzo del greggio porta con sé anche il gas, che supera quota €81 al megawattora. Sulle strade nazionali salgono ancora la benzina, 2,107 euro al litro in media e 2,216 euro al litro per il diesel in modalità self-service. Il caro energia preoccupa gli industriali, che temono un ulteriore aumento dei costi di produzione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sollecita il governo a varare rapidamente il decreto bollette. Il ministro dell'economia Giorgetti promette misure per famiglie e imprese, settore pubblico e mobilità, con l'obiettivo di rafforzare la sovranità energetica e la tecnologia del paese. Amalia Carosi, GR1.
1: In Israele il film NASA, il documentario premiato al Festival di Venezia sull'operato dei soldati israeliani a Gaza, irrompe nella campagna per le elezioni di ottobre.
3: Un'intollerabile istigazione antisemita. Così il premier Netanyahu descrive NASA, unendosi al coro di critiche che ha portato il ministro della cultura a chiedere la revoca della cittadinanza dei due registi ebrei israeliani del documentario, etichettandoli traditori dello Stato. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Una controversia cinematografica diventa così una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critiche alla condotta dell'esercito. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Attesa per i risultati definitivi del voto in Svezia, il centrosinistra di Magdalena Andersson è avanti di appena 3 seggi e si dice pronto a governare. Mercoledì il conteggio dei voti dall'estero. Frenano i democratici svedesi, l'ultradestra anti-immigrazione, mentre il premier uscente Ulf Kristersson non riconosce ancora la vittoria degli avversari. Il 71esimo compleanno del Papa. Gli auguri a Leone XIV dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nello stesso giorno il Pontefice rialza gli stipendi di cardinali, vescovi e dipendenti.
4: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano è costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi, infatti, avevano conservato gli scatti biennali.

0: per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede e del Governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Legge elettorale. Concluso al Senato l'esame degli emendamenti. In mattinata il voto. Il testo dovrà tornare alla Camera e il confronto tra i partiti resta aperto.
2: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza, si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
3: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
2: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e si dice certo sarebbe noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
4: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgio Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupato solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
2: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Ex Ilva, prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale, mercoledì a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante.
5: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, arrestato un 26enne.
6: Un mese di indagini, poi la svolta, è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia, il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana, nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. A Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Michieli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. Resta in carcere Mario Roggero.

0: Il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021.
1: La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Torino. No al differimento, ovvero il rinvio della pena, chiesto dalla difesa di Mario Roggero, che si trova in carcere dove sconta 14 anni e 9 mesi. Subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, uccise due malviventi e ne ferì un terzo. La richiesta di differimento era stata presentata in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. Dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Con l'inizio del nuovo anno scolastico sono tornati tra i banchi del liceo Virgilio di Milano Sofia, Ken, Leo e Francesca, quattro dei ragazzi rimasti gravemente feriti nella strage di Crans-Montana in Svizzera, dove a Capodanno l'incendio in un locale notturno provocò 41 morti. Dopo lunghi mesi trascorsi tra ospedale, interventi e cure, per loro il ritorno in classe è stato carico di emozione. La scuola non è mai stata così bella, hanno raccontato. Nel Regno Unito un uomo di 60 anni confessa di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello della francese Giselle Pellicot.
2: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Giselle Pellicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
0: Il presidente lituano rende noto che i caccia della NATO hanno battuto un drone nello spazio aereo del paese. I militari della NATO erano stati chiamati in supporto all'avvistamento nei pressi della capitale Vilnius. È vitale per la nostra regione, ha affermato insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania, ha affermato il presidente, insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Rose rosse bandiere dell'Europa, in piazza del Campidoglio la veglia civile in ricordo di Emma Bonino, con militanti radicali, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, persone comuni. Nelle scorse ore il saluto di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi i funerali di Stato.
3: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
4: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
3: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile. Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
5: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi, per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
3: Nelle scorse ore la Camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.

0: Il meteo ancora caldo con temperature oltre i 30 gradi su gran parte dell'Italia. Da giovedì in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
1: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
0: 70 dipinti di Kandinsky, pittore amato dal grande pubblico, in mostra a Roma, Palazzo Bonaparte. Sono dipinti che vengono dalla grande collezione di opere dell'artista russo, custodita dal Centre Pompidou di Parigi.
2: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
3: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
2: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
4: La collezione più importante al mondo delle opere di Vasily Kandinsky.
3: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
2: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
3: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: Riccardo Cocciante chiude il tour estivo 2026, partito a giugno da Pordenone all'Arena di Verona il 27 settembre.

0: Il teatro all'aperto più grande del mondo, pochi giorni dopo, dall'1 al 4 ottobre, tornerà a ospitare Notre Dame de Paris, opera di grandissimo successo con più di 500.000 biglietti venduti e un tour da oltre 200 repliche, un doppio appuntamento nella città scaligera, nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio.
1: Perché questa lunga notte.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. In primo piano i posticipi di campionato, botta e risposta, vincono Roma e Como, risponde l'Inter. Partiamo proprio dalla beniamata, una serata da Zeemanlandia, Inter-Udinese 5-3, il nostro inviato.
4: Un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato, così Cristian Chivu.
5: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
4: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runaic, da rivedere la squadra bianconera friulana. Riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Echele Campa 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyot. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: Inter in testa a punteggio pieno con 12 punti e come la Roma, vittoriosa a Torino sabato sera allo Stadio Olimpico, scherzi del calendario, Roma-Inter, la sfida tra le capoliste. Dicevamo Torino-Roma 0-2, il nostro inviato.
6: Un gol per tempo, segnando nei finali di frazione tra sofferenze inattese e occasioni mancate. La Roma scatta in vetta a punteggio pieno, 4 su 4 la firma che apre del solito Malen, quota 6 che qui segnò l'esordio 8 mesi fa. Lanciato da Dybala, tocca in porta da terra dopo un primo tentativo neutralizzato da Perri.

0: sigillo su un primo tempo giallorosso. Calo nella ripresa, cambi e maggiore equilibrio nel recupero, e Pisilli in diagonale a capitalizzare un gran lavoro sulla fascia di Mancini. Gasperini:
1: queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante. Secondo tempo è stato molto più combattuto.
0: I Granata tengono botta e crescono alla distanza, soprattutto con Simeone che impegna Svilar, un toro vivo, secondo mister Abate.
2: È un peccato, perché poi contro queste grandi squadre, quando ti capitano quelle due o tre occasioni, bisogna metterla dentro.
0: Con Alberto Gaetano da Torino, Diego Carmignani, GR1.
3: Una lunedì con la Serie A stile Premier League. Chiudiamo il trittico delle partite, i posticipi della quarta giornata, con il 2-1 del Como sul Parma, un altro dei nostri inviati.
4: Primo tempo sostanzialmente dominato, il gol di Ramon e tante occasioni. Il Parma fa fatica, palla al piede, a uscire dalla propria metà campo. Nella ripresa però la storia cambia, il Como fisiologicamente abbassa i ritmi e il Parma sale di tono. L'ingresso di Romero dà vivacità all'attacco e proprio lo stesso Romero prende anche un palo sull'1-0. L'impeto gialloblu viene spezzato dal gol di Caichi, che in mischia raddoppia per il Como. Romero la riapre col 2-1 nel recupero, ma non basta. Vincono i dariani, Fabregas è soddisfatto, anche se non del tutto.
5: Sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre, come succede in tutto il campionato del mondo, una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
4: Fa buon viso a cattivo gioco questa. Bene la reazione del suo Parma nella ripresa dopo un primo tempo complicato, ma la classifica dice un solo punto in 4 partite.
6: Ci sono degli aspetti positivi nella qualità del gioco e anche, come sempre, nello spirito.
4: Como, Manuel Codignoni, GR1.
3: L'attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, con un post fa sapere di non essere stato trovato positivo a droghe dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto nella periferia di Milano nella notte tra sabato e domenica, dopo aver segnato il gol decisivo nella vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Ieri il figlio di Paolo Maldini si è allenato regolarmente in gruppo con la squadra. Infine, calcio e politica, il procuratore generale dello sport presso il CONI, Ugo Taucher, ha archiviato la posizione di Giovanni Malagò per il mancato tesseramento FIGC prima dell'elezione alla presidenza della Federcalcio, argomento di cui si discute da giorni. Contestualmente però Taucher ha trasmesso gli atti al segretario generale del CONI, Carlo Mornati, perché verifichi se vi siano profili di inosservanza dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali. Staremo a vedere. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 28. Apriamo sulla Brescia-Bergamo-Milano all'altezza di Chiari Est in direzione Brescia, dove si segnala un incidente. Sempre in Lombardia, in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione Bologna, presenti invece code per lavori. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A14 tra Bologna-Fiera e l'allacciamento con la A13 in direzione della A1 si registra un incidente. E ancora incidente in A14 tra Faenza e Forlì, segnalato in direzione Bologna. Proseguiamo in A14 sul tratto Pescara-Bari tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara, segnalata la presenza di materiali sulla strada. E infine andiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice nei pressi di Santa Giusta in direzione Cagliari, registrato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Intanto il petrolio arriva a sfiorare i $110 al barile. Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese, dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto

0: avuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai due registi definiti una vergogna per il popolo israeliano. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. Notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne appena conosciuto sui social. Dopo essere stata liberata, la giovane ha sporto denuncia, l'uomo è stato arrestato. Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettile ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mentre in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. La doppia mossa di Donald Trump che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni anche il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev.
4: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pas Daran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti